nella quale non gli era facile conciliare l'ideale nazionale del conquistatore con l'ideale universale proprio della tradizione romana. La prima parte della vita di San Benedetto e l'inizio del suo movimento monastico si collocano in questo tempo di relativa pace, ma agitato dalle mai sopite tensioni proprie di una società in progressivo declino morale e in via di essere assorbita dai barbari conquistatori. Alle vicende drammatiche che sconvolgevano buona parte dell'Italia, la cittadina di Norcia restò estranea, ma non indifferente, dal momento che i suoi stretti rapporti con Roma facilitavano l'arrivo delle notizie. Nel cuore dell'antica Sabina, Norcia, ormai ridotta ad un modesto centro provinciale, era come nascosta al mondo nella vasta pianura estendentesi ai piedi dei monti Sibillini. In questo angolo di mondo, verso l'anno 480, nacquero Benedetto e la sua sorella gemella Scolastica. La notizia che ci dà Gregorio Magno, secondo il quale i due appartenevano ad una nobile famiglia, non basta a dare fondamento alla tarda tradizione che si trattasse della famiglia senatoriale e imperiale degli Anici. Sicuramente i genitori erano di antica nobiltà provinciale, forse anche di origine romana e di cospicua consistenza patrimoniale, come sarebbe provato se i resti del grandioso edificio del secolo VI, ritrovati sotto l'attuale basilica di San Benedetto a Norcia, fossero, come è tradizione, della Domus Anicia. Dell'infanzia e della prima adolescenza dei due santi fratelli non si hanno notizie, ma Gregorio Magno di San Benedetto ci dice che fin dal tempo della sua infanzia dimostrava il senno di una persona matura d'anni e di Santa Scolastica che fin dalla sua prima età era stata accolta tra le sacre vergini. Non è molto, ma è quanto basta a farci comprendere quale atmosfera si respirasse nell'ambiente familiare di Benedetto, nel quale la proverbiale durities nursina e l'austerità propria di chi viveva gli ideali dell'onestà umana e civica dell'antica Roma erano temperate da un profondo senso sacro ed evangelico della vita. È nell'ambiente moralmente sano della sua famiglia che Benedetto temprò il suo carattere forte e insieme delicatamente umano e si formò a quello spirito di profonda religiosità che lo porterà per tutta la vita ad una continua ricerca di Dio e a piacere a Lui solo. Se nella sua prima educazione fu determinante l'opera dei suoi genitori, è da credere tuttavia che per il suo modo particolare di guardare alla vita e per la coraggiosa decisione di abbandonare il mondo, grande importanza abbia avuto la conoscenza delle esperienze monastiche ed eremitiche degli uomini di Dio che dimoravano nella valle castoriana e nelle montagne circonvicine. Gli abitanti della vetusta Nursia, chiusa tra i monti dell'Appennino, dalla stessa asperità dei luoghi che conservavano integralmente la loro verginità naturale, traevano quella fierezza che li faceva apparire perfino rozzi, ma anche quella semplicità d'animo che era al fondo della loro ardente pietà che ha ispirato e sostanziato le più nobili tradizioni che sono ancora oggi la gloria di Norcia. Sul giovane Benedetto esercitarono un grande fascino la testimonianza di preghiera e di austerità dei santi monaci Eutichio e Fiorenzo e soprattutto di Santo Spes, che nella Valle di Campi organizzò la Laura, dalla quale fiorì successivamente l'abbazia di Sant'Eutizio.

San Benedetto a Roma. Non conosciamo con precisione in quale anno Benedetto lasciò la sua Norcia per recarsi a Roma. San Gregorio dice semplicemente che fu mandato a Roma per attendere agli studi delle belle lettere. Al suo arrivo a Roma, la città mostrava ancora, accanto alle vestigia della passata grandezza, i segni della distruzione dei saccheggi dei Goti e dei Vandali. Ma non meno grave era la situazione dal punto di vista morale. Il disfacimento degli ordinamenti politici e civili, la mancanza di un'autorità riconosciuta e il caos conseguente alla lotta delle opposte fazioni che volevano far valere i loro diritti di conquista, erano i chiari segni che un'epoca stava per tramontare, senza però le garanzie per il ristabilimento di un ordine nuovo. La stessa Chiesa Cattolica risentiva di una drammatica crisi. Durante la permanenza a Roma di Benedetto, sedeva sul soglio di Pietro Gelasio I, che governò dal 492 al 496, il quale, come è documentato dal Liber Pontificalis, con la sua carità riuscì a salvare la città dalla fame e cercò di mettere un freno alla ripresa delle orge pagane e di impedire la celebrazione dei Lupercali, una specie di carnevale che era occasione di veri e propri baccanali. A questo pontefice si deve il tentativo di ristabilire la comunione di Roma con Costantinopoli e il merito di una politica conciliante, ma non di compromesso, con Teodorico, ispirata alla dottrina della separazione tra Chiesa e Stato e della preminenza del potere spirituale su quello temporale. Scrivendo all'imperatore di Costantinopoli Anastasio, Gelasio I sosteneva: «Due sono i poteri che governano questo mondo, il potere sacro dei vescovi e quello temporale dei re. Di questi due poteri, quello dei vescovi ha maggior peso, perché essi debbono rendere conto al tribunale di Dio anche dei re. Nelle cose temporali, invece, riguardanti lo Stato, anche i preposti al culto divino prestano obbedienza alle tue leggi». Ma il pontificato di Gelasio I fu di breve durata e sotto il suo successore, Anastasio II, si arrivò a un vero e proprio scisma in seno alla comunità cristiana di Roma, divisa tra i sostenitori di Papa Simmaco e i fautori dell'arciprete Lorenzo. L'intervento di Teodorico, che si schierò in favore di Simmaco, e la sottomissione di Lorenzo non bastarono a riportare la pace e per 4 anni Roma fu teatro di aspre contese. Benedetto, almeno in parte, fu spettatore di queste tristi vicende. Anche l'ambiente studentesco era caratterizzato da una profonda corruzione che disgustò Benedetto a tal punto da deciderlo ad abbandonare gli studi e a fuggire da Roma. A Roma, scrive San Gregorio, Benedetto osservò che molti rovinavano per la china del vizio e ritrasse il piede che appena aveva posto sulla soglia del mondo. Non voleva che, attingendo in parte la scienza mondana, egli tutto intero precipitasse nell'abisso. Disprezzò lo studio delle lettere, abbandonò la casa e le sostanze del padre. Desideroso di piacere solo a Dio, andò in cerca dell'abito della totale consacrazione al Signore. Così si allontanò da Roma consapevolmente ignaro e sapientemente incolto.

fide. Conformemente alle idee monastiche del tempo e forse ricordando gli asceti che vivevano nelle montagne nursine, Benedetto si allontanò da Roma col vivo desiderio di ritirarsi in un luogo solitario e di vivere da eremita. Accompagnato dalla nutrice Cirilla, si incamminò verso le colline del Lazio, percorrendo la strada per Tivoli. Dopo alcuni giorni di cammino, giunsero a Enfide, oggi a File, villaggio a 50 km a est di Roma, e presero dimora presso la chiesa di San Pietro. Con molta probabilità Enfide non era la meta scelta da Benedetto, e tuttavia vi si fermò, come dice San Gregorio, trattenuto dalla carità di molte persone benestanti e generose. Non si sa per quanto tempo si sia protratto il soggiorno a Enfide. Sicuramente non fu di lunga durata, perché San Gregorio, subito dopo aver ricordato la cordiale accoglienza da parte degli abitanti del luogo, passa a narrare il primo miracolo operato da Benedetto. Un giorno, racconta Gregorio, la nutrice chiese a prestito dalle donne vicine un vaglio per mondare il grano, ma lasciatolo incautamente sopra un tavolo, per caso cadde e si ruppe in due pezzi. Appena ella tornò e constatò il fatto, cominciò disperatamente a piangere perché si trattava di un utensile chiesto a prestito. Benedetto, giovane religioso e pio, al vedere le lacrime della nutrice ebbe compassione di tanto dolore e, portati con sé ambedue i pezzi dello staccio rotto, si applicò con gemiti alla preghiera. Quando si levò dall'orazione, trovò al suo fianco lo staccio ben risanato che non mostrava alcuna traccia di fratture. Questo racconto, incantevole nella sua semplicità, getta luce sull'ambiente sereno e raccolto di Enfide, ma rivela altresì il mondo interiore del giovane Benedetto, religioso e pio, e, come dice il suo agiografo, l'alto grado di grazia da cui cominciò il cammino di perfezione.

Lo Speco di Subiaco. Lasciando Infide e distaccandosi da Cirilla, che rappresentava per lui la sua famiglia, Benedetto sentì di poter finalmente rispondere alla chiamata di Dio, che da tempo si faceva sentire nel profondo della sua anima. Nella valle di Subiaco, che per molti aspetti gli ricordava l'ambiente naturale puro e severo della sua terra natale, trovò il suo primo rifugio. L'imperatore Nerone vi aveva fatto costruire una villa su entrambe le sponde del fiume Aniene, collegate da un ponte marmoreo che poggiava su una diga che, sbarrando le acque del fiume, formava un ampio lago. Di qui il nome di Subiaco, Sublacum, attribuito al villaggio che sorgeva a valle. Di questa villa, ai tempi di Benedetto, esistevano ancora imponenti rovine, in parte nascoste in mezzo a una boscaglia bassa e sterposa, muta testimonianza della caducità delle grandezze umane. Inerpicandosi per l'aspra salita del monte Taleo alla ricerca di un solitario asilo, Benedetto ripensò sicuramente al mondo che stava abbandonando, alle ricchezze e agli onori che la vita gli avrebbe potuto riservare. Ma non provò alcun rimpianto per quanto si stava lasciando alle spalle. E al monaco romano che incontrò per via e che lo interrogava sui suoi progetti, rispose decisamente: «Desidero servire Dio in solitudine». Fu lo stesso romano a rivestirlo di un saio e a condurlo nel famoso Speco, nient'altro che una grotta a strapiombo nella roccia. Entro quel buco, racconta San Gregorio, l'uomo di Dio Benedetto durò in penitenza per ben 3 anni e nessuno seppe nulla di lui all'infuori di Romano. Dal monastero di San Biagio, dove viveva Romano, non c'era altro modo di scendere nella grotta se non calandosi dall'alto della rupe soprastante. E poiché questo accesso era estremamente pericoloso, il santo monaco, in determinati giorni portandosi carponi fino alla cima, con una lunghissima fune a cui aveva attaccato un campanello per avvertire Benedetto del momento in cui calava il pane, gli faceva arrivare il cibo che aveva potuto sottrarre alla sua già misera porzione. E ciò durò, come scrisse Gregorio Magno, fino a quando l'onnipotente Dio non dispose di far riposare Romano dalle sue fatiche e di mostrare la vita di Benedetto quale modello agli uomini, perché la lucerna posta sul candelabro risplendesse e irraggiasse la sua luce a tutti quelli che sono nella casa di Dio. Questo avvenne in un giorno di Pasqua. Un prete, mentre si preparava il pasto, ebbe una visione e il Signore lo ammonì: tu ti sei preparati cibi deliziosi, mentre il mio servo è in quel luogo, in preda alla fame. Tanto bastò perché il sacerdote si recasse con le vivande preparate per sé verso il luogo mostratogli e andasse in cerca dell'uomo di Dio tra i dirupi dei monti, le cupe valli e gli antri delle grotte, fin quando non lo trovò nella spelonca. Dopo aver pregato insieme, innalzate benedizioni al Signore, si sedettero e insieme conversarono dolcemente della vita. Questo incontro rientrava nei progetti di Dio, che chiaramente manifestava a Benedetto che era giunta l'ora di dare un orientamento nuovo alla sua esistenza, dopo essersi preparato in preghiera e penitenza e aver superato tentazioni e prove. Benedetto si avviò così ad essere segno della presenza viva ed operante dello Spirito di Dio nel mondo. Una nuova luce appariva così all'orizzonte della storia. Dapprima giunsero i pastori, poi fu un continuo pellegrinaggio e furono tanti che, attratti dalla fama delle sue virtù, si arrampicavano fino alla grotta per ascoltare i suoi insegnamenti e mettersi sotto la sua guida.

un abate per vicovaro. Tra i primi ad accorrere presso Benedetto ci furono anche i monaci del monastero di Vicovaro, sito tra Subiaco e Tivoli. Costoro vivevano ciascuno per conto proprio e la vita comunitaria si riduceva ad alcuni incontri di preghiera e per prendere i pasti del mezzodì. La morte dell'abate suggerì loro di ricorrere a Benedetto per mettersi sotto la sua direzione. Non fu facile convincere Benedetto e solo dopo tanta insistenza consentì, a patto che i monaci promettessero un sincero ritorno ad una vita veramente religiosa. Purtroppo alla promessa facilmente data non corrispose l'impegno nel mantenerla. I tentativi di sperimentare con i monaci di Vicovaro la formula di vita comunitaria alla quale aveva pensato negli anni della solitudine trovarono la decisa opposizione dei monaci. In realtà, riferisce San Gregorio, i loro intrighi cozzavano contro la norma della sua rettitudine. E quando si resero conto che sotto la sua direzione le cose illecite non erano assolutamente permesse, si dispiacquero molto perché dovevano abbandonare consuetudini ormai inveterate. Si trovarono dunque in grande difficoltà perché furono costretti a meditare sulla riforma dei costumi con la loro incallita mentalità. E davvero la perfidia dei monaci doveva essere tanta se pensarono di sbarazzarsi dell'incomodo abate avvelenandogli il vino per farlo morire. Ma quando il recipiente di vetro che conteneva la mortale bevanda fu presentato come di consueto al padre seduto a tavola perché lo benedicesse, Benedetto, alzando la mano, tracciò il segno della croce e col segno stesso frantumò il recipiente di vetro che era tenuto distante. Si spezzò, come se contro quel vaso di morte avesse lanciata una pietra in luogo della benedizione. Il ritorno alla sua solitudine fu la punizione per i monaci malvagi. La sua esperienza di abate si iniziò così con un fallimento che fu però provvidenziale, perché servì a far comprendere a Benedetto che per attuare il suo progetto di vita monastica erano necessari uomini nuovi.

Nuovamente a Subiaco. Ma l'amata solitudine di Benedetto a Subiaco fu di breve durata. La fama della sua virtù e dei suoi miracoli attirò alla sua grotta giovani e adulti desiderosi di consacrarsi a Dio nella vita monastica. E fu così grande, scrive Gregorio Magno, il numero di coloro che lo vollero come padre e maestro, che egli ben presto, con l'aiuto del Signore, poté costruire a Subiaco e nelle vicinanze 12 monasteri, a ciascuno dei quali destinò un gruppetto di 12 monaci. Erano questi gli inizi del grande ordine che Benedetto stava per fondare. Anche alcuni nobili romani cominciarono ad accorrere da lui per affidargli i propri figli, perché li educasse al servizio di Dio Onnipotente. Tra questi, Eutichio gli affidò il suo Mauro e il patrizio Tertullo il suo Placido. Due figlioli veramente di belle speranze. Mauro, essendo già adolescente e dotato di sante abitudini, divenne subito l'aiutante del maestro. Placido, invece, era ancora un bambino, con tutte le caratteristiche di quell'età. Placido e Mauro, proprio per la loro innocenza, saranno i prediletti di Benedetto, gli interpreti più fedeli del suo insegnamento e i protagonisti di alcuni tra i miracoli più commoventi del santo abate. Sarà Mauro, ad esempio, a vedere come Benedetto il demonio che, sotto forma di un fanciullo piccolo e nero, cercava di allontanare, tirandolo per il lembo del vestito, un monaco dal luogo della preghiera tutte le volte che i monaci vi si radunavano per la salmodia. Da questa tentazione il monaco sarà liberato per l'intervento piuttosto energico di Benedetto, e cioè a suon di frustate. Sarà ancora Mauro a far da tramite tra il goto e Benedetto nel miracolo che il santo abate operò facendo riemergere dalle profondità del lago la falce che era sfuggita di mano al goto. Fu invece Placido ad accompagnare il padre sulla montagna dove aveva costruito 3 monasteri per farvi scaturire dalla viva roccia acqua abbondante che diversamente i monaci avrebbero dovuto continuare ad attingere dal lago sottostante. Ma l'episodio più noto che vide protagonisti i due giovani è la salvezza di Placido dalle acque del lago dove stava per affogare. Un giorno, racconta Gregorio Magno, mentre il venerabile Benedetto stava nella sua cella, il fanciullo Placido uscì ad attingere acqua. Immergendo sbadatamente nell'acqua il secchiello che reggeva per mano, cadde e scivolò nel lago. L'onda tosto lo rapì da terra, ingoiandolo nel suo gurgito e trasportandolo per un tratto come un tiro di freccia. L'uomo di Dio dalla cella conobbe l'accaduto e, sollecito, chiamò Mauro e gli disse: «Fratello Mauro, corri, perché quel fanciullo nell'andare a prendere acqua è caduto nel lago e già l'onda lo trascina lontano». Avvenne allora un prodigio meraviglioso. Mauro, chiesta e ricevuta la benedizione, si precipitò al comando che il padre gli aveva espresso. Credendo di camminare sulla terra, corse sulle acque fin dove si trovava il fanciullo, trascinato dall'onda, e acciuffatolo per i capelli, con passo veloce, tornò indietro. Appena toccò terra, rientrò in sé, e volgendosi dietro si accorse di avere camminato sulle acque. Egli, che non avrebbe neppure immaginato simile prodigio, sbalordito, ebbe timore dell'accaduto e si affrettò a raccontare ogni cosa al padre.

Monte Cassino. Diversi storici hanno tentato di descrivere l'itinerario seguito da San Benedetto e dai suoi compagni nel suo viaggio a Cassino. Secondo il poeta Marco, contemporaneo del santo, la partenza da Subiaco sarebbe avvenuta in seguito a una rivelazione. Una prima sosta sarebbe stata fatta a Roiate, dopo essere passati per il ponte Terillo, il prato di San Lorenzo e il monte di Affile. Poi, forse per la via Casilina, il viaggio fino a Cassino, a mezza strada tra Roma e Napoli. Dietro questo paese si eleva un'alta montagna solitaria, sulla cui sommità si trovava un antico tempio dedicato ad Apollo, dove sopravvivevano ancora tra i montanari i resti del culto pagano. Benedetto e i suoi monaci diressero i loro passi verso quel luogo, abbatterono il bosco sacro, trasformarono il tempio di Apollo in una cappella a San Martino e vi stabilirono il loro monastero. Sorgeva così quello che era destinato ad essere il primo degli innumerevoli monasteri legati al nome di Benedetto, quello che sarebbe stato, attraverso i secoli, il centro della vita e dello spirito benedettino. Dalla sommità di questo monte, così scrisse Pio XII, mentre quasi tutto intorno le tenebre dell'ignoranza e dei vizi si diffondevano nel tentativo di avvolgere e di rovinare ogni cosa, risplendette una luce nuova, la quale, non solo alimentata dalla dottrina e dalla civiltà degli antichi popoli, ma anche fomentata dalla dottrina cristiana, illuminò popoli e nazioni erranti dal retto sentiero e li richiamò e guidò sulla via della verità e della rettitudine. Cosicché a buon diritto si può affermare che il sacro monastero ivi costruito divenne il rifugio e la difesa di tutte le più elette scienze e virtù, e in quei burrascosi secoli fu quasi sostegno della Chiesa e propugnacolo della fede. La data probabile della fondazione di Monte Cassino è da porre tra il 525 e il 530. San Benedetto vi passò il resto della sua vita, circa 25 anni. Dai dialoghi di San Gregorio è possibile ricavare fatti e avvenimenti che ci mostrano Benedetto a lavoro nei campi con i suoi monaci, o seduto alla porta del monastero intento alla lettura, o a passare le ore della notte in preghiera, governando e dirigendo i suoi figli. Noi lo vediamo evangelizzare i paesani semipagani e alleviare le sofferenze dei poveri durante le carestie e le pesti di quei tempi tormentati, centro permanente di un'influenza benefica verso il quale gli uomini accorrevano nelle loro difficoltà. Quasi sul finire dei suoi dialoghi, Gregorio Magno introduce nella sua narrazione la dolce figura di Scolastica, la sorella gemella di Benedetto. È come una pennellata dai toni caldi e luminosi che completa il quadro nel quale si staglia la forte personalità di Benedetto, introducendovi un tocco di delicata umanità. La vita di Scolastica è come riassunta e plasticamente espressa nella visione che Benedetto ebbe al momento della morte di lei, quando cioè vide la sua anima liberarsi in cielo in forma di bianca colomba. Un volo, un momento, ma che perdura quel tanto che basta ad empirsene l'occhio e a stampare per sempre la scena nella memoria. San Gregorio ricorda semplicemente che Scolastica fu consacrata a Dio fin dall'infanzia, ma tace sulle vicende della sua vita. Secondo alcuni autori, ella, in età già adulta, si sarebbe trasferita a Subiaco, dove, insieme ad alcune compagne, si sarebbe posta sotto la guida spirituale del Santo Fratello, che avrebbe poi seguito a Cassino. Ai piedi

notte, a circa 4 miglia dal monastero, nel luogo detto Piumarola, Scolastica e le sue consorelle avrebbero trovato il loro rifugio in un modesto cenobio, al quale era annessa una piccola cappella.

La morte di San Benedetto. Benedetto, per divina rivelazione, era già a conoscenza del tempo della sua morte e ad alcuni con i quali era in maggior confidenza aveva indicato il giorno e l'ora, pur proibendo loro di rivelarlo ad altri. In preparazione alla sua dipartita da questo mondo, con estrema delicatezza, volle prendere commiato dai suoi discepoli lontani con lettere nelle quali fece anche conoscere quale sarebbe stato il segno dal quale avrebbero saputo del suo il 547. 40 giorni erano trascorsi dalla morte della sorella scolastica quando ordinò che gli si aprisse la sepoltura. Ciò fatto, narra San Gregorio, fu preso da febbre. Un violento calore cominciò a prostrarlo. Il male diveniva ogni giorno più grave. Il sesto dì si fece portare dai discepoli nell'oratorio, ove si fortificò per il grande passaggio col viatico del corpo e del sangue del Signore. Sostenendo le sue membra prive di forze tra le mani dei discepoli, alzate le braccia al cielo e stando in piedi, emise tra parole di preghiera l'ultimo respiro. Era il 21 marzo dell'anno 547. Così morì Benedetto, da grande patriarca, da santo.

giorno stesso della morte, due monaci, uno nello stesso monastero di Monte Cassino, uno in un cenobio lontano, ebbero una medesima visione. Una strada coperta di tappeti e illuminata da innumerevoli lampade, che dalla cella del santo, volgendosi verso oriente, si innalzava dritta al cielo. Alla sommità di questa, un vegliardo, raggiante di luce, domandò loro che via fosse quella che vedevano. Risposero che non lo sapevano. Ed egli allora spiegò: questa è la via per la quale Benedetto, caro a Dio, ascese al cielo. In questo modo anche gli assenti conobbero la morte del loro padre.

L'attualità di San Benedetto. Per una certa agiografia di maniera, non c'è stato modo migliore di celebrare e di esaltare la figura del santo che sostenendone l'attualità, con generalizzazioni suggerite più dal sentimento che dalla ragione e con affermazioni tanto più categoriche quanto meno giustificabili. È innegabile una attualità dei santi se si considera la santità come un segno della presenza dello Spirito Santo nella storia umana. Ma bisogna guardarsi dall'attribuire a tutti, genericamente e abitualmente, una attualità che li vorrebbe fare apparire come precorritori dei tempi e portatori di un messaggio al quale, con evidenti e gratuite forzature, si vorrebbe riconoscere, oltre che un valore religioso e morale, un valore socio-culturale adeguato a tutti i tempi.

Ordinariamente i santi sono stati uomini del loro tempo, immersi in una determinata realtà sociale e politica, alla quale, quando pure hanno inteso farlo intenzionalmente, si sono rivolti senza presunzione di volere accelerare il corso della storia. San Benedetto, tuttavia, si distingue dalla posizione comune dei santi perché riscoprì quei principi e quei valori che hanno sempre avuto un'essenziale importanza nella storia dell'umanità e il cui carattere universale e permanente ha permesso non solo di comprendere ma anche di dirigere il corso degli avvenimenti. In più, egli ebbe delle intuizioni particolari che dal piano delle idee passarono a quello operativo, dimostrandosi di una singolare fecondità in ordine alla fondazione di una vera e propria nuova civiltà, con nuove forme di vita associativa, di nuova spiritualità e con nuove strutture economico-sociali. Egli è un padre al momento stesso austero, pratico, dotato di realistico equilibrio, pieno di cordialità e di profonda umanità. Soprattutto è un padre che sa capire l'uomo nella sua più profonda realtà. E proprio questa sua aderenza all'uomo, alle sue aspirazioni, alle sue concrete situazioni, spiega perché i suoi contemporanei lo raggiungono nella grotta, lo seguono nel medesimo ideale. Uomini di ogni ceto, dalle più nobili famiglie romane ai più semplici contadini, fuggiaschi dalle campagne invase dai barbari. Persino dei goti invasori, affascinati e conquisi dal Pius Pater, lasciano le armi per cingersi dell'armatura temprata e splendida dell'obbedienza e servire Cristo Signore nel monastero. Il concetto di uomo come soggetto di diritti e di doveri sembrava scomparso dallo scenario della vita sociale di quei tempi non meno difficili e tristi dei nostri. Solo attraverso la riscoperta della persona umana con tutte le sue prerogative inalienabili e la sua dignità di figlio di Dio si poteva favorire un processo di rinnovamento e di risanamento della intera società. L'impegno diretto all'umanizzazione delle condizioni sociali si presenta allora in tutta la sua originalità, non solo come elemento propulsore di tutta la sua attività, ma anche perché appare come rottura con una tradizione che riservava solo ai potenti una collocazione nella società. L'affermazione della dignità del lavoro e soprattutto il rispetto della vita umana diventano valori fondamentali nell'avvio di quel processo di rinnovamento che si svilupperà come ricerca di far lievitare il Vangelo nella comunità umana. Nella sua attività riformatrice, il riferimento al Vangelo è costante. Dietro l'insegnamento di Cristo, San Benedetto parte dall'affermazione che ogni rinnovamento deve cominciare nel più profondo dell'anima, come conversione a Dio, per piacere soltanto a Lui, senza nulla anteporre al suo amore. Da ciò deriva il principio ispiratore della sua azione nel temporale. La vita del cristiano è servizio a Dio, che si attua nella carità, intesa come piena condivisione del destino dei fratelli. Nel suo progetto, la contemplazione deve precedere e accompagnare l'azione. Preghiera e lavoro,
espressioni fondamentali del servizio a Dio e al prossimo e del recuperato equilibrio spirituale e fisico della persona umana. Con il suo insegnamento, affidato prima che alla parola detta o scritta, all'esempio della sua vita, San Benedetto pose le sicure basi per la rinascita della società del suo tempo, avviata a un processo di involuzione caotica, e aiutò i suoi contemporanei a riscoprire i valori fondanti una nuova civiltà, quella dell'amore annunciato e portato da Cristo. Ma poiché i principi che ispirano e sostanziano il messaggio benedettino sono quelli universali e immutabili del Vangelo, è facile giustificare l'affermazione che San Benedetto può essere preso come esempio cui riferirsi per superare il disorientamento e la confusione del momento storico che stiamo vivendo e per ritrovare, con la speranza, l'intelligenza e il coraggio per le scelte di civiltà che tutti oggi siamo chiamati a fare.

Primo luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: haverá para a estabelecer a glória de Jesus, como a sua gente de misericórdia per noi, como vida e terra.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.

0: misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Sei tu quello che deve venire? Quattro incontri sulla fede dai testi di Joseph Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Queriniana, e dagli scritti di altri autori. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Terzo incontro. La vera realtà dell'invisibile.

0: Io credo nel sole, anche quando non brilla. Io credo nell'amore, anche quando non lo sento. Io credo in Dio, anche quando tace.
1: Credere è la forma, non riducibile a scienza e incommensurabile ai suoi parametri, con cui l'uomo coglie in modo stabile il tutto della realtà. È il dar senso senza il quale la totalità dell'uomo rimarrebbe utopia. Senso che precede il calcolo e l'azione dell'uomo, senza il quale egli in definitiva non potrebbe né calcolare né agire, perché lo può unicamente nell'ambito di un senso che lo sostiene. La persona, in effetti, non vive del solo pane del fattibile, ma vive da essere umano, e proprio in ciò che è specifico della sua umanità, vive di parola, di amore, di senso della realtà. Il senso è il pane di cui l'uomo vive nel più profondo del suo essere uomo. Senza la parola, senza il senso, senza l'amore, l'uomo perviene alla condizione di non poter più vivere, quando anche fosse circondato all'eccesso da tutti i comfort terreni. Chi non sa con quanta frequenza, pur in mezzo all'abbondanza esteriore, può determinarsi la situazione del non ne posso proprio più?
2: Il senso però non si può dedurre dalla scienza. Il voler procacciarselo in questa maniera, cioè basandosi sul fatto di saper dimostrarne la fattibilità, finirebbe per assomigliare all'assurdo tentativo del barone di Münchhausen quando si mise in testa di tirarsi fuori dalla palude prendendosi per i capelli. Credo che nella comica assurdità di quella storia venga messa in luce, in maniera azzeccatissima, la situazione di fondo dell'uomo. Dal pantano dell'incertezza, del non poter vivere, nessuno è in grado di tirarsi fuori da sé, e non ce ne tiriamo fuori nemmeno con un cogito ergo sum, come pensava ancora Cartesio, ossia grazie a una catena di conclusioni razionali. Il senso che uno si costruisce da sé, in ultima analisi, non è nemmeno un senso. Il senso, ossia il terreno su cui la nostra esistenza, nella sua interezza, può stare salda e vivere, non può essere fatto, ma solo ricevuto.
1: A questo punto, partiti da un'analisi del tutto generale dell'atteggiamento fondamentale che è la fede, possiamo dirci giunti direttamente alla modalità cristiana di fede. Credere cristianamente significa, in effetti, abbandonarsi con fiducia al senso che sostiene me e il mondo. Significa accoglierlo come il solido fondamento su cui io posso stare senza timore.
2: Volendo parlare più nel linguaggio della tradizione, potremmo dire: credere cristianamente significa comprendere la nostra esistenza come risposta alla parola, al logos, che sostiene e mantiene in essere tutte le cose. Significa dare il proprio assenso a quel senso che non siamo in grado di fabbricarci da noi, ma solo di ricevere come un dono, sicché ci basta accoglierlo e abbandonarci a esso.
1: La fede cristiana è pertanto l'opzione a favore di un ricevere che precede il fare, senza che per questo il fare venga sminuito di valore o addirittura dichiarato superfluo. Solo perché noi abbiamo ricevuto, siamo anche in condizione di fare. Inoltre, come abbiamo già detto, la fede cristiana comporta l'opzione per cui l'invisibile è più reale del visibile. È quindi il riconoscimento del primato dell'invisibile come l'autentico reale che ci sostiene e ci dà così la possibilità di affrontare con distaccata pacatezza il visibile, responsabili verso l'invisibile quale vero fondamento di tutte le cose.

0: Leggiamo dalla Bibbia.
1: Voi avete sete, dice Yahweh. Avete fame, siete insoddisfatti. Vi affannate per dare senso al vostro lavoro e all'esistenza. Non perdete tempo e fatica nell'andare in cerca di fallaci alimenti che non possono nutrire il vostro essere, né di piaceri effimeri e superficiali che sono fonte di tristezza e di radicale disinganno. Rimanete nella mia alleanza e porterò a compimento i prodigi che ho assicurato a Davide. Non abbiate timore, per quanto numerose possano essere le tenebre che si addensano nel vostro spirito, ascoltatemi, e la luce risplenderà in voi ed attorno a voi. La gioia e la pace vi conquisteranno. Sarete liberi, liberi veramente, per sempre.
0: Da oltre 2000 anni, Iddio continua a rivolgere la sua parola di liberazione e di salvezza. La ripete anche in questa nostra epoca carica di tensioni e di attese. La ripete a noi, credenti del terzo millennio cristiano, che viviamo un'inedita stagione di speranze e di sfide. E Giovanni Paolo II, oggi servo di Dio, alla vigilia dell'Immacolata del 1991, insegnava:
2: è Cristo l'unico Redentore dell'uomo. Oggi, come ieri, come sempre, Egli asserisce: io sono la via, la verità e la vita. E a noi, Suoi discepoli, ricorda: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Forti del suo mandato, non ci stancheremo mai di annunciare il Vangelo con le sue esigenti condizioni. Fidando nel suo aiuto, non temiamo in nessun caso le difficoltà e le persecuzioni. Il Divino Maestro ci rassicura: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
0: Oggi comunque, continuava Giovanni Paolo II, la fede deve essere riproposta in modo pienamente soddisfacente. Tante sicurezze terrene che parevano definitive si sono dimostrate fragili e sono cadute, mentre rimangono gli interrogativi che nell'intimo delle coscienze urgono ed esigono risposte chiare e sicure, fondate sulla retta ragione, alla luce del Vangelo, che è parola indefettibile di Cristo.
2: Noi oggi sentiamo di vivere in un'epoca critica. L'uomo si sente deluso in molti campi del suo conoscere e del suo vivere, sottoposto com'è alle tensioni da lui stesso create. Egli si trova a vivere talora in una situazione di angoscia, di frustrazione e di amarezza spirituale e morale. Ma chi può dare una risposta adeguata, se non Cristo, a tutti gli interrogativi che l'uomo si pone per uscire dal suo dramma? In Cristo scopriamo il senso dell'amore verso i fratelli, soprattutto verso coloro che meritano più attenzione perché poveri, sfiduciati, delusi nelle scelte sbagliate. Occorre tornare a Cristo, a Lui che è speranza e gioia, a Lui che può dare un vero senso alla vita.

0: Joseph Ratzinger, per grazia di Dio Papa Benedetto XVI, ha parlato ampiamente sul tema fede e ragione nell'udienza generale del 30 gennaio 2008. Prendendo spunto dalla conversione di Sant'Agostino, diceva che il futuro vescovo di Ippona fin da bambino aveva imparato da sua madre Monica la fede cattolica.
1: Ma da adolescente ha abbandonato questa fede perché non poteva più vedere la sua ragionevolezza e non voleva esercitare una religione che non era anche per lui espressione della sua ragione, cioè verità. La sua sete di verità era radicale e lo ha guidato quindi ad allontanarsi dalla fede cattolica, ma era così radicale che non poteva mai accontentarsi con filosofie che non arrivano alla verità stessa, che non arrivano fino a Dio. E a un Dio che non è soltanto una ultima ipotesi cosmologica, ma che è un vero Dio, un Dio che dà vita e entra nella nostra vita. Così tutto l'itinerario intellettuale e spirituale di Sant'Agostino rappresenta un modello anche oggi valido nel rapporto tra fede e ragione, tema non solo per uomini credenti, per ogni uomo che cerca la verità, tema centrale per l'equilibrio e il destino di ogni essere umano. Queste due dimensioni, fede e ragione, non sono da separare né da contrapporre, ma piuttosto devono sempre andare insieme.
0: Come ha scritto Agostino stesso dopo la sua conversione, fede e ragione sono le due forze che ci portano a conoscere. A questo proposito, rimangono giustamente celebri le due formule agostiniane che esprimono questa coerente sintesi tra fede e ragione. Credi per comprendere. Il credere apre la strada per varcare la porta della verità, ma anche e inseparabilmente comprendi per credere. Scruta la verità per poter trovare Dio e credere.
2: Le due affermazioni di Agostino, continua Benedetto XVI, esprimono con efficacia e immediatezza e con altrettanta profondità la sintesi di questo problema, nella quale la Chiesa Cattolica vede espresso il proprio cammino. Storicamente questa sintesi va formandosi, prima ancora della venuta di Cristo, nell'incontro tra fede ebraica e pensiero greco, nel giudaismo ellenistico. Successivamente nella storia questa sintesi è stata ripresa e sviluppata da molti pensatori cristiani. L'armonia tra fede e ragione significa soprattutto che Dio non è lontano. Non è lontano dalla nostra ragione e dalla nostra vita. È vicino ad ogni essere umano, vicino al nostro cuore e vicino alla nostra ragione, se realmente ci mettiamo in cammino. Proprio questa vicinanza di Dio all'uomo fu avvertita con straordinaria intensità da Agostino.
1: La presenza di Dio nell'uomo profonda e nello stesso tempo misteriosa può essere riconosciuta e scoperta nel nostro proprio intimo. Non andare fuori, afferma Agostino, ma torna in te stesso. Nell'uomo interiore abita la verità. E se troverai che la tua natura è mutabile, trascendi te stesso. Ma ricordati, quando trascendi te stesso, che tu trascendi un'anima che ragiona. Tendi dunque là dove si accende la luce della ragione. Proprio come egli stesso sottolinea con una affermazione famosissima all'inizio delle Confessioni della sua autobiografia spirituale: ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te.
0: La lontananza di Dio equivale allora alla lontananza da se stessi. Infatti, rivolgendosi direttamente a Dio, Agostino riconosce:
3: tu eri davanti a me e io invece mi ero allontanato da me stesso e non mi ritrovavo. E ancora meno ritrovavo te. Tu, infatti, Dio, Eri all'interno di me più del mio intimo e più in alto della mia parte più alta.
0: Proprio perché Agostino ha vissuto in prima persona questo itinerario intellettuale e spirituale, ha saputo renderlo nelle sue opere con tanta immediatezza, profondità e sapienza, riconoscendo in due altri celebri passi delle Confessioni che l'uomo è un grande enigma e un grande abisso. Enigma e abisso che solo Cristo illumina e salva. Ascoltiamo cosa afferma ancora Agostino in una bellissima pagina.
3: Cristo prega per noi, prega in noi, è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo pertanto in Lui la nostra voce e in noi la sua.
0: Nella conclusione della lettera apostolica Augustinum Iponensem, Giovanni Paolo II ha voluto chiedere allo stesso santo che cosa abbia da dire agli uomini di oggi e risponde con le parole che Agostino affidò a una lettera dettata poco dopo la sua conversione. A me sembra che si debbano ricondurre gli uomini alla speranza di trovare la verità, quella verità che è Cristo stesso, Dio vero, al quale è rivolta una delle preghiere più belle e più famose delle Confessioni.
3: Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Ed ecco tu eri dentro e io fuori. E lì ti cercavo. E nelle bellezze che hai creato, deforme, mi gettavo. Eri con me, ma io non ero con te. Da te mi tenevano lontano quelle cose che, se non fossero in te, non esisterebbero. Hai chiamato e hai gridato e hai rotto la mia sordità. Hai brillato, hai mostrato il tuo splendore e hai dissipato la mia cecità. Hai sparso il tuo profumo e ho respirato e aspiro a te. Ho gustato e ho fame e sete. Mi hai toccato e mi sono infiammato nella tua pace.
1: Ecco, Agostino ha incontrato Dio e durante tutta la sua vita ne ha fatto esperienza al punto che questa realtà, che innanzitutto incontro con una persona, Gesù, ha cambiato la sua vita, come cambia quella di quanti donne e uomini in ogni tempo che hanno la grazia di incontrarlo, e preghiamo che il Signore ci dia questa grazia e di trovare così la sua pace.
0: Tutto questo non elimina peraltro la riflessione. Sei davvero tu? Questa accorata domanda l'ha già posta per noi in un'ora cupa e foriera di tempesta Giovanni Battista, il profeta che aveva inviato i suoi stessi discepoli dal giovane Rabbì di Nazareth, riconoscendolo come il più grande, come colui al quale egli avrebbe potuto prestare solo l'umile servizio di battistrada. Sei davvero tu? Il credente sperimenterà sempre l'oscura tenebra in cui lo avvolge la contraddizione dell'incredulità, incatenandolo come in una tetra prigione da cui non è possibile evadere. E anche l'indifferenza del mondo, che prosegue imperterrito come se nulla fosse successo, assumendo anzi l'aria beffarda di chi non fa che schernire la sua speranza. Sei davvero tu? Questo interrogativo ce lo dobbiamo porre non solo per onestà nei confronti del pensiero e per senso di responsabilità verso la ragione, ma anche per ossequio all'intima legge dell'amore, che desidera conoscere sempre più e meglio colui al quale ha detto il suo sì, per essere in grado di amarlo più intensamente. Sei davvero tu?
4: Possa il Signore illuminare gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati.
0: La fede è un atto di affermazione. Essa si appoggia sulla forza di un nuovo sì che l'uomo diviene capace di pronunciare in virtù dell'iniziativa con cui Dio gli si fa incontro. proprio nella situazione odierna di aperto e diffuso risentimento contro la razionalità della tecnica, ci sembra importante, scrive Joseph Ratzinger, evidenziare l'essenziale ragionevolezza della fede.
2: La rilettura critica, che è ormai in corso da tempo, non può legittimamente rimproverare alla modernità la fiducia nella ragione in quanto tale, bensì soltanto la riduzione del concetto di ragione, visto che tale riduzione è ciò che poi ha aperto la porta alle ideologie irrazionali. Il mistero, comunque, così come l'attinge la fede, non è l'irrazionale, ma l'estrema profondità della ragione divina, che noi, con la nostra debole vista, non siamo più in grado di penetrare. Sempre sono state e continuano ad essere un'affermazione fondamentale della fede le parole con cui Giovanni, riprendendo e approfondendo il racconto della creazione contenuto nell'Antico Testamento, apre il suo Vangelo. In principio era il Logos, la ragione creatrice, l'energia dell'intelligenza di Dio che riempie di significato le cose. Si può intendere correttamente il mistero di Cristo soltanto a partire da quest'inizio, in cui la ragione si manifesta allo stesso tempo anche come amore. La prima affermazione della fede ci dice dunque: tutto ciò che esiste è in origine razionale, perché procede dalla ragione creatrice.
0: La ragione creatrice, che dota le cose di una loro razionalità oggettiva, di una loro logica nascosta e di un loro proprio ordine intrinseco, è al tempo stesso ragione morale, è amore. L'uomo è perciò capace di riconoscere le tracce di tale ragione e così di far progredire le cose secondo la loro natura. Il suo dominio è servizio, la sua libertà è impegno con la verità intima delle cose e in questo modo apertura all'amore che lo rende simile a Dio.
2: L'epoca moderna è contrassegnata da un singolare tira e molla tra razionalismo e irrazionalità. Perciò ci sembra importante definire con chiarezza quali sono le posizioni che si affrontano sul campo. L'alternativa fondamentale di fronte alla quale ci pone l'itinerario percorso dall'epoca moderna è la seguente. Al principio di tutte le cose c'è l'irrazionale. L'origine vera del mondo è l'irrazionale, oppure esso proviene dalla ragione creatrice? Credere significa abbracciare la seconda posizione. Solo essa è ragionevole nel più profondo senso della parola e degna dell'uomo. Di fronte all'attuale crisi della ragione, questa essenziale natura ragionevole della fede deve tornare a risplendere con chiarezza. La fede salva la ragione, proprio perché l'abbraccia in tutta la sua ampiezza e profondità, e la protegge contro i tentativi di ridurla semplicemente a ciò che può essere verificato sperimentalmente. Il mistero non si pone come nemico della ragione. Al contrario, esso salva e difende l'intima razionalità dell'essere e dell'uomo.
0: Il Signore non ci ha fatti cristiani soltanto per proteggere la nostra fede, per difendere quanto possediamo, ma soprattutto per rendere testimonianza della speranza che è in noi.
5: Credere è imparare ad avere gli stessi pensieri di Dio. La fede è l'atto temerario, la suprema audacia dell'anima, audacia che abbandona i propri pensieri, dimentica ciò che presume di sapere, lascia da parte gli inutili insegnamenti del dubbio, decide di esporsi ai rischi dell'invisibile, di fare un patto con l'infinito. Non chiedete se bisogna credere. Occorre e basta. Niente è più urgente e necessario. Di fronte alle rovine morali che ci rinserrano da ogni lato, ai crimini commessi contro l'umanità, di fronte agli infiniti steccati, intrecciati come una corona di spine, tutti intorno alla terra, ci accorgiamo con chiarezza che la ragione delira. Essa non sa costruire che prigioni quando la sua forza opprimente non viene addolcita dalla grazia dell'umiltà. Vediamo bene che l'uomo si è dimostrato sapiente solo quando ha creduto all'incredibile. È proprio la fede a salvare la ragione.

sei tu quello che deve venire. Quattro incontri sulla fede dai testi di Joseph Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Queriniana, e dagli scritti di altri autori. Terzo incontro, la vera realtà dell'invisibile. Voci recitanti, Pierpaolo Cuna, Giorgio Lopez, Davide Marzi, Marco Mete, Alessandro Rossi. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnico del suono Vasco Feligini. La sigla Laudate Dominum è di Jacques Berthier, LDC Audiovisivi. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dalle Paoline Audiovisivi e dalle edizioni Rinnovamento nello Spirito. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Deserto vi propone la conversazione di Ignazio Laragnaga dal tema Vita con Dio, esercizi di preghiera.

Esercizi di preghiera. Primo, lettura pregata. Se ti sei dimenticato come si prega e non sai come comportarti con Dio, ti consiglio di cominciare a fare i primi passi con l'aiuto del metodo che chiamo lettura pregata. Osserva. La mente umana è una farfalla irrequieta, vagante come il vento. Deve stare in continuo movimento, saltando dal passato al futuro, dai ricordi alle immagini, dalle immagini ai progetti, a volte con logica, quasi sempre senza logica. È incapace di stare fissa per 5 secondi su un oggetto. Pregare invece consiste nell'assoggettare l'attenzione e fissarla nel Signore. Come farlo con una mente così pazza? Abbiamo bisogno di appoggi. E l'appoggio è la preghiera scritta e il metodo la lettura pregata. Prendi una preghiera scritta, per esempio un salmo o un'altra preghiera. Ricorda bene che non si tratta di un capitolo della Bibbia su cui meditare, ma di un salmo o di una preghiera scritta. Comincia a leggere lentamente. Leggendo, cerca di rendere vivo ciò che leggi, ossia, cerca di assumere, di fare tue le frasi lette, di sentirle, identificando l'attenzione con il significato o contenuto delle frasi lette. Concentrandoti sul contenuto della frase, dato che il contenuto è Dio, la tua attenzione rimane con Dio. La parola è stata il ponte per l'aggancio. Però la tua mente vagante rapidamente si staccherà da Dio e si disperderà. Fissa nuovamente i tuoi occhi sulla preghiera scritta e nuovamente la preghiera scritta controllerà la tua attenzione e la incentrerà in Dio. Ancora una volta, la tua mente si staccherà per disperdersi. Abbi pazienza. Continua a leggere. Di nuovo, la parola letta, che è una preghiera scritta, assoggetterà la tua attenzione e la metterà in Dio. Presto ti imbatterai in una frase che ti dice molto. Non continuare, fermati. Ripeti questa frase molte volte, vivendola, sentendola, unendoti a Dio per mezzo di essa. Pensa, convinciti che per unirti a Dio ti basta un solo ponte. Perciò ripeti senza paura questa frase fino a che la sua novità si esaurisca o il suo contenuto inondi completamente la tua anima. Se questo non succede, continua a leggere molto lentamente, assumendo e rendendo vivo il significato della lettura. Ogni tanto, fermati. Ritorna indietro per ripetere le frasi più espressive. Se sei solo, pronuncia alcune frasi a voce alta, possibilmente con le braccia aperte o in altre posizioni. Continua con una lettura serena, concentrata, tranquilla, unendoti e riempiendoti della presenza che emana dalle parole lette. Se in un dato momento ti sembra di poter abbandonare l'appoggio della lettura, lascia da parte le preghiere scritte e permetti che lo Spirito Santo si esprima in te con espressioni spontanee ed ispirate. È conveniente che tu ti renda conto di quanto segue. Il tempo in cui la tua attenzione rimane propriamente con Dio in realtà è brevissimo, data la natura della mente umana sempre inquieta e volubile.
Non pretendere di rimanere propriamente con Dio per 30 minuti, neppure 30 secondi. Accontentati, almeno all'inizio, di stare con Lui 3, 4, 5 secondi. Ora, questi momenti intermittenti possono aumentare, per esempio, durante 90 minuti. In questo caso, possiamo dire che abbiamo avuto 90 minuti di preghiera, però in realtà questi 90 minuti consistevano di brevi istanti. Così si fa la lettura pregata. La seguente pratica aiuta la vita spirituale. Imparare a memoria vari salmi, versetti di salmi o semplicemente frasi forti come «Mio Dio è mio tutto», «Tu sei il mio Dio» o altre frasi. Quando stai viaggiando in treno, sull'autobus, quando cammini per la strada o sei occupato in faccende domestiche, costituisce un eccellente aiuto spirituale ripetere queste frasi e unirsi al Signore mediante queste preghiere vocali imparate a memoria. Uno degli alimenti più sostanziosi per l'anima sono i salmi. Sono portatori di una forte carica di esperienza di Dio. Sono arricchiti dal fervore di milioni di profeti e uomini di Dio lungo 3.000 anni. Con queste stesse parole comunicavano con l'Eterno gli apostoli Maria, Gesù giovane, Gesù evangelizzatore, Gesù crocifisso. È conveniente utilizzarli come mezzi per prepararci alla relazione personale con Dio. Come fare? Prendi i salmi che più ti piacciono. Ripeti quei versetti che ti toccano maggiormente. Mentre ripeti le frasi, lasciati contagiare da quella vibrazione divina. Cerca di sperimentare ciò che hanno sperimentato i salmisti, i profeti, Maria, Gesù. Lasciati travolgere dalla presenza di Dio. Lasciati avvolgere dai sentimenti di stupore, ammirazione, pentimento, umiltà, consolazione di cui sono imbevute quelle parole. Per coloro che vogliono prendere seriamente la vita con Dio, è opportuno fare uno studio personale dei salmi. Mi spiego. Dato che ognuno sperimenta le cose in modo diverso, può succedere che quello che a me dice molto, a te dica poco. Per questo deve essere qualcosa di personale e lo chiamo studio per gli aspetti seguenti. In un giorno prestabilito, in un momento forte e determinato, mettiti in contatto con Dio. Parla con Dio mediante uno dei primi salmi come strumento di unione. Quando ti imbatti in una strofa che ti dice molto, dopo averla ripetuta varie volte, sottolineala con una matita. Se un versetto ti risulta particolarmente stimolante e ricco, puoi sottolinearlo con più righe, secondo il grado di ricchezza che avverti. Puoi segnare in margine l'idea che ti ispira quel paragrafo. Una parola, per esempio lode, adorazione, fiducia, che indica l'idea che ti ispira quel versetto. Può capitare che uno stesso salmo un giorno ti dica molto e un altro giorno ti dica poco, perché la stessa persona può percepire la stessa cosa in modi diversi, in momenti differenti. Se il salmo non ti dice niente, lascialo in bianco. Un altro giorno studia un altro salmo in questo stesso modo e così i 150 salmi. Nel giro di uno o due anni avrai una conoscenza personale di tutti i salmi. Quando vorrai lodare, adorare o avrai necessità di essere consolato, già saprai a quale salmo ricorrere.
Secondo, lettura meditata. Diceva Santa Teresa: sono stata 14 anni senza poter fare meditazione se non con la lettura. E aggiungeva che dopo la comunione non si azzardava a mettersi in preghiera senza avere un libro tra le mani, e se non l'aveva, sentiva paura e insicurezza come chi deve affrontare un esercito. Questo esercito, naturalmente, era lo sciame di distrazioni ed immaginazioni. Una volta avuto il libro tra le mani, continua, restava consolata e tranquilla, come se il libro fosse stato uno scudo di difesa. Solo aprendo il libro i suoi pensieri si mettevano in ordine, dice. A volte leggeva poco, altre volte leggeva molto, secondo gli stati d'animo. La meditazione è un'attività mentale in cui si adoperano concetti ed immagini, spiegando, applicando, combinando differenti idee al fine di scoprire l'intenzione dello scrittore sacro di approfondire la vita divina, formare una mentalità, costruire criteri di vita e giudizi di valore. Non è facile meditare. Il pensiero va e viene, e al tempo stesso ci deve essere un'attività controllata ed ordinata. Anche in questo caso ci serve una guida, un qualche talismano, ossia un appoggio, e l'appoggio è la parola scritta, ed il metodo è la lettura meditata. Questa consiste nel fatto che la parola scritta domina l'attenzione e la conduce per i sentieri di una riflessione ordinata. Il libro deve essere attentamente selezionato, che non disperda, ma che concentri, ponga e mantenga l'anima nella presenza. Naturalmente, il libro dei libri è la Bibbia. Anche in questo caso, l'ideale sarebbe che ognuno avesse fatto uno studio personale, così da sapere dove sono i grandi brani, per esempio sulla fede, la consolazione, l'amore, la precarietà della vita, i grandi momenti della vita di Gesù Cristo, eccetera. Avere familiarità e sapere quali sono i capitoli che a me dicono molto. Prima di iniziare la lettura meditata, è conveniente sapere esattamente quale tema si vuole meditare o quale capitolo della Bibbia. Assumi una posizione adatta e, dopo aver invocato l'assistenza dello Spirito Santo, comincia a leggere lentamente, molto lentamente. Procedendo nella lettura, cerca di capire ciò che leggi, di captare il significato naturale della frase nel suo contesto ed anche l'intenzione dell'autore sacro. Se si presenta qualche idea che richiama la tua attenzione, fermati lì e, dopo averla compresa, rivolta questa idea nella tua mente. Considerala sotto l'uno e l'altro aspetto e poi applicala alla tua vita. Se questo non succede, continua a leggere attentamente, comprendendo ciò che leggi. Se si presenta un paragrafo che non comprendi, torna indietro. Rileggi un ampio brano per collocarti nel contesto. E nel contesto cerca di capire quel paragrafo. Continua a leggere lentamente ed attentamente. Se nel meditare in qualche momento il tuo cuore si commuove e senti il desiderio di lodare, ringraziare, supplicare, eccetera, lascia le briglie sciolte al cuore. Se ciò non succede, continua a leggere lentamente, comprendendo e rimuginando quello che leggi. Se un determinato pensiero ti colpisce fortemente, chiudi il libro. Pensa
e ripensa questa idea. Applicala alla tua vita, tira le conclusioni, fino a che non sia esaurita tutta la ricchezza che tale pensiero racchiude. Se ciò non avviene, continua con una lettura calma, concentrata, tranquilla. L'ideale è che la lettura meditata spinga l'anima alla presenza di Dio. È normale che la meditazione finisca in preghiera. Cerca di farlo anche tu. E cerca inoltre che questa lettura meditata sbocchi in orientamenti concreti di vita da utilizzare durante la giornata.

terzo. Orazione di uscita e quiete. In questo esercizio vi è un'uscita. L'anima esce da se stessa facendo leva su di una frase verso un tu, cioè nell'assumere e rendere vivo il significato o contenuto di una frase, questa prende l'attenzione, la trasporta e depone in un tu. C'è quindi un movimento, un'uscita, e così tutto il mio essere rimane in tutto il tuo essere fisso ed immobile. C'è dunque anche una quiete. È un'adorazione estatica. Non ci deve essere movimento mentale, cioè non devi preoccuparti di capire ciò che la frase ti dice. Capire è sempre movimento. C'è un andare e un venire. Per esempio, se dico «tu sei immensità infinita», la mente comincia, tentando di capire la frase, ad analizzare che cosa vuol dire immenso nella sua relazione con lo spazio e che Dio, essendo spirito, trascende lo spazio, eccetera, eccetera. Questo è un comprendere, al massimo un meditare. Noi ora siamo in adorazione, perciò non si deve avere nessuna attività analitica. Al contrario, la mente, spinta da una frase, si lancia verso un tu e resta presa, fissa nel tu, quieta e unita, ammirando, contemplando, possedendo, amando. È contemplazione, non meditazione. Un oggetto o una verità, a seconda della parte da cui lo si guarda, si presenta diverso, però è lo stesso oggetto, la stessa verità. Dato che Dio è infinito, ha innumerevoli sfaccettature o prospettive possibili. È quiete, è fortezza, è eternità, ha innumerevoli sfaccettature o prospettive possibili. È quiete, è fortezza,

da rumori e presenze. Vedi di mettere in silenzio tutto il futuro e il passato. Lascia andare le preoccupazioni, i progetti. Fuori di te non c'è niente. Fuori di questo momento non c'è niente. Resti soltanto tu, presente a te stesso. Rendi presente nella fede colui nel quale esistiamo, ci muoviamo e siamo, colui che penetra e sostiene tutto. Comincia a pronunciare la frase con voce sommessa. Cerca di vivere ciò che la frase dice fino a che la tua anima non sia imbevuta della sostanza della frase. Dopo aver pronunciato la frase, fermati per 15 secondi o più, in silenzio, muto e statico, come chi ascolta un eco, mantenendo l'attenzione immobile, compenetrata nel possesso della frase, aderente e identificata con la sua sostanza che è Dio stesso. Una stessa frase può essere ripetuta molte volte o per tutto il tempo. In questo esercizio devi lasciarti rapire dal tu. L'io praticamente scompare, mentre il tu rimane in una presenza dominatrice. Ti voglio suggerire alcune espressioni che tu stesso puoi utilizzare. Tu sei il mio Dio. Da sempre e per sempre tu sei Dio. Tu sei eternità immutabile. Tu sei immensità infinita. Tu sei senza principio né fine. Sei tanto lontano e tanto vicino. Tu sei il mio tutto. O profondità dell'essenza e presenza del mio Dio. Tu sei il mio riposo totale. Solo in te sento pace. Tu sei la mia fortezza, tu sei la mia sicurezza, tu sei la mia pazienza, tu sei la mia gioia, tu sei la mia vita eterna. Grande e ammirabile Signore. E così altre espressioni. L'esercizio può durare 45, 50 o 60 minuti. Quarto, esercizio di accoglienza. Come nell'esercizio che abbiamo terminato, tu esci verso Dio, così in questo esercizio di accoglienza tu rimani quieto e ricettivo e Dio esce e giunge a te e tu accogli gioioso questo arrivo. È conveniente compiere questa pratica con Gesù risorto e presente. Devi utilizzare il verbo sentire. Però attenzione, sentire non inteso come emozione, ma come percezione. Si possono percepire tante cose senza avere emozioni. Senti come la presenza di Gesù risorto e che fa risorgere entra ed invade tutto il tuo essere, nella fede, arrivando fino agli ultimi angoli della tua anima. Senti come questa presenza prende pieno possesso dei tuoi domini. Senti come Gesù tocca e risana questa ferita che ti fa soffrire, come Gesù toglie la spina di questa amarezza che ti opprime, ti allevia e ti libera da questi timori, da quei risentimenti. Poi passa alla vita, alla tua casa, al tuo

lavoro. Accompagnato da Gesù, fa un giro per i luoghi dove vivi o lavori. Presentati davanti a quella persona con cui hai conflitti. Immagina come la guarderebbe Gesù. Guardala tu con gli occhi di Gesù. Come sarebbe la serenità di Gesù se dovesse affrontare quel contrasto, affrontare questa situazione? Che cosa direbbe a questa persona? Come si presterebbe in quella necessità? Immagina, insomma, ogni tipo di situazione, anche le più difficili, e lascia che Gesù agisca attraverso di te. Guarda con gli occhi di Gesù, parla con la sua bocca, che il suo aspetto si manifesti nel tuo aspetto. Non sia tu colui che vive in te, ma Gesù. È un esercizio trasformante. Assumi una posizione di preghiera, come nell'esercizio precedente, e dopo aver pronunciato e vissuto la frase, fermati per un po', quieto e in silenzio, permettendo che la vita della frase risuoni e riempia lo spazio della tua anima. Ecco alcune frasi che ti possono servire per fare questo esercizio. Gesù, entra dentro di me. Gesù, prendi possesso di tutto il mio essere. Prendimi con tutto ciò che sono, che penso, che faccio. Prendi il più intimo del mio cuore. Cura questa ferita che mi causa tanto dolore. Toglimi la spina di questa angustia. Liberami da questi timori, rancori, tentazioni. Gesù, che cosa vuoi da me? Come guarderesti quella persona? Quale sarebbe il tuo atteggiamento in quella difficoltà? Come ti comporteresti in quella situazione? Ciò che faresti tu lo voglio fare anch'io. Quelli che mi vedono, vedano te, Gesù. Trasformami tutto in te. Che io sia una viva trasparenza della tua persona. Anche questo esercizio deve durare 45 o 50 minuti.

0: Sono il sorriso di un bambino. Sono un papà carico di bontà. Sono il creatore del cielo. Sono il cammino preparato per ognuno.
1: Radio Voce nel Deserto.

Quinto, esercizio visivo. Prendi una raffigurazione espressiva. Può essere, ad esempio, un'immagine del Signore, di Maria o un altro soggetto. L'importante è che susciti impressioni forti come bontà, forza, pace, eccetera. Più importante ancora è che a te dica molto. Assumi una posizione di preghiera. Pratica gli esercizi per creare il silenzio. Tieni l'immagine tra le mani. Per prima cosa, per qualche minuto, con serenità, guarda la raffigurazione. Semplicemente guardare. Osservala globalmente e nei particolari senza analizzare, senza pensare. Poi, per un tempo più prolungato, cerca di captare come intuitivamente le impressioni che l'immagine suscita in te. Fa ciò in modo sereno, concentrato, tranquillo. Che cosa ti dice questa figura? Che cosa ti ricorda questa immagine? Poi trasferisciti nella riproduzione, cioè con tutta tranquillità trasportati mentalmente in questa immagine, come ti identificassi con essa, come se tu fossi questa immagine o stessi all'interno di essa. E così, con riverenza e calma, lasciati come inondare e impregnare da quelle impressioni che l'immagine desta in te. Falle tue. E così, vitalmente identificato con questa figura, rimani per lungo tempo, divenuto una sola cosa con la disposizione di Gesù espressa dall'immagine. Finalmente, in questo clima interiore, trasferisciti mentalmente nel luogo dove vivi o lavori. Immagina situazioni difficili e superale con i sentimenti di Gesù che hai appena vissuto. Sesto, esercizio uditivo. Mettiti in una posizione adatta e di preghiera. Avvolgiti di un'atmosfera di tranquillità. Distaccati dai rumori e dalle voci che risuonano intorno a te. Fai in modo che anche il tuo corpo sia completamente in silenzio, distendendo muscoli e nervi. Lascia andare anche i ricordi del passato e le preoccupazioni del futuro. Fermati in un presente semplice, puro e spoglio. Solo io con me stesso. Ora entra lentamente nel mondo della fede. Prendi una frase molto breve, per esempio: mio Dio è mio tutto. O una sola parola, per esempio: Padre, Gesù, Signore. Comincia a pronunciarla dolcemente ogni 15 o 20 o più secondi. Nel pronunciare la frase, cerca di viverla, farla tua, assumendo il suo contenuto o significato. Compilo senza violenza interiore, ma con la massima tranquillità e calma. Il silenzio che segue, dopo averla pronunciata, deve essere un silenzio sonoro, nel quale la frase continua a risuonare come un eco. Comincia a percepire come la presenza che è racchiusa in queste parole va inondando tutto il tuo essere, fino a che tutte le energie mentali restino imbevute del contenuto di queste parole. Progressivamente distanzia la ripetizione delle parole fino a che possibilmente il silenzio sostituisca, prenda il posto della parola. Questo esercizio presenta una variante.
consiste nel pronunciare la parola al momento dell'espirazione, cioè quando si espelle l'aria dai polmoni. Avrai fatto caso che nell'inspirare il tuo corpo si gonfia e resta teso, e nell'espellere l'aria, al contrario, si rilascia. In questa variante approfittiamo della fase naturalmente rilassata del corpo, che è l'espirazione, per pronunciare con più profondità la frase e unirci più vivamente al Signore. E così, lentamente, il corpo e l'anima possono entrare in una combinazione unificante ed armonica fino a che tutto il tuo essere, corpo e anima, restino inondati della presenza del Signore. Puoi riscontrare effetti sorprendentemente benefici, tanto per il corpo come per l'anima. Settimo, esercizio al posto di Gesù. L'essere cristiano consiste nel sentire come Gesù e vivere come Gesù. Sentire come Gesù consiste nell'avere lo stesso atteggiamento di Gesù. E l'atteggiamento è intessuto di emozioni, convinzioni e decisioni. Avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù consiste nel vivere l'atmosfera interiore di Gesù, nel partecipare alla sua vita profonda. E per questo abbiamo bisogno di scendere nello Spirito Santo alle sorgenti prime e originarie di Cristo Gesù, laddove nascono gli impulsi, le decisioni e la vita. Questa immersione nelle vibrazioni profonde di Gesù sarà possibile solamente nello Spirito Santo, che insegna tutta la verità. Verità con la maiuscola, verità oggettivata, sostantivata, lo stesso Cristo Gesù. Assumi quindi una posizione di preghiera convenientemente rilassata. Metti tutto in silenzio, il mondo esterno, il corpo, la mente. Poniti in atteggiamento di fede. Chiedi una speciale assistenza dello Spirito Santo. Immagina Gesù in adorazione, per esempio di notte, sulla montagna, sotto le stelle. Poi raccogli le facoltà, concentrati e con infinita riverenza, con fede e pace, affacciati sull'intimo di Gesù e con la sensibilità dello Spirito Santo cerca di cogliere, individuare, far presente qualche cosa di ciò che avviene in quegli abissi. Immerso in questa atmosfera, quieto ed immobile, cerca di farti presente ciò che Gesù viveva. Come si sentiva Gesù quando, per esempio, diceva «Santificato sia il tuo nome»? Farti presente come doveva essere l'ammirazione e la venerazione che Gesù sentiva per il Padre nel dire, ad esempio, «Padre, glorifica il tuo nome», o nel pregare il Padre nostro. Che cosa avrà sentito? Come sarà stato quell'atteggiamento di offerta e sottomissione che Gesù ha sperimentato davanti alla volontà del Padre quando diceva «Non si compia ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu», o quando diceva «sia fatta la tua volontà». Che cosa sentiva, per esempio, quando diceva «così come tu e io siamo uno»? Cerca di rivivere tutto ciò, di partecipare a queste esperienze intime vissute dal Signore, di fare tuo, sperimentare tu stesso ciò che Gesù sperimenterebbe. Questa è la conoscenza che supera ogni conoscenza. Questa è l'eminente sublimità
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, come diceva San Paolo. Poi, mentalmente, ritorna alla vita. Immagina situazioni difficili e affrontale con la disposizione interiore di Gesù. E qui fa un'inversione. Fino ad ora tu ti sei messo al posto di Gesù. Adesso metti Gesù al tuo posto. Che cosa farebbe Gesù se fosse al mio posto? Quale sarebbe la sua reazione se gli facessero ciò che hanno fatto a me? Come rimarrebbe il cuore di Gesù Cristo se lo emarginassero come me? Se trovasse qualche conflitto? L'obiettivo della preghiera è quello di vivere come Gesù. Essere come Gesù. Ottavo, preghiera scritta. Per i momenti di bisogno, per esempio nei tempi di estrema aridità, forte dispersione, gravi dispiaceri, la preghiera scritta può essere l'unica maniera di pregare. Si tratta di scrivere semplicemente quello che uno vuole o vorrebbe dire al Signore. È uno dei mezzi più efficaci per padroneggiare l'attenzione. Per di più, offre il vantaggio di poter pregare con queste stesse parole in tempi successivi.

Nono. Preghiera di contemplazione. Nella misura in cui l'anima si eleva e approfondisce la sua relazione con il Signore, vanno scomparendo le parole, prima quelle esteriori, poi le interiori. Le parole portano concetti, i concetti portano solo frammenti o particelle di Dio. Il silenzio soltanto può abbracciare colui che è infinito. Quando l'incontro con Dio si fa più contemplativo, tende ad essere ogni volta più semplice, più profondo e più possessivo. Non c'è più riflessione, non c'è più conoscenza, c'è semplicemente accorgersi. Ora, il rapporto con Dio è intuizione, possesso, integrazione, unione. La riflessione viene meno. Quando la mente si mette a riflettere, resta soggetta alla instabilità, molteplicità, inquietudine e movimento, e questo divide e turba. Perciò, nella misura in cui l'incontro diviene più contemplativo, la riflessione tende a sparire e l'incontro viene ad essere semplice, totalizzante, quieto. Dove c'è possesso, non c'è movimento. A questo punto, il mezzo per sperimentare Dio non è l'intelligenza, ma la persona intera. Per questo, si abbandona il linguaggio e la comunicazione si realizza da essere a essere, da persona a persona. E così, nella contemplazione sparisce l'attività mentale o la intellezione, e in un atto semplice e totale il contemplativo si sente in Dio, con Dio, dentro di Lui e Lui dentro di me. Si tratta quindi di una specie di intuizione, densa e penetrante allo stesso tempo, soprattutto molto vivida, senza immagini, senza pensieri. I pensieri rappresentano Dio, però nella contemplazione non c'è bisogno di rappresentare, perché Dio è qui, con me. È un'esperienza immediata e è un'esperienza immediata e cosciente della grande realtà. Esperienza, non intelligenza. Immediata, che vuol dire senza intermediari, parole o idee. E non si sperimenta una realtà vaga, ma qualcuno affettuoso, familiare, concreto, carissimo. Esperienza immediata di Dio. Per questo il contemplativo vive immerso nel silenzio. Anche se non c'è un dialogo di parole, neppure mentali, nella contemplazione vi è una corrente calda e palpitante di comunicazione. È quindi un silenzio popolato di meraviglia e di presenza. Come dice il Salmo 8, Signore, Signore, quanto è ammirabile il tuo nome su tutta la terra. O come dice il primo versetto del Salmo 103, benedici il Signore, anima mia, Dio mio, come sei grande. Non afferma niente, non spiega niente. Il contemplativo non comprende niente, né pretende di capire. È arrivato al porto ed è entrato nel riposo sabbatico, nella terra promessa. Si trova nella condizione di pienezza, in cui i desideri e le parole tacciono per sempre. Al contemplativo basta stare ai piedi dell'altro, senza sapere e senza voler sapere niente. Solo guardare,
e sapere che si è guardati. Come in un sereno tramonto, in cui tutte le aspettative si sono colmate completamente e tutto sembra un'eternità quieta e completa. Potremmo dire che il contemplativo sta muto, inebriato, identificato, avvolto e compenetrato dalla presenza. Come dice San Giovanni della Croce, restai e dimenticai il volto reclinato sull'amato. Cessò tutto e mi abbandonai, lasciando ogni timore tra i gigli dimenticato. San Giovanni della Croce offre i seguenti indizi per sapere se siamo nella contemplazione. Sono parole sue. Quando l'anima gioisce di restarsene da sola, con attenzione amorosa e tranquilla, in Dio. Stare solo, in una consapevolezza amorosa e tranquilla. Lasciare che l'anima rimanga in tranquillità, quiete, anche se le sembra che sta perdendo tempo. In pace interiore, quiete e riposo. Lasciare l'anima libera da ogni discorso mentale, senza preoccuparsi di pensare o meditare. Solo attenzione e conoscenza generale, sebbene amorosa, senza capire su che cosa. Sono parole di San Giovanni della Croce. Una materia tanto complessa come la contemplazione, noi la riduciamo a queste due parole. Silenzio e presenza. Scegli un luogo possibilmente solitario, una cappella, ad esempio, una casa o un monte. Riserva per questa pratica un tempo forte, in cui tu non sia minacciato dalla fretta o da preoccupazioni. Prendi una posizione comoda e di preghiera, in quiete e tranquillità. Crea il silenzio. Distendi tutto il corpo e mettilo a tacere, parte dopo parte. Sospendi l'attività dei sensi. Fa il vuoto interiore. Spegni i ricordi. Abbandona le preoccupazioni. Non pensare a niente. Meglio, non pensare affatto. Fermati al di là della sensazione e dell'azione, senza fissarti in niente, senza guardare niente, né dentro né fuori di te. Fuori di te non c'è niente. Dentro di te non resta niente. Solo tu resti sveglio, il tuo cervello, la tua mente, il tuo corpo, tutto sta in silenzio. Tu sei solo questo, un'attenzione di te stesso a te stesso, un'attenzione purificata dal silenzio, in pace. Ora, apri questa attenzione al Signore nella fede. Come chi guarda senza pensare, come chi semplicemente ama e si sente amato. Evita di immaginarti Dio. Ogni immagine o forma di Dio deve scomparire. Devi creare il silenzio su quanto si riferisce a una localizzazione di Dio. A Dio non si adatta il verbo stare. Dio non sta lontano, vicino, sopra, sotto. Dio non sta da nessuna parte. Dio è. Trascende e di conseguenza abbraccia e comprende ogni tempo e spazio. Egli
Egli è la presenza. La presenza pura e amante e avvolgente e compenetrante e onnipresente. Rimane soltanto un tu, per il quale io sono in questo momento una attenzione aperta, amorosa e tranquilla. Lui mi guarda, io lo guardo. Fa l'esercizio uditivo con queste parole. Tu mi scruti, mi conosci, mi ami. Ripetilo ogni volta più dolcemente, ogni volta più lentamente, fino a che la parola cada da sola. Resta senza pronunciare nulla con la bocca, nulla con la mente. Ricorda, solo il silenzio può abbracciare colui che è. Tu sei come la spiaggia, egli è come il mare. Tu sei come il campo, egli è come il sole. Lasciati inondare, illuminare, vivificare. Lasciati amare, lasciati amare, lasciati amare. Tu mi scruti, mi conosci, mi ami. Tu mi scruti, mi conosci, mi ami.

Avete ascoltato una conversazione di Ignazio Laragnaga sul tema Vita con Dio, esercizi di preghiera. Radio Voce nel Deserto vi ringrazia per l'ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

ora in Cristo Gesù. Voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia.

Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:

0: Hai creato il mondo e lo conservi con la tua provvidenza.
1: Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la tua presenza in ogni creatura.

0: Nel tuo sangue, versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza.
1: Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.

0: Sulla croce hai fatto sgorgare dal tuo costato sangue ed acqua.
1: In questo fiume di grazia lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.

0: Accogli, Dio onnipotente, la nostra lode del mattino e fa che ci uniamo un giorno al coro dei tuoi santi per cantare in eterno la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Una prima menzione di Anatolia è nel De Laude Sanctorum, composto verso il 396 da Vittrice di Rouen. La santa vi figura tra i taumaturghi. All'inizio del secolo VI troviamo Anatolia e Vittoria ricordati insieme nel martirologio geronimiano al 10 luglio. Idus Iuli in Savinis Anatolia e Vittorie. Vittoria è anche ricordata sola al 19 dicembre in Savinis Civitate Tribulana Vittorie.

Poco dopo, le due sante, Anatolia e Vittoria, compaiono effigiate nei mosaici di San Apollinare Nuovo in Ravenna, l'una a fianco dell'altra, in mezzo alle martiri più illustri dell'Occidente, avendo a sinistra San Paolina, a destra San Cristina, in quel corteggio maestoso che fa omaggio a Cristo delle proprie corone. Abbiamo infine, databile al VI o VII secolo, una Passio Santissime Anatolie et Audacis et San Victorie, che fu letta da Adelmo e poi da Beda, i quali ne derivarono il primo il Carme in lode delle due sante, il secondo gli elogi per Anatolia e Audace al 10 luglio, per Vittoria al 23 dicembre nel suo martirologio. Gli elogi di Beda, riassunti in Adoni Nusuardo, furono accolti quasi per intero dal Baroni nel martirologio romano, che colloca appunto Anatolia ed Audace al 10 luglio e Vittoria al 23 dicembre. La Passio è un vero centone, dove riaffiorano spunti e dettagli delle passioni di Nereo e Achilleo, Calogero e Partenio, Rufine e Seconda, Giovanni e Paolo e di molti altri, come ha ben dimostrato il Raschini.

secondo Lapassio, Anatolia e Vittoria, giovani romane di nobile famiglia, rifiutarono le nozze con due patrizi perché consacrate a Dio. I due aspiranti allora, col favore imperiale, le relegarono nei loro possedimenti di Sabina, Vittoria presso Trebula, Mutuesca, l'odierna Monteleone Sabino sulla via Salaria, Anatolia presso Tora. Dopo varie vicende, in cui si sbizzarrisce la fantasia dell'agiografo, Vittoria venne uccisa e sepolta in una caverna. Anatolia sopravvisse di poco. Un soldato, audace, fu incaricato di ucciderla, rinchiudendola in una stanza con un serpente. Il rettile lasciò in colume la santa, mentre si avventò su Audace, entrato l'indomani nella stanza per accertarne la morte. Ma Anatolia salvò Audace dal serpente e Audace si fece cristiano. Quindi ambedue furono uccisi di spada. Il martirio delle due sante di Audace è fissato da Lapassio al tempo di Decio, tra il 249 e il 251 d.C.

Il culto delle due sante è antichissimo e a partire dal secolo VI-VII ad esse congiunto Audace, del quale non è possibile però garantire se sia un personaggio reale o una creazione dell'agiografo. Centro del culto è sempre stata la Sabina, dove dovette avvenire il martirio. Trebula Mutuesca, ossia come abbiamo detto Monteleone Sabino per Vittoria, Tora per Anatolia e Audace. Più tardi il culto si propagò in altri luoghi in seguito a traslazioni di reliquie. Il corpo di San Vittoria fu trasferito nell'anno 827 dall'abate Pietro di Farfa, in fuga davanti ai Saraceni, nel Piceno, sul monte Matenano. Fu poi riportato a Farfa il 20 giugno del 931 dall'abate farfense Ratfredo, ma nel Piceno rimane assai vivo il culto della santa. I corpi di Anatolia e di Audace verso la metà del secolo X furono ritrovati nelle campagne di Tora dall'abate sublacense Leone e trasferiti a Subiaco. In epoca imprecisata, un braccio di Santa Anatolia fu trasportato nelle diocesi di Camerino, in un paese che si chiamò da allora Santa Anatolia, oggi Esanatolia, in provincia di Macerata. I documenti del Regesto Farfense, Sublacense, Tiburtino nominano frequentemente chiese e contrade recanti il nome delle due sante. E ancora oggi, nella Campagna Sabina, nel Tiburtino e nel Sublacense, la devozione popolare per le due sante è notevole.

I corpi di Santissima Anatolia e Audace riposano ancora a Subiaco nella Basilica di San Scolastica, sotto l'altare del Sacramento. Al di sopra, un bel quadro secentesco rappresentante la santa nell'atto di liberare Audace dal serpente. Il capo di Sant'Anatolia, come pure quello di San Vittoria, sono conservati però nel sacro specchio. E l'immagine delle due sante, che compare sull'arco d'ingresso alla Santa Grotta in un affresco di scuola romana del secolo XIII, sembra guidare il fedele al mistico luogo santificato dalla presenza del grande santo di Norcia. Altra immagine di Anatolia, di scuola senese del secolo XIV, è sulla parete di destra della scala santa dello stesso santuario, presso la Grotta dei Pastori.

Ascolta, figlio, gli insegnamenti del Maestro e apri l'orecchio del tuo cuore. Accogli di buon grado le esortazioni di un padre che ti ama e mettile efficacemente in pratica, perché attraverso la fatica dell'obbedienza tu possa far ritorno a colui dal quale ti sei allontanato per la pigrizia della disobbedienza. Prima di tutto, quando stai per iniziare qualche opera buona, pregalo con insistenza perché egli la conduca a compimento, affinché colui che si è degnato di considerarci nel numero dei suoi figli non debba mai rattristarsi per le nostre azioni indegne. In ogni momento, infatti, gli dobbiamo obbedienza, servendoci dei beni che egli ci dona, perché non solo non debba, come un padre adirato, diseredare un giorno i suoi figli, ma neppure, come un padrone terribile, sdegnato per le nostre colpe, condannarci alla pena eterna perché servi malvagi che hanno rifiutato di seguirlo fino alla gloria. Leviamoci dunque, come ci esorta a fare la Sacra Scrittura, dicendoci: è ormai tempo di svegliarci dal sonno, e aperti gli occhi alla luce divina, ascoltiamo con stupore ciò che ogni giorno ci ricorda la voce ammonitrice di Dio. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il vostro cuore. E ancora, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E che cosa dice? Ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Correte mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tempeste.

e cercando il suo operato tra la moltitudine del popolo, a chi rivolge la sua parola il Signore aggiunge: c'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per giustificare il bene? Se udendo ciò tu rispondi io, Dio ti dice: se vuoi avere la vera ed eterna vita, preserva la lingua dal male e le labbra dalle parole bugiarde. Sta lontano dal male e fai il bene, cerca la pace e perseguila. E quando avrete fatto ciò, i miei occhi saranno su di voi e le mie orecchie ascolteranno le vostre preghiere, e prima che mi invochiate io vi dirò: eccomi. Che cosa vi può essere, fratelli carissimi, di più dolce di questa voce del Signore che ci invita? Ecco che nella sua bontà il Signore ci mostra il cammino della vita. Cinti i fianchi con la fede e la pratica delle buone opere, camminiamo dunque lungo le sue vie sotto la guida del Vangelo, per meritare di vedere colui che ci ha chiamati nel suo regno.

arriveremo mai, però, ad abitare nelle tende di quel regno se non correremo verso di loro con le opere buone. Ma interroghiamo il Signore e chiediamogli assieme al profeta: Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà nel tuo santo monte? Ascoltiamo, fratelli, che cosa risponde il Signore a questa domanda e come egli ci mostri la via per giungere a quella dimora. Chi cammina senza colpa agisce con giustizia e parla lealmente chi non dice calunnia con la propria lingua e non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Chi ha saputo annientare il maligno, il diavolo che lo tentava, e respingerlo assieme a tutte le sue suggestioni lontano dal proprio cuore, afferrando i suoi piccoli, cioè i pensieri che egli ispirava, e spezzandoli contro Cristo, coloro che temendo il Signore non si insuperbiscono per la loro buona condotta, ma sanno che quanto in essa vi è di bene non può venire da loro, ma solo dal Signore, e magnificano il Signore che opera in loro, esclamando assieme al profeta: non noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria.

Questo anche il Signore dice nel Vangelo: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed ella non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Il Signore, concludendo così il suo discorso, si attende che noi ogni giorno corrispondiamo coi fatti ai suoi santi insegnamenti. Il tempo di questa nostra vita ci è prorogato proprio per questo, per poterci correggere dalle nostre colpe. Come dice l'Apostolo, non sai che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? Nel suo amore, dice infatti il Signore, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva.

dunque, fratelli, abbiamo chiesto al Signore chi abiterà nella sua tenda e abbiamo udito il suo invito ad abitarvi, a patto di adempiere i doveri di chi vi abita. Dobbiamo quindi preparare i nostri cuori e i nostri corpi a servire la santa obbedienza ai comandamenti. E ciò che per la nostra natura è meno facile da ottenere, preghiamo Dio di concedercelo con l'aiuto della sua grazia, se vogliamo fuggire le pene dell'inferno e conseguire la vita eterna. Ora dunque, mentre vi è ancora tempo e abitiamo in questo corpo e ci è possibile compiere tutti i nostri doveri alla luce di questa vita, ora dobbiamo correre e operare quanto ci sarà utile per l'eternità.

necessario, quindi, istituire una scuola del servizio del Signore. E nella sua istituzione speriamo di non stabilire nulla di troppo austero o gravoso. Ma se per un principio di equità, per correggersi dai difetti e conservare la carità, sarà introdotto qualcosa di un po' più rigoroso, non lasciarti prendere subito dal timore e non allontanarti dalla via della salvezza, via che all'inizio non può essere che stretta. Se procederai invece nella vita monastica e nella fede, il tuo cuore si dilaterà e correrà sulla via dei comandamenti di Dio con inesprimibile dolcezza d'amore. Così, se sapremo di non allontanarci mai dal suo magistero e perseverare in monastero nel suo insegnamento fino alla morte, parteciperemo mediante la nostra pazienza alle sofferenze di Cristo per meritare di essere partecipi del suo regno. Un abate degno di governare il monastero deve sempre ricordarsi del titolo con cui viene chiamato e confermare con i fatti il suo nome di superiore. Sia inoltre consapevole della difficoltà e delicatezza del compito che si è assunto di governare le anime, adattandosi ai diversi temperamenti che richiedono alcuni la dolcezza, altri il rimprovero, altri ancora la persuasione. Sappia adattarsi e a conformarsi a tutti, secondo l'indole e l'intelligenza di ciascuno, così da non subire perdite nel gregge affidatogli, rallegrandosi invece per il suo incremento. Sopra ogni cosa, non trascuri né tenga in poco conto la salvezza delle anime affidategli, perché troppo occupato in cose effimere, terrene e caduche. Ma ricordi sempre di essersi assunto la responsabilità di anime delle quali dovrà anche rendere conto. E perché non adduca come scusa l'eventuale insufficienza dei beni materiali, ricordi che sta scritto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ed anche: nulla manca a coloro che temono Dio.

ogni volta che in monastero vi sono questioni importanti da trattare, l'abate convochi tutta la comunità e spieghi personalmente di che si tratta. Dopo aver ascoltato il parere dei confratelli, consideri bene la cosa tra sé e decida ciò che avrà giudicato più utile. Abbiamo detto di convocare tutti a consiglio perché spesso il Signore rivela anche a chi è più giovane la soluzione migliore. I confratelli esprimano il loro parere in spirito di piena sottomissione e umiltà e non presumano di sostenere ostinatamente quanto sembra loro giusto. Ma la decisione dipenda dalla volontà dell'abate e tutti obbediscano a ciò che egli avrà giudicato più conveniente. Però, come è giusto che i discepoli obbediscano al maestro, così anche questi deve disporre ogni cosa con prudenza ed equità. Tutti dunque seguano in tutto la regola come loro maestra e nessuno osi allontanarsene. In monastero nessuno segua le inclinazioni del suo cuore, né ardisca contraddire il suo abate con insolenza, oppure fuori del monastero. Chi osasse farlo sia sottoposto alle norme disciplinari previste dalla regola. L'abate, tuttavia, agisca sempre con timore di Dio e nell'osservanza della regola, ben sapendo che di ogni sua decisione dovrà render conto a Dio.

0: ascoltato un passo da La regola di San Benedetto, voce di Irio Ottavio Fantini.
1: Pagine di classici di Antonio Amurri, una fiaba per Lorenzo. La voce è di Laura De Luca.
2: Lorenzo è ormai un bambino in grado di comprendere quando è il momento di insultare qualcuno, sa vivere insomma, e nonostante abbia le tipiche ingenuità di chi ha appena compiuto 3 anni, è pur sempre un bambino cresciuto davanti al televisore e quindi assai smaliziato, tanto da rifiutarsi di credere ai punti qualità, all'alito control, alla digestimolazione prodotta da certi amari e via dicendo. Tuttavia la sera, quando si corica, sa godere della sua invidiabile condizione di treenne. Estratto da sotto le lenzuola il fucile mitragliatore puntatolo allo stomaco di chi gli sta rimboccando le coperte, pronuncia la fatidica frase: o la favola o la vita. E così ogni sera il familiare di turno si sdraia accanto a lui e gli cantilena una fiaba di repertorio, cercando di renderla più noiosa e piatta possibile, totalmente priva di colpi di scena, affinché risulti conciliante al fine di un più rapido arrivo del sonno, che poi il più delle volte, abbattuto dalla sua stessa nenia, s'addormenti prima il narratore, è fatto di secondaria importanza. C'è sempre un familiare di ricambio pronto a sostituirlo. Ora, tutti sappiamo quanto in fondo sia noiosa, bacchettona, pedante la favolistica di consumo. Diciamolo, non solo è uno strazio ascoltarla, ma anche raccontarla. È per questo che, animato dal desiderio di approfittare delle favole per dare a Lorenzo una visione più veristica delle cose della vita, io ho voluto idearne qualcuna, naturalmente senza discostarmi troppo dallo stile fiabesco corrente, e anzi, prendendo da esso tutto il buono che c'è.

ho scritto la bella assassinata nel bosco, favola poliziesca le cui indagini sono condotte da un mago al di sopra di ogni sospetto, la droga nelle tre melarance, con velati riferimenti a un principe azzurro di nome Lucky Luciano, Biancaneve e i sette scippi, storia di una banda di nani scippatori comandata da un travestito, il gatto con la rottura di stivali e Cappuccetto rotto, che si rifanno al senso di insoddisfazione totale tipica dei giovani. Ma quella che mi pare più riuscita sotto ogni profilo, anche perché è un po' la summa di tutte le altre, è la fiaba che trascrivo qui di seguito, perché anche voi possiate raccontarla ai vostri bambini. Si intitola Pidocchio.

0: cerchi rogna?
1: No, grazie, ce l'ho già, rispose l'omino. Il re ne fu commosso e volle assumerlo al suo servizio.
0: Ti metterò alla prova, gli disse. Se ammazzerai mia moglie, ti darò in sposa mia figlia, così finalmente potrò vivere in pace.
1: Detto fatto, Gepi, per non rimboccarsi le maniche due volte, già che c'era, fece una strage. Affogò dentro il lago dei cigni la moglie del re, la figlia del re, il re, la servitù e anche tutti i cigni. Però, non avendo più compagnia alcuna, il povero Gepi s'annoiava. Decise così d'andare a svegliare la brutta addormentata nel bosco, ma per quanti sforzi facesse, per quanto la prendesse a martellate, non riusciva a destarla. Apparve allora una strega orrenda, che altri non era se non la madre della brutta addormentata, la quale gli disse: la mia figliola dormirà il sonno eterno a meno che non riceva un bacio dal principe azzurro. Se troverai il principe, avrai come premio tutte le buste paga da me rapinate ieri sera al cotonificio Val di Peppa. Detto fatto, l'omino non se lo fece ripetere due volte e telefonò al principe. Pronto, principe azzurro, c'è un intervento urgente. Abbiamo una addormentata nel bosco. Quanto prende per venire a darle un bacio d'emergenza?
0: Cosa? Ma lei non è un principe della mutua.
1: Va bene, venga lo stesso. Il principe arrivò, baciò la brutta addormentata e, come prevedeva il nostro omino, non ci fu neanche bisogno di pagarlo, perché rimase stecchito. Con le buste e paga guadagnate, Gepi acquistò d'occasione un tappeto volante e si recò a trovare Biancaneve, la quale, poverina, non ne poteva più dei sette nani e se ne voleva disfare. Sai, disse l'omino, di questi sette nani non se ne può proprio più, tanto carini, premurosi, ma vorrei proprio mandarli a quel paese. Hai qualche idea? Se ci riuscirai, ti darò come premio questo bellissimo bauletto pieno di bombe a mano che ho fregato dal deposito delle brigate nane. Detto fatto, l'omino si mise all'opera. Dai sette nani ricavò 56 nani, dividendo ciascun nano in 8 parti uguali. Fare questo ripasso gli giovò molto in matematica, perché stava assai indietro. Una volta in possesso delle bombe a mano donategli dal gran cuore della dolcissima Biancaneve, l'omino corse per andare a farle esplodere per cattiveria tra i piedi della nonna di Cappuccetto Rosso. Subito arrivò il lupo e, quando vide tutto quel disastro, disse: ma io adesso che cosa mi mangio? Arrabbiatissimo divorò un cacciatore che stava arrivando e, servendosi del fucile del cacciatore, sparò a Cappuccetto Rosso, perché stava sempre a domandare il perché di tutto. Omino intanto se l'era data a gambe, ma avendo finito le bombe con cui si divagava tanto e non avendo più mezzi con cui sostentarsi, si ricordò ad una cara e dolce fatina molto buona che sicuramente l'avrebbe aiutato. Detto fatto, si recò subito da lei e spiegò col cuore in mano, non il suo, quello della nonna di Cappuccetto: cara fatina, dolce fatina, sono ormai povero in canna, non posseggo più nulla, il mio campicello mi è stato tolto, non so più come sfamare i miei figli che piangono e chiedono cibo, quando vedo le loro lacrimucce mi viene un nodo alla gola che mi rende disperato. La fatina sorrise piena di dolcezza e, con vocina incantevole, flebile, sussurrò nella sua infinita bontà: e chi se ne frega? Stretta la foglia, larga la via, spara il nipote e ammazza la zia. Ecco, questa è la mia fiaba. Stasera avrei proprio intenzione di raccontarla a Lorenzo, ma sono molto indeciso. Se la trovasse un po' superata?

abbiamo ascoltato Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori, che ha siglato il brano Una fiaba per Lorenzo di Antonio Amurri. La voce era di Laura De Luca.

0: Ogni d'agenda.
1: Libri.
0: Libri.
2: Libri.
1: Libri.
0: Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
3: Dell'editore Topi Pittori, specializzato in libri illustrati per bambini e per ragazzi, presentiamo oggi Chiuso per ferie, un divertente viaggio all'interno di un mondo nuovo e nascosto. Che cosa succede, infatti, quando si parte per le vacanze? Quando la casa resta deserta, in penombra, e la porta è chiusa a chiave? Improvvisamente si popola di una folla di personaggi e così magari i protagonisti delle foto della nonna se ne possono andare a fare la sauna nel forno di mamma, mettersi a fare le corse sul pavimento del salotto a bordo dei pattini o addirittura, perché no, farsi i popcorn in compagnia dei topi. Chiuso per ferie è un libro che parla senza l'ausilio dei testi, che si racconta per immagini, andando così incontro alle esigenze dei più piccoli lettori, che magari non sanno ancora leggere. Ecco allora un'anticipazione, dall'unica pagina di testo, dalla voce di Stefano Cavallo.

Nota dell'editore. Confidando nell'acume dei suoi piccoli lettori, l'autore non ha ritenuto necessario tradurre in parole questa storia, affidata al solo potere delle immagini. Nel caso i genitori dei lettori incontrino difficoltà di comprensione, suggerisce senz'altro ai bambini di raccontare loro, pagina per pagina, i fatti straordinari che vi accadono.

Per la voce di Stefano Cavallo abbiamo ascoltato il brano di introduzione da Chiuso per ferie di Maya Celia in libreria per Topi Pittori.

0: pagine di Magistero. Le parole di Benedetto XVI durante la sua udienza con la CEI il 24 maggio 2007.
1: La fede cattolica e la presenza della Chiesa rimangono il grande fattore unificante ed un prezioso serbatoio di energie morali. Naturalmente queste consolanti realtà positive non ci portano ad ignorare o sottovalutare le difficoltà già presenti e le insidie che possono crescere con il passare del tempo e delle generazioni. Avvertiamo quotidianamente nelle immagini proposte dal dibattito pubblico e amplificate dal sistema delle comunicazioni il peso di una cultura improntata al relativismo morale, povera di certezze e ricca invece di rivendicazioni non di rado ingiustificate. Necessario è anche l'impegno costante di mettere Dio sempre più al centro della vita delle nostre comunità.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo oggi i misteri dolorosi. Nel primo mistero della sofferenza del Signore consideriamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. Con tutto il cuore ti preghiamo. Concedici, o Signore, di lottare con tutte le forze fino alla fine per la verità. Se verrà il tempo della prova, ci trovi preparati. Non crolli la nostra casa e non sia distrutta dalla tempesta, come se fosse costruita sulla sabbia. E quando soffieranno i venti contrari, resistano le nostre opere come hanno resistito fino ad oggi, quando non sono minate dall'interno. Aiutaci, o Signore, per la tua agonia, a prepararci ad ogni nostra prova, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene crudelmente flagellato alla colonna. Di fronte alla sofferenza del Signore, meditiamo sulla nostra sofferenza e preghiamo come ha pregato un martire dei primi secoli. Signore, ti ringrazio che mi hai fatto degno del martirio, che non so come ringraziarti abbastanza. Dammi la pazienza e liberami dai tormenti. Ti prego, vieni in mio aiuto, salvami e proteggimi, perché non perda la serenità. Signore, dammi la pazienza. La sofferenza è breve, l'accetto volentieri. Signore, fa che non sia confuso. Signore, ti chiedo la pazienza. In te ripongo ogni mia speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Di fronte alla sofferenza e alla umiliazione subita dal Signore per amore mio, mi prostro in vera e sincera adorazione e chiedo umilmente perdono. Signore, sono oppresso da un peso, non posso più alzare la testa perché ti ho provocato e ho fatto il male davanti a te. Non ho seguito la tua volontà, non ho custodito la tua parola. E adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male, riconosco il male fatto. Ti supplico nella preghiera, lasciami andare libero. Tu sei il Signore di chi domanda perdono. Manifesta la tua bontà. Salvami con la tua misericordia, perché sono povero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe,
5: preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Ci accostiamo a te, Gesù, così come si è accostata tua madre, la Veronica, il Cireneo, le pie donne, e ci prostriamo per adorare la tua croce. O croce, indicibile amore di Dio, gloria del cielo, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per te in cielo l'uomo è stato fatto re, per te è sorta la luce vera, la notte è stata vinta. Tu hai rovesciato per noi gli idoli delle nazioni, tu sei il legame della pace che unisce gli uomini in Cristo, sei diventata la scala per cui l'uomo sale al cielo. Sei sempre per noi fedeli la colonna e l'ancora. Sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca. Nella croce si afferma la fede, in essa si prepari la nostra gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
6: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
7: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù, crocifisso e morto in croce, alla presenza della Madre Sua Santissima. Ci prostriamo, Signore, davanti alla Tua morte e Ti riconosciamo che Sei il nostro Salvatore. Anche noi ci battiamo il petto come il centurione e proclamiamo veramente Tu sei il Figlio di Dio. Tu sei per me Padre e Madre, Tu sei per me fratello e amico, Tu sei per me servo e padrone, Tu sei il tutto e il tutto è in me, Tu sei colui che vive, niente esiste all'infuori di Te. Anche voi, fratelli, rifugiatevi in Lui, comprenderete che solo in Lui anche voi potete vivere. Noi Ti chiediamo quello che ci hai promesso. Ti lodiamo e Ti ringraziamo, anche se siamo deboli uomini, riconosciamo che Tu sei il solo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
8: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudicici.
1: Cristo esaudicici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
0: Madre Senza Macchia.
2: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine Sapiente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora colma di gioia.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendori di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: allora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Una prima menzione di Anatolia è nel De Laude Sanctorum, composto verso il 396 da Vittrice di Rouen. La santa vi figura tra i taumaturghi. All'inizio del secolo VI troviamo Anatolia e Vittoria ricordati insieme nel martirologio geronimiano al 10 luglio. Idus Iuli in Savinis Anatolia e Vittorie. Vittoria è anche ricordata sola al 19 dicembre in Savinis Civitate Tribulana Vittorie.

Poco dopo, le due sante, Anatolia e Vittoria, compaiono effigiate nei mosaici di San Apollinare Nuovo in Ravenna, l'una a fianco dell'altra, in mezzo alle martiri più illustri dell'Occidente, avendo a sinistra San Paolina, a destra San Cristina, in quel corteggio maestoso che fa omaggio a Cristo delle proprie corone. Abbiamo infine, databile al VI o VII secolo, una Passio Santissime Anatolie et Audacis et San Victorie, che fu letta da Adelmo e poi da Beda, i quali ne derivarono il primo il Carme in lode delle due sante, il secondo gli elogi per Anatolia e Audace al 10 luglio, per Vittoria al 23 dicembre nel suo martirologio. Gli elogi di Beda, riassunti in Adoni in Usuardo, furono accolti quasi per intero dal Baroni nel martirologio romano, che colloca appunto Anatolia ed Audace al 10 luglio e Vittoria al 23 dicembre. La Passio è un vero centone, dove riaffiorano spunti e dettagli delle passioni di Nereo e Achilleo, Calogero e Partenio, Rufina e Seconda, Giovanni e Paolo e di molti altri, come ha ben dimostrato il Raschini.

Secondo la Passio, Anatolia e Vittoria, giovani romane di nobile famiglia, rifiutarono le nozze con due patrizi perché consacrate a Dio. I due aspiranti allora, col favore imperiale, le relegarono nei loro possedimenti di Sabina, Vittoria presso Trebula, Mutuesca, l'odierna Monteleone Sabino sulla via Salaria, Anatolia presso Tora. Dopo varie vicende, in cui si sbizzarrisce la fantasia della geografo, Vittoria venne uccisa e sepolta in una caverna. Anatolia sopravvisse di poco. Un soldato, audace, fu incaricato di ucciderla, rinchiudendola in una stanza con un serpente. Il rettile lasciò in colume la santa, mentre si avventò su Audace, entrato l'indomani nella stanza per accertarne la morte. Ma Anatolia salvò Audace dal serpente e Audace si fece cristiano. Quindi ambedue furono uccisi di spada. Il martirio delle due sante di Audace è fissato dalla Passio al tempo di Decio, tra il 249 e il 251 d.C.

Il culto delle due sante è antichissimo e a partire dal secolo VI-VII ad esse congiunto Audace, del quale non è possibile però garantire se sia un personaggio reale o una creazione dell'agiografo. Centro del culto è sempre stata la Sabina, dove dovette avvenire il martirio. Trebula Mutuesca, ossia come abbiamo detto Monteleone Sabino per Vittoria, Tora per Anatolia e Audace. Più tardi il culto si propagò in altri luoghi in seguito a traslazioni di reliquie. Il corpo di San Vittoria fu trasferito nell'anno 827 dall'abate Pietro di Farfa, in fuga davanti ai Saraceni, nel Piceno, sul monte Matenano. Fu poi riportato a Farfa il 20 giugno del 931 dall'abate farfense Ratfredo, ma nel Piceno rimane assai vivo il culto della santa. I corpi di Anatolia e di Audace verso la metà del secolo X furono ritrovati nelle campagne di Tora dall'abate sublacense Leone e trasferiti a Subiaco. In epoca imprecisata, un braccio di Santa Anatolia fu trasportato nelle diocesi di Camerino, in un paese che si chiamò da allora Santa Anatolia, oggi Esanatolia, in provincia di Macerata. I documenti del Regesto Farfense, Sublacense, Tiburtino nominano frequentemente chiese e contrade recanti il nome delle due sante. E ancora oggi, nella campagna Sabina, nel Tiburtino e nel Sublacense, la devozione popolare per le due sante è notevole.

corpi dei Santissima Anatolia e Audace riposano ancora su Biaco nella Basilica di San Scolastica, sotto l'altare del Sacramento. Al di sopra un bel quadro seicentesco rappresentante la santa nell'atto di liberare Audace dal serpente. Il capo di Sant'Anatolia, come pure quello di San Vittoria, sono conservati però nel sacro specchio. E l'immagine delle due sante, che compare sull'arco d'ingresso alla Santa Grotta in un affresco di scuola romana del secolo XIII, sembra guidare il fedele al mistico luogo santificato dalla presenza del grande santo di Norcia. Altra immagine di Anatolia, di scuola senese del secolo XIV, è sulla parete di destra della scala santa dello stesso santuario, presso la Grotta dei Pastori.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo.
2: Mio peccato, conosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, con te solo ho peccato.

0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
1: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera.
0: Nel corso degli anni, manifestala. Falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza.
1: Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran.
0: La sua maestà ricopre i cieli. Delle sue lodi è piena la terra.
1: Il suo splendore è come la luce. Bagliori di folgore escono dalle sue mani. Là si cela la sua potenza.
0: Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque.
1: Ho udito e fremette il mio cuore. A tal voce tremò il mio labbro. La carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi.
0: Sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime.
1: Il fico, infatti, non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti. Cesserà il raccolto dell'ulivo.
0: I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi.
1: Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore.
0: Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.
0: Glorifica il Signore, Gerusalemme. Loda Sion, il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole.

0: la grandine. Di fronte al suo gelo, chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo. Non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio.
1: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Dal cielo manderà la sua salvezza.
0: Da Lui ogni mio bene.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene. Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come un sole che sorge. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.
1: Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:
3: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
1: Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno.
0: Fa che segni l'inizio di una vita nuova.
1: Hai creato il mondo e lo conservi con la tua provvidenza.
0: Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la tua presenza in ogni creatura.
1: Nel tuo sangue, versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza.
0: Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.
1: Sulla croce hai fatto sgorgare dal costato sangue ed acqua.
0: In questo fiume di grazia, lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Accogli, Dio Onnipotente, la nostra lode del mattino e fa che ci uniamo un giorno al coro dei tuoi santi per cantare in eterno la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Abbiate paura, ce l'ha ripetuto tante volte il defunto Giovanni Paolo II. E oggi Gesù lo dice a quegli apostoli che ha inviato in missione, ma lo ripete per tutti noi. Essere cristiani vuol dire manifestare con le opere e con le parole la gioia del Salvatore, di colui che ha dato pienezza alla nostra vita. Unica salvezza è Gesù Cristo. E noi dobbiamo dirlo al mondo. In un tempo in cui la religione è sentita come fatto privato, spesso intimistico, risuona questa parola: andate, predicatelo sui tetti. Non mancate agli appuntamenti con la storia, siate vicini agli altri, annunciando, condividendo il grande segreto che ha trasformato la vostra vita. La paura si vince quando prendiamo coscienza che proprio al nostro orecchio è stata annunciata la speranza, quello che manca a tanti nostri contemporanei, che al nostro orecchio è stata data la parola della vera pace. E allora su questa parola, su questo Vangelo che è una notizia di gioia, noi vorremmo giocare la vita. E guardando i fratelli più indifferenti, più lontani, che non hanno mai sentito parlare di Lui, senza timore, offrire la nostra bella testimonianza. Perché abbiamo paura? Le nostre paure sono tutte collegate con la morte. Abbiamo paura di morire nella considerazione degli altri. E ci teniamo al successo, a essere ammirati. Abbiamo paura di morire ammalandoci e allora temiamo la malattia. Abbiamo paura di spegnere gli occhi su questa terra e con la morte non siamo riconciliati. Oggi Gesù dice: no, non abbiate paura. Neppure di quelli che possono uccidere il corpo. Temete piuttosto la perdizione, che è annullare la nostra vita, toglierle il significato, il peso che la nostra vita ha su questa terra, che è quello di rendere gloria a Dio. I veri nemici, gli omicidi, sono quelli che continuano a uccidere l'anima, la nostra anima, l'anima della nostra gioventù, l'anima a volte di tante persone che nella vita hanno faticato e che a un certo punto sono come disincantate, pensano di essersi fatte da soli e non sanno dire un grazie al Creatore e non hanno più l'umiltà di chiamare Dio con il nome di papà. Oh, quanti omicidi delle anime attorno a noi, quando strappano la purezza dal cuore delle giovani generazioni, quando insegnano che l'imbroglio, la furbizia è la strada da percorrere per poter avanzare in carriera, o quando non hanno peli sulla lingua nel disprezzare gli altri fino a togliere ogni rispetto. Oh, gli uccisori dell'anima, quelli che ci dicono che la felicità dipende dai beni materiali, dalle cose di cui possiamo disporre, quelli che ci dicono: stordisciti, divertiti, questa è la vita. Uccisori dell'anima, dai quali oggi Gesù ci mette in guardia per non cadere nella perdizione. E la morte la vorremmo considerare un fatto naturale, un ritorno a Dio.
La sicurezza viene dall'abbraccio che lui tende a coloro che completano il loro cammino su questa terra. Ci rincuora Gesù dicendo: al vostro fianco ci sono io, come sono stato con tutti i perseguitati. Noi abbiamo ascoltato la confessione del profeta Geremia, che andava controcorrente, cocciuto nel difendere l'idea di Dio in un mondo, in una società come la sua, dove i potenti andavano in cerca di appoggi, di alleanze umane. In qualche momento è così scoraggiato da chiedere: Signore, basta, non ce la faccio più ad essere un tuo profeta in questa società, lasciami tornare a casa. E poi si ravvivava dentro di lui come un fuoco la chiamata del Signore, e resisteva a questa tentazione di chiudersi nel privato. Quali occasioni abbiamo per testimoniare la nostra fede? Oh, quante volte anche noi siamo così meschini, abbiamo scarsa considerazione di nostro Signore. Oggi vorremmo domandare di essere più innamorati di Lui. Allora avvertiremo dentro di noi una ferita profonda, saremo molto sensibili quando ci attaccano il Signore, quando ci attaccano il crocifisso, quando colpiscono la sua comunità, la Chiesa che è nostra madre. Non ci vergogneremo di difenderlo, anche se a denigrarlo sono quelli che credono di saperla lunga, come è stato in occasione del recente referendum. Tutti i giornali, i grandi intellettuali che si schieravano per la ricerca scientifica, loro per fortuna e per grazia di Dio sono stati sconfitti dal buon senso dei semplici, che vuole mettersi dalla parte degli ultimi, anche dell'embrione che è l'ultimo, l'indifeso per eccellenza. Ma quante occasioni puoi trovare a scuola un professore che ti dice che l'aborto è segno della libertà della donna, della sua autonomia. Hai il coraggio di alzare la mano e di dire: non sono d'accordo con lei, e magari ti vedrà di brutto occhio. E poi al bar magari ci troviamo ad azzuffarci per difendere la squadra del cuore e non facciamo nessuna reazione quando sentiamo bestemmiare il nome di Dio o disprezzare i cristiani, oppure in un gruppo dove sentiamo colpire uno che non è presente, criticare pesantemente il comportamento degli altri. E non abbiamo il coraggio di dire: no, non si può parlare alle spalle di nessuno. Gesù ci ha detto di non giudicare gli altri. Quante occasioni per fare del bene. Mi diceva un primario venerdì sera che passava in corsia, si era fermato con gli altri medici davanti a una paziente molto grave che difatti è venuta a mancare nella notte successiva. Giovane, 27 anni, consumata dal tumore. Stava respirando con l'ossigeno, i medici avevano scritto le loro cartelle e lui aveva fatto un passo indietro, si era abbassato e le aveva sussurrato all'orecchio: domenica, sarebbe oggi, devo andare a Medjugorje, la ricorderò alla Madonna. Quella parola del primario ha illuminato la paziente, è stato il suo ultimo grande sorriso, la medicina più giusta che poteva dare in quel momento.

0: Signore, com'è vicino a noi e com'è urgente parlare di Lui in un mondo che vorrebbe seppellirlo perché presenta solo l'orgoglio, l'arroganza dell'uomo e non l'amore di Dio per noi, non la sua paternità che ci accoglie, non l'unica salvezza che viene dal Signore Gesù. Non abbiate paura. E oggi non vorremmo essere come Don Abbondio, che diceva: il coraggio uno non se lo può dare. Sì, Gesù ci dà il suo coraggio. Prendiamolo a larghe mani dall'Eucarestia e, uscendo di qui in suo nome, diventiamo testimoni un po' più coraggiosi e convinti.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Il comune si trova a 67 metri sul livello del mare e conta circa 30.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Desenzano del Garda. E incontriamo il sindaco di Desenzano del Garda, Guido Malinverno, un sindaco orgoglioso già qui con questo bel vedere, possiamo dire. Ci presenti il comune di Desenzano del Garda.
1: La ringrazio per gli apprezzamenti. Il comune di Desenzano del Garda è il più grosso comune in termini di abitanti del lago di Garda ed è il secondo comune della provincia di Brescia. È una cittadina turistica, ma è anche una cittadina dal punto di vista anche con un'attività industriale. È una città con molta storia, quindi che va indietro nel tempo. Abbiamo una bellissima villa romana e abbiamo anche un sito archeologico chiamato Lovagnone, che è un sito UNESCO. A tal proposito ricordo, proprio per la preistoria Desenzano, che il museo Rambotti, il nostro museo Rambotti a Desenzano, raccoglie tutti i reperti trovati nella zona del Lavagnone e tra questi ricordo importantissimi l'aratro più antico del mondo e anche una piroga di quell'epoca molto interessante da vedere. Un museo che abbiamo appena ristrutturato, reso molto multimediale, che invito a visitare e quindi aggiungerei tra le perle un po' della nostra città anche questa bellissima visita per chi avesse tempo andare nell'entroterra a vedere il luogo degli scavi. Quindi la città di Desenzano attraversa i secoli, partendo proprio dalla preistoria fino arrivando ai nostri giorni.
0: Un centro storico molto bello e ci riporta a Venezia, no?
1: Esatto, è un borgo secondo me il nostro centro storico. Riporto a Venezia perché da noi veneziani vedete anche alcune architetture che avete trovato lungo i vostri percorsi e la Serenissima da noi ha lasciato il segno, credo in modo tangibile, e anche ha dato ricchezza nel passato alla nostra città.
0: Un centro storico sormontato da un bel castello?
1: Sicuramente, nella parte alta della nostra città un ricetto di epoca medievale che abbiamo ristrutturato in parte, non io ma sindaci prima di me, e all'interno si svolgono mostre molto di livello e c'è proprio un percorso anche sulle mura.
0: Il cuore del centro storico è Piazza Malvezzi.
1: Esatto, Piazza Malvezzi è il cuore della nostra città e lì ha sede anche Palazzo Todeschini con i suoi portici, un portico bellissimo e un porto vecchio davanti, come lo chiamiamo noi perché abbiamo anche il porto nuovo, che è permeato dalla storia, cioè è proprio un ricordo degli anni in cui Desenzano ovviamente era un centro di traffici sul lago che poi sono andati avanti per anni fino ai tempi della famiglia Feltrinelli. Quindi un centro storico bellissimo, una piazza al centro del quale c'è la statua di Sant'Angela Merici, ricordiamo che è la nostra patrona.
0: Poi dobbiamo parlare anche del lungolago, con questi giardini, fiori. Devo dire, sono stato molto contento perché è una città molto curata.
1: Sì, ecco, poi ognuno ha le sue impressioni e noi abbiamo sempre cercato come amministrazione di curare il decoro, la sicurezza. Una città turistica, la gente, le prime cose che guarda è l'aspetto esteriore ovviamente, quindi i fiori, la pulizia, il verde, è stata un po' una delle missioni che avevamo noi come amministratori. Aggiungo anche che noi riteniamo che il lungolago deve essere vivibile e per questo abbiamo investito nostre risorse per fare un pezzo di lungolago nuovo nella parte ovest della città e anche nella parte est. Voi avrete visto la parte centrale, che è quella che riguarda il nostro centro storico, ma sui fianchi ci sono due bellissime passeggiate nuove e che ovviamente consentiranno ai turisti di muoversi sul lago dal confine est fino al confine ovest.
0: E da qui partono tanti battelli poi per il giro del lago, no?
1: Sì, noi abbiamo la fortuna di avere qui la sede della Navigarda, che è quella che si occupa della navigazione sul lago, che fa dei ottimi servizi. Hanno investito ultimamente anche dal punto di vista elettrico e questo gli abbiamo grato, ma è un partner per noi fondamentale anche per sgravare di quello che è il traffico su gomma. E devo dire che specie d'estate fanno delle offerte sia per i cittadini, per i giovani, per i ragazzi, molto interessanti, e la gente si sta avvicinando molto a questo sistema di trasporto.
0: Ma che cos'è Desenzano del Garda per lei?
1: Per me è Prima di tutto un onore e un orgoglio essere stato sindaco, ma per me è un servizio. Per me essere al servizio di questa città, sperando di essere all'altezza di quello che le persone si aspettano, ma per me Desenzano è la città che mi ha accolto tanti anni fa e questo è un fatto personale. Ma per me è un gioiello, ci vivo e ognuno è un po' campanilista, ma non c'è bisogno che lo dica io. Desenzano si pone a chi arriva accogliente nelle sue strade, nei suoi colori, nei suoi paesaggi. E poi ricordiamolo che Desenzano per me è anche il lago di Garda ed è giusto ogni tanto parlare di gardesanità, perché questo lago è di tutti, non solo di Desenzano. Quindi ricordiamo che per me Desenzano è sì, come la chiamano, la capitale del Garda, ma senza il Garda non ci sarebbe neanche Desenzano. Quindi oggi è l'onore di essere rappresentante della città di Desenzano, del nostro bellissimo lago, lago che ha dato ricchezza, felicità, gioia e bellezza alla nostra città.
0: E all'interno del maestoso Duomo incontriamo Don Giovanni Ghirardi, che è il parroco del Duomo. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Desenzano.
2: Ecco, Desenzano è una comunità che è composta di 4 parrocchie che sono tutte cittadine: il Duomo, San Giuseppe Lavoratore, che però conoscono come chiesa di San Giovanni, San Zeno e una parrocchia dedicata alla patrona di Desenzano che è Sant'Angela Merici. Noi siamo in 4 parrocchie che il Duomo e San Giuseppe Lavoratore siamo insieme un'unità pastorale e quindi lavoriamo insieme soprattutto nel campo pastorale, ecco.
0: L'orgoglio della città senz'altro è questo Duomo.
2: Sì, sì. È il centro e il cuore pulsante di tutta Desenzano, perché la gente comunque è l'uomo è per loro il punto di riferimento, i giovani ma in modo particolare gli anziani, perché poco più di 50 anni fa era un'unica parrocchia.
0: E qui abbiamo anche la cappella della patrona.
2: Esatto, di Sant'Angela Merici, sì, che è la patrona. In quanto è nata a Desenzano, ha vissuto un po' a Salò, poi a Brescia, però i suoi natali sono qui a Desenzano e difatti lei ha avuto qui a Desenzano anche delle visioni presso le grezze e anche poi dopo, dove c'è adesso il Medicianum, che ha avuto appunto delle indicazioni per la sua vocazione, insomma.
0: Qui siamo tra Brescia e Verona, però è la diocesi di Verona.
2: Di Verona, esattamente, sì. Siamo in diocesi di Verona da tantissimo tempo, dai tempi della Repubblica di Venezia anche prima, perché siamo stati evangelizzati da San Zeno, che è il patrono della diocesi di Verona.
0: E la grande fede è evidente anche dalle tante opere presenti in questa chiesa.
2: Sì.
0: Grandi tele e un organo importante.
2: Sì, dei fratelli Serassi, sì, che è un organo che abbiamo restaurato 8 anni fa. È finito il restauro e ha un suono veramente eccezionale. Le tele sono fatte soprattutto in modo particolare da 2 pittori celesti, il Bertanza e poi il gioiello della nostra parrocchia, che è l'Ultima Cena del Tiepolo. Una cosa che a me tocca moltissimo è che penso che sia una delle poche chiese dove viene messo in luce la risurrezione di Cristo, sia dal Bertanza che dal Celesti, il grande affresco sopra la porta principale, che è l'esplosione proprio della risurrezione, la luce della risurrezione, la forza della risurrezione che viene trasmessa dal Celesti, e c'è anche la patrona che va al sepolcro, Santa Maria Maddalena, per terminare l'opera di sepoltura e si trova di fronte il Cristo risorto. E poi c'è anche il Bertanza che appunto ritrae il Cristo risorto in mezzo ai suoi apostoli. Sono quadri veramente molto belli. Poi c'è il ciclo dedicato alla patrona di Santa Maria Maddalena dietro l'altare maggiore. In sacrestia c'è i misteri del rosario e poi abbiamo anche altri quadri di altri pittori più secondari, insomma.
0: E abbiamo anche un crocifisso in cui la popolazione è particolarmente devota.
2: Sì, che è appunto il crocifisso che ha la sede di per sé nella chiesa del crocifisso, che attualmente è chiusa perché dobbiamo restaurarla, dedicata a Maria Assunta, e questo crocifisso è nel cuore degli desenzanesi perché aveva salvato dalla peste, perlomeno aveva diminuito i danni della peste nel paese.
0: Che cos'è per lei Desenzano?
2: Ma Desenzano per me è una cittadina che ha un'apertura universale, diciamo, ci sono gente di tutti i paesi, eccetera. Io una volta il vescovo precedente, Monsignor Zenti, quando ero arrivato qui mi ha fatto una domanda, mi ha detto: descrivimi in poche parole Desenzano. E io gli ho risposto dicendo: a presente Corinto ai tempi di San Paolo, siamo agli stessi livelli.
0: E poi lei è particolarmente legato a questo,
2: sì,
0: uomo, perché...
2: Esatto. Sono stato consacrato sacerdote proprio qui dal vescovo Monsignor Giuseppe Carraro.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco del Duomo alla cittadinanza?
2: E il messaggio sarebbe questo, che il cristianesimo è proprio una bella cosa, è la possibilità di una vita più bella, è quello che Gesù ci ha promesso, era il centuplo quaggio a chi lo segue. E Desenzano, secondo me, lo mostra questo. Il Duomo direi che è il ritratto un po' della bellezza del cristianesimo, attraverso i suoi quadri, la sua struttura e tutto, insomma, perché uno quando entra in Duomo rimane colpito dalla bellezza di questa chiesa che rimanda a qualcosa di più grande, cioè a Dio, a Cristo.
0: E adesso percorriamo l'itinerario del gusto e lo facciamo con Paolo Andreis, il fratello Carlo, poi abbiamo Stefano Zani, presidente della confraternita del Coregone. Io inizierei con Paolo Andreis. Innanzitutto, perché questo luogo si chiama Colomba?
3: E deriva da una situazione di mia mamma, che ha conosciuto mio papà, e abbiamo creato questo nome proprio...
0: Il nome di sua mamma, Colomba,
3: esatto.
0: Perché qui è gestito tutto a livello familiare,
3: esatto,
0: no?
3: Esattamente, sì.
0: Vediamo un po' che cosa ci ha preparato lo chef, uno chef molto bravo tra l'altro.
3: Esatto, sì. Partiamo dal lucio in salsa con la polenta di Storo, abbiamo il salmerino marinato, del coregone in forno fatto al vapore con verdure di stagione, per poi passare ai taglioline del coregone, fatti sempre anche quelli con un po' di burro di malga, piatto ricco. Abbiamo la trota marinata e le sarde in saor.
0: Diciamo che qui nei piatti riassumiamo quello che è il territorio.
3: Esattamente, territorio, il nostro fantastico lago di Garda.
0: E qui abbiamo proprio il pesce.
3: Il pesce, pesce fresco, abbiamo dal luccio, quello più grande, anguilla, le sarde, sarde di lago, il nostro ben amato coregone e dei salmerini.
0: E il pesce arriva direttamente qui, perché qui siamo nel Porto Vecchio, no?
3: Esatto, esatto.
0: All'interno, tra l'altro, di un palazzo storico.
3: Storico, il Palazzo Todeschini.
0: Poi abbiamo i formaggi.
3: Abbiamo i formaggi, il formaggio del consorzio del Grana Padano. Abbiamo il Bagos, che è una chicca bresciana che fanno a Bagolino, che è una piccola cittadina di montagna. È un formaggio, tra l'altro, fatto con una piccola percentuale di zafferano, che è stato importato, lo zafferano, storicamente nell'anno 1000 dai dogi veneziani, perché al loro cospetto, alla loro tavola, volevano un formaggio che avesse il colore dell'oro.
0: E il Grana Padano non è casuale, perché qui abbiamo la sede del consorzio.
3: Del consorzio del Grana Padano. Fantastico formaggio.
0: Poi tanti vini.
3: Tanti vini. Anche qua abbiamo il consorzio del Lugana. Il Lugana viene fatto con un tipo di uvaggio di Turbiana. È un vino fragrante, profumato, morbido allo stesso tempo, piacevolissimo. Si accompagna perfettamente col pesce di lago.
0: E poi abbiamo il Franciacorta.
3: Franciacorta, Bollicina, e questo più spostato, un'altra zona. Ed è un vino fantastico, un antagonista, diciamo, allo champagne, come si suol dire.
0: E abbiamo la spada, ma perché la spada, la sciabola?
3: La sciabola, con la nostra confraternita, quando ci troviamo con tutti i nostri amici, facciamo alla fine la sciabolata della bottiglia di Lugana Brut, prevalentemente, e qualche volta anche dal Franciacorta, insomma.
0: E in questa zona non manca l'olio, poi?
3: L'olio è eccellente. L'olio DOP del Garda è uno dei migliori oli del mondo, proprio per l'acidità bassissima che ha, è una fragranza incredibile, un profumo fantastico, dal carciofo, la mandorla, sono dei prodotti di alta eccellenza.
0: E adesso con Stefano Zani presentiamo la confraternita del Coregone.
4: La confraternita del Coregone nasce nel 2017 in spirito goliardico, tra amici, presente anche il sottoscritto, e nasce per la valorizzazione del nostro pesce di lago e in principal modo del pesce principe del lago, che è il coregone. Il coregone, che secondo i nostri nonni era presente nelle nostre acque già da sempre, in realtà gli studi ci dicono che è stato immesso nel 1918 proveniente dal lago di Costanza. Il primo esemplare fu pescato, se non erro, il 20 febbraio del 1921, quindi sono più di 100 anni che questo pesce vive in perfetta simbiosi con le altre specie del nostro lago.
0: E i confratelli devono indossare questa medaglia?
4: I confratelli devono indossare questa medaglia obbligatoriamente alle nostre cene. Qualora non la dovessero portare, è prevista una multa che varia da un minimo di 10.000 fino a 100.000 euro, che però sono tramutabili in 3 bottiglie da offrire ai confratelli.
0: E c'è un'iniziazione particolare fare per il nuovo confratello? Tra l'altro me lo avete fatto anche a me, è molto caratteristica.
4: Sì, è molto caratteristica, l'abbiamo inventata qualche anno fa. Il battesimo che prevede un rituale che viene eseguito con questa sciabola, con alcune parole particolari che abbiamo studiato.
0: Adesso facciamo anche ascoltare il dialetto locale, un invito nel dialetto locale a venire qui a Desenzano del Garda.
4: Allora, penso che la parola più immediata in dialetto bresciano sia Vespe Toma Desensà.
0: Lei è un ristoratore, però è anche un barman e oggi ci ha fatto trovare una sorpresa. Che cosa abbiamo lì? Vedo il colore, sì, del Garda.
3: Abbiamo preparato in onore di Mario, abbiamo preparato questo cocktail, l'abbiamo chiamato Dese Spritz, in onore di Desenzano ovviamente, che è una tonica con del vino Pulicine, con un goccio di Blu Curaçao e uno spruzzo di Campari appena appena.
0: Ma che cos'è Desenzano per lei?
3: Desenzano è la mia patria, è la mia culla, è fantastico. Desenzano è indescrivibile, perché viene, è servita in mille maniere, c'è un mondo di ristorazione, ci sono bravissimi ristoratori amici, albergatori anche, ci sono tantissime attività. È una zona di frontiera perfetta, proprio perché è al confine con varie province. In un attimo c'è nel Veronese, Brescia, Trento, Mantova. È proprio una situazione agevole, è servita in tutti i modi, c'è il treno, c'è l'autostrada, a un passo c'è l'aeroporto, da Verona a Bergamo. È una situazione agevole e comodissima.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Desenzano del Garda con Claudio Fausti. Non posso elencare tutto, perché campione mondiale, campione europeo, campione italiano, tanti primati dei 200 e dei 400, e lei costruisce i suoi successi in questo campo.
5: Sì, diciamo che è uno dei campi dove mi alleno, perché lavorando a Brescia, abitando, diciamo, comunque nelle vicinanze, questo è uno dei campi che pesto per cercare di trovare la forma migliore per le mie gare. Devo dire che è un bellissimo campo nuovo, rifatto da poco tempo, salva tendini, perché alla nostra età, diciamo, è una peculiarità che dobbiamo guardare, insomma, ecco, per poter reggere certi sforzi. E niente, per cui è un bellissimo campo in una bellissima location che soddisfa me, come soddisfa tanti altri atleti che si allenano con me.
0: E lei si ritrova qui con il suo allenatore?
5: Mi ritrovo qui due volte a settimana con il mio allenatore, che arriva da Milano, che fa dei grandi sacrifici per me e per gli altri ragazzi che allena, e qui mi torchia.
0: E questo, c'è da dire che è stato il campo di Marcel Jacobs.
5: Certamente, questo qui è il campo dove Marcel Jacobs ha iniziato a muovere i primi passi tanti anni fa, e che poi l'ha portato appunto addirittura alle vittorie olimpiche, ai vari successi, insomma. Però tutto è iniziato qua, per cui è anche un motivo di orgoglio anche per me, insomma, poter calcare questa pista.
0: Noi abbiamo presentato le bellezze di Desenzano e possiamo dire che Desenzano è anche luogo di sport.
5: Assolutamente, anzi da qui sono stati, diciamo, vari atleti che nel corso degli anni, insomma, si sono evidenziati a livello nazionale ma anche internazionale. E poi la cittadina è piena di strutture, belle strutture nuove, per poter appunto soddisfare non solo i cittadini ma anche i turisti, perché tanti turisti vengono qui ad allenarsi, tanti sportivi turisti. Infatti l'estate se ne vedono parecchi qui al campo, che come noi cercano di trovare la forma.
0: Claudio Fausti, ma in questi giorni in tanti mi hanno parlato di suo padre.
5: Sì, mio padre non è desenzanese perché è umbro, però ha fatto il comandante dei vigili per tantissimi anni, era un'istituzione, perché insomma era una persona, insomma, anche ben voluta, anche perché era un buono. Adesso è in pensione da tanti anni, però viene ricordato da tantissime persone e io sono molto orgoglioso di questo.
0: Ma che cos'è Desenzano per Claudio Fausti?
5: Beh, Desenzano è il luogo dove sono cresciuto, dove mi sono fatto uomo, dove ho trovato la prima cosa di tutto, ecco.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
5: un invito a Desenzano, beh, Desenzano è talmente bella, talmente attrattiva, piena di tutto, per cui Desenzano non può che essere, diciamo, un luogo dove poter sfruttare i propri momenti liberi per una bella vacanza, perché poi dopo alla fine c'è tutto, qua vicino ci sono le montagne, c'è il lago, c'è tanta arte accanto, perché tra Brescia e Verona comunque qua siamo pieni di arte, parchi giochi, Gardaland è qua vicino, qua c'è tutto. Per cui Desenzano sicuramente può essere un luogo veramente dove poter passare una bellissima vacanza piena di cose da fare.
0: Grazie a Claudio Fausti, e quindi Desenzano del Garda vi aspetta con tutte le sue meraviglie.

0: Venerdì 10 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: devastante incendio in Andalusia, almeno 12 morti nel sud della Spagna. Nuova notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran promette resistenza e continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è quasi fermo. La CEI lancia una colletta per il Venezuela, 2 settimane dal terremoto. Bentrovati da Marco Guerra, lo avete sentito nei titoli. Spagna in lutto per il terribile incendio boschivo nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria, nel sud del paese. In questi minuti il bilancio dei morti è salito a 12, ci riferisce Andrea De Angelis.
1: Un bilancio drammatico, le vittime sono raddoppiate, stando a quanto comunicato pochi minuti fa dal governo regionale andaluso. Sono oltre 1000 le persone evacuate a scopo precauzionale. Alcune delle vittime sono state trovate morte all'interno di veicoli avvolti dalle fiamme in una frazione del vicino comune di Bedar, come riportato dal servizio di emergenza andaluso. Il bilancio è ancora provvisorio e, secondo quanto riportano i media spagnoli, diversi testimoni avevano allertato il servizio di emergenza per la caduta di una linea elettrica vicino alla strada statale N340, che aveva causato l'incendio propagatosi poi in una vicina area boschiva. Per le autorità locali si tratta del più devastante incendio mai registrato in Andalusia, una tragedia senza precedenti. Il presidente del governo regionale, Moreno, ha espresso le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, dicendo di essere con il cuore spezzato, devastato dalla terribile notizia.
0: Il giugno 2026 è passato alla storia come il più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus. I dati sono stati diffusi mentre la terza ondata di calore è in corso in diversi paesi europei, tra cui Francia e Gran Bretagna, colpendo anche l'Italia, dove il picco di 43 gradi è previsto lunedì nelle zone interne della Sardegna. Andiamo alla guerra in Medio Oriente. Terza notte di attacchi statunitensi contro l'Iran nel giorno della sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Intanto il traffico navale nello stretto di Hormuz è quasi fermo. Indiscrezioni del Wall Street Journal rivelano un piano iraniano per eliminare il presidente degli Stati Uniti Trump. Paola Simonetti.
2: La città portuale di Koranak e la centrale nucleare di Bushehr sono stati nuovi obiettivi degli attacchi statunitensi contro l'Iran dopo l'intenso fuoco incrociato di ieri, che ha provocato almeno 14 vittime iraniane. Nuovi raid, quelli delle scorse ore, non casuali secondo le autorità dell'Iran, perché coincidenti con la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Teheran promette una resistenza incrollabile, soprattutto sul nodo centrale del braccio di ferro fra le parti, ovvero la gestione dello stretto di Hormuz, di cui l'Iran rivendica il controllo, negato invece dagli Stati Uniti. La navigazione nel passaggio sarebbe comunque quasi ferma dopo gli attacchi iraniani a navi commerciali 2 giorni fa, con la Repubblica Islamica che ribadisce Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Una tensione inasprita dalle rivelazioni del Wall Street Journal. Secondo fonti di intelligence israeliane, l'Iran avrebbe un piano per uccidere il capo della Casa Bianca.
0: E il conflitto in Medio Oriente è stato uno dei temi al centro del vertice della NATO che si è tenuto questa settimana in Turchia. Ma cosa è emerso davvero da Ankara? Andrea De Angelis lo ha chiesto a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo dell'Istituto Studi Politici San Pio V.
3: Diciamo che è un risultato in chiaroscuro, perché gli attacchi di Trump, soprattutto agli alleati, sono stati numerosi anche durante il vertice. Alla fine si è ricondotto il tutto a una sorta di ricerca di unità, rivendicando il ruolo dell'articolo 5 dello stesso statuto della NATO, soprattutto prendendo una posizione in favore dell'Ucraina che gli alleati europei hanno fortemente sostenuto. Quindi si può dire che è andata bene, ma è andata bene soprattutto per l'Europa.
1: Europa e Canada pronte a investire di più, quasi a volersi parzialmente emancipare dagli Stati Uniti?
3: C'è una volontà di creare una sorta di maggiore collaborazione all'interno di singole realtà nazionali e stato-nazionali e in favore, diciamo così, di una produzione, di una capacità difensiva e militare maggiormente autonoma o capace di potersi immaginare anche un po' più autonoma rispetto ovviamente agli Stati Uniti.
0: E restiamo in Medio Oriente. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ha firmato un decreto per chiamare alle urne il popolo di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Striscia di Gaza per una tornata elettorale definita libera e diretta. Il servizio di Luca Collodi.
4: Il decreto che riporta la data di ieri, emanato dal presidente dell'ANP Abbas, fissa le elezioni legislative per il 28 novembre prossimo. Si tratta delle prime consultazioni di questo tipo da più di 20 anni in Palestina, dato che l'ultima tornata elettorale risale al gennaio del 2006. Nel testo si legge che il decreto presidenziale invita il popolo palestinese di Gerusalemme, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza a partecipare a elezioni legislative libere e dirette per eleggere i membri del Consiglio legislativo palestinese, un voto che, se avverrà, potrebbe funzionare da apripista istituzionale, ma al momento non c'è ancora una data certa per le presidenziali che, annunciate per il 2027, dovrebbero essere convocate al massimo entro il prossimo marzo. La convocazione arriva dopo anni di continui rinvii e sotto una forte pressione della diplomazia internazionale, che richiede da tempo un profondo rinnovamento democratico delle istituzioni della Palestina.
0: L'esercito regolare sudanese afferma che il piano di pace proposto dagli Stati Uniti per essere accettato deve prevedere il ritiro completo dei ribelli delle forze di supporto rapido dalle città, secondo quanto emerge da alcuni documenti. Il piano USA prevede infatti, secondo indiscrezioni, solo ritiri illimitati e l'unificazione delle forze che si combattono sul terreno. In Bangladesh negli ultimi giorni diverse frane hanno ucciso almeno 13 rifugiati, fra cui 5 bambini, nei campi profughi dei Rohingya, minoranza di religione islamica fuggita dal Myanmar. Giovedì le autorità del campo profughi di Cox's Bazar hanno dichiarato di aver trasferito i rifugiati dalle zone collinari a rischio e che oltre 1000 persone erano già state evacuate. Domenica 26 luglio in tutte le parrocchie italiane ci sarà una colletta per il Venezuela, come annunciato dalla Conferenza Episcopale Italiana. A 2 settimane dal terremoto il governo venezuelano intanto ha deciso di riaprire le scuole, ma lo scenario descritto da Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dei programmi internazionali del CESVI, è apocalittico. Decine di migliaia le vittime. Sentiamolo raggiunto al
5: il tuo futuro, come ti piacerebbe vederti? Ecco.
6: Ma allora, il mio futuro è molto aperto, nel senso che non ho chiuso nessuna strada. Quello che sono sicuro è che mi piacerebbe insegnare religione. Credo che un'ora di religione fatta bene possa dare tanto a un ragazzo. Si possono affrontare tanti temi che in altre ore non si ha la possibilità di affrontare. Per il resto continuo la mia missione, magari la continuerò in strade differenti, chi lo sa. Intanto mi lascio stupire da Dio, che è anche un grande tema del libro, e avanti.
7: Nicola, che dire, complimenti.
6: Grazie.
7: Noi ricordiamo Ti chiamo amico, come ha detto Don Roberto, è un libro per tutti, quindi ve lo consigliamo. Grazie Nicola per essere stato con noi. Grazie Don Roberto, grazie. Noi, Giacomo, ci prendiamo qualche istante perché li vedo, si stanno preparando, sono pronti. Ritorna nel nostro studio la musica della Neonati Band, quindi mi raccomando, a tra pochissimo.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli, questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce...
2: Ai sacerdoti, ai farisei, ai dottori della legge, ma non sarebbe stata la tua pace, che è invece una pace combattuta che nasce da un ordine esigente, un

radio voce nel deserto, la radio che ti ascolta, ti informa, ti accompagna. Dal 1989 trasmettiamo ogni giorno grazie alla generosità di voi radioascoltatori. Sostieni Radio Voce nel deserto anche tu, con il 5 per 1000, è facile e senza alcun costo. Nella dichiarazione dei redditi basta compilare il riquadro sostegno del volontariato mettendo la propria firma e scrivendo il numero di codice fiscale di Radio Voce nel deserto 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Per maggiori informazioni chiamaci allo 0434 524343. Sostieni Radio Voce nel deserto anche tu. Chiamaci allo 0434 524343. Sostieni Radio Voce nel deserto anche tu.

L'orgoglio diventa molto grave quando perverte il giudizio. La situazione è assai grave proprio perché non ce ne accorgiamo più. Siamo chiusi nell'illusione. Siamo ben convinti che dobbiamo preoccuparci di certe tendenze. Siamo anche pronti a fare molto per lottare contro di esse, per resistere alla natura, ma siamo incapaci di mettere il dito sul punto nevralgico. Il frutto più terribile dell'orgoglio è dunque l'ostinazione del giudizio. Da che cosa dipende che uno spirito zoppicante ci irriti e che uno zoppo non ci urti affatto? È perché lo zoppo riconosce che zoppica, mentre lo spirito zoppicante pretende di camminare dritto e sostiene che sono gli altri a zoppicare, diceva Pascal. Come lottare contro questo, contro un'illusione così invincibile? Non vedo che un mezzo: essere convinti che ci sbagliamo ed esserne convinti a priori. Questo non vuol dire che ci sbagliamo su tutta la linea. Riceviamo l'insegnamento della Chiesa, siamo nella verità, ma dobbiamo essere convinti che nel modo con cui facciamo passare queste verità nella nostra vita si mescolano delle tenebre che provengono da noi stessi. Non sappiamo pensare qualcosa di retto senza mescolarvi qualcosa di storto. Bisogna soffrirne e non farsi prendere dal panico, non volere a tutti i costi discernere le tenebre dalla luce, perché in questo sforzo ci sarebbero ancora tenebre. Essere umili equivale a denunciare le tenebre nelle quali ci ostiniamo, riconoscendo che sono presenti prima ancora di averle scoperte. Si tratta di realtà troppo profonde perché possiamo rendercene conto. Per vederle bisogna umiliarsi prima di comprendere. È necessario sentire che Dio ci rimprovera senza che sappiamo perché e inchinarsi senza discutere. Diversamente rientriamo nell'ostinazione del giudizio che vuole impadronirsi della luce da se stesso. Bisogna dunque domandare perdono del nostro peccato prima di sapere quale sia. Appena compiuto questo atto, a condizione che venga dal fondo del cuore, la luce penetra in noi e ci fa vedere le tenebre di cui eravamo colpevoli. È una situazione non sempre piacevole, ma si tratta di prendere o lasciare. Se abbiamo il senso della trascendenza di Dio, sappiamo che non c'è da chiedergli ragioni. Domandargli spiegazioni è già un peccato, come discutere o ostinarsi. Questo atteggiamento presente in tutti noi è il solo vero pericolo che corriamo. Se vi perseveriamo, ci opponiamo allo Spirito Santo. Ecco perché San Paolo ci dice: operiamo la nostra salvezza con timore e tremore. Lo dice non perché siamo deboli, ma perché siamo orgogliosi. Dobbiamo temere di avere la forza di recalcitrare contro il pungolo e di opporci allo Spirito Santo.

Lo spirito di fede è agli antipodi dell'ostinazione, perché sentenzia la disfatta del nostro giudizio a favore della fiducia in un altro. L'importante nella fede non è questa o quella verità, ma la docilità indicibile all'adesione. Questo movimento della fede deve compiersi ogni momento. Bisogna rinunciare a capire a tutti i livelli per comprendere secondo una luce che Dio ci darà. La fede è la preferenza permanente data a una luce diversa dalla nostra. Ciò è molto difficile, ma ci apre le porte del regno. Rileggete nell'Epistola agli Ebrei l'elogio della fede. Si potrebbe dire che se il mondo non va meglio è per la mancanza di certi atti di cui Dio ha bisogno. È necessario che sulla terra vi siano uomini capaci di fare atti di fede come quello di Abramo, quando una creazione

La natura umana arriva a compiere un tale atto, dischiude le cataratte del cielo e i meriti e i tesori accumulati da Cristo e dai santi possono riversarsi sulla terra. Dio conduce il mondo in modo da ottenere tali atti. È per questo motivo che il ritmo di Dio non è il nostro. Quando vogliamo costruire una casa, siamo obbligati a farlo progressivamente. Lui invece non ha bisogno di questo margine di tempo. Egli disse: sia la luce, e la luce fu. Il solo indugio che si impone a Dio è quello che viene dalla libertà umana, perché egli vuole rispettarla. Dio vuole salvarci in un istante, e lo può, ma vuole farlo in risposta a un atto di fede. Per ottenere quest'atto di fede spesso ci vogliono degli anni. Allora egli aspetta, e ciò produce cose molto curiose. Ci dice, per esempio: inizia questo lavoro, andiamo, sono con te. Si comincia la casa, si pone la prima pietra, poi qualche altra, e poi tutto si blocca, non si va più avanti, e questo per anni. Ai nostri occhi è tempo perduto. Non capiamo che durante questo tempo Dio lavora e che in verità la casa cresce, perché la vera casa siamo noi. Egli aspetta solamente il momento in cui saremo in grado di porre un atto di fede ben preciso. Tale atto è l'unico tocco dell'opera costruita da Dio. Appena posto questo atto, in un solo istante la casa viene completata. Nell'apostolato è la stessa cosa. Sembra che non ci sia modo di far breccia contro la tale o tal'altra fortezza. Può accadere però che tutto crolli in un colpo solo, come le mura di Gerico. Solamente occorre girare intorno 7 volte, e ognuno di questi giri può durare dei secoli. Tutto sta che Dio si intenerisca fino a quel punto, voglio dire fino ad abbattere le mura. E per questo è necessario un grado inaudito di fiducia e di umiltà che egli aspetta da noi. Egli vuole trovare adoratori che giungano fino a quel punto per intenerirsi proprio nella misura della loro fiducia. Pensate al sacrificio di Abramo, in cui Dio contraddice Dio. Gli chiede di sacrificare proprio la realizzazione della promessa. Egli non aspetta da Abramo né l'eroismo né la rassegnazione, ma la fede. Certo, si tratta di una fede talmente pura e profonda che il minimo moto di orgoglio in una situazione come quella blocca la macchina e rende impossibile un tale atto.

Gli atti di fiducia sono il privilegio degli umili. Misurerete la vostra umiltà dalla vostra fiducia, perché per avere fiducia non bisogna guardare se stessi, ma unicamente Dio e ciò che Egli vuol fare. La difficoltà della fede è la stessa dell'umiltà. Si tratta sempre di dare la preferenza alla dimensione passiva e infinita del nostro spirito, quella che accoglie e attende, piuttosto che alla dimensione attiva e dinamica che sposa inevitabilmente i limiti della nostra natura. Il solo atto infinito che possiamo compiere è quello di essere passivi e di ricevere. Il peccato d'orgoglio più profondo e irrimediabile consiste dunque esattamente nel rifiuto di accogliere l'infinito per accontentarsi di quello che è alla nostra portata. Questo orgoglio potrà rivestire facilmente un'apparenza di umiltà. Non chiedo tanto, non miro così in alto, accetto modestamente i limiti della condizione umana. Certamente la felicità infinita che mi viene offerta è bellissima, ma ciò costa troppo, è un po' una follia, mi supera e non può nascere da me. Allora mi rassegno. Nella seduzione che esercita sugli uomini, il demonio spesso ispira loro questo atteggiamento: considerare una virtù il non pretendere troppo dalla vita. Questa modestia può essere la peggiore delle autosufficienze e un rifiuto di perdere il controllo. Si ritiene contrario alla propria dignità lasciarsi trasportare da una gioia infinita. La maledizione dell'Apocalisse riguarda precisamente questo peccato. Se tu fossi caldo o freddo, è senza dubbio preferibile sbagliare di infinito che rinunciare all'infinito. Allora bisogna cercare di vedere quello che nella nostra vita deriva da questo atteggiamento. Ciò non è evidente come un peccato materiale. Occorre domandare la luce che ci libererà, ma prima ci lacererà. Questa è la conversione che ci renderà bambini. Un bambino è qualcuno che si rallegra di essere sopraffatto. La vita è così bella. Ritrovare una tale leggerezza richiede una morte vera e propria. Quello che è penoso nell'agitazione di alcuni per correggersi è lo sforzo della creatura per sostituire la sua iniziativa all'unica attività infinita che ci viene offerta, e che è il silenzio. Non c'è altra scelta: o il silenzio o l'azione, o saper attendere o non saper attendere. Si trovano sempre dei buoni pretesti per rifiutare il silenzio e la pazienza, per esempio le caricature del silenzio e della pazienza, tutte le inerzie e le sclerosi che la sapienza umana impone in nome della docilità. Sono ancora un modo di rifiutare l'infinito, come lo rifiuta l'agitazione attuale. Preferire un'opera umana a una divina è rinunciare a fare tutto perché si vuol fare qualche cosa. Esiste un solo modo per fare tutto: lasciarsi fare completamente da Dio. Allora il nostro agire avrà le dimensioni del suo e sarà vasto come le rive del mare.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore sempre vi ricolmi della sua grazia. Ogni giorno è un dono della bontà di Dio. Dio ci ha risvegliati, ci ha ridonato un tempo ancora di salvezza, ci ricolma della sua benevolenza, della sua misericordia. Ci prepara una storia anche oggi, perché noi possiamo sempre meglio conoscerlo e sempre più perfettamente servirlo, per crescere nella lode, nella benedizione a Dio e nella nostra profonda comunione con il Signore e con i nostri fratelli. E così sempre più viviamo nella Chiesa il nostro rapporto di comunione con Dio, di comunione con i fratelli. Ed è questo lo scopo per il quale il Signore ci ha lasciato i sacramenti della Chiesa, per mezzo dello Spirito che guida la Chiesa alla verità tutta intera, questa stessa Chiesa, sacramento di salvezza per tutta l'umanità, voluta da Gesù come continuazione della sua opera di redenzione, ha riconosciuto a poco questo tesoro inestimabile dei sacramenti ricevuto da Gesù Cristo. E la Chiesa, per la missione che ha ricevuto da Gesù e con l'assistenza dello Spirito Santo, ha precisato anche il modo di poter distribuire questa grazia attraverso i sacramenti, così come ha fatto per stabilire il canone dei libri ispirati nella Sacra Scrittura e la dottrina della fede che viene annunciata in base alla rivelazione anche per mezzo del Magistero della Chiesa. La Chiesa veramente è fedele amministratrice dei misteri di Dio. È un dono inestimabile perché la Chiesa ci garantisce la verità rivelata. È nostra madre la Chiesa, ma è anche nostra maestra ed è assistita dalla infallibilità dello Spirito Santo quando insegna le verità della fede e della morale. E per questo la Chiesa, lungo il corso dei secoli, è sempre stata in grado di discernere che tra le sue celebrazioni liturgiche ve ne sono 7, le quali costituiscono, nel senso proprio del termine, i sacramenti istituiti dal Signore. Con un'immagine molto semplice possiamo dire che questi sacramenti sono 7 canali attraverso i quali passa la grazia della salvezza e che questi canali scorrono nella Chiesa stessa e portano l'acqua e il sangue che sono sgorgati dal cuore spezzato di Gesù sulla croce. L'acqua è il simbolo del battesimo e di ogni altra grazia santificante. Il sangue è il simbolo dell'Eucaristia. Ora, i sacramenti sono della Chiesa, appartengono alla Chiesa e appartengono alla Chiesa, sono sacramenti della Chiesa in un duplice significato. Innanzitutto perché la Chiesa stessa è sacramento dell'azione di Cristo e quindi è Gesù Cristo che opera nella Chiesa grazie alla missione dello Spirito Santo che è effuso nella Chiesa, che costituisce come l'anima della Chiesa. Quindi i sacramenti sgorgano dalla Chiesa perché nella Chiesa c'è Gesù Cristo. Ed è Gesù Cristo l'autore della grazia, di ogni grazia. Quindi non ci sono sacramenti fuori dalla Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Cristo è il capo e dal capo nasce questa potenza di grazia che si diffonde nella Chiesa e che la Chiesa a sua volta, per il potere che ha ricevuto da Gesù Cristo, può comunicare a se stessa e poi, essendo la Chiesa stessa sacramento di salvezza per tutta l'umanità, anche a tutti gli uomini. Così i sacramenti sono dalla Chiesa, ma nello stesso tempo anche sono
per la Chiesa, perché sono i sacramenti che fanno la Chiesa, perché i primi a beneficiare dei sacramenti sono i cristiani, sono le membra di questo corpo che è la Chiesa. La Chiesa non può essere viva, non può progredire, non può crescere nella comunione, non può essere sacramento di salvezza, e senza che questi sacramenti la trasformino profondamente, la santifichino e la costituiscano, questo sacramento, per la grazia di Gesù Cristo. Quindi i sacramenti partono dalla Chiesa, sono proprietà della Chiesa, ma sono anche per la Chiesa, in quanto manifestano e comunicano agli uomini, soprattutto nell'Eucaristia, il mistero della comunione di Dio, che è amore, uno in tre persone. E sono i sacramenti che fanno della Chiesa questa abitazione della Santissima Trinità, e fanno in modo che la Chiesa sia la lode perenne al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, a nome di tutta l'umanità. La Chiesa posta nel mondo è la voce di tutta l'umanità che proclama l'infinita grandezza di Dio e ringrazia Dio e loda Dio e chiede perdono a Dio e chiede grazie di salvezza. Tutta l'opera di Gesù Cristo si attualizza nella Chiesa e giunge fino agli estremi confini della terra attraverso l'evangelizzazione e la santificazione sacramentale a tutta l'umanità. Verrà un giorno in cui tutta l'umanità loderà e benedirà Dio per il dono della Chiesa. Adesso è ancora un tesoro nascosto, però è un tesoro che sta operando la salvezza universale. E noi cristiani dobbiamo aprirci a questi doni di grazia e dobbiamo attingere a queste sorgenti sacramentali affinché la Chiesa cresca nell'unità e nella santità e nella sua efficacia sacramentale. Non finiremo mai a chiedere grazie anche di luce allo Spirito Santo per conoscere tutta la verità e poterla amare, questa verità, e attuarla in comunione con i fratelli, con i pastori, col Papa. Se arriviamo a capire tutto questo, allora tutta la nostra attenzione sarà per il regno di Dio, e cercheremo il regno di Dio sopra ogni cosa, prima di ogni cosa. Il regno di Dio è la sua giustizia, che è la salvezza che Dio, per mezzo di Gesù Cristo, comunica a tutta l'umanità. Poi tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù. Il Signore ci converta a questa realtà di grazia, che è il segreto attraverso il quale Dio cambia la storia umana in una storia di salvezza universale.

Chiesa possiamo dire che con Cristo capo forma quasi un'unica persona mistica, e quindi come tale la Chiesa, come unico corpo con Cristo, agisce nei sacramenti come comunità sacerdotale, organicamente strutturata. È una realtà viva la Chiesa, questo corpo vivo, unito al capo, evidentemente, non c'è corpo vivo senza il capo, la testa e le membra. E tutta questa realtà sacramentale trae la sua efficacia da Gesù Cristo capo, ma tutta la realtà della Chiesa, tutto il corpo, tutte le membra partecipano a quest'unica persona mistica che è una comunità che agisce sacramentalmente per il carattere sacerdotale, regale, profetico che ha ricevuto e che riceve costantemente da Gesù Cristo, soprattutto mediante il battesimo e la confermazione. Il popolo cristiano, che è popolo sacerdotale, viene reso idoneo a celebrare la liturgia. Quindi noi abbiamo il diritto e il dovere di celebrare la liturgia. Il dovere perché siamo uniti a Gesù Cristo, e il diritto perché da Gesù Cristo siamo stati costituiti popolo sacerdotale. Abbiamo quindi il diritto e il dovere di esercitare il sacerdozio che abbiamo ricevuto per mezzo del battesimo e confermato nella cresima. Ma oltre al sacerdozio comune che deriva dal battesimo, nella Chiesa esiste anche il sacerdozio ordinato, che è proprio di quei fedeli che sono stati insigniti dell'ordine sacro, di questo sacramento che fa partecipi ministerialmente i sacerdoti del sacerdozio di Gesù, unico, sommo, eterno sacerdote. E tutti questi sacerdoti insigniti dell'ordine sacro sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa con la parola e con la grazia di Dio. Gli apostoli, quando si sono visti troppo impegnati nelle opere di carità e si sono accorti che stavano trascurando ciò che era loro essenziale per la missione che Gesù aveva loro affidato, decisero di istituire i diaconi, perché loro dovevano attendere al ministero della parola e all'amministrazione dei sacramenti, alla preghiera, alla liturgia. Ecco allora il compito che è essenziale per tutto il popolo santo di Dio, popolo sacerdotale: annunciare la parola e crescere nella vita di grazia attraverso i sacramenti. E coloro che sono insigniti dell'ordine sacro particolarmente sono dedicati, consacrati all'annuncio della parola e all'amministrazione dei sacramenti. Nella Chiesa abbiamo dunque un duplice sacerdozio: un sacerdozio comune che è proprio di tutti i cristiani che sono stati battezzati, proprio perché nel battesimo il sacerdote, dopo aver fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo il bambino, se si battezza il bambino o l'adulto, viene poi unto con il sacro crisma, e attraverso questa unzione viene conferito al battezzato il carattere sacerdotale, regale, profetico di Gesù Cristo. Quindi noi come popolo sacerdotale abbiamo questa missione nel mondo di essere al servizio del popolo santo di Dio e di tutto il mondo. Ora, il Signore Gesù ha voluto perpetuare questo suo unico, sommo, eterno sacerdozio, non soltanto attraverso il sacerdozio comune dei fedeli, ma soprattutto attraverso il sacerdozio ordinato, il sacerdozio ministeriale, che è posto proprio al servizio anche di coloro che sono stati battezzati. Quindi non c'è confusione tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale. Il sacerdozio ministeriale
è a servizio del sacerdozio comune, e il sacerdozio comune deve attingere dal sacerdozio ministeriale tutta la grazia che è propria di coloro che sono stati consacrati perché agiscano nella persona di Gesù Cristo. E questo ministero sacerdotale ordinato garantisce che nei sacramenti è proprio Gesù Cristo che agisce per mezzo dello Spirito Santo a favore della Chiesa. Quindi ogni volta che noi vediamo il sacerdote che compie un sacramento, che battezza, che celebra l'Eucaristia, che confessa, noi dobbiamo dire: ecco, è Gesù Cristo che battezza, è Gesù Cristo che rende attuale qui sull'altare il suo unico sacrificio di passione, morte e resurrezione, è Gesù Cristo che nella persona del sacerdote perdona i peccati. La missione di salvezza che il Padre ha affidato a suo figlio Gesù Cristo incarnato viene affidata agli apostoli, e dagli apostoli, per mezzo degli apostoli, viene affidata ai loro successori. E i successori degli apostoli, che sono i vescovi, ricevono lo Spirito di Gesù Cristo per operare in suo nome e in persona di Gesù Cristo. E il ministro ordinato dal vescovo, incaricato dal vescovo, e diventa il legame sacramentale che collega l'azione liturgica a ciò che hanno detto e fatto gli apostoli. E tramite di questi ministri ordinati e degli apostoli veniamo, il popolo di Dio viene collegato a tutto ciò che Gesù Cristo ha detto e operato, poiché Gesù è la sorgente e il fondamento degli apostoli, e quindi tutto deve essere riferito a Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Salvatore, è la sorgente della grazia. Lui è l'unico sommo eterno sacerdote, tutto riferito a Lui. E quindi il sacerdote può amministrare i sacramenti perché è stato ordinato tale dai vescovi. I vescovi hanno ricevuto questo compito dagli apostoli. Gli apostoli sono stati mandati e consacrati da Gesù Cristo, e quindi Gesù Cristo, vivo nella Chiesa, oggi opera per mezzo dei suoi ministri e anche di tutto il suo popolo sacerdotale, popolo santo. Per cui Gesù Cristo continua la sua missione nel mondo sino alla fine dei tempi.

che gli apostoli e i ministri ordinati operino nella persona di Gesù Cristo lo possiamo ricavare da due passi della Sacra Scrittura. Uno da San Giovanni, l'Evangelo di Giovanni dal capitolo 20, quando Gesù apparve agli apostoli nel cenacolo la sera di Pasqua, disse loro agli apostoli di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato a me, anch'io mando voi. Ecco, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. E poi abbiamo il passo anche di San Matteo, al capitolo 28, leggiamo anche due versetti prima. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano, proprio perché il cammino della fede è sempre un cammino molto faticoso, che passa attraverso l'oscurità. Quindi fino all'ultimo momento, quando Gesù stava per salire al cielo, gli apostoli ancora dubitavano. Questo ci consola moltissimo per quanto riguarda la nostra difficoltà di fede. Non scoraggiamoci di fronte alle nostre oscurità. E continua il Vangelo dicendo: e Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Ecco, questo potere Gesù l'ha ricevuto dal Padre, ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo potere che Gesù ha nel cielo e nella terra lo ha comunicato ai suoi apostoli, mandandoli ad annunciare il Vangelo e a battezzare, cioè ad annunciare la parola e ad amministrare i sacramenti. Gesù poi conferma la sua presenza stabile e perenne nella Chiesa. I tre sacramenti del battesimo, della cresima e dell'ordine sacro conferiscono insieme con la grazia anche un carattere sacramentale o un sigillo, in forza del quale il cristiano partecipa al sacerdozio di Gesù e fa parte della Chiesa secondo stati e funzioni diverse. Dobbiamo ricordare che ogni sacramento conferisce una duplice grazia. Prima di tutto la grazia santificante, cioè la grazia che ci santifica, che ci distoglie dal mondo, dal peccato, dallo spirito, delle nostre passioni e delle nostre inclinazioni cattive, ci santifica, ci libera dal male. Ed è una grazia questa che viene conferita da tutti i sacramenti. Il battesimo e la penitenza la possono conferire la prima volta, il battesimo, oppure viene ridata questa grazia nella confessione, quando qualcuno si confessa e va a ricevere la grazia essendo in peccato mortale. Quindi c'è una grazia che ci santifica, che ci libera dai peccati e che aumenta la nostra comunione con Dio e con i fratelli. Quindi non è che noi dobbiamo andarci a confessare soltanto quando abbiamo peccati mortali. Ci si va a confessare sempre, perché ogni sacramento dà questa grazia santificante, accresce la nostra comunione con Dio e con i fratelli. Ma poi ogni sacramento conferisce anche una grazia sacramentale, cioè una grazia propria per ogni sacramento. Perché se i sacramenti conferissero soltanto la grazia santificante, non occorrerebbero 7 sacramenti, ne basterebbe uno. Perché se tutti conferissero la stessa grazia, perché 7? Basterebbe uno. Ma ogni sacramento, oltre che la grazia santificante, conferisce anche la grazia sacramentale, che è un dono specifico, una grazia specifica, che è propria di ogni sacramento.
per cui la grazia sacramentale del battesimo è diversa dalla grazia sacramentale degli altri sacramenti, per esempio dell'ordine santo, perché il battesimo ha un particolare compito da affidare a colui che è stato battezzato, e il battezzato deve svolgere una determinata missione in base al suo battesimo, e ha quindi una grazia di Stato, una grazia sacramentale propria del battesimo, per poter vivere il battesimo, per poter attuare quelli che sono i compiti del battesimo. Chi è ordinato sacerdote ha altri compiti, quindi un'altra grazia sacramentale propria di questo sacramento, come per il matrimonio, eccetera. Ma di queste cose poi ne parleremo anche in seguito. Comunque è importante adesso che noi abbiamo chiara questa idea, che tutti i sacramenti conferiscono una grazia santificante, che ogni sacramento conferisce una grazia sacramentale propria. Però ci sono questi tre sacramenti del battesimo, della cresima e dell'ordine, che oltre a conferire la grazia santificante e sacramentale, conferiscono anche un carattere sacramentale, un carattere o sigillo. Questo carattere, possiamo dire, è una configurazione a Gesù Cristo e alla Chiesa, e alla Chiesa che viene realizzata dallo Spirito Santo in maniera indelebile. È un po', non so, un marchio, un segno caratteristico, un qualche cosa di particolare compiuto dallo Spirito Santo nell'anima di chi è battezzato, di chi è cresimato e di chi è consacrato sacerdote. Per cui è una configurazione particolare a Gesù Cristo che diventa una caratteristica irrinunciabile. Il battesimo conferisce questo carattere di cristiano, di figlio di Dio, di erede della vita eterna. La cresima conferisce questo carattere di testimone, di missionario, di rappresentante di Gesù Cristo che deve annunciare e testimoniare Gesù al mondo. E l'ordine sacro è questo carattere che conferisce al sacerdote il potere perenne di amministrare i sacramenti, di rappresentare Gesù nella sua caratteristica di sommo eterno sacerdote, di rappresentare e di realizzare il sacerdozio di Gesù, di attualizzarlo nella Chiesa. Sono quindi caratteri, configurazioni indelebili. Rimane questa configurazione a Gesù Cristo per sempre, dal cristiano che riceve il battesimo e la cresima come disposizione positiva alla grazia. Quindi questo carattere dà continuo diritto a ricevere grazie su grazie. E non so, possiamo dire in maniera ancora semplice, perché le immagini non esprimono mai quello che è, ma come una cambiale in bianco, ecco, per dire, scusate queste immagini così, anche se volete semplici, ma che ci danno così una certa immagine, una cambiale in bianco che può essere sempre utilizzata. È un diritto, insomma, che ci garantisce davanti al Signore di ricevere tutte le grazie che noi abbiamo diritto di ricevere per il battesimo e per la cresima. Ogni volta che noi ci apriamo alla grazia, noi abbiamo il diritto, andiamo lì, presentiamo un diritto, una garanzia: Signore, dammi tutto quello che mi occorre per essere cristiano, dammi tutto quello che mi occorre per essere un soldato tuo, un testimone tuo. E noi abbiamo questo diritto, quindi andiamo dal Signore per ricevere gratuitamente questa grazia, che è una grazia che è propria del battesimo e della cresima, non di altri. Chi non è battezzato, chi non ha ricevuto la cresima, non ha questo diritto davanti al Signore. Il Signore, nella sua infinita bontà, riconosce questo diritto. E poi, per quanto riguarda invece l'ordine sacro, allora questo carattere è una promessa, una garanzia che deriva da un sacramento che Gesù ha istituito, per il quale chi è costituito sacerdote resta sacerdote in eterno. Ed è questa una verità che ci sconvolge, perché può darsi benissimo che qualche sacerdote abbia anche abbandonato il suo ministero sacerdotale per motivi diversi, però quel sacerdote resta sacerdote in eterno, il carattere indelebile, anche
se lui intendesse nel tempo in cui si è allontanato dalla Chiesa, dall'altare, che non amministrasse più i sacramenti, e che lui intendesse a un certo momento celebrare la messa, anche senza l'autorizzazione della Chiesa, la sua messa, lui intendesse celebrarla proprio come la celebra la Chiesa in nome di Gesù Cristo, quella messa è valida. Quindi quel famoso film che qualcuno ha visto, dello spretato, che alla fine di una festa consacra un barile di vino, quel vino diventa sangue di Cristo. Se pensiamo a come il Signore si è esposto quando ha affidato a noi poveri uomini peccatori i suoi poteri, vediamo quanto infinita sia la misericordia di Dio. Per cui, e se ci sono dei sacerdoti consacrati che hanno abbandonato il sacerdozio e che pensassero di ritornare, e noi abbiamo questa grande fiducia che molti sacerdoti che si sono allontanati dal sacerdozio ritornino. C'è stato un flusso di allontanamento dall'esercizio ministeriale e speriamo che ci sia anche un riflusso. Ora, qualcuno che si trova nella condizione di poter amministrare e esercitare il sacerdozio, e quando sarebbe riaccolto dalla Chiesa, dal Vescovo, questo sacerdote non occorre più che venga riconsacrato sacerdote, che riceva ancora l'ordine sacro. Ormai quello che ha ricevuto è valido. Lui può salire all'altare con l'autorizzazione evidentemente del Vescovo, che lo accoglie, e può celebrare la Santa Messa con lo stesso potere che l'aveva celebrata prima di abbandonare il sacerdozio, il ministero sacerdotale. Cioè lui ha abbandonato il ministero ma non il sacerdozio. Il sacerdozio lo ha seguito, sacerdote è sacerdote in eterno. Quindi questi sacramenti non possono mai essere ripetuti, battesimo, cresima e ordine sacro. Io concludo questo pensiero che ci responsabilizza sempre di più di fronte alla nostra caratteristica di sacerdoti, re e profeti, di battezzati, di cresimati, io anche di ordinato nel sacerdozio. Io penso che la più grande benedizione di Dio che noi possediamo è proprio questa caratteristica dei sacramenti che abbiamo ricevuto. E allora, proprio per questo potere che anch'io ho ricevuto come sacerdote, imploro su di voi la benedizione di Dio, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel nome del Signore, da buoni cristiani, da buoni cresimati e noi da santi sacerdoti. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 10 luglio 2026, sono le 9.03 minuti, alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9.30 interviste, alle 10 il GR Flash, alle 11.05 la settimana nel Popolo in diretta con Flavia Sacilotto, alle 11.30 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una rubrica meditativa, alle 12.30 dalla pagina al microfono libri da ascoltare, alle 13 il notiziario di Radio Vaticano, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 il santo rosario, alle 19 la santa messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23.30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e a seguire poi il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

ti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cogita. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

La preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio e il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre là, in tal modo, tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio». Papa Giovanni XXIII dice

diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo ha sete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclea.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu presenta Soul, gli incontri dell'anima, di Monica Mondo, in collaborazione con TV 2000.
2: Ivan Sagné. Ben trovato.
3: Grazie.
2: Ciao, tu sei camerunese, sei di Douala, si dice?
3: Sì, Douala.
2: La tua lingua madre è francese.
3: Esatto.
2: Tu hai fatto il sindacalista, hai fatto lo scrittore e non erano i mestieri che pensavi di fare nella vita?
3: Esatto, io sono un ingegnere, purtroppo non lo faccio.
2: Hai scritto due libri come scrittore, il primo si intitola Ama il tuo sogno, e il tuo sogno era limpido, ingenuo, poi hai incontrato il ghetto Italia, che è il titolo del tuo secondo libro, e il sogno è diventato coscienza critica, coscienza di lotta. Allora cominciamo dall'inizio. Da quando avevi 5 anni?
3: Sì.
2: E guardavi quelle notti magiche dei mondiali 90 dove il Camerun è arrivato ai quarti di finale.
3: Esatto.
2: Si è sentito orgoglioso forse per la prima volta di essere del Camerun?
3: Sì, diciamo che questo mondiale ha cambiato, diciamo, l'esistenza del nostro paese. Un mondiale che ha segnato tutti noi camerunensi, perché era la prima volta che una nazione africana arrivasse nei quarti di finale. E poi un giovane paese come il Camerun, vedere la sua nazionale di calcio sfidare tutte le più grandi squadre del mondo, vincere l'Argentina alla partita di esordio, poi arrivare nei quarti, come dicevo, per noi è stato un momento magnifico.
2: Ed è da lì che hai deciso?
3: Sì, cioè quel mondiale per me era uno dei più bel mondiali mai organizato. Poi la canzone di Gianni Nannini e Edoardo Benato, Notti Magiche, cioè, quando ogni volta che andava in onda passava, per noi era qualcosa di grandioso.
2: Senti, tu hai deciso che volevi, vabbè, come tutti i bambini naturalmente, volevi diventare un calciatore, soprattutto volevi seguire i tuoi idoli che erano i calciatori della Juve.
3: Sì.
2: Che tu sei juventino.
3: Sì.
2: E volevi venire in Italia.
3: Esatto.
2: È commovente l'idea che tu hai cominciato a cercare i cibi italiani, le ricette italiane, ti vestivi con le cose di marca italiane, come racconti nel tuo libro, no?
3: Sì, no, diciamo, come dicevo prima, quel mondiale ha cambiato la mia vita. Perché da quando ho scoperto l'Italia tramite la TV, lì ho deciso di venire qui, perché ho detto, ma come mai un paese come l'Italia, che organizza una Coppa del Mondo di questo di questa portata, così ben organizzata, poi vedevo i giocatori italiani, era la prima volta per me, diciamo, di vedere i bianchi tra virgolette in televisione. Dai. Erano tutti belli, cioè Roberto Baggio, Totò Schillaci, è vero che era pelato, però era per me, cioè avevo 5 anni, lì è nato un sogno, lì è nato un amore per questo paese. Ho deciso di andare
2: a studiare
3: oltre.
2: Anche italiano a scuola tu hai voluto?
3: Sì, ho voluto studiare, però noi studiamo il francese, siamo di madrelingua francese e inglese, non c'era niente, non c'è un rapporto con l'Italia, e quindi ho deciso di cercare informazioni, di vedere come studiare la lingua, cioè tutta una serie di cose, perché da quel mondiale è scattato qualcosa per questo paese.
2: Fino alla scelta definitiva, è anche molto faticosa, anche dal punto di vista economico, di venire a fare università in Italia, a Torino, in particolare ingegneria. Posso chiederti che famiglia è la tua? Perché è una famiglia un po' diversa dal cliché a cui saremmo abituati. Tutto, c'è stata una separazione anche nella tua famiglia, tu avevi una mamma naturale che non è stata la mamma che ti ha educato. Comunque poi la tua non era la famiglia africana che ci immagineremmo, perché è una famiglia colta, no?
3: Sì, no, diciamo, qui abbiamo dei pregiudizi, diciamo, per quanto riguarda l'organizzazione familiare in Africa, che non è quello che pensiamo, quella sparpagliata di qua di là, no? E diciamo, abbiamo un mixta. La mia famiglia era una famiglia moderna che voleva educare i suoi figli negli standard normali. Ho studiato, i miei genitori hanno fatto tutto per mandarmi a scuola, per darmi un'educazione degna. Guardavo la TV, avevamo un'educazione, diciamo, di una famiglia moderna, nonostante i miei genitori erano modesti, cioè non è che eravamo.
2: Faceva poliziotto, papà, no?
3: Sì, il mio poliziotto faceva, mio padre faceva il poliziotto. Non vengo da una famiglia ricca, però hanno fatto di tutto per darmi questo minimo di educazione che oggi, diciamo, posso dire che sono orgoglioso.
2: Mi ha molto emozionato il fatto che appunto dopo il divorzio dei tuoi genitori, che però appunto non erano i tuoi genitori naturali ma ti hanno cresciuto come un loro figlio, tu poi comunque con la mamma che ti ha cresciuto sei rimasto e credo tu sia in contatto sempre, cioè lei che ti ha seguito sempre comunque, no?
3: Sì, diciamo che come l'hai detto, io non sono cresciuto con i miei genitori biologici, sono stato adottato dallo zio, dal fratello di mia madre, e perché cioè, lì abbiamo ancora questo senso di solidarietà, il welfare familiare molto forte da noi. E così che sono cresciuto con questo zio, poi ho incontrato sua moglie, che è diventata mia madre, mi ha cresciuta e è rimasto questo legame molto forte con lei. Non sono cresciuto con mia madre biologica, con lei mi ha dato questa educazione, era una donna moderna, ha studiato in Occidente, ha cresciuto lì, poi quando è tornato in Africa ha incontrato mio padre, mi ha dato questa educazione occidentale, mangiavamo a tavola, dormivamo a un certo orario, facevamo tutta una serie di cose e mi piaceva. Poi da quando ha lasciato il mio, diciamo, quando si sono separati, dopo qualche anno ho deciso di andare a vivere con lei, perché mi mancava.
2: E tua mamma?
3: Era mia mamma.
2: Senti, poi Torino è stato non solo l'università, ingegneria, ma anche il freddo e la solitudine, giusto?
3: Sì, sì. E sono rimasto, diciamo, all'inizio sono rimasto molto deluso perché avevo questo sogno italiano. E lì ho scoperto la differenza tra il sogno e la realtà quando sono arrivato a Torino. E proprio la prima cosa che mi ha un po' segnato negativamente è la questione climatica. Arrivo a Torino,
2: no?
3: Dico minchia, è qui che mi rendo conto che ho lasciato proprio l'Africa e che c'è proprio.
2: Dove si sta a 30 gradi nella tua Africa?
3: E mediamente abbiamo queste temperature 30, 29, 31 gradi.
2: La neve la prima volta?
3: La prima volta sono rimasto, cioè, diciamo, lì era un po' complesso perché ero contento da una parte e poi ero scontento anche perché io non ero abituato al freddo, poi vedere la neve che vedevo in televisione, nei film eccetera, toccare il Padre Natale eccetera, eccetera. Quindi ho detto vabbè, va. Quindi era un po'.
2: Senti, tu hai fatto un sacco di lavori naturalmente per mantenerti, hai fatto anche lo steward nel lo speciale amatissimo stadio della Juventus,
3: sì.
2: Dove però non vedevi le partite,
3: sì, esatto.
2: Perché gli steward devono dare le spalle, giusto?
3: Esatto.
2: Quindi, insomma, un sacco di fatiche come tanti tuoi concittadini per poter studiare. Quando i lavoretti non sono bastati più, hai colto l'occasione che ti è stata proposta di andare a fare il raccoglitore di pomodori, come fanno tanti ragazzi, anche italiani,
3: esatto.
2: Nel nostro meridione, in particolare in Salento.
3: Sì.
2: Dove vanno tutti a fare le settimane estive? A Gallipoli, giusto?
3: Nardò.
2: Tu non eri a Gallipoli?
3: No, ero a Nardò perché Nardò, diciamo, è la seconda città più grande della provincia di Lecce.
2: Quindi anziché una bella spiaggia hai trovato la masseria Boncuri.
3: Ho trovato masseria Boncuri, sono rimasto scioccato da quello che ho trovato. Ho scoperto questo lato oscuro dell'Italia, i ghetti, lo sfruttamento, il caporalato. Tutti fenomeni che non conoscevo, neanche nel mio paese non avevo mai sentito parlare di caporalato, non avevo mai visto questi ghetti, ho scoperto questa masseria e sono rimasto, ho detto minchia, stupido, ho detto ma dove sono? In Camerun o in Italia? Neanche in Camerun ho visto questa, cioè, sono rimasto un po' così, ho detto vabbè.
2: Gruppi etnici diversi, molti africani però, giusto?
3: Molti erano quasi tutti africani erano braccianti, lavoratori stagionali che giungevano lì a Nardò per la raccolta di alcuni prodotti.
2: Quanto prendevi al giorno?
3: Al giorno allora, il sistema di pagamento era ottimo. Il lavoro consisteva a riempire di cassoni, dei contenitori di 3 quintali di pomodori, quindi la nostra paga era proporzionale al numero di cassoni, contenitori che riuscivamo a riempire durante la giornata. Quindi non c'era un salario, una paga fissa come prevista dai contratti collettivi nazionali del lavoro, quindi tutto dipendeva da te, dallo sforzo fisico, dalla tua velocità, da come sei fatto fisicamente, eccetera.
2: Il massimo poteva essere?
3: Allora, mediamente eravamo e guadagnavo 15 euro.
2: E a questi 15 euro dovevi togliere?
3: Allora, no, 15 euro il netto. Diciamo, il lordo era su 25 euro perché dovevo togliere, scaricare i 5 euro di trasporto, 3,50 euro del panino, 1,50 euro dell'acqua, tutta una serie di servizi che dovevamo pagare al caporale. E mi ritrovavo
2: qui
3: con un lordo di 15 euro, 10 euro.
2: Hai incontrato questa figura del caporale,
3: sì,
2: che naturalmente non erano figure istituzionali, naturalmente, no?
3: Sì.
2: Erano criminalità organizzata, istituzionalizzata.
3: Diciamo criminalità no, diciamo i caporali sono ex braccianti, per lo più sono ex braccianti che hanno fatto carriera. Cioè prima erano braccianti, poi con la simpatia che hanno maturato con i proprietari terrieri, i padroni eccetera, le fanno salire di gradino e quindi diventano poi caporali. Il caporale è un intermediare, che fa intermediazione tra quella mano d'opera e i proprietari, gli agricoltori
2: che
3: italiani.
2: Può decidere
3: hanno
2: anche se tu lavori o no, può picchiarti o meno, può toglierti dei soldi o meno.
3: E decidono tutto. Gestiscono il mercato del lavoro.
2: Siamo tornati nell'Ottocento ai campi di cotone dell'America.
3: Esatto, anche peggio, perché questo nuovo schiavismo ha le sue caratteristiche che sono, secondo molto peggio, diciamo, dell'epoca di 4 secoli fa, perché qui ti toglie ogni forma di dignità. È vero che sei libero di andartene, non ci sono le catene come 4 secoli fa, però il fatto di approfittare del tuo stato di bisogno ti mettono in uno stato di soggezione continua. Sanno che sei un clandestino, ad esempio, tra virgolette, per usare questa parola, e sanno che non hai i documenti, quindi non puoi denunciare. Ti dicono che se denunci, io ti denuncio per immigrazione clandestina. Sanno che la condizione giuridica di uno straniero in Italia lo rende ricattabile, e quindi approfittano da tutta una serie di cose per ricattare, per mantenere in schiavitù queste persone. Sanno che gli stranieri in questa società sono considerati cittadini di serie C, di serie B, di serie C, e quindi approfittano. Sanno che c'è la crisi, sanno che non hanno scelta, quindi approfittano.
2: E questi non sarebbero criminali? Ascolta,
3: guarda, non ho voluto parlare di criminalità organizzata perché, attenzione a non fare amalgama tra criminalità organizzata e questo tipo di crimini, che secondo me è ancora peggio della criminalità organizzata.
2: Perché spesso ci sono intrecci in comune. Però,
3: hanno intrecci in comune, però ancora peggio, perché quando una questione diventa strutturale, come quella del caporalato, dello sfruttamento lavorativo, per me è più difficile sradicare rispetto alla criminalità organizzata che può essere circoscritta.
2: Senti, la cosa terrificante che tu spieghi molto bene, immagino anche con un certo disagio, è che molti dei tuoi conterranei, molti degli africani che lavorano lì, diventano così succubi del sistema da diventare a loro volta poi carnefici di quelli nuovi, giusto?
3: Esatto, perché allora tu hai un sistema che non lascia spazio, che non lascia spazio all'emersione. è un sistema voluto e pensato che fa sì che questi, per questi lavoratori diventa la normalità, diventa normale tutto quello che vivono. Pensano che il caporalato è una cosa legale. È un sistema che ti esclude dalla società. Sei esterno allo spazio pubblico. Vivo nei ghetti e nei ghetti lì è un altro stato. I caporali comandano, ti portano nei luoghi di lavoro, a volte ti trovano i documenti, ti danno da mangiare, ti dicono di fare tutto quello che vogliono. Poi controllano la tua vita, poi ti spostano. Questi lavoratori si spostano in base alla stagionalità dei prodotti, della raccolta. D'inverno sono in Calabria, a Rosarno, per la raccolta delle arance, poi d'estate vanno in Puglia per la raccolta del pomodoro, in primavera scendono in Sicilia per il pomodoro di Pachino oppure per le patate, una parte va al nord per... e quindi dipendono in, questo, in questa transumanza, dipendono continuamente dai caporali che controllano la loro vita 365 giorni l'anno.
2: Tu questo viaggio l'hai fatto in lungo e in largo per l'Italia, anche dove non ce l'aspetteremmo, e Ghetto Italia, appunto, è il titolo del tuo ultimo libro, in cui percorri un reportage, no?
3: Sì,
2: in tutte,
3: esatto,
2: le varie regioni, seguendo la stagionalità e seguendo spesso le stesse persone, no? Che,
3: esatto,
2: transumano come,
3: esatto,
2: le bestie da un,
3: esatto,
2: posto all'altro. Ora, la tua storia è diventata celebre, Ivan, bisogna dirlo e raccontare anche la parte più importante, cioè tu sei diventato un personaggio pubblico, forse perché eri colto, forse perché hai più coraggio, ma hai avuto, hai capito la tua vocazione, che è stata quella di dire un no chiaro e netto a un certo punto, no?
3: Sì, quando sono arrivato a Nardò nel 2011, quando ho scoperto quel sistema, quando mi sono ribellato, qualcosa è cambiato nella mia vita.
2: Tu sei stato schiavo poco più di un mese, poi hai detto no e hai organizzato un blocco d'autostrada.
3: Sì, ma basta solo un giorno per accorgerti di tutto quello che succede lì, perché per me, guarda, da noi in Africa siamo poveri, c'è la povertà, però c'è qualcosa, c'è la dignità. In quel posto, nonostante la povertà di quei luoghi, ti toglie anche la dignità che hai. E quindi per una persona che è abituato, diciamo, a mantenere la sua dignità, ritrovarti in quel posto di cui l'essere umano, cioè voi siete lì come, voi siete le bestie, per me che aveva una certa cultura, venivo anche da Torino, studiavo eccetera, quindi ero cosciente dei miei diritti, consapevole.
2: I tuoi compagni erano coscienti dei loro diritti.
3: E lì il problema è che tu hai un sistema in cui le persone non sanno che hanno dei diritti, cioè vivono in una sorta di repubblica delle banane, praticamente stanno là e per loro la illegalità diventa legale. È un
2: però
3: po' quello
2: li hai
3: che...
2: svegliati, no? Tu e alcuni altri dei tuoi amici,
3: guarda,
2: siete riusciti a risvegliare questa coscienza della propria dignità.
3: Era quello l'obiettivo, cioè proprio creare coscienza di classe, se uso, mm-hmm, questa è una parola che mi piace di più, creare coscienza di classe che metta proprio la dignità al centro. Poi i diritti vengono dopo.
2: Ma anche però, le classi bisogna superarle, poi, no?
3: Guarda,
2: ci sono classi
3: questo,
2: chiuse.
3: Questo è un discorso molto particolare. Quindi, diciamo, la difficoltà che hanno queste persone è proprio l'accesso all'informazione.
2: E l'informazione è arrivata, perché quando tu organizzi un blocco sull'autostrada, fai uno sciopero, rifiuti di raccogliere i pomodori, blocchi questo sistema, sono arrivate le telecamere, sono arrivati i giornalisti, i sindacalisti, e quindi è sembrato che qualcosa si sia mosso. In effetti c'è stata una legge, no?
3: Esatto.
2: L'Italia ha avuto una legge contro il caporalato a partire da te.
3: Esatto.
2: E tu sei diventato cavaliere del lavoro.
3: Diciamo, non da me. Dai miei compagni, perché abbiamo capito che senza lo sciopero non dovevamo ottenere quei risultati. Lo sciopero per noi è stato l'elemento chiave per ottenere quel poco di dignità che i caporali ci avevano tolto. abbiamo pensato a bloccare l'autostrada, diciamo, volevamo attirare l'attenzione, diciamo, finalmente delle istituzioni, delle imprese che erano a conoscenza di tutto quello che succedeva in quella zona. Non è che siamo su Marte, siamo in Italia e quelle cose avvengono sul nostro territorio.
2: Ma secondo te la legge sul caporalato ha bloccato questo sistema o clandestinamente continua?
3: Diciamo che quella legge, quella prima che venisse modificata, perché poi questa legge è stata recentemente modificata.
2: Dopo la tua vicenda hanno fatto un sacco di arresti,
3: sì,
2: no?
3: Sì, hanno fatto un sacco di arresti. Quella legge è incompleta. Io ho sempre detto che non è quella legge è stata fatta male perché è molto repressiva. Questi fenomeni, il lavoro irregolare in Italia si risolverà soprattutto con la prevenzione. E quindi la legge come è stata fatta è vero che segna dei passi in avanti, però non ha elementi che consentirà di risolvere una questione così strutturale in breve tempo.
2: Bisogna quindi bloccare gli arrivi, dice qualcuno.
3: No, ma non c'entra niente con gli arrivi, perché il caporalato è un fenomeno che sfrutta anche i lavoratori italiani. Noi abbiamo conosciuto il caso di questa bracciante che è deceduta l'anno scorso, che è diventato un caso nazionale, Paola Clemente, che è morta nelle campagne sempre pugliese e che veniva sfruttata dai caporali. E quindi è un fenomeno che sfrutta sia i lavoratori stranieri che sia i lavoratori
2: sfrutta gli umili.
3: E poi è un fenomeno che non deriva dall'arrivo degli sbarchi, è un fenomeno antico, che esiste qua in questo paese da decenni.
2: Senti Ivan Segné, tu hai cambiato la tua vita, perché è vero che avete attirato l'attenzione, ma l'hai attirata su di te, e non solo per la fama, cioè hai rischiato parecchio e rischi ancora parecchio.
3: Sì, ma perché questo io sapevo che non è soltanto grazie a uno sciopero che si poteva risolvere questa situazione. Io mi sono reso conto della portata di quella battaglia. Non era soltanto un'estate, un mese, due mesi che si poteva combattere. È una battaglia che andava fatta a lungo termine. Quindi ho voluto, diciamo, costruire un percorso, aggregare vari soggetti a fine, diciamo, di sradicare questo fenomeno. È una battaglia molto lunga che necessita tante energie, determinazione. Se no il male vincerà sempre.
2: Tu ti sei stancato di questa battaglia?
3: No, è vero che è difficile.
2: Hai ricevuto minacce pesanti, no?
3: Sì, ho ricevuto, sai, minacce di cui non, spesso mi viene difficile da parlare.
2: Comunque, di morte, ovviamente, perché una persona che dà fastidio bisogna togliere dai piedi.
3: Sì. Purtroppo sì. E
2: ti questo sei sentito solo?
3: In alcuni casi sì, perché quando affronti una battaglia che riguarda tutto il paese, no? E che poi ricevi queste minacce e che non hai una solidarietà di chi normalmente ti dovrebbe tutelare in questa battaglia, perché è una battaglia di civiltà.
2: Certo.
3: Poi a un certo ti senti soli, dice, ma è doppiamente un'ingiustizia.
2: Perché devo rischiare solo io?
3: Esatto.
2: Ti è venuto voglia di tornare in Camerun?
3: Di tornare in Camerun a volte sì, a volte no. Adesso mi sento un cittadino del mondo, più un cittadino del mondo che un nazionalista.
2: Forse però là ti sentiresti più accolto, no?
3: Ma guarda, dall'altra parte non è tutto nero in Italia, cioè l'Italia non è soltanto.
2: Non sono
3: quella,
2: tutti razzisti gli italiani, no, e tutti i caporali.
3: Guarda, in questo percorso ho scoperto anche una parte dell'Italia bella, che purtroppo è minoritaria in questo paese. Ho scoperto compagni di strada che mi hanno sostenuto, persone belle che come io, come tutti noi, vogliono mettersi a disposizione per risolvere le questioni di problemi di questo paese, e li ho incontrati durante il mio percorso, e questo mi ha dato una motivazione in più. Poi l'ultima motivazione, che deriva dal Presidente della Repubblica, ti fa capire che...
2: Ti sei emozionato quel giorno?
3: Sì, molto, molto, molto. Già pensavo che fosse uno scherzo.
2: Ma dai! E ti è arrivata una telefonata a casa?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: No, e la tua famiglia? I tuoi l'hanno saputo? Che ti hanno detto?
3: No, ma sono molto contenti, sono orgogliosi, sono contenti. All'inizio anche non sostengono quello che faccio, eh? Cioè non tutti, non sono d'accordo, non dicono.
2: Ma hanno paura forse?
3: Hanno paura, capisco, perché loro sanno, cioè per molti questa è una battaglia che è più grande di me.
2: Devi fare politica, Ivan?
3: No.
2: C'è bisogno di gente così?
3: No, la politica... Già che faccio politica.
2: È certo che la fai politica.
3: E quindi non ho bisogno di fare quella tradizionale, perché va contro i miei valori. Non ci sono in questo momento i presupposti per fare questo tipo di politica. Io sto lavorando dal basso, per me la politica è partire dalle persone, mettere la persona al centro.
2: Partecipazione, diceva qualcuno.
3: E la partecipazione, grazie allo sciopero, grazie all'unità dei lavoratori, siamo riusciti a ottenere la legge sul caporalato. E sì, non abbiamo avuto bisogno della politica. Quindi è una battaglia culturale che parte dal basso, e vedremo se incidiamo su questo, portiamo più diritti alle persone, facciamo in modo che l'Italia ritrovasse, diciamo, la sua cultura di 40-50 anni fa.
2: Qual è questa cultura?
3: Guarda, per me l'Italia migliore era l'Italia degli anni 70, l'Italia degli anni 60, l'Italia di Di Vittorio, l'Italia che aveva più coscienza, l'Italia che combatteva per i diritti, l'Italia che ha scritto lo statuto dei lavoratori. Questa era l'Italia migliore. Poi è arrivata la decadenza, che ha fatto arretrare culturalmente questo paese, perché è un problema culturale.
2: Senti, Ivan, tu sei nato in una famiglia cristiana. L'hai incontrata l'Italia cristiana? Hai potuto mantenere questa educazione, questa fede, o no?
3: Io la mantengo sempre. Senza la fede non vado da nessuna parte.
2: Scusa, te lo chiedo, è una cosa che mi ha colpito, appunto.
3: Sono stato educato dentro un contesto cattolico, cristiano, e grazie alla mia fede posso fare tante cose. Credo, purtroppo credo, so che ormai siamo una società in cui,
2: purtroppo
3: perché siamo una società, diciamo,
2: ti vergogni?
3: Non che mi vergogno, no, dico purtroppo rispetto, diciamo, a quella parte della società che non vuole credere, diciamo, a un'esistenza suprema. Io credo, sono orgoglioso, diciamo, di credere, perché senza Dio non vado da nessuna parte. Grazie al Signore che sono oggi dove sono, lo dico perché questa è una verità assoluta. Penso che, diciamo, la religione porta anche questo plus.
2: Tu l'hai visto un pezzo d'Italia cristiana o no? Nel senso di accoglienza, di carità, di...
3: Guarda, l'Italia è vero che, diciamo, qui sono presenti le sedi, diciamo, della religione,
2: però?
3: Cioè il Vaticano, però non praticano la religione. La religione non è soltanto avere tante chiese, la religione parte dall'interno, dal cuore. E quando vedo molti cristiani italiani che poi diventano che sono razzisti, per me non è questo, cioè non applicano la religione. E quando non la applichi vuol dire che non sei cristiano, lo dice Papa Francesco, no?
2: Ti piace Papa Francesco?
3: Non mi piace moltissimo, è la persona, secondo me, in questo momento è che rispecchia, diciamo, i miei valori.
2: Fantastico che un ragazzo di 30 anni, oggi sei ragazzi fino a 45, quindi prenditelo tutto, che abbia come miti Di Vittorio e Bergoglio, cioè mi sembra un bel mix, davvero,
3: sì,
2: davvero originale.
3: Hanno tante cose in comune.
2: Hai fatto bene a ricordarcelo, sai? Sono, sì. È un personaggio di Vittorio che andrebbe riscoperto.
3: Sì, ma di Vittorio, la cosa che mi fa un po' male è che gli italiani non sanno neanche che le nuove generazioni chi è di Vittorio.
2: Per questo ti ho lasciato fare lo sport.
3: Conoscono più altre cose che persone che hanno segnato, che hanno cambiato la vita di questo paese.
2: Senti Ivan, a parte augurarti col cuore che tu continui la tua lotta, perché la fai anche per me, lo fai per noi, adesso ti ringrazio di essere stato qui e ti chiedo una canzone che in questo momento ti racconta, quella che vorresti come sigla se dovessi fare un film dal tuo libro e che così usiamo come sigla finale per la nostra chiacchierata.
3: Bella ciao. Bella ciao.
2: Ok, grazie. Grazie di cuore,
3: grazie,
2: ciao.
3: Grazie, ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi in studio. USA-Iran e il traffico navale nel stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Teheran, e con la tregua ormai appesa ad un filo. Intanto Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni che indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina continua, l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilskiy nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la più grande nel sud del paese. Spagna, ancora provvisorio il bilancio di 12 vittime, almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso. In Brianza si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Ichemesa e il relativo disastro ambientale. Oggi sarà presente il capo dello Stato Mattarella, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i tratti positivi e quelli negativi di quel luglio 76.
2: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: La terza ondata di calore non darà tregua in Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nella zona interna della Sardegna. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Pagine e Fogli, un'antologia cristiana di ogni tempo. Letteratura, poesia, musica, segnalazioni librarie, storia, curiosità e magistero.
1: Pagine di classici. Dalla regola di San Benedetto ascoltiamo: quali sono gli strumenti delle buone opere? La voce è di Irio Ottavio.

prima di tutto, amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Poi il prossimo come se stessi. Quindi non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non nutrire desideri illeciti, non testimoniare il falso, onorare tutti gli uomini, non fare agli altri ciò che non si vuole venga fatto a sé, rinnegare sé e se stessi per seguire Cristo, sottoporre a disciplina il proprio corpo, non ricercare i piaceri, avercare il digiuno, recare sollievo ai poveri, vestire chi è ignudo, visitare chi è malato, seppellire i morti, soccorrere chi è nella prova, consolare chi è nella sofferenza.

rispondere male per male, non offendere e in più sopportare con pazienza le offese ricevute, amare i nemici, non ricambiare le calunnie, anzi dir bene dei calunniatori, saper sopportare le persecuzioni a causa della giustizia, riporre la propria speranza in Dio, attribuire a Dio, non a se stessi, quel che di bene vediamo in noi, ma riconoscere che siamo sempre noi a compiere il male e a noi imputarlo. Temere il giorno del giudizio, provar terrore dell'inferno, rivolgere ogni desiderio dello spirito alla vita eterna, avere ogni giorno presente dinanzi agli occhi la morte, vigilare in ogni momento sulla propria condotta di vita, essere sempre consapevoli che Dio ci vede in ogni luogo, spezzare subito in Cristo i cattivi pensieri che sorgono nel cuore e manifestarli al Padre spirituale, preservare la propria bocca dai discorsi cattivi e disonesti, evitare di parlare troppo, non dire parole vane o che inducano al riso, rifuggire dal riso eccessivo e chiassoso.

Sacra Scrittura, fratelli, proclama: chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Con queste parole esse ci mostra che ogni esaltazione è una forma di superbia. E da questa superbia anche il profeta mostra di volersi guardare quando afferma: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, ma che accadrà se non ho nutrito pensieri umili e se non ho esaltato il mio cuore? Tu tratterai la mia anima come un lattante distaccato dal seno di mia madre. Dunque, fratelli, se vogliamo raggiungere la vetta più alta dell'umiltà, se vogliamo rapidamente ascendere a quella celeste altezza a cui si sale attraverso l'umiltà nella vita terrena, dobbiamo, indirizzando verso l'alto i nostri atti, innalzare quella scala che appare in sogno a Giacobbe e lungo la quale egli vide salire e scendere gli angeli. Quello scendere e quel salire non possono che essere interpretati in questo senso: l'esaltazione ci fa discendere e l'umiltà invece ci innalza. La scala levata verso l'alto rappresenta la nostra vita terrena. Se sapremo rendere umile il nostro cuore, il Signore la innalzerà fino al cielo. Si può dire che i due montanti della scala sono il nostro corpo e la nostra anima. Tra queste aste, la chiamata divina ha inserito diversi gradini di umiltà e di disciplina che noi dobbiamo salire. Il primo gradino dell'umiltà consiste nell'avere costantemente presente il timore di Dio, nel non dimenticarlo in alcun modo e nel ricordarsi in ogni momento di tutti i precetti divini, meditando sempre nel proprio animo sulla genna che brucia per i loro peccati, quelli che disprezzano Dio, e sulla vita eterna preparata invece per coloro che lo temono.

viene poi chiesto di rinunciare alla nostra volontà, poiché la scrittura dice non seguire i tuoi desideri. E anche nella preghiera domandiamo a Dio di fare in noi la sua volontà. Giustamente dunque ci viene insegnato a non fare la nostra volontà, perché dobbiamo temere quanto dice la scrittura. Vi sono vie che all'uomo sembrano dritte e invece sboccano nel profondo dell'inferno. E anche ciò che essa dice dei negligenti sono corrotti, fanno cose abominevoli nelle loro passioni. Si sale il secondo gradino dell'umiltà quando, non amando più la propria volontà, non ci si compiace neppure di soddisfare i propri desideri, ma si mettono in pratica quelle parole del Signore che dicono: non sono venuto per fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. Sta scritto anche: la volontà propria subisce il castigo, la costrizione procura il premio. Il sesto gradino dell'umiltà consiste nell'accontentarsi di tutto ciò che vi è di più umile e spregevole, e nel ritenersi operaio indegno e incapace di fronte ad ogni ordine che viene dato, ripetendo con il profeta: ero ridotto a nulla e non capivo, davanti a te stavo come una bestia, ma sono con te per sempre. Il settimo gradino dell'umiltà sta non solo nel dichiararsi a parole il più umile e spregevole di tutti, ma nel sentirsi tale anche nell'intimo del proprio cuore, umiliandosi e ripetendo con il profeta: ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi sono esaltato e sono stato umiliato e confuso, e ancora, bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti.

che Dio sia presente ovunque e che in ogni luogo gli occhi del Signore scrutino i buoni e i malvagi. E di questo dobbiamo essere assolutamente certi, soprattutto quando partecipiamo all'ufficio divino. Ricordiamoci sempre, perciò, di quanto dice il profeta: servite il Signore con timore e cantate inni con arte. E ancora, a te voglio cantare davanti agli angeli. Riflettiamo dunque su come dobbiamo comportarci al cospetto della divinità e dei suoi angeli, e quando partecipiamo all'ufficio divino, il nostro animo sia in armonia con la nostra voce. Se quando vogliamo presentare qualche richiesta ai potenti non osiamo farlo se non con umiltà e reverenza, con quanta maggiore umiltà e sincera devozione dobbiamo supplicare il Signore Dio dell'universo. Ed è necessario essere ben consapevoli che non saremo esauditi per le nostre tante parole, ma per la purezza del cuore e per le lacrime di compunzione. Per questo la preghiera deve essere breve e pura, a meno che non venga prolungata per ispirazione della grazia divina. La preghiera comunitaria, tuttavia, sia assolutamente breve e al segno dato dal superiore, tutti si alzino insieme. Tutti gli ospiti siano accolti al loro arrivo come fossero Cristo, poiché egli dirà: ero forestiero e mi avete ospitato. E a tutti si renda il dovuto onore, soprattutto ai fratelli nella fede e ai pellegrini. Quando viene annunciato un ospite, il superiore o i confratelli gli vadano incontro con tutte le attenzioni dettate dalla carità. Per prima cosa preghino assieme e poi si scambino l'abbraccio di pace.

0: Scuola di San Benedetto abbiamo ascoltato quali sono gli strumenti delle buone opere.
1: Pagine di classici. Religione e lavoro quotidiano da Il mistero della vita interiore di Edith Stein. La voce è di Margherita Patti.

religione non è qualcosa da vivere in un cantuccio tranquillo e non è riservata a poche ore di raccoglimento, ma deve essere radice e fondamento di tutta la vita, e ciò non solo per pochi eletti, ma per tutti i veri cristiani, che sono ovviamente sempre solo una piccola schiera. Che sia anche possibile coltivare la scienza come culto di Dio è una cosa che ho scoperto studiando San Tommaso, e solo dopo ho potuto decidermi a dedicarmi di nuovo seriamente al lavoro scientifico. Nel periodo immediatamente precedente la mia conversione, e per un bel po' anche dopo, ho cioè pensato che vivere una vita religiosa significasse rinunciare a tutte le cose terrene e vivere solo pensando a cose divine. Ma poco a poco sono arrivata a comprendere che in questo mondo ci viene richiesto altro, e che neppure nella vita contemplativa ci è lecito tagliare il legame con il mondo. Credo, anzi, che quanto più a fondo uno viene inserito in Dio, tanto più debba anche in questo senso uscire da sé, cioè uscire nel mondo per portarvi la vita divina.

che ci procuriamo anzitutto effettivamente un angolo tranquillo in cui poter essere in rapporto con Dio, come se altrimenti non esistesse nulla, e cioè quotidianamente. Il tempo più adatto mi sembrano le ore del mattino, prima che cominci il lavoro quotidiano. Inoltre, mi sembra anche opportuno che riceviamo là la nostra missione particolare, preferibilmente giorno dopo giorno, e che non siamo noi a scegliere. Infine, che ci consideriamo in tutto e per tutto uno strumento, e che specialmente consideriamo le energie con cui dobbiamo in particolare lavorare, per esempio, nel nostro caso l'intelletto, come qualcosa che noi utilizziamo, bensì Dio in noi. Questa è la mia ricetta. La mia vita ricomincia ogni mattina e finisce ogni sera. Non ho ulteriori piani e intenzioni. Vale a dire, il lavoro quotidiano può naturalmente esigere una progettazione, non è infatti per esempio possibile fare altrimenti scuola, ma questo non deve mai essere una preoccupazione per il giorno successivo.

mezzi particolari per prolungare il tempo di lavoro. Faccio quello che posso. La capacità di lavoro aumenta chiaramente con la quantità delle cose che bisogna necessariamente fare. Se non c'è nulla di urgente, essa finisce molto prima. Il cielo si intende certamente di economia. Quel che nel suo caso viene dopo le 9 non è chiaramente più necessario. Se nella prassi le cose non filano lisce secondo le leggi della ragione, è perché noi non siamo puri di spiriti e non ha senso ribellarsi contro questo dato di

0: oh Signore e Dio, dammi tutto quel che mi conduce a te. Oh Signore e Dio, togli da me tutto quello che mi distoglie da te. Oh Signore e Dio, togli a me stessa anche me e rendimi completamente tua. Queste sono tre grazie, l'ultima è la più grande e include le altre. Per questo preghiamo.
1: Ascoltato un passo da Il mistero della vita interiore di Edith Stein, dalla voce di Margherita Patti.

0: illuminava a giorno la tagliata. I due uomini mangiarono seduti l'uno di fronte all'altro e dopo Guglielmo offrì una sigaretta al carbonaio, ma quello preferì accendere la sua pipa. Fino a quel momento avevano scambiato solo poche decine di parole e tutte riguardanti il da fare, ma ora si iniziò una specie di conversazione, anche perché il tiraggio essendo assicurato c'era una stasi nel lavoro. Guglielmo gli chiese quanti anni erano che faceva quel mestiere. 40, rispose l'uomo. Ho cominciato ad andare con mio padre quando avevo 11 anni. Quel mestiere se lo trasmettevano di padre in figlio, ma l'unico maschio che aveva avuto si era rifiutato di fare la vita del padre. Dopo il servizio militare aveva preso moglie nel Veneto ed era rimasto lassù come bracciante. Quanto alle figliole, una era morta, l'altra andata a servizio a Modena, si era maritata in quelle città. Siete rimasto solo con vostra moglie allora, disse Guglielmo. Sono rimasto solo del tutto, mia moglie è morta l'anno passato. Siete nelle mie condizioni allora? Sono vedovo anch'io, da 7 mesi. Si levò la pipa di bocca, la rovesciò, batté il fornello su un sasso per scuotere la cenere e disse: è una brutta cosa rimanere soli, specialmente alla mia età. Aggiunse che per lui ormai non c'era differenza tra il periodo in cui lavorava e quello in cui stava a casa. Era solo sul lavoro, era solo in casa, si faceva da mangiare da sé tutti e 12 i mesi dell'anno, anche per Natale e per Pasqua. Era rimasto solo come un cane a 50 anni. Ho la casa fuori del paese, se un giorno mi prende male nessuno se ne accorgerà. È come se mi capitasse qui nel bosco e poi sono pieno di dolori e non ho chi mi faccia il massaggio. Ah, per voi la cosa è diversa, siete giovane, potete riprendervi una donna. Guglielmo disse che non se la sentiva di dare una matrigna alle sue figliole. Aveva provato lui stesso che cosa vuol dire avere una matrigna e non sarebbe stato di coscienza se avesse fatto subire la stessa sorte alle sue figliole. L'uomo lo ascoltò tranquillamente, poi chiese: quanti anni avete?
1: 38,
0: rispose Guglielmo. Io non mi spaventerei se avessi 38 anni. Certo, la disgrazia è grande, ma mai come quando uno è vecchio. Guglielmo non disse nulla, ma sentiva che l'apprezzamento dell'uomo non era giusto. In fin dei conti, quello era stato 25 o 30 anni insieme alla moglie, mentre lui era morta dopo 9. Questa era la differenza, a tutto vantaggio del carbonaio. E lui non poteva prenderne in considerazione altre. È dura la vita del carbonaio, cominciò l'uomo. Cosa credete voi, taglialegna, che sia peggio la vostra? A voi non accade mai di stare in piedi 72 ore di seguito. Lavorare nei boschi è la sorte peggiore che possa capitare a un uomo. Ma fra il taglialegna e il carbonaio c'è differenza. La vostra è ancora vita da cristiani. È un lavoro faticoso, ma siete in comitiva e la sera vi mettete intorno al fuoco a far due chiacchiere. Guardate le mie mani. Voi le avete screpolate, ma pulite. Invece le mie, vedete? Il carbone si insinua sotto la pelle, non va più via. Succedono casi di avvelenamento. A forza di respirar carbone finisce che l'organismo si intossica e in 48 ore si parte per l'altro mondo. Questa è la sorte che sta sempre sospesa sul nostro capo. A voi che cosa può succedere? Se vi sfugge l'accetta, al massimo vi tagliate un piede o una mano.
1: Conosco, disse Guglielmo, un mestiere più duro.
0: E poiché l'altro lo guardava interrogativamente,
1: il minatore rispose:
0: sono stato l'altro giorno nella miniera di Boccheggiano. Ho visto in che stato escono gli uomini dai pozzi.
1: Ma quanto fanno? Ribatté il carbonaio. Quanto dura il turno?
0: 8 ore, credo.
1: E che sono 8 ore in confronto a 72? Loro fanno 8 ore di lavoro e 16 di riposo. Noi facciamo 3 giorni di lavoro e 1 di riposo. Questa è la differenza.
0: E tuttavia, sentite, lavorare sottoterra è la cosa peggiore che ci sia. Almeno qui, se ti capita una disgrazia, sei all'aria libera.
1: Non c'è mestiere peggiore del carbonaio, ribatté testardo l'uomo.
0: E prese di nuovo a riempirsi la pipa col suo tabacco scurissimo, quasi nero. Guglielmo si ricordò delle parole che diceva sempre per scherzo Germano ad Amedeo: cotesto non è tabacco, è polvere da cannone. L'uomo sorrise compiaciuto. Non ce n'è molti che potrebbero fumare un tabacco simile. Ma vedete, un tabacco più leggero non mi dà soddisfazione.
1: Che volete? Siamo abituati a respirare carbone. Le vostre sigarette ci sembrano roba da signorine. Si vedeva che malgrado tutto l'uomo era orgoglioso della dura vita che conduceva, delle estenuanti veglie intorno alle carbonaie, del pulviscolo di carbone che aveva preso stabile dimora sotto la sua pelle, del suo tabacco forte come polvere da cannone. Seguì una lunga pausa.

tempo di pensare, disse finalmente il carbonaio. Non facciamo altro che pensare, noi carbonai. Guglielmo assentì, senza però aver capito bene che cosa l'uomo intendesse dire. E che vuoi pensare, se non alla tua casa? In 30 anni non ho fatto altro che pensare a questo. Lavori solo intorno alla carbonaia e pensi alla casa, alla moglie, ai figlioli. Voi lo sapete, noi scendiamo dalla montagna dopo la raccolta delle castagne e torniamo al principio dell'estate. E in tutti questi mesi è difficile che trovi da scambiare 10 parole. Dicono che siamo orsi, ma è il mestiere che ci fa diventare così. Eppure prima non mi lamentavo, perché vedete, il ricordo della mia casa e dei miei castagni mi teneva compagnia. Ora invece cerco di non pensarci. Non c'è nessuno che mi aspetta lassù. Questa è tutta la differenza tra la mia vita di prima e quella di ora. Cerco di non pensarci. Eppure non penso ad altro. A che cosa dovrei pensare?

l'uomo e sentì improvvisamente una grande pietà per lui. Poveraccio, essere rimasto solo al mondo, dover farsi da mangiare da sé, non aver nessuno ad assisterlo in caso di malattia. Io mi ritengo disgraziato, pensò. Ma c'è chi sta peggio di me. Io almeno ho la sorella o le bambine. C'è ancora chi mi vuol bene, chi si prende cura di me. Com'è alto, disse improvvisamente il carbonaio. Guglielmo si voltò sorpreso e vide che l'uomo guardava il cielo. E quante stelle, disse ancora il carbonaio. Sarà venuto in mente a nessuno mai di contarle? Si mise a ridere. Solo a un carbonaio potrebbe venire in mente. Solo noi abbiamo tanta familiarità con la notte. È così, disse poi. A fare i carbonai si diventa... Ma non finì la frase. Si alzò e si rimise al lavoro.

0: abbiamo ascoltato un passo da Il taglio del bosco di Carlo Cassola.
1: Pagine di Magistero. La persona è il metro della dignità del lavoro. Con queste parole, Papa Benedetto XVI si rivolgeva il 27 gennaio scorso ai dirigenti delle associazioni cristiane lavoratori italiani. Ascoltiamo.
2: Anche oggi, la questione del lavoro, al centro di cambiamenti rapidi e complessi, non cessa di interpellare la coscienza umana e la persona. Il metro della dignità del lavoro. Per questo il Magistero ha sempre richiamato la dimensione umana dell'attività lavorativa, riconducendola alla sua vera finalità, senza dimenticare che il coronamento dell'insegnamento biblico sul lavoro è il comandamento del riposo. Esigere dunque che la domenica non venga omologata a tutti gli altri giorni della settimana è una scelta di civiltà.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la quindicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 10 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
1: Ecco, noi siamo di fronte alla parabola del buon samaritano, parabola che non si può leggere senza l'introduzione. Appunto, l'introduzione è quella del dialogo fra Gesù e un dottore della legge che dice: cosa devo fare per realizzare la vita eterna? Gesù dice: che cosa sta scritto? Dice: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, la mente e le forze. Hai risposto bene, fa questo e vivrai. E questo si vuole giustificare. E chi è il mio prossimo? Qual è l'impulso? L'impulso è trovare la regoletta, è trovare la chiave per poter essere dentro qualcosa che mi fa giusto, giustificarsi, cioè identificarsi come a posto. Questa pulsione dell'autogiustificazione ci distrugge nella vita spirituale tantissimo, perché ci fa diventare estremamente superficiali e attaccati alle norme, ai protocolli. Infatti è molto interessante la prima lettura per poter entrare in questo argomento, che è quella in cui nel Deuteronomio Mosè dice al popolo: obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osserverai i suoi comandi, ma nota bene, questo che io ti comando non è troppo alto né troppo lontano, è molto vicino a te, è nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. È molto interessante vedere quando le persone che possiamo seguire o le persone a cui dobbiamo dare delle indicazioni ci dicono: ah, e questo come lo devo fare? Iniziano a chiedere un sacco di indicazioni, iniziano a chiedere, aspetta, come si fa, come non si fa. Questo è un grande problema, quello di giustificarsi per mezzo di una regola. Ma il problema della giustizia, che nella scrittura è la relazione con Dio, è un problema di cuore. Non un problema di formule o di rituali o di osservanza di regolette. Vediamo un po', infatti, che la storia famosa dell'uomo che cade nelle mani dei briganti, che è mezzo morto, l'espressione è interessante, è quella di essere visto da un sacerdote che lo vede e passa oltre. Un levita vede e passa oltre. Di che cosa stiamo parlando? Del fatto che questi signori sono legati a delle regole, ovvero sia un sacerdote non poteva toccare un cadavere, essendo il tizio perlomeno mezzo morto, l'altro mezzo era vivo, però mezzo no, non poteva toccarlo, era pericoloso. La stessa cosa vale per il levita. Il levita in se stesso forse non doveva propriamente sacrificare di lì a poco o cose simili, forse poteva derogare alla regola, ma la regola fondamentale era quella: lui non poteva toccare il cadavere o il semicadavere. Cosa vuol dire tutto questo? Il problema è che fra questo sacerdote e l'uomo mezzo morto c'è una cosa più importante della loro relazione, della loro condizione. Uno è sano, l'altro è malato. Il sano può curare il malato, né tanto né quanto. Il sano può soccorrere il malato. Questo caso di omissione di soccorso in realtà è collegato al fatto che la regola, l'indicazione generica e che prescinde la situazione, è contro il soccorso, ovvero se ci vuole qualcuno che valuti più importante la relazione della regola astratta. È chiaro che noi dobbiamo stare molto attenti a queste cose, perché per questa strada si potrebbe giustificare qualsiasi cosa, diciamolo subito, perché non stiamo qui cercando di trovare una via lassista per cui qui tutte le regole possono essere mandate all'ammasso, perché tanto l'importante è fare il bene che appare subito, immediato. No, qui il problema è un altro. Il problema è che non c'è nel sacerdote la soluzione, non c'è nella legge la soluzione, nell'Antico Testamento non c'è la soluzione. Dovrà arrivare qualcuno che si farà ingiusto per gli ingiusti, lui essendo giusto. Dovrà arrivare un samaritano, un estraneo. Dovrà arrivare qualcuno che si farà vicino a noi, che si farà carne della nostra carne, osso del nostro osso, e si prenderà lo sporco della nostra vita. Ovvero sia, le norme sono buone, ma per entrare nella vita ci vuole l'amore. Le norme non portano la vita, solo la leggono. E infatti è interessante che il sacerdote lo vide e passò oltre, cioè la diagnosi è fatta, ma solo la diagnosi. Ci vuole qualcuno, che è il Signore Gesù Cristo, che avvicinandosi a noi, è considerando che la sua priorità è vicina, non è lontana, è immediata, non è astratta, ecco, può portarci per la strada della guarigione. Le regole servono solo per capire come stiamo messi, ma per la cura ci vuole l'amore. Non opponiamo l'amore alle regole, attenzione, non stiamo dicendo questo. Le regole sono solamente parametri. La cura è un altro paio di maniche. Ora, poi nella vita ci vogliono le regole? Certo che ci vogliono, in una condizione di guarigione, ma sono regole che vanno da sole, sono automatiche. Noi passeremo dalla regola delle vita, che è non posso toccare la morte perché io rappresento la legge, quindi sono qualcosa che sta dalla parte della vita e non dalla parte della morte, a un altro tipo di regola. Abbi cura di lui, dice il samaritano all'albergatore, come dire, come lo chiama la nuova traduzione. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Abbi cura di lui. Questo è il comando nuovo. Il comando che sgorga però dall'amore, sgorga dalla relazione. Non è più un problema di giustizia personale, è diventato un problema di relazione. La giustizia delle vita, la giustizia del sacerdote, è una giustizia individualista, relazionata a sé e alla propria valutazione. La giustizia che deriva dall'atto d'amore è la preservazione e la cura dell'altro. Allora, il problema è questo. Noi dobbiamo fare un salto fuori da un tipo di regole a un altro tipo di regole. Le regole che derivano dal problema della propria giustificazione alle regole che derivano dall'amore. L'amore, per esempio, è casto. L'amore è obbediente a quello che l'altro ha bisogno di avere. L'amore è generoso, ti darò tutto quello di cui c'è bisogno. L'amore è tenace, l'amore è insediato nella realtà, trova le soluzioni e tante altre cose. L'amore è profondamente obbediente alla condizione dell'altro e al suo vero bene, ma ha le sue regole e la sua origine, che è la cura, mentre la giustizia della legge ha la sua origine, che è il problema della propria giustificazione personale. Allora, siamo nello snodo fra Antico e Nuovo Testamento. Passare dall'essere giusti all'amare e quindi avere la giustizia dell'amore, avere la disciplina dell'amore.

0: News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il traffico nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati tra USA e Iran, con la tregua ormai appeso ad un filo. Intanto Israele condivide con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano un piano di Teheran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la riferimento di Ishki nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la principale nel sud del paese. Spagna, provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone infatti risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, avvenne il disastro di Seveso in Brianza. Oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Icmesa e il relativo dramma ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina è presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e di Lecce. L'organizzazione è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. È stata condotta l'indagine dal 2022 al 2025. È ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru prossima tappa la posa del nuovo ponte. La terza ondata di calore in Italia non darà tregua, almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Pollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, bentrovato a te e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Ci troviamo anche oggi in un contesto di calura estiva, ma oggi entriamo nel vivo di una parola fresca, viva e zampillante. E si tratta della parabola del buon seminatore, presentata come sempre da Monsignor Renato De Zambi, biblista. La parabola è un racconto vero, verosimile, e possiede qualche cosa però che esorbita dall'esperienza quotidiana. Questo qualche cosa è l'elemento più importante della parabola, perché e questa, veramente questo raccolto così abbondante è un'aspettativa, un'attesa ed è anche una grande speranza. Quindi sulle orme di questa attesa, di questa aspettativa del centuplo per uno, noi entriamo nel vivo dei contenuti del settimanale Il Popolo. Ed è un settimanale che porta notizie della nostra realtà quotidiana, della nostra zona. In copertina troviamo l'annuncio della 20ª festa di Avvenire del Popolo in programma a Bibione. Ed è una celebrazione di queste due testate che ci fanno incontrare con la parola viva, ci fanno incontrare con tanti dati del reale, con tante notizie di attualità. L'editoriale del Popolo, redatto dal direttore Simonetta Venturin, ci parla di un'Europa che nei primi giorni di luglio ha ricevuto due moniti. Sabato 4 da Lampedusa il Papa l'ha spronata ad ascoltare la chiamata epocale che le viene dal fenomeno migratorio, invitandola ad aprirsi, ad accogliere. E il Papa ha esaltato il potenziale unico dell'Europa, ricchezza che le viene dalla sua storia e dalla sua cultura. Il presidente USA ha puntato il dito contro la sua negligenza e disimpegno militare. Comunque Leone XIV non ha parlato di migranti solo all'Europa, in vista del 250° anniversario della firma della dichiarazione dell'indipendenza americana, ha scritto una lettera in cui ha richiamato quella promessa di una pacifica convivenza tra le diversità che costituisce l'anima dell'America e del sogno americano. Lascio a voi la lettura della parte restante di questo editoriale e procedo ad altre notizie. Siamo a pagina 3. Riarmo, si spende di più e peggio. La nuova pubblicazione valuta l'influenza dell'industria militare sulla politica. La rete italiana Pace e Disarmo commenta il nuovo aggiornamento pubblicato dall'Osservatorio Milek sulle spese militari. Lascio a voi la lettura di questo intervento, mentre passo così a un'immagine totalmente estiva. Bibione, un'estate parlando di pace tra i popoli, una festa di anniversari coronata dal Cardinal Parolin. Dice il Cardinal Parolin, la pace, unica opzione. Il segretario dello Stato Vaticano, che come abbiamo detto sarà ospite d'onore della 20ª festa di Avvenire del Popolo, ha detto ancora, il mondo è in mano a chi persegue il primato e talvolta il predominio solo del proprio paese, invocando il diritto internazionale solo quando fa comodo. È un'utopia, citiamo un altro virgolettato, pensare che la pace sia garantita dalle armi e dagli equilibri imposti dal più forte. Noi crediamo fermamente che gli arsenali vadano svuotati. Ed è appunto questo messaggio che arriverà da Bibione. In parrocchia ci sono le reliquie di San Francesco, Giovanni Paolo II e Giovanni Paolo I. Il culto delle reliquie, in qualche modo Dio che si è fatto carne per noi, si manifesta ai credenti. Ed ecco che dopo Gesù ci sono i santi. È ancora l'annuncio che ci arriva da Bibione. E ora passiamo alla cronaca del Pordenonese, siamo a Rorai Grande, una nuova scuola primaria, un investimento da 5 milioni di euro e questo nuovo progetto avrà anche la mensa collegata. Sono notizie molto belle che riguardano la nostra scuola, che è veramente la nostra ricchezza. E Pordenone 2027, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi in città, il sindaco Alessandro Basso con a fianco l'assessore alla cultura Alberto Parigi ha incontrato nei giorni scorsi il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Per Mazzi si tratta di un ritorno a Pordenone, città che aveva già avuto modo di conoscere quando ricopriva l'incarico di sottosegretario alla cultura. L'incontro è servito soprattutto a illustrare al ministro la strategia costruita dall'amministrazione in vista di Pordenone capitale italiana della cultura nel 2027, un appuntamento che la città considera una leva decisiva non solo per lo sviluppo culturale ma anche per quello turistico ed economico dell'intero territorio. E veramente ci sentiamo molto onorati del fatto che Pordenone sia riconosciuta quale capitale della cultura. Siamo ancora in cronaca di Pordenone. Consorzio universitario, una crescita continua, nuovi comuni nella compagine consortile. Al Rotary Alto Livenza, in assemblea è sancito il cambio del vertice o al vertice, con il passaggio del martello, tra virgolette, da Carla Panizzi ad Angelo Piccinin. Venerdì 26 giugno, nella splendida cornice di Villa Policreti, il Rotary Club di Pordenone Alto Livenza ha celebrato la tradizionale cerimonia del passaggio del martello, che ha segnato la conclusione dell'annata di presidenza di Carla Panizzi e l'inizio di quella di Angelo Piccinin. Emergenza caldo. Il comune di Pordenone rafforza la rete di protezione. Con l'estate che è entrata nel vivo e con temperature veramente molto elevate, il comune di Pordenone rafforza la rete di protezione per le persone più fragili. Ci sono varie iniziative dedicate alla socialità degli anziani, servizi di assistenza a domicilio e una campagna informativa capillare. E questo è il pacchetto di interventi predisposto dall'amministrazione comunale per affrontare i mesi più caldi in sicurezza. Passi condivisi verso le case della comunità, il contributo delle associazioni. Oltre 40 sodalizi partecipanti al convegno promosso dal comitato. E altra notizia, in centinaia di studenti in Italia, adolescenti in partenza per più di 50 paesi nel mondo. Pronti a partire gli esploratori di Intercultura, cerimonia di premiazione a Pordenone. Ed è qui ricordato un vescovo cosiddetto dal terremoto, Abramo Freschi, con le sue instancabili visite ai paesi appunto colpiti dal terremoto. E ovviamente quella tragedia sicuramente indimenticata e indimenticabile ha coinvolto intensamente il vescovo di allora, che non ha mai tralasciato la sua attenzione alla realtà tragica determinata dal terremoto. Siamo ancora alle notizie che riguardano un po' il mondo. Testimonianza, una nera, una 850 nera, con la riga bianca. Alle stance arrivarono Sor Chiara e Suor Eleonora, due angeli fra le rovine materiali e spirituali di una comunità che il sisma aveva messo in ginocchio. Stiamo parlando ancora del terremoto. Ovviamente ci fu in quella tragica circostanza, ci fu una grande attenzione, una grande partecipazione, una grande diffusa vicinanza alle popolazioni colpite. E qui presentato pure un libro, Ricordare il terremoto in Val Meduna e Val Tremontina attraverso i volti di chi lo ha vissuto, un libro nato in occasione del 50° del sisma. E appunto qui si parla di quanto allora si fece per le persone, un libro nato in occasione del 50° del sisma. E appunto si parla quanto allora si fece per le persone.

medicina di adulti, tutti coordinati da Don Flavio. Sappiamo benissimo che l'estate, i Ponti Verdi, Ogrest, naturalmente ogni punto verde ha una propria denominazione, sappiamo sono importantissimi per creare non solo socialità, socializzazione tra i ragazzi e i bambini, ma anche appunto per dare alle nostre realtà parrocchiali questa connotazione di festa, di incontro, di gioia condivisa. Siamo a Pordenone alle Grazie, sabato 11 luglio la memoria di San Benedetto e domenica 12 la memoria di San Giovanni Gualberto, doppia festa patronale dunque al Santuario delle Grazie di Pordenone. E siamo alla pastorale carceraria, una settimana ricca di proposte e iniziative. E ce ne parla Don Diego Toffoletti, cappellano della Casa Circondariale di Pordenone. Appunto ci racconta Don Diego che nel carcere di Pordenone si celebra la festa dei Santi Giuseppe Caffasso e Basilide e siamo naturalmente in momenti di attenzione anche alla spiritualità appunto di queste persone alle quali l'affetto e la vicinanza della comunità non devono mancare. Siamo alla cronaca diocesana. A Sappada, un campo vocazionale dal 26 al 30 agosto. Punta in alto il cuore, un campo speciale, un campo che chiama. E ancora dall'ufficio diocesano pellegrinaggi è proposto il cammino lungo la via Francigena del Sud. Nel 2027 ci sarà il cammino attraverso il Friuli Venezia Giulia. E a Fanna, al Santuario Madonna di Strada, dal 24 al 26 giulio, sarà ricordato in occasione dell'80° anniversario di San Francesco, appunto questo santo e con la sua spiritualità che è una storia che tutti ci interpella. Siamo ancora nel mondo della cultura, Portogruaro ha presentato il 44° festival musicale dedicato alle consonanze dal 26 agosto al 16 settembre. E procediamo alla varietà delle pagine che ci propongono naturalmente temi diversificati. C'è a Fossalta di Portogruaro un sentiero che ricorda Don Antonio tra l'oratorio e la chiesa per muoversi in sicurezza, una grande opera di messa in sicurezza della roggia lugognana ma anche di fruibilità in bicicletta o per passeggiare. E a Sanstino di Livenza, festa per il 30° anniversario di ordinazione di Don Alberto Arcicasa. E nell'unità sanitaria del Veneto orientale, sei case di comunità, le più vicine, Portogruaro e San Michele. Stiamo assistendo a una rivoluzione dell'assistenza territoriale, ha dichiarato il direttore centrale dell'unità sanitaria locale, Carlo Bramezza. Con l'invecchiamento della popolazione crescono i bisogni di cura e di prossimità e le case della comunità nascono per dare una risposta quotidiana a queste esigenze, offrendo un punto di riferimento sempre disponibile per chi ha bisogno di assistenza, come nel caso della cronicità o quando il proprio medico non è reperibile. Le sei case si trovano a San Michele al Tagliamento, Portogruaro, San Donà di Piave, Jesolo, Carole, Cavallino e Treporti. E sono punti di riferimento importanti soprattutto in questo periodo estivo. E come vedete torniamo a Bibione, Bibione che compie 70 anni, e 70 anni di attività e di presenza, il sindaco Flavio Maurutto, un successo figlio della sinergia di intenti e di lavoro, obiettivo proseguire migliorando sempre di più. Il futuro sarà sempre più green con il master plan molta più Bibione. E ancora a Bibione, a Val Grande, ecco la prima mandria di puledri. Niente più sfalci artificiali, provvederanno i cavalli con il loro pascolo alla manutenzione naturale dell'ampio prato nel cuore della valle. Ed è veramente così una

0: presenza significativa, amichevole, quella di questi animali che provvedono appunto a mantenere pulita dall'erba che cresce l'oasi di Val Grande. Siamo a Sesto Arreghena e a Sesto Arreghena c'è una simpatica iniziativa contro la solitudine degli anziani, a Bagnarola il centro estivo e anche per i nonni. E naturalmente sono previsti laboratori, serate in piazza ed è un ponte tra le generazioni e naturalmente i centri estivi attivi per i ragazzi si incrociano con i centri estivi attivi per i nonni ed è veramente una sinergia magnifica. Passiamo ad altro tema, come vedete mi sto spostando da una pagina all'altra, da una tematica all'altra, sempre in una vivacità di interventi che fanno bello e ricco questo settimanale. Siamo nel Friuli occidentale, a Porcia, concerto in piazza Remigi, venerdì 17 luglio alle 20:45. Il mondo in una banda, in piazza un viaggio tra diverse culture sulle note musicali. E siamo a Cordenons, nella parrocchia di San Pietro, come vedete mi sposto a volo d'uccello tra una realtà e l'altra. A Cordenons, dicevo, presso la parrocchia di San Pietro, Sclavons, la comunità è riunita per i festeggiamenti del Santo Patrono. Ed è veramente una ricchezza di festeggiamenti e la cui cronaca lascio alla vostra lettura. E per quanto riguarda l'estate, il Grest, siamo a Tazzano Decimo, all'oratorio Don Bosco, il magnifico teatro della grande estate dei ragazzi, ed è un'avventura in programma dal 24 giugno col tema Spider-Man, che è una figura da conoscere, una figura che può proporsi quale esempio per i nostri ragazzi, anche se sulle prime nasce qualche punto interrogativo perché molti di noi non conoscono questa figura, ma i ragazzi di Azzano possono conoscerla e ispirarsi per le loro liete vacanze anche ad essa. A Fiume Veneto sono in programma per 3 mercoledì nel mese di luglio Talenti sotto le stelle, centro storico animato con musica, spettacoli, sport e cultura. E poi, ancora procedendo con questi balzi un po' da una realtà all'altra, siamo a Portogruaro con una domanda. È di Donatello la figura, il bassorilievo di Portogruaro, che appunto è attribuito a questo autore. E ci sono anche qui degli esempi comparativi per farci così capire, per dare testimonianza che questo bassorilievo potrebbe essere veramente di questo grande autore ed è davvero una magnificenza avere un Donatello tra noi. Siamo a Pordenone, come vedete continuiamo a spostarci da una realtà all'altra, cosa che ci è consentita appunto dal nostro incontro con le varie pagine. A Pordenone, a casa Zanussi, il cinema effimero nelle raccolte di Silvia Moras, in mostra alla Galleria Sagittaria fino a venerdì 28 agosto, di effimera, materiali rari e curiosi. E siamo ancora a una realtà bella nostra, che citiamo e torniamo a citare, perché con Pordenone legge dal 16 al 20 settembre la festa del libro e della libertà è ricca di 650 ospiti, davvero 650, ed è una magnificenza per la nostra realtà questa intensa ricchezza. Cerchiamo altre notizie. Siamo a Caneva e a Pordenone, e un incontro con San Francesco d'Assisi, poeta. L'11 luglio a Malgafossa e il 15 luglio nel palco del Teatro Verdi si ricorda San Francesco, in arrivo in città la Spagna spigolosa e notturna che nel Novecento ha conquistato l'Europa. Bruniera e Pordenone, l'11 luglio Parco di Villa Varda, il 14 in Via Pontina, il 15 e il 16 in Largo Cervignano, una poetica e divertente storia di miti nello scontro tra amore e potere, luglio tra Cyrano, lo Spoon River nella versione di De André e il film Oceania 2. A teatro Sotto gli alberi a Spilimbergo, il 10 luglio, Villa Businello. Cercasi disperatamente eroe. La rassegna di Molino Rosenkrantz a teatro Sotto gli alberi arriva venerdì 10 luglio alle 18 a Spilimbergo nel parco di Villa Businello. È una donna affascinante, un cattivo e grottesco assalitore, un impavido supereroe pronto a salvare la fanciulla indifesa a discapito del povero Manigoldo. E così è un po' il tema di questa naturalmente manifestazione, di questa rappresentazione, e come possiamo constatare tutte le nostre realtà si stanno attivando per rendere l'estate, questa estate afosa, questa estate molto calda, attraente dal punto di vista culturale, dal punto di vista degli incontri e dello svago. E siamo ancora a Pordenone. Dal 10 al 27 luglio il festival, giunto alla 30ª edizione, con grandi concerti in arrivo, appunto, si celebra questa estate nella nostra città di Pordenone. Clausetto, l'arpa della tradizione gaelica in dialogo col violino, il 12 luglio, sul sagrato della chiesa di San Giacomo, una tappa del Festival Folkest. E qui non ho altro che l'imbarazzo della scelta. Le proposte, le notizie sono tante e svariate. Io naturalmente ne ho citate solo alcune, e naturalmente ci sono anche le pagine dedicate allo sport, ci sono le pagine dedicate ancora ad altre notizie. E io ne leggo ancora qualcuna, così, senza un ordine logico, ma semplicemente dal punto di vista cronologico. Parliamo degli artigiani a Pordenone. Pascolo, servono strumenti più accessibili per un salto di qualità, occorre diversificare i mercati di destinazione. Piccole imprese, internazionalizzazione decisiva. E poi, così, una notizia fresca, estiva, siamo ancora a Pordenone. Grande soddisfazione per la conferma dell'azienda artigiana di Leonardo Ceschin nella guida 2026 di Dissapore. E vi leggo la bella notizia. Esquimau Gelateria è confermata tra le 100 migliori gelaterie d'Italia 2026. Naturalmente questa notizia, che ha nel cuore un'intensa dolcezza, un intenso richiamo per piccoli e grandi, ci fa piacere, perché avere tra noi una delle migliori gelaterie d'Italia 2026 è una notizia che ci fa onore sicuramente, e che naturalmente ci invita a consumare questo prodotto. E siamo arrivati quasi alla conclusione, ed è stato un piacere avervi con noi. E noi ci rincontreremo, saremo ancora su queste onde la prossima settimana. Intanto io concludo questo notiziario breve, un po' disorganizzato, disordinato, nel senso che ho tratto qua e là fior da fiore, e vi lascio con un vivissimo pensiero augurale e un lieto a risentirci alla prossima settimana.
1: Ecco, noi allora ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per il consueto appuntamento con la Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui, vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 10 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Serve molto tempo per guarire le ferite. Bisogna mettersi in gioco per la pace. L'ha affermato il cardinale Pizzaballa. Ieri si è chiusa la 2 giorni di permanenza del patriarca latino di Gerusalemme, che ha accolto l'invito del patriarcato di Venezia a portare la sua testimonianza sulla situazione in Terra Santa. La visita si è articolata tra il centro storico lagunare e la vicina località balneare di Jesolo, concludendosi con la messa nella Basilica della Salute, da qui l'appello a tenere accesi i riflettori sulla regione. Venezia sostiene la costruzione di una nuova scuola a Gaza. Il Papa pranzo coi poveri, la fragilità come forza per le comunità. L'iniziativa del Centro di Alta Formazione Laudato Si, che domani ospiterà a Borgo Laudato Si 200 persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma, tra cui 35 bambini, vuole essere segno di una chiesa aperta, di una famiglia, approdo sicuro per chi ha più bisogno. Donatella Parisi spiega: sono quelle stesse persone a dare, e molto, arricchendo con la loro presenza e con la loro domanda di una visione diversa sulla società. Il pranzo è offerto da L'Isola della Pizza. La Santa Sede auspica commerci equi e trasferimento di tecnologie per sradicare la povertà. Intervenendo al dibattito del forum politico di alto livello sul tema dello sviluppo sostenibile, la missione permanente vaticana presso l'ONU riafferma la necessità di rinnovare il sostegno ai paesi africani meno sviluppati e in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Un progresso possibile solo attraverso la presa in carico delle specifiche vulnerabilità dei singoli stati, quali cambiamenti climatici e infrastrutture. Il 26 luglio in tutte le chiese colletta per il Venezuela promossa dalla CEI, l'iniziativa dei vescovi italiani in coordinamento con Caritas per rispondere ai bisogni materiali e spirituali del paese sudamericano devastato dal doppio sisma del 24 giugno scorso. Zuppi spiega che si tratta di un modo concreto per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto. Intanto la Caritas Venezuela fa sapere che sono stati ricevuti 14.700 tonnellate di aiuti umanitari. L'organizzazione ha pubblicato infatti il primo bollettino ufficiale con numeri e dati dell'azione dispiegata fra il 25 giugno e il 6 luglio, una mobilitazione anche internazionale che ha consentito di soccorrere fino a 40.000 persone colpite dal terremoto. IOR, Marina Natale è il nuovo membro del Consiglio di Sovrintendenza, l'Istituto per le Opere di Religione, in una nota ha reso noto la nomina. Per il presidente François Poli si tratta di una personalità di alto profilo con esperienze importanti ai vertici del sistema bancario e finanziario europeo. Norvegia, aperta la causa di canonizzazione per la scrittrice Sigrid Undset durante una messa celebrata sull'isola di Selja. Proprio ieri il vescovo di Oslo, Hansen, ha annunciato l'apertura della causa per la vincitrice del Nobel per la letteratura nel 1928, definendola un modello di fede cristiana, attenta alla vita dei poveri. Notizie dal mondo. A Damasco in Siria 18 persone sono rimaste ferite in un attentato vicino all'albergo in cui ha soggiornato il presidente francese Emmanuel Macron negli ultimi giorni. 2 bombe sono esplose nella mattina di martedì nei pressi dell'hotel in cui la notte prima aveva dormito Macron in visita a Damasco per un colloquio col suo omologo Ahmad al-Sara. Sono in corso indagini per definire le dinamiche dell'attacco e trovare i responsabili, ma le bombe erano fuori dal perimetro di sicurezza disposto per il presidente. Secondo il Ministero dell'Interno siriano, le bombe sono esplose mentre i suoi tecnici provavano a disinnescarle. L'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, organizzazione internazionale con sede a Parigi che riunisce 38 paesi membri, afferma che i salari reali sono calati ancora in Italia anche quest'anno. La colpa è principalmente dell'inflazione, soprattutto per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dell'energia, ma la verità è che in Italia gli stipendi continuano a essere troppo bassi. L'OCSE prevede che i salari reali in Italia caleranno dello 0,9% nel 2020. 2026 per aumentare dello 0,2% nel 2027, ma rispetto al 2021, cioè a 5 anni fa, sono calati del 6,1%, è il dato peggiore tra le grandi economie dell'OCSE. Stati Uniti e Iran hanno infranto la tregua e hanno ricominciato a bombardarsi. Nella giornata di martedì alcune petroliere sarebbero state colpite dai missili iraniani mentre transitavano nello stretto di Hormuz. In risposta, nella notte tra martedì e mercoledì, le forze armate degli Stati Uniti per il Medio Oriente, CENTCOM, hanno lanciato dei pesanti raid contro infrastrutture critiche iraniane. Una fonte della sicurezza iraniana ha fatto sapere a Press TV che dopo ogni attacco lo stretto verrà richiuso. Al margine del vertice NATO ad Ankara, Trump ha detto che il cessate il fuoco è finito e ha definito l'Iran malato e bugiardo. Ad Ankara mercoledì mattina il presidente ha commentato così la ripresa dei bombardamenti: non voglio più avere a che fare con loro, sono persone cattive e violente, è una perdita di tempo negoziare con loro. Nel pomeriggio però si è detto favorevole a continuare i negoziati per l'accordo di pace. Giorgia Meloni dall'Italia ha detto che il nostro paese rispetterà gli impegni presi sulle spese militari con la NATO, ma decidendo tempi, modi e priorità. Uno dei temi centrali del vertice NATO di Ankara è proprio la questione delle spese militari, visto che Donald Trump è arrivato particolarmente determinato in vena di criticare i suoi partner occidentali. Meloni ha detto che l'Italia non vuole tirarsi indietro, ma neanche sottostare a qualsiasi richiesta. Sulla polemica con Donald Trump, che lo stesso presidente degli Stati Uniti ha prima smorzato dicendo che Meloni gli piace, poi rinforzato attaccando l'Italia, la Presidente del Consiglio ha detto di non pentirsi di nulla. Ho fatto un investimento politico sull'unità dell'Occidente a prescindere da Trump, ha detto Meloni. Poi con lui ci sono affinità dall'immigrazione alla cultura woke. È cominciata una nuova ondata di caldo forte, la terza di quest'anno. Dopo le ondate di fine maggio e giugno è arrivato un nuovo picco di caldo che porterà temperature fino a 39-40 gradi anche nella zona della pianura padana italiana, che poi si estenderà a una gran parte d'Italia. Gli esperti non sanno ancora quando finirà questa ondata, ma sanno già che non sarà l'ultima. La prossima ondata di calore si sta già formando sull'Atlantico, ha detto il direttore generale dell'OMS in Europa. Trump vuole tagliare tutti i rapporti commerciali con la Spagna, ma l'Unione Europea richiama al rispetto degli accordi. Durante il vertice NATO ad Ankara, Trump ha detto anche di voler tagliare completamente i rapporti commerciali con la Spagna, definendola una causa persa, probabilmente per via della scelta di Madrid di non allinearsi all'obiettivo NATO del 5% del PIL per la spesa militare. Il portavoce per il commercio europeo, Olof Gill, ha richiamato i paesi al rispetto degli accordi commerciali profondamente integrati e reciprocamente vantaggiosi. Nel frattempo la NATO ha dato l'autorizzazione ai suoi aerei militari nel Baltico di sparare contro aerei e droni russi. Si tratta di un cambiamento importante della missione NATO di protezione aerea di Lituania, Estonia e Lettonia, che da missione di policing è stata cambiata in un'operazione di defense. Gli stati baltici non hanno infatti una difesa aerea propria, quindi vengono difesi da anni da contingenti NATO che però hanno solo il compito di intercettare e scortare fuori dallo spazio aereo eventuali minacce. D'ora in poi invece gli aerei NATO nella zona potranno sparare e abbattere aerei e droni che sconfinano. In questo modo la NATO vuole mandare un messaggio deciso alla Russia, che negli ultimi mesi ha portato avanti diverse provocazioni in Europa orientale.
4: Notizie dall'Italia. Ci sono anche 7 pagine appunti scritti da Walter Lavitola nel materiale che gli inquirenti hanno acquisito nel corso della perquisizione svolta sabato sera nell'abitazione dell'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. 7 fogli che dovranno essere ora analizzati, così come i 3 cellulari e le 2 pendrive che erano nella disponibilità dell'indagato. I componenti di Fratelli d'Italia e della Vigilanza Rai chiedono di fare chiarezza sui legami con Ranucci. È passato mezzo secolo eppure il fragore di quei colpi non è dimenticato, non solo da chi lo udì e lo visse, ma anche dalle nuove generazioni alle quali è stato raccontato. Erano i colpi sparati da quel mitra che esattamente 50 anni fa strapparono la vita al magistrato Vittorio Corsio, ma erano anche i colpi dell'attacco allo Stato che quel giorno arrivò dal terrorismo nero e che al pari del terrorismo rosso il paese alcuni anni dopo seppe respingere, mettendo alle spalle la strategia della tensione e gli anni di piombo. Era la mattina del 10 luglio del 1976 quando in una strada tranquilla del quartiere africano a Roma prese forma l'agguato. Vittorio Corsio aveva 47 anni, a ucciderlo fu Pierluigi Concutelli, militante di Ordine Nuovo, il comandante militare del movimento, con la complicità di Gianfranco Ferro. La carriera di Corsio era stato un percorso speso tra i misteri della storia della Repubblica. Esprime pieno sostegno alla premier Giorgia Meloni, lodando la sua politica internazionale e stigmatizzando le parole di Donald Trump. Pier Silvio Berlusconi, nella serata in cui illustra la programmazione di Mediaset, e come tutti gli anni accetta di parlare con i giornalisti, non solo delle strategie commerciali di Mediaset, in particolare di Media for Europe, la holding con cui intende conquistare il mercato europeo, sfidando su un piano diverso le grandi piattaforme americane. Forse però dal punto di vista della politica interna, pesare potrebbe essere la presa di posizione su Roberto Vannacci, che sembra gettare acqua sul fuoco delle polemiche che si sono accese nelle ultime settimane sull'opportunità di includere il suo nuovo partito del generale, che cresce nei sondaggi all'interno del centrodestra. Erano nascosti in un furgone in arrivo dalla Tunisia, sbarcato nel porto di Civitavecchia, due esemplari vivi di tartarughe protette appartenenti alla specie testudo greca. Sono stati trovati dei finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, con il supporto dei funzionari dell'ufficio delle dogane di Civitavecchia, mettendo a segno un intervento a tutela della biodiversità e contro il traffico illecito di specie animali protette. Gli animali erano stati accuratamente nascosti in un doppio fondo ricavato nel vano posteriore di un furgone, un espediente specificamente studiato per eludere i controlli doganali di frontiera. Le tartarughe sono state trasferite e affidate ad una struttura specializzata e autorizzata per la tutela della fauna selvatica, dove il personale veterinario ha potuto prestare le prime cure necessarie e garantirne la corretta custodia in un ambiente idoneo. Quattro pagine ingiallite indirizzate alla zia, di una grafia fine e ordinata, e l'ultima lettera scritta dall'alpino Matteo Gallesio, classe 1917. La nipote Gisella ne ha ricevuto uno scansione lo scorso 16 giugno nell'archivio della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo, grazie anche al supporto degli operatori del servizio Restoring Family Links del Comitato di Cuneo della Croce Rossa Italiana. A loro si era rivolta nell'aprile di quest'anno per cercare informazioni e ricordi legati allo zio, che non aveva mai conosciuto se non attraverso i racconti del padre. La lettera trovata è datata 10 gennaio 1943 e riporta in chiusura i saluti da rivolgere alla famiglia. Nato a Fossano, l'alpino gallese aveva prestato servizio anche sul fronte occidentale, su quello greco-albanese e su quello italo-jugoslavo, fino ad arrivare in Russia nell'agosto del 1942 con la divisione alpina cuneense. Notizie locali è disponibile per il download su App Store e Google Play per telefoni iPhone e Android PN On Demand. L'applicazione, che da oggi venerdì 10 luglio nelle serate di venerdì e sabato dalle 20 alle 23.30, permetterà di prenotare le corse del nuovo trasporto pubblico serale a chiamata. Con l'app si potrà prenotare la propria corsa da qualsiasi luogo ci si trovi, scegliendo tra le 58 fermate urbane del servizio, quella di partenza e quella di destinazione. Una volta confermata la prenotazione, basterà raggiungere la fermata scelta l'orario indicato per salire a bordo. La tariffa base della corsa è di 2,50 euro a persona, con riduzione a 2 euro per gli abbonati al servizio urbano intera rete, mentre i minori di 10 anni accompagnati viaggiano gratuitamente. Il servizio sarà operativo con due veicoli fino a 8 posti. Diomede sottolinea questa innovazione come uno strumento che i pordenonesi adesso hanno letteralmente in tasca. Il progetto del nuovo polo universitario si trova in una fase delicata, visti i problemi riscontrati nell'avvio dei lavori. Il consigliere regionale Nicola Conficoni ha chiesto alla giunta di stanziare i 7,3 milioni di euro mancanti per completare la riconversione dell'edificio che al Bronx ospiterà i prossimi corsi universitari. Per l'esponente democratico si tratta di un progetto strategico, anche se non nasconde la preoccupazione sullo stato del progetto dell'università in centro. Il progetto è infatti in stallo ed è concreto il rischio dell'avvio dei corsi. Dalla regione sottolinea nessuna garanzia. Morsano, inaugurata la scuola dell'infanzia, ospiterà 60 bambini. L'evento si è svolto ieri, giovedì, alla presenza del sindaco Elena Maiolla e all'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante. Una scuola moderna e adeguata è un presidio educativo che contribuisce a mantenere vive le realtà locali, rendendo più attrattivi i territori e sostenendo la scelta delle famiglie di restare. Questo quanto evidenziato da Mirante. Riparte lavoro in corso, 50 giovani al lavoro per la cura della città. Dopo il successo della prima edizione, tornano i cantieri estivi rivolti ai ragazzi 16-18 anni. Parigi commenta, già in contatto con la regione per un'edizione ampliata nel 2027, anno di Pordenone, capitale italiana della cultura. Ciclismo, la pordenonese Carlotta Petris in nazionale, primo test in azzurro in Francia. L'atleta del team Ceresetto Canturino è cresciuta a Montreale Valcellina e si prepara alla prossima sfida al Varromé Tour Femin, in programma l'11, 13, 14 luglio, quindi a partire da domani e per tutto il fine settimana. Un grande traguardo per il ciclismo femminile targato Pordenone. Notizie dal Bellunese. Borgo Valbelluna muove il primo passo verso il nuovo piano degli interventi. Il Consiglio Comunale ha preso atto del documento programmatico preliminare, il cosiddetto documento del sindaco, previsto dalla legge regionale 11/2004. Un atto formale, certo, ma tutt'altro che burocratico. È la base su cui verrà costruito lo strumento urbanistico che per la prima volta della nascita del comune unificherà l'eredità di Mel, Lentiai e Trichiana in una visione unica. Il documento traccia la rotta politica e strategica. Una Borgo Valbelluna più a misura di famiglia, servizi rafforzati nei centri e nelle frazioni, rigenerazione dell'esistente prima di consumare nuovo suolo, tutela dei centri storici, paesaggio e ambiente al centro, sostegno alle attività produttive, al turismo sostenibile, all'agricoltura e al commercio di prossimità. Una lista di priorità che racconta un territorio che vuole crescere senza snaturarsi. Comelico, il lusso arriva anche alla montagna rurale, 2 milioni per un tabià rinnovato, oltre 17.000 euro al metro quadro per lo chalet, mentre il resto del paesino viaggia a cifre 16 volte inferiori. Così in Comelico si trova questo chalet che sfiora i prezzi di Cortina, in vendita per quasi 2 milioni di euro. Segno che il mercato immobiliare delle Dolomiti sta vivendo una fase di forte crescita. I prezzi sono sicuramente alti, ma anche la domanda è molto alta. Con l'estate tornano a riempirsi sentieri, ferrate e vie d'alta quota delle Dolomiti bellunesi, ma cresce anche il numero degli incidenti e delle richieste d'aiuto. Per questo la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi rilancia la campagna Montagna Consapevole, un'iniziativa che punta a diffondere una maggior cultura della sicurezza e della responsabilità tra i residenti e i visitatori. Secondo i promotori delle iniziative, 5 errori più frequenti sono partire senza controllare il meteo, affrontare percorsi troppo impegnativi, utilizzare calzature o attrezzature non adeguate, sottovalutare tempi e dislivelli e non comunicare a nessuno il tragitto previsto. 20 anni fa la fabbrica di Pedavena rischiava di spegnersi, oggi quel rischio è diventato un anniversario da celebrare con orgoglio. La festa dell'Orzo 2026 non è solo la grande kermesse estiva della birreria Pedavena, è il racconto di una rinascita imprenditoriale che ha salvato un simbolo del bellunese e lo ha trasformato in un motore culturale, turistico e produttivo. Oggi la fabbrica è un pilastro del gruppo Birra Castello, 100 dipendenti, 433.000 ettolitri venduti nel 2025, marchi distribuiti in 16 paesi. E mentre la produzione cresce, cresce anche l'innovazione. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026, la Coppa del Mondo FIFA entra ufficialmente nella sua fase più calda e spettacolare, con i padroni di casa di Stati Uniti, Messico e Canada tutti clamorosamente eliminati agli ottavi. I giganti del calcio europeo e sudamericano si contendono la gloria eterna nel primo mondiale a 48 squadre della storia. Ieri sera è arrivato il primo verdetto dei quarti, mentre cresce l'attesa per i big match del weekend. Nel primo scontro dei quarti di finale giocato ieri al Boston Stadium, la Francia ha superato il Marocco per 2-0. E con questa vittoria la Francia è la prima squadra ufficialmente qualificata alle semifinali di martedì. Questa sera a Los Angeles Stadium alle ore 21 italiane si gioca Spagna-Belgio e la vincente giocherà contro la Francia nella prima semifinale il 14 luglio da Dallas. Domani sabato 11 luglio al Miami Stadium alle 23 italiane gioca Norvegia contro Inghilterra. A seguire nella notte Argentina-Svizzera con Messi a caccia dell'ennesimo miracolo. La seconda semifinale si giocherà il 15 luglio ad Atlanta. Si sfideranno le vincenti di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Ciclismo, Tour, impresa di Pogačar sul Tourmalet, 2:38 su Vingegaard e si prende la gialla. Lo sloveno vola sui Pirenei e sbaraglia gli avversari. Presente anche Macron. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 10 luglio avremo cielo poco nuvoloso e in seguito cielo in prevalenza sereno su più nord e costa. Durante il pomeriggio sulla zona montana maggior variabilità con possibili locali rovesci tra Alpi e Prealpi Carniche, nelle zone al confine con il Cadore. Sulla costa soffierà prima borino, poi in giornata venti di brezza. Domani, sabato 11 luglio, avremo al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio probabili rovesci temporali sulla zona montana, che potrebbero in seguito interessare la pianura e con minor probabilità la costa. Sulla pianura i temporali potrebbero essere localmente forti. Nelle ore centrali sulla costa soffierà scirocco, vento da sud moderato. Tendenza per dopodomani, domenica 12 luglio. Nella notte fino al mattino possibili residui rovesci. In seguito su più nord costa cielo in prevalenza sereno con venti di brezza. Sulla zona montana poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche cumulo. Farà caldo di giorno in pianura e nelle valli. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 17 gradi e una massima di 33. Bene, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione giornaliera del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo, come sempre, per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto, la radio che ti ascolta, ti informa, ti accompagna. Dal 1989 trasmettiamo ogni giorno grazie alla generosità di voi radioascoltatori. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu, con il 5 per 1000, è facile e senza alcun costo. Nella dichiarazione dei redditi basta compilare il riquadro Sostegno del Volontariato mettendo la propria firma e scrivendo il numero di codice fiscale di Radio Voce nel Deserto 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Per maggiori informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico Maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù, Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: Domine officiamum promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucia Deis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
2: et hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: La prima lettura, in modo particolare, ci ricorda il viaggio di Giacobbe verso l'Egitto. E c'è l'incontro di questo figlio con il padre dopo tanti anni. Il Signore così aveva stabilito per il suo popolo, quindi tutto era un programma secondo i voleri santissimi di Dio, ma alla fine Giuseppe trova Giacobbe e Giacobbe ritrova Giuseppe, cioè ritrovano ambedue la propria identità. Noi in questi giorni abbiamo celebrato la novena ai nostri santi fondatori Benedetto e Giovanni Gualberto e abbiamo meditato un po' la meglio sul prologo di San Benedetto, che è una catechesi battesimale che vale per tutti, ma nel quale c'è la nostra identità. Benedetto ci traccia, potremmo dire, il nostro identikit attraverso il prologo della sua regola e ci fa vedere e toccare con mano anche i tesori della vita spirituale che sono necessari per poter conseguire la salvezza. E ogni qualvolta che noi incontriamo nella vita spirituale e a modo spirituale i nostri fondatori, noi ritroviamo noi stessi, la nostra vera identità. Ritroviamo il legno da cui noi siamo venuti, ritroviamo una lunghissima tradizione, ma vi troviamo anche le ricette per risolvere nella fede i problemi dei nostri tempi. E uno oggi dei problemi fondamentali che è comune tanto alla vita consacrata quanto alla vita dei nostri fedeli è proprio l'identità. Il mondo oggi ha bisogno di questa identità per riconoscerci. Vi ricordate infatti che all'inizio dell'opera della Chiesa i cristiani erano riconosciuti per la loro identità e quando noi perdiamo questa nostra identità a qualsiasi livello, a livello di monastero, di congregazioni religiose, di parrocchie, di diocesi e così via, noi perdiamo tutto. E per ritrovarla ci vuole sempre questo raffronto tra il padre e i figli, perché noi vediamo dai nostri padri, nessuno è cresciuto come un fungo porcino, ma tutti siamo legati a una tradizione, a un'identità particolare, come avviene in modo di... Siamo legati a una tradizione particolare, come viene il modo

0: L'esempio che fa Gesù all'Apostolo San Filippo. Filippo, chi vede me vede il Padre. Anche Gesù si pone come modello di identità per i suoi discepoli. E così anche noi. Ogni qualvolta che ci ricordiamo di quello che i nostri fondatori hanno fatto per noi, anche se sono passati tanti secoli, ma questa è la condizione sine qua non, come diciamo, senza la quale non possiamo camminare. Se non scopro, come fece Giuseppe dopo tanto tempo, se non rivedo il volto del Padre. E Giacobbe e Giuseppe si riconobbero perché? Perché era la medesima l'identità che portavano dentro. Il deposito della fede che loro avevano era il medesimo. Ecco perché si riconobbero. Dov'è il problema? E quando noi figli non ci riconosciamo nel volto dei nostri padri, e quando i padri purtroppo non si riconoscano nel volto dei figli. Allora, se noi vogliamo oggi un rinnovamento, quest'anno è l'anno della vita consacrata, hanno tanto parlato di tante cose, ma questa è la cosa fondamentale. Io mi devo riconoscere come figlio nel volto di un Benedetto e di un Giovanni Gualberto. E se questo non avviene, vuol dire che io cammino su un binario diverso da quello che loro hanno tracciato. E il binario che loro hanno tracciato è un binario che si poggia non sulle fantasie, ma si poggia sull'esperienza della parola di Dio e della santità di questi eroi. Ma perché Dio ha permesso questo? Affinché essi diventassero guida di numerosi figli e figlie. Tocca a noi a rispecchiarci in loro. E Dio voglia che troviamo nella nostra vita dei punti in cui possiamo dire: ma io assomiglio a loro. Se questo non avviene, vuol dire che abbiamo sbagliato strada, abbiamo sbagliato traiettoria, abbiamo confuso la nostra tradizione. E questo vale per tutti. Vedete, nella vita consacrata non ci sono confini, non ci sono spazi, ma c'è soltanto un'unica traiettoria: sempre cercare l'identità dei nostri padri. Che il Signore ci conceda questo. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo venerdì 10 luglio 2026, è mezzogiorno e 25 minuti, un po' di musica, poi ascoltiamo alle 12:30 dalla pagina al microfono Libri da ascoltare. Seguirà poi alle 13 il notiziario, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 appuntamento con il Santo del Giorno curato dalla redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva, alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 meditazioni, alle 14:50 Coroncina alla Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani, alle 15:30 Santo Rosario. A seguire alle 16:05 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, poi alle 17 lezio di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, e alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18:25 il Santo del Giorno curato dalla redazione di Radio Voce nel Deserto, a seguire il Santo Rosario alle 18:30 e la Santa Messa alle 19. Alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23:30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Poi la programmazione continuerà per tutta la notte anche per farvi sempre compagnia. Quindi a voi tutti una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.

0: riassunto della seconda puntata. Il piccolo principe ha descritto ad Antoine il dramma dei baobab.
1: Infatti, sul pianeta del piccolo principe ci sono, come su tutti i pianeti, le erbe buone e quelle cattive. Ora, un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene.
2: È una questione di disciplina,
1: mi diceva più tardi il piccolo principe.
2: Quando si ha finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta. Bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab appena li si distingue dai rosai, ai quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma facile.
0: E di come fu sorpreso un giorno dalla nascita inaspettata

0: Chiedo scusa, sono ancora tutta spettinata.
1: Il piccolo principe allora non poté frenare la sua ammirazione.
2: Come sei bello!
1: Rispose dolcemente il fiore.
0: Vero? E sono nata insieme al sole.
2: Avrei dovuto non ascoltarlo.
1: Mi confidò un giorno.
2: Non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene. Quella storia degli artigli che mi aveva tanto raggelato avrebbe dovuto intenerirmi.
1: E mi confidò ancora.
2: Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori, ma ero troppo giovane per saperlo amare.
1: Io credo che egli approfittò, per venirsene via, di una migrazione di uccelli selvatici. E quando innaffiò per l'ultima volta il suo fiore e si preparò a metterlo al riparo sotto la campana di vetro, scoprì che aveva una gran voglia di piangere.
2: Addio,
1: disse al fiore. Ma il fiore non rispose.
2: Addio,
1: ripeté. Il fiore tossì, ma non era perché fosse raffreddato.
0: Sono stata una sciocca. Scusami. E cerca di essere felice.
1: Fu sorpreso dalla mancanza di rimproveri. Ne rimase sconcertato, con la campana di vetro per aria. Non capiva quella calma dolcezza.
0: Ma sì, ti voglio bene. E tu non l'hai saputo per colpa mia. Questo non ha importanza, ma sei stato sciocco quanto me. Cerca di essere felice. Lascia questa campana di vetro. Non la voglio più.
2: Ma il vento...
0: Non sono così raffreddata. L'aria fresca della notte mi farà bene. Sono un fiore.
3: Mara Miceli presenta Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry.

0: Il piccolo principe si trovava nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Cominciò a visitarli per cercare un'occupazione e per istruirsi. Il primo asteroide era abitato da un re. Il re, vestito di porpora e d'ermellino, sedeva su un trono molto semplice e nello stesso tempo maestoso.
1: Ecco un suddito,
0: esclamò il re appena vide il piccolo principe. Il piccolo principe si domandò:
2: come può riconoscermi se non mi ha mai visto?
0: Non sapeva che per i re del mondo è molto semplificato. Tutti gli uomini sono dei sudditi.
1: Avvicinati, che ti veda meglio.
0: Gli disse il re, che era molto fiero di essere finalmente re per qualcuno. Il piccolo principe cercò con gli occhi dove potersi sedere, ma il pianeta era tutto occupato dal magnifico manto di ermellino. Dovette rimanere in piedi, ma era tanto stanco che sbadigliò.
1: È contro all'etichetta sbadigliare alla presenza di un re,
0: gli disse il monarca.
1: Te lo proibisco.
2: Non posso farne a meno,
0: rispose tutto confuso il piccolo principe.
2: Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito.
1: Allora ti ordino di sbadigliare. Sono anni che non vedo qualcuno che sbadiglia. Gli sbadigli sono una curiosità per me. Avanti, sbadiglia ancora. È un ordine.
2: Mi avete intimidito, non posso più.
1: Allora io ti ordino di sbadigliare un po' e un po'.
0: Borbottò qualcosa e sembrò seccato, perché il re teneva assolutamente a che la sua autorità fosse rispettata. Non tollerava la disubbidienza. Era un monarca assoluto, ma siccome era molto buono, dava degli ordini ragionevoli.
1: Se ordinassi a un generale di trasformarsi in un uccello marino, e se il generale non ubbidisse, non sarebbe colpa del generale, sarebbe colpa mia.
2: Posso sedermi?
0: Si informò timidamente il piccolo principe.
1: Ti ordino di sederti,
0: gli rispose il re, che ritirò maestosamente una falda del suo mantello di ermellino. Il piccolo principe era molto stupito. Il pianeta era piccolissimo. E allora, su che cosa il re poteva regnare?
2: Sire,
0: gli disse,
2: scusatemi se vi interrogo.
1: Ti ordino di interrogarmi,
0: si affrettò a rispondere il re.
2: Sire, su che cosa regnate?
1: Su tutto.
2: Su tutto?
1: Su tutto questo.
0: Il re, con un gesto discreto, indicò il suo pianeta, gli altri pianeti e le stelle.
2: Su tutto questo?
0: Domandò il piccolo principe.
1: Certamente,
0: rispose il re, perché non era solamente un monarca assoluto, ma era un monarca universale.
2: E le stelle vi ubbidiscono?
1: Mi ubbidiscono immediatamente. Non tollero l'indisciplina.
0: Potere meravigliò il piccolo principe. Se l'avesse avuto lui, avrebbe potuto assistere non a 43, ma a 72 o anche a 100 o a 200 tramonti nella stessa giornata, senza dover mai spostare la sua sedia. E sentendosi un po' triste al pensiero del suo piccolo pianeta abbandonato, si azzardò a sollecitare una grazia dal re.
2: Vorrei tanto vedere un tramonto. Fatemi questo piacere. Ordinate al sole di tramontare.
1: Se ordinassi a un generale di volare da un fiore all'altro come una farfalla, o di scrivere una tragedia, o di ritrasformarsi in un uccello marino... Se il generale non eseguisse l'ordine ricevuto, chi avrebbe torto? Lui o io?
2: L'avreste voi,
3: disse con fermezza il piccolo principe.
1: Esatto. Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare. L'autorità riposa prima di tutto sulla ragione. Se tu ordini al tuo popolo di andare, a gettarsi in mare, farà la rivoluzione. Ho il diritto di esigere l'ubbidienza perché i miei ordini sono ragionevoli.

0: ricordò il piccolo principe, che non si dimenticava mai di una domanda una volta che l'aveva fatta.
1: Avrai il tuo tramonto. Lo esigerò. Ma nella mia sapienza di governo aspetterò che le condizioni siano favorevoli.
2: E quando saranno?
0: Si informò il piccolo principe.
1: No. Sarà verso, ecco,
0: gli rispose il re, che intanto consultava un grosso calendario.
1: Sarà verso questa sera, verso le 7:40.

0: piccolo principe sbadigliò, rimpiangeva il suo tramonto mancato e poi incominciava ad annoiarsi.
1: Non ho più niente da fare qui,
0: disse al re.
1: Me ne vado.
2: Non partire,
0: rispose il re, che era tanto fiero di avere un suddito.
2: Ti farò ministro.
1: Ministro di che?
2: Della giustizia.
1: Ma se non c'è nessuno da giudicare?
2: Non si sa mai. Non ho ancora fatto il giro del mio regno. Sono molto vecchio. Non c'è posto per una carrozza. E mi stanco a camminare.
1: Oh, ma ho già visto io,
0: disse il piccolo principe, sporgendosi per dare ancora un'occhiata sull'altra parte del pianeta.
1: Neppure laggiù c'è qualcuno.
2: Giudicherai te stesso,
0: gli rispose il re.
2: È la cosa più difficile. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se riesci a giudicarti bene, è segno che sei veramente un saggio.
1: Io?
0: Disse il piccolo principe.
1: Io posso giudicarmi ovunque. Non ho bisogno di abitare qui.
2: Credo che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un vecchio topo. Lo sento durante la notte. Potrai giudicare questo vecchio topo. Lo condannerai a morte di tanto in tanto. Così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia. Ma lo grazierai ogni volta
3: per economizzarlo. Non ce n'è che uno.
1: Non mi piace condannare a morte,
0: rispose il piccolo principe.
1: Preferisco andarmene.
2: No,
0: disse il re. Ma il piccolo principe, che aveva finito i suoi preparativi di partenza, non voleva dare un dolore al vecchio monarca.
1: Se vostra maestà desidera essere ubbidito puntualmente, può darmi un ordine ragionevole. Potrebbe ordinarmi, per esempio, di partire prima che sia passato un minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli.
0: E siccome il re non rispondeva, il piccolo principe esitò un momento e poi, con un sospiro, se ne partì.
2: Ti nomino mio ambasciatore!
0: Si affrettò a gridargli appresso il re. Aveva un'aria di grande autorità.
1: Sono ben strani i grandi,
0: si disse il piccolo.

0: secondo pianeta era abitato da un vanitoso.
1: La visita di un ammiratore,
0: gridò da lontano il vanitoso appena scorse il piccolo principe. Per i vanitosi tutti gli altri uomini sono degli ammiratori.
2: Buongiorno,
0: disse il piccolo principe.
2: Che buffo cappello avete.
1: È per salutare,
0: gli rispose il vanitoso.
1: È per salutare quando mi acclamano, ma sfortunatamente non passa mai nessuno da queste parti.
2: Ah sì?
0: Disse il piccolo principe, che non capiva.
1: Batti le mani l'una contro l'altra,
0: consigliò perciò il vanitoso. Il piccolo principe batté le mani l'una contro l'altra e il vanitoso salutò con modestia sollevando il cappello.
2: È più divertente che la visita al re,
0: si disse il piccolo principe e ricominciò a battere le mani l'una contro l'altra. Il vanitoso ricominciò a salutare sollevando il cappello. Dopo 5 minuti di questo esercizio, il piccolo principe si stancò della monotonia del gioco.
2: E che cosa bisogna fare?
0: Domandò.
2: Perché il cappello caschi?
0: Ma il vanitoso non l'intese. I vanitosi non sentono altro che le lodi.
1: Mi ammiri molto? Veramente?
0: Domandò al piccolo principe.
2: Che cosa vuol dire ammirare?
1: Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco e più intelligente del pianeta.
2: Ma tu sei solo sul tuo pianeta.
1: Fammi questo piacere, ammirami lo stesso.
2: Ti ammiro,
0: disse il piccolo principe alzando un poco le spalle.
2: Ma tu che te ne fai?
0: Il piccolo principe se ne andò.
2: Decisamente i grandi sono ben bizzarri,
0: diceva con semplicità a se stesso durante il suo viaggio. Il pianeta appresso era abitato da un ubriacone. Questa visita fu molto breve, ma immerse il piccolo principe in una grande malinconia.
2: Che cosa fai?
0: Chiese all'ubriacone che stava in silenzio davanti a una collezione di bottiglie vuote e a una collezione di bottiglie piene.
3: Bevo,
0: rispose in tono lugubre l'ubriacone.
2: Perché bevi?
0: Domandò il piccolo principe.
3: Per dimenticare,
0: rispose l'ubriacone.
2: Per dimenticare che cosa?
0: Si informò il piccolo principe, che cominciava già a compiangerlo.
3: Per dimenticare che ho vergogna,
0: confessò l'ubriacone abbassando la testa.
2: Vergogna di che?
3: Vergogna di bere.
0: E l'ubriacone si chiuse in un silenzio definitivo. Il piccolo principe se ne andò perplesso.
2: I grandi decisamente sono molto, molto bizzarri,
0: si disse durante il viaggio.

0: quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari. Quest'uomo era così occupato che non alzò neppure la testa all'arrivo del piccolo principe.
1: Buongiorno,
0: gli disse questi.
1: La vostra sigaretta è spenta.
2: 3 più 2 fa 5, 5 più 7 12, 12 più 3 15, buongiorno, 15 più 7 fa 22, 22 più 6 28, non ho tempo per riaccenderla, 26 più 5 31, dunque fa 500 e 1.622.731.
1: 500 e un milione di che?
2: Eh? Sei sempre lì, 500 e un milione di... non lo so più, ma ho talmente da fare. Sono un uomo serio, io non mi diverto con delle frottole. 2 più 5, 7.
1: 500 e un milione di che?
0: Ripeté il piccolo principe, che mai aveva rinunciato a una domanda una volta che l'aveva espressa. L'uomo d'affari alzò la testa.
2: Da 54 anni che abito in questo pianeta, non sono stato disturbato che 3 volte. La prima volta è stato 22 anni fa, da una melolonta che era caduta chissà da dove. Faceva un rumore spaventoso e ho fatto 4 errori in una addizione. La seconda volta è stato 11 anni fa per una crisi di reumatismi. Non mi muovo mai, non ho il tempo di girondolare. Sono un uomo serio io. La terza volta, eccolo. Dicevo dunque 500 e un milione.
1: Milioni di che?
0: L'uomo d'affari capì che non c'era speranza di pace.
2: Milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo.
1: Di mosche?
2: Ma no! Di piccole cose che brillano.
1: Di api?
2: Ma no! Di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni. Ma sono un uomo serio io. Non ho tempo di fantasticare.
1: Ah, di stelle.
2: Eccoci, di stelle.
1: E che ne fai di 500 milioni di stelle?
2: 500 e 1.622.731. Sono un uomo serio io. Sono un uomo preciso.
1: Che te ne fai di queste stelle?
2: Che cosa me ne faccio?
1: Sì.
2: Niente. Le possiedo.
1: Tu possiedi le stelle?
2: Sì.
1: Ma ho già veduto un re che...
2: I re non possiedono. Ci regnano sopra. È molto diverso.
1: E a che ti serve possedere le stelle?
2: Mi serve a essere ricco.
1: E a che ti serve essere ricco?
2: A comprare delle altre stelle se qualcuno ne trova.
0: Si disse il piccolo principe.
1: Ragiona un po' come il mio ubriacone.
0: Ma pure domandò ancora.
1: Come si può possedere le stelle?
2: Di chi sono?
0: Rispose facendo stridere i denti l'uomo d'affari.
1: Non lo so, di nessuno.
2: Allora sono mie, che vi ho pensato per il primo.
1: E questo basta?
2: Certo. Quando trovi un diamante che non è di nessuno, è tuo. Quando trovi un'isola che non è di nessuno, è tua. Quando tu hai un'idea per primo, la fai brevettare ed è tua. E io possiedo le stelle, perché mai nessuno prima di me si è sognato di possederle.
1: Questo è vero,
0: disse il piccolo principe.
1: Che te ne fai?
2: Le amministro, le conto e le riconto. È una cosa difficile, ma io sono un uomo serio.
0: Il piccolo principe non era ancora soddisfatto.
1: Io, se possiedo un fazzoletto di seta, posso metterlo intorno al collo e portarmelo via. Se possiedo un fiore, posso cogliere il mio fiore e portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle.
2: No, ma posso depositarle alla banca.
1: Che cosa vuol dire?
2: Vuol dire che scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto.
1: Tutto qui?
2: È sufficiente.

0: pensò il piccolo principe.
1: È abbastanza poetico, ma non è molto serio.
0: Il piccolo principe aveva sulle cose serie delle idee molto diverse da quelle dei grandi.
1: Io,
0: disse il piccolo principe,
1: possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni. Possiedo tre vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane. Perché spazzo il camino anche di quello spento? Non si sa mai. È utile ai miei vulcani ed è utile al mio fiore che io li possegga. Ma tu non sei utile alle stelle.
0: L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non trovò niente da rispondere. E il piccolo principe se ne andò.
1: Decisamente i grandi sono proprio straordinari,
0: si disse semplicemente durante il viaggio.
2: Mara Miceli presenta Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry.

interpreti della terza puntata. Antoine, Marco Mete. Il piccolo principe, Tatiana Dessi. Il re, Paolo Lombardi. Il vanitoso, Rosario Tronnolone. L'ubriacone, Roberto Pedicini. L'uomo d'affari, Gaetano Lizio. Le musiche di Stephen Sondheim sono tratte dalla colonna sonora del film Stavisky, edite dalla CAM. Tecnico del suono, Roberto Venturini. Adattamento e regia di Mara Miceli.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Lo stretto di Hormuz riaperto in parte. Quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato il disastro dello stabilimento Icmesa 50 anni fa. Bilancio di 11 vittime, provvisorio con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio che ha colpito l'Andalusia. 19 persone ancora disperse. Buongiorno da Franco Rossi in studio, da Davide Dedè alla regia. Come dicevamo, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Il punto di Marco Burini.
2: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani, Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, lì nello studio.
1: Sul fronte medio orientale, telefonata tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Sì, buongiorno, è stato l'ufficio del primo ministro israeliano a diffondere nella tarda serata di ieri questo comunicato sulla telefonata con Trump, in cui si dice che è stato definito un coordinamento su diversi fronti, da rapporti tesissimi con la Turchia fino ai fronti aperti a partire dall'Iran. Il colloquio telefonico è seguito alle dichiarazioni del ministro della difesa israeliano, che ha paventato una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran, e che ha aggiunto che l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette zone di sicurezza al territorio occupato a Gaza, in Siria e Libano, e sul fronte libanese la diplomazia lavora, nonostante ci siano ancora raid israeliane sulle postazioni di Hezbollah. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui l'IDF dovrebbe iniziare a ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese coordinato dagli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: E continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Antonio Soviero.
4: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in 2 depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot, e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per il Venezuela colpito dal terremoto dello scorso 24 giugno. Maurizio Dischino.
5: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella questa mattina a Seviso in occasione della cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA. Raffaella Frullone.
6: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Centinaia di persone vennero evacuate e molti animali morirono. Si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo le persone ma addirittura le cose. Le merci di Seveso venivano infatti rifiutate. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'ICMESA, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i momenti positivi e negativi di quel luglio del 1976. Ascoltiamolo.
7: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case che, perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: Cambiamo pagina, è diventato un vero caso politico l'espulsione dei due funzionari militari dell'ambasciata russa a Roma. In diretta, Augusto Cantelmi.
8: Buongiorno Franco, sì, è una nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il paese entro i prossimi due giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave, inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione, l'accusa del ministro degli esteri italiani. L'ambasciatore russo in Italia, da parte sua, attacca con parole sprezzanti l'Italia, nonostante la sua storia e senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: È provvisorio il bilancio di 11 vittime perché ce ne sono almeno 19 dispersi del grande incendio che ha colpito l'Andalusia e Spagna. Lucia Scione.
9: 11 vittime nella regione di Almeria in Andalusia, ma un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato. Il bilancio dei roghi rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti manca all'appello. 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari, combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, ma si attende conferma dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpaglie accumulate mesi per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi. A seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia. Lucia Scionellini allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita sull'app Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

0: Ben trovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con Tu per Tu di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Ecco, ci aiuta un po' ad approfondire alcune tematiche. Come annunciato la scorsa settimana, oggi continuiamo a parlare di San Benedetto con un altro approfondimento un po' della regola di alcune tematiche. Lo facciamo con un altro ospite. La scorsa settimana abbiamo intervistato l'abate Edmund Power, appunto abate di San Paolo, dell'abbazia di San Paolo fuori le mura a Roma, e oggi intervistiamo il priore della stessa abbazia benedettina annessa alla basilica di San Paolo fuori le mura, i monaci benedettini da tantissimi secoli, quasi dall'inizio dell'era cristiana, in qualche modo così venerano il corpo di San Paolo e compiono le liturgie sul luogo appunto dove è sepolto l'apostolo delle genti. Grazie al padre priore dunque del monastero di San Paolo fuori le mura a Roma, il priore e padre Giovanni Paolo Abramovic, che con il quale iniziamo a parlare appunto di uno degli aspetti della regola già accennati la scorsa settimana, che è l'aspetto della stabilità. Cosa vuol dire la stabilità nel mondo monastico, ma anche per il cristiano in genere?
1: Stabilità è uno dei voti benedettini. Sappiamo che gli altri hanno questi voti, che sono quelli che normalmente si conoscono: l'obbedienza, la castità, la povertà. San Benedetto include la povertà e la castità in un voto che chiama la conversione dei costumi, conversatio morum o conversio morum. L'altro invece è l'obbedienza, si lo dice espressamente, e poi la stabilità, perché al tempo di San Benedetto c'erano abbastanza questi tipi che venivano per qualche giorno in monastero, che poi lui li chiama girovaghi, perché vengono come pellegrini, oppure dicono di essere pellegrini. Poi dopo un po' di tempo, quando vedono che le cose stanno diventando un po' più scottanti, passano, se ne vanno, e così vanno da uno monastero all'altro, con l'effetto che non hanno mai l'opportunità di confrontarsi e di scoprire quali sono le proprie qualità che potrebbero sviluppare di più, oppure anche le mancanze sulle quali potrebbero lavorare. Perciò la stabilità a questa intenzione di sopportare l'altro, perché così si scopre Cristo nel perdono reciproco, e insieme si porta e si sopporta l'altro, perché così si scopre Cristo nel perdono reciproco, e insieme

0: se stesso con se stesso, un confronto personale, anche vedere nei propri confronti come si vive, come si sperimenta questo aspetto di fedeltà in qualche modo.
1: Certamente non è una tattica e non è una disciplina, anche se si chiama voto, i voti non sono una disciplina, una tattica, sono la risposta all'atteggiamento di Dio. E proprio con la stabilità vediamo che è Dio colui che è stabile, lui è il fedele, lui è colui che rimane fedele a noi. Il monaco, come tutti i laici in tutto il mondo, possono fare di questa stabilità di Dio, possono cercare di esserne lo specchio. E il voto infatti non è altro che la risposta, nel senso di essere lo specchio della stabilità di Dio, oppure della fedeltà di Dio. In questo caso senz'altro è una cosa che sia interiore che anche intercomunitaria.
0: Quindi il voto, ecco, questo prima di tutto sì, è vero, ci sono due protagonisti, che è appunto la persona e Dio, ma chi è fedele, dunque chi è stabile per sempre, è Dio. E l'uomo dunque come si deve porre nei confronti della stabilità di Dio e dunque anche della propria stabilità?
1: La cosa è capovolta, cioè prima Dio che ha piacere di noi, poi in seguito, siccome ci vuole, ci ha creati. L'Immacolata Concezione vuole dire prima ancora che lei avesse fatto qualsiasi cosa, dunque senza il suo merito, già era piena di grazia, no? E così anche l'uomo è stato prima voluto, perché Dio si compiace dell'uomo, perciò l'ha voluto, perciò l'ha creato. Allora l'uomo cosa deve fare? Deve prima di tutto rilassarsi, deve rilassarsi nella presenza del Signore, accettare questo amore di Dio, scoprire che è creato a sua immagine, scoprire cosa significa essere a sua immagine. Quando lo scopre, già una risposta molto importante gli è stata data, cioè alla domanda chi sono. Sono a immagine di Dio. L'altra domanda è sempre cosa voglio. Voglio essere. E allora lì sì che ci vuole una disciplina, un'autodisciplina, ma non per raggiungere la meta di piacere a Dio, ma come conseguenza, come risposta. Ecco che il voto è una risposta. Ci sono tante parole che cercano come spiegare la parola voto, oppure il verbo, no? C'è chi dice, addirittura dicono prendere i voti, non so cosa significa prendere i voti, sarà un modo di parlare che... No? Poi ci sono quelli che dicono sciogliere i voti, cioè nella Sacra Scrittura c'è spesso scritto sciogliere, significa compiere le promesse, no? C'è anche emettere i voti, quando uno inizia e parla e dice prometto questo e questo. Il verbo più semplice è quello di fare i voti, e perché no? Fare i voti, cioè semplicemente esprimere una promessa, che però non è soltanto una promessa, perciò si chiama voto, perché è una promessa che ha un senso nella mia vita, anzi io prometto questo perché facendo così la mia vita ha senso. Allora non è soltanto una promessa qualsiasi, ma una promessa collegata al senso della mia vita, e allora si chiama voto.
0: Ecco, il voto in generale, come il voto che fate come monaci benedettini, appunto il voto di stabilità, è comunque un processo, un crescere, una ricerca profonda, insomma non è che facendo il voto uno è già arrivato, ha concluso il proprio cammino, e insomma quel già e non ancora, appunto questo concetto teologico che deve essere vissuto dal cristiano, insomma questa tensione che però non vuol dire essere arrivati al traguardo.
1: Senz'altro il Signore è fedele a noi, e noi fin quanto viviamo su questa piccola parte della nostra vita eterna, cioè la parte terrena, possiamo cercare, tentare di rispondere a questa fedeltà. Ed è proprio la fedeltà che non si potrà mai dire se si è compiuto o no, cioè dopo la mia morte, no? Potrò dire se ero o non ero fedele, ma comunque non sarà il mio sforzo, ma sarà stata la possibilità che ho ricevuto da Dio di meditando la sua fedeltà, rispondere, rispecchiarla.

0: Ecco, padre Pio, lei dal discorso che ci sta facendo sottolinea chiaramente un equilibrio da trovare fra lo sforzo personale, dunque il cammino che diciamo la nostra parte, quello che dobbiamo fare noi, e quello naturalmente che viene da Dio. Oggi però c'è tanta difficoltà, perché ecco, si rischia di passare dal moralismo profondo, quindi a precetti che poi ci lasciano sterili, o al quietismo più totale, cioè tutto viene da parte di Dio, quindi se vuole farà lui. Ma insomma, come trovare questo equilibrio, come mettersi alla luce di un giusto equilibrio?
1: E io qua vedo sempre l'esempio nelle famiglie giovani. Se la mamma veramente ama il suo bambino, la sua bambina piccola, no? Non avrà mai questa paura che il bambino potrebbe sfruttare l'amore, perché amandolo veramente il bambino si accorge di questo amore e risponde. È ovvio. Tutti i momenti nei quali il bambino diventa ribelle sono soltanto mancanza di logica, non capisce, crede, per esempio, prende dalla cucina un bellissimo grande coltello, pericolosissimo perché luce, però è bello perché luce, lo prende, però è pericolosissimo. La mamma magari con tanta cautela lo prende via e le dà forse una mela o qualcosa, un pezzo di cioccolato. E il bambino non capisce e piange, urla, strilla, crede che la mamma non lo vuole bene, eccetera, ma in fondo capisce. E allora la domanda dov'è l'equilibrio non me la porrei neanche tanto, perché prima di tutto accettiamo, crediamo che Dio ci vuole bene e abbiamo la prova della sua fedeltà nella risurrezione di Cristo. Io credo che lì sta il punto fondamentale, perché se uno dice Gesù Cristo è risorto, ah sì certo, sì ne possiamo parlare un'altra volta, allora diventa difficile. Ma se uno dice veramente Gesù Cristo nella mia vita io l'ho sperimentato come risorto, dunque vive, dunque l'amore del Padre è onnipotente, dunque mi posso fidare dell'amore del Padre, insomma diventa un rapporto molto personale con il Signore, e da quel momento non c'è più il dubbio. Io rispondo, e se non rispondo allora è perché in questo momento sono attratto da altre cose e non è bene, e me ne rendo conto.
0: Allora, c'è un bellissimo libro sul quale tanti religiosi, laici, insomma, hanno pregato, che è proprio L'imitazione di Cristo, e ha insomma una sua validità, senza dubbio ancora ce l'ha. Però il termine imitazione mi fa sempre chiaramente era adatto al tempo in cui è stato scritto questo libro, in qualche modo vorrei sostituirlo col termine di sequela. Dunque non so se è giusto, anche in riferimento a quello che diceva lei adesso, cioè il fatto di seguire il Cristo e accorgersi, mettersi davanti a questa esperienza sconvolgente che nasce da un incontro, insomma, che non è qualcosa di appiccicato, razionale o messo lì tanto per dottrina in qualche modo che ci viene detta, ma è un incontro personale da affrontare nella sincerità più profonda, alla luce della propria anche grandezza e anche povertà.
1: Senz'altro tanta gente anche che non va in chiesa, voglio proprio mettere l'accento su questo, ha avuto l'esperienza personale con Dio. Ne conosco non pochi che dicono, sa padre, io non vado in chiesa perché in chiesa vanno tutti quelli che sono falsi. Va bene, non posso dire altro che il mio mestiere è quello di fare la guida di questi falsi poveretti, no? Ma però c'è un'altra cosa anche, che questi qui che mi parlano così dicono, però padre, sa, la mia preghiera la faccio tutte le sere. Da dove viene questo? Hanno avuto una volta un'esperienza personale con Dio. Questa nessuno le la può togliere, nessuno. In questo caso io direi non sono loro che seguono Dio, è Dio che segue loro. Questo lo vediamo anche nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, tante volte è Dio che segue l'uomo. Per esempio Giacobbe che deve attraversare il Wadi Yabok per incontrare suo fratello, e manda avanti tutta la famiglia, tutto il bestiame eccetera, e poi come ultimo va lui, improvvisamente si trova davanti all'angelo del Signore, che c'è questa bellissima famosa lotta con tutte le conseguenze. Una delle conseguenze è che lui dice ho visto il volto di Dio. e quasi le stesse parole le usa poi quando incontra il suo fratello. Dunque il Signore lo segue e anzi lotta. Qualche volta pensiamo siamo noi a lottare contro il Signore, ma è anche Lui che lotta contro di noi. Sono delle esperienze personali che ognuno ha e forse non si fida di parlarne, ma in un tempo si diceva imitazione di Cristo, poi si dice sequela di Cristo, poi si dice che Cristo segue noi. Insomma, sempre lì siamo, è un rapporto reciproco. Oppure è una cosa un po' fuori del contesto reale.

0: al concetto di insomma, questo grande categoria e anche idea esistenziale più che altro di stabilità nella vita monastica benedettina. Ecco, San Benedetto quando voglio dire, probabilmente se ci tiene a parlarne così approfonditamente nella regola, evidentemente la stabilità era un problema anche al suo tempo, però oggi vedo che c'è comunque questa difficoltà di essere, magari tutti cerchiamo la stabilità ma poi abbiamo un po' timore di rimanere stabili pensando che la stabilità sia un'abitudine che porta alla morte, in qualche modo che porta alla stasi, che insomma vorremmo ogni giorno una sensazione diversa, una possibilità di cambiare ogni giorno, come se il cambiamento poi portasse la felicità.
1: Non sono sicuro che tutti cerchiamo la stabilità, almeno non sono sicuri che tutti lo ammettono, perché continuamente si vive di cambiamento, si cambia la macchina, si cambia il rasoio, si cambia il coniuge, si cambia l'appartamento, continuamente si dice cambiare, anzi prima era una certa garanzia di qualità se non cambiavi. Ancora oggi, per esempio, a Vienna ci sono dei negozi dove c'è scritto K e K, significa dall'impero austro-ungarico imperatore e re, nell'anno non so quando, no? Ecco. Da allora esiste questo negozio. Ebbene, allora questa era una garanzia di qualità. Oggi se uno che vuole fare carriera sta per 20-30 anni nella stessa banca, non la può fare la carriera, deve cambiare, anzi magari va alla concorrenza, e dunque infedele alla propria banca, instabile e infedele alla propria banca. Questo oggi è una cosa molto positiva, perché si dice era tanto bravo che pure la concorrenza lo ha voluto, dunque oggi cambiare, ecco, prendi questo rasoio, dopo 2 mesi la stessa ditta ti invita a prenderne un altro perché è il modello più nuovo. Ci sono le ditte delle macchine da cucire che pure ti prendono quella vecchia se compri quella nuova, dunque ti aiutano proprio a cambiare. Eppure tanta gente viene volentieri nei monasteri per un'ora, per 2 ore, per un giorno, anche per una settimana, per stare tranquilli, perché in fondo la stabilità la vogliamo. Poi dopo 3-4 giorni ringraziano che hanno potuto respirare con corpo e anima. E perché potevano farlo? Perché c'è qui una comunità che con la sua stabilità garantisce l'infrastruttura che tu puoi venire, riposarsi, stare in silenzio e godere del tempo nel senso di minuti, secondi, ore, e dell'aria nel senso anche quella interiore, spirituale, della presenza del Signore, di una certa calma, di lasci proprio lo stress fuori. È così, e questa è la stabilità che è garantita dai religiosi, ma in un certo senso i monaci benedettini lo vedono come il loro compito fondamentale, certamente legato all'ospitalità.

0: Padre Michele, se dovessimo così aiutare anche i nostri amici a casa a vivere una stabilità personale, quale potrebbe essere ecco, nella vita di uno che appunto lavora tutti i giorni in altre cose, che, ecco, che non fa vita di monastero, non vive nel monastero ogni minuto, ma magari può andare lì, ecco, rigenerarsi un po' la vita spirituale anche a questa calma, ma quale potrebbe essere per un cristiano in generale l'idea di stabilità, di una stabilità che si tramuti appunto in questa fedeltà profonda?
1: Ma se uno ci ha ascoltato già parecchi minuti e ancora non ha spento la radio, allora senz'altro è perché una volta già ha avuto questa voce interiore del Signore dentro il suo cuore, no? E allora io propongo, per arrivare alla stabilità, di ritornare a questo primo amore, a questo momento che ha avuto quando il Signore ha toccato il suo cuore, perché il Signore continuamente sta accanto e dice: fidati di me, fidati di me, e ti invita continuamente soltanto a credergli, nient'altro. Se lo fai questo un secondo al giorno, già basta per essere pieno di energia e sapere che c'è qualcuno accanto a te che è il tuo amico, e questo tuo amico è l'Onnipotente, non stiamo mica a scherzare qua. E allora la stabilità ce l'hai subito, perché sai chi sei e sai cosa vuoi.
0: Quindi dobbiamo forse anche uscire da questa idea che dobbiamo fare, dare, questa efficienza che deve ad ogni costo. Forse dovremmo anche cercare trovare anche persone che ci aiutino in questo, insomma, non sempre si trovano, anche nei nostri ambienti ecclesiastici, insomma, persone che ci aiutino proprio a uscire da questo inganno in qualche modo che nasce dalla nostra buona volontà, dal volontarismo.
1: Beh, fare, dare, eccetera, quello sì, ma dipende dall'intenzione, non perché altrimenti non piaccio a Dio, ma come risposta. Anzi, è Lui che lo vuole fare attraverso di me. Qualche volta diciamo qual è il compito della Chiesa, no? Tanti dicono il compito della Chiesa è fare, fare, fare affinché gli uomini diventino più bravi, no? Così poi vanno in cielo. Ma santa pace, non ha detto Gesù: ho preparato per voi un posto in cielo? Non è questa la prima cosa? Quando ero piccolo, ancora 4 anni, 5 anni, mi ricordo bene, al centro di Vienna i genitori mi dicono: d'estate andiamo al mare. Allora io ero molto contento, ho incominciato a aprire il cassetto e a mettermi addosso la maschera subacquea, si dice così, non mi sembra, e le penne. Insomma, uno può immaginare che un ragazzino di 4 anni al centro di Vienna si mette addosso le penne e la maschera sua. Cosa significa questo? Prima di tutto c'era il lieto annuncio: andiamo al mare. Come seconda cosa io ci ho creduto. Come terza cosa ho gioito, e come ultima cosa ho fatto: mi sono comportato come se fosse già lì. Pensare che il viaggio durava 2 giorni, perché da Vienna siamo andati addirittura in Calabria al mare, dunque due si sono fermate dalla nonna a Roma e poi un altro giorno ancora fino a Rossano Calabro. Dunque tutto questo è per me un simbolo: prima c'è l'annuncio, poi ci credo, ne gioisco e alla fine cerco di comportarmi già come se fossi lì. E nient'altro è il comportamento di ogni cristiano: prima c'è l'annuncio che il Signore ha preparato per noi un posto, ci crediamo, gioiamo e cerchiamo in tutti i modi, e allora qui adesso inizia il fare, eccetera, ma con questa intenzione di anticiparlo questo tempo nel cielo. E per questa ragione gli uomini cercano di sopportarsi, di sopportare le difficoltà dell'altro. Per questa ragione c'è il discorso della giustizia, dove si dice: se c'è uno che soffre, tu potresti impedire, farlo smettere di soffrire. Ecco il discorso della giustizia, della pace e tutto questo.
0: Fate per dire un'ultima domanda: come la parola di Dio ci può aiutare in questa ricerca, in questa scoperta, ecco, da come ce la sta anche facendo vedere oggi, questa scoperta del volto di Dio è anche una nascita di gioia profonda in noi stessi. Quindi la parola di Dio come può realmente aiutarci ogni giorno a vivere questa nostra esperienza di cristiani?
1: Ma è sempre una questione di interpretazione, no? Uno volendo può anche dire che nella Sacra Scrittura c'è scritto che Dio non esiste, no? Però se si va a vedere bene c'è scritto così dicono gli stolti, no? Allora se si prende una frase, però certamente ci sono parecchi momenti dove si parla che siamo fin dall'inizio della creazione del mondo siamo voluti da Dio. Basta vedere il primo capitolo della lettera agli Efesini, oppure quello che avevo citato prima in Giovanni 14, dove Gesù dice ho preparato un posto per voi, e la ragione è perché voglio che state insieme a me, vogliamo stare insieme, è una cosa molto molto naturale, no? Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Certamente ci sono anche gli altri brani dove uno può dire ah, ma qui è stato detto prima bisogna fare, se no non piacciamo a Dio, ma è una questione di interpretazione. Io vado meglio a credere prima al lieto annunzio e poi rispondere, anziché pretendere che devo io fare qualcosa per poi piacere a Dio.
0: Grazie mille dunque al padre priore Giovanni Paolo Abramovic, padre priore del monastero di San Paolo fuori le mura a Roma, al monastero benedettino. Grazie per averci aiutato anche così a conoscere meglio la regola di San Benedetto e la figura e alcune di tematiche, insomma, che ci riportano alla figura del grande patriarca benedettino. Grazie però a tutti voi per averci seguito fin qui.
2: A tu per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e mediteremo il capitolo 13 di Matteo, dei versetti 1-23. Un grande, un lungo brano che ci permette di entrare nel linguaggio delle parabole di Gesù. Oggi ascolteremo infatti la parabola del buon seminatore, un testo che viene preceduto da un brano tratto dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà della mia parola, non ritornerà a me senza effetto. Il testo dunque di Isaia ci aiuta a comprendere che la parola di Dio, il seme che lui stesso getta nel solco dell'umanità, porterà frutto a suo tempo. Nel tempo di Dio, non nel nostro tempo. Sono due orologi diversi, quelli nostri e quelli di Dio. Forse Dio non ci dona tutto e subito come vorremmo, ma una cosa è certa, ci dona ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù utilizza il linguaggio delle parabole prendendo spunto dalla vita quotidiana della gente, un modo attraverso il quale è poter essere immediatamente comprensibile. In questo modo Gesù aiuta a leggere un'esperienza, ma anche a coglierne un messaggio profondo che c'è dentro quell'esperienza e quello che noi tra poco avremo modo di ascoltare e di capire. Non è un banalizzare, ma è un aiutarci ad andare più in profondità in ciò che custodisce il tempo e l'esperienza della vita. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere. Ed egli parlò di molte cose in parabole. E disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto 160 il 30 per uno. E sarà Gesù stesso a spiegare questo brano qualche versetto dopo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Se che appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza, dice Gesù, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta e comprende. Ebbene, attraverso la parabola dunque, Gesù vuole aiutarci a comprendere innanzitutto che lui è il buon seminatore. È colui che con larghezza d'animo getta il seme della parola senza preoccuparsi di dove lo getta. La prima cosa quasi che Gesù vuole suggerire a noi che siamo partecipi della sua missione a partire dal battesimo è proprio quella di non restare con la manica stretta, ma di guardare sempre lontano, di agire con larghezza d'animo, con cuore grande, di non soppesare a chi o dove o quando gettare la parola. Il seme custodisce in sé una forza. Dobbiamo fidarci del seme della parola. La parola agisce quando e come neppure noi possiamo immaginare. Ricordate domenica scorsa, farisei, scribi non hanno saputo accogliere la parola di Gesù. Gli ultimi, i poveri, sì. E di fronte a quella conseguenza Gesù ha cantato al Padre: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ebbene,
come Gesù, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, agire con larghezza d'animo, a lasciarci sorprendere dalle sorprese di Dio, perché talvolta i frutti vengono da dove meno noi ce lo attendiamo. Ebbene, allora questa parola accade lungo la strada, dove non è possibile che il seme cresce, arrivano gli uccelli e mangiano quel seme. Ebbene, quello che Gesù vuole aiutarci a capire è che quando si semina in un cuore arido, che accoglie la parola ma non la interiorizza, non la porta con sé, allora vuol dire che si è ascoltato in modo superficiale. Abbiamo fatto credere di ascoltare, ma non l'abbiamo fatto. Perché se vogliamo far crescere quel seme, la prima tappa da compiere, ci suggerisce Gesù, è quella della interiorizzazione. La parola chiede di essere accolta, custodita, difesa nel cuore. Il primo processo per portare frutto nella vita è interiorizzare la parola in un clima di silenzio, di calma, di preghiera. Il terreno sassoso invece descrive, potremmo dire, chi ascolta in modo infruttuoso la parola. Non ha radice, è incostante, come quello che vive sull'onda del momento, degli istinti, delle emozioni, senza avere un progetto chiaro, e di fronte alle prime difficoltà molla tutto. La seconda tappa che Gesù ci suggerisce dunque è quella della perseveranza. Interiorizziamo la parola e perseveriamo. Non lasciamoci vincere dalle seduzioni del mondo, ma restiamo saldi nel Signore. Fidiamoci di quel seminatore che ha gettato nel solco del nostro cuore la sua parola. Custodiamola, perché come dicevo, nel seme è già dentro, insita, la forza. Ed ecco quindi un terzo esempio, il seme caduto tra i rovi. Questi crescono e soffocano la parola. Sono le nostre preoccupazioni, i nostri affanni, ma sono anche tutta quell'esperienza che ci porta a raccogliere tutto, ad ascoltare tutto. Ecco quanto è importante saper lottare interiormente, interiorizzare, perseverare, lottare. Lottare per saper scegliere chi ascoltare, ma anche saper scegliere chi non ascoltare. In questo modo Gesù ci sta educando a divenire suoi testimoni. Ce ne insegna anche l'arte, proprio perché il nostro impegno porti frutto. Ma non dimentichiamo, il frutto non nasce in base alla capacità del seminatore, ma in virtù dello stesso seme della parola. Noi siamo strumenti chiamati a gettare la parola, perché questa cresca nei cuori dei nostri interlocutori. Ma perché questo possa avvenire, c'è un passaggio previo che chiede di essere compiuto. Noi siamo il primo terreno che deve accogliere la parola, che deve custodirla, quell'impegno che chiede perseveranza e lotta. Perché il Signore prima di tutto semina nella nostra vita la sua parola, e nella misura che porta frutto, saprà portare frutto anche negli altri, attraverso la nostra azione di testimonianza. E allora a noi divenire giorno dopo giorno un buon terreno fertile. È lungo il cammino, perché rappresenta il cammino della vita. Ma crediamoci e non temiamo. Il Signore agisce con larghezza d'animo, con amore, con misericordia. Crediamo in Lui, fidiamoci di Lui, e scopriremo come anche nella nostra vita sapremo portare frutto. E a partire da qui sapremo portare anche noi agli altri il seme della parola, perché abbiamo noi per primi fatto esperienza di che cos'è la forza della parola di Dio. Vedete, se Gesù è stato un buon seminatore e nello stesso tempo Lui è parola di Dio
è parola del Padre, è perché quello che lui ha fatto lo ha fatto sempre in obbedienza al Padre. Lo dice lui stesso: non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre. Gesù è il primo seme gettato nel solco dell'umanità ed è una parola che ha portato frutto, come attendeva il Padre. Ora tocca a noi fare altrettanto. E allora lasciamoci trasformare dalla parola di Dio. Impariamo a coltivare la sapienza e la pazienza del contadino. La sapienza che sa che il seme, per portare frutto, deve andare sottoterra, deve perdersi. Quanto importante che impariamo anche noi a perderci per Dio e per gli altri, perché chi perderà la propria vita la ritroverà, dice Gesù. Ma accanto alla sapienza, la pazienza, il contadino sa che deve lasciare il seme sottoterra. Quel seme crescerà a tempo debito. Così anche noi permettiamo a Dio di agire secondo il tempo da Lui stabilito, e qualcosa di grande nascerà per tutti. Abbiamo cercato a grandi linee di spiegare la parola, di domandarci che cosa dice la parola e di cosa dice a noi oggi questa parola. Abbiamo compreso che il seme della parola di Dio è proprio come la pioggia e la neve: viene gettato e non ritorna senza aver portato frutto, secondo il calendario di Dio. E noi che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio dei testi. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, a piene mani getti il seme della tua parola nel solco del terreno della mia vita. Tu non guardi se arido, sassoso, pieno di rovi, fertile. Non guardi se il terreno del cuore è colmo di vizi o di virtù. E neanche mi metti fretta nel vedere frutti maturi. Tu sempre e comunque getti in me il seme della tua fiducia e nella mia libertà mi inviti a ricambiare, divenendo come te, terreno accogliente, affinché il seme della tua parola porti frutti di amore, di giustizia, di pace. Signore Gesù, se così vuoi e quando vorrai, eccomi, ci sono.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 10 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Serve molto tempo per guarire le ferite. Bisogna mettersi in gioco per la pace. L'ha affermato il cardinale Pizzaballa. Ieri si è chiusa la 2 giorni di permanenza del patriarca latino di Gerusalemme, che ha accolto l'invito del patriarcato di Venezia a portare la sua testimonianza sulla situazione in Terra Santa. La visita si è articolata tra il centro storico lagunare e la vicina località balneare di Jesolo, concludendosi con la messa nella Basilica della Salute, da cui l'appello a tenere accesi i riflettori sulla regione. Venezia sostiene la costruzione di una nuova scuola a Gaza. Il Papa a pranzo coi poveri, la fragilità come forza per le comunità. L'iniziativa del Centro di Alta Formazione Laudato Si, che domani ospiterà a Borgo Laudato Si 200 persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma, tra cui 35 bambini, vuole essere segno di una chiesa aperta, di una famiglia, approdo sicuro per chi ha più bisogno. Donatella Parisi spiega: sono quelle stesse persone a dare, e molto, arricchendo con la loro presenza e con la loro domanda di una visione diversa sulla società. Il pranzo è offerto da L'Isola della Pizza. La Santa Sede auspica commerci equi e trasferimento di tecnologie per sradicare la povertà. Intervenendo al dibattito del forum politico di alto livello sul tema dello sviluppo sostenibile, la missione permanente vaticana presso l'ONU riafferma la necessità di rinnovare il sostegno ai paesi africani meno sviluppati e in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Un progresso possibile solo attraverso la presa in carico delle specifiche vulnerabilità dei singoli stati, quali cambiamenti climatici e infrastrutture. Il 26 luglio in tutte le chiese colletta per il Venezuela promossa dalla CEI, l'iniziativa dei vescovi italiani in coordinamento con Caritas per rispondere ai bisogni materiali e spirituali del paese sudamericano devastato dal doppio sisma del 24 giugno scorso. Zuppi spiega che si tratta di un modo concreto per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto. Intanto la Caritas Venezuela fa sapere che sono stati ricevuti 14.700 tonnellate di aiuti umanitari. L'organizzazione ha pubblicato infatti il primo bollettino ufficiale con numeri e dati dell'azione dispiegata fra il 25 giugno e il 6 luglio, una mobilitazione anche internazionale che ha consentito di soccorrere fino a 40.000 persone colpite dal terremoto. IOR, Marina Natale è il nuovo membro del Consiglio di Sovrintendenza, l'Istituto per le Opere di Religione, in una nota ha reso noto la nomina. Per il presidente François Poli si tratta di una personalità di alto profilo con esperienze importanti ai vertici del sistema bancario e finanziario europeo. Norvegia, aperta la causa di canonizzazione per la scrittrice Sigrid Undset. Durante una messa celebrata sull'isola di Selja proprio ieri, il vescovo di Oslo Hansen ha annunciato l'apertura della causa per la vincitrice del Nobel per la letteratura nel 1928, definendola un modello di fede cristiana attenta alla vita dei poveri. Notizie dal mondo. A Damasco in Siria 18 persone sono rimaste ferite in un attentato vicino all'albergo in cui ha soggiornato il presidente francese Emmanuel Macron negli ultimi giorni. 2 bombe sono esplose nella mattina di martedì nei pressi dell'hotel in cui la notte prima aveva dormito Macron in visita a Damasco per un colloquio col suo omologo Ahmad al-Sara. Sono in corso indagini per definire le dinamiche dell'attacco e trovare i responsabili, ma le bombe erano fuori dal perimetro di sicurezza disposto per il presidente. Secondo il Ministero dell'Interno siriano, le bombe sono esplose mentre i suoi tecnici provavano a disinnescarle. L'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, organizzazione internazionale con sede a Parigi che riunisce 38 paesi membri, afferma che i salari reali sono calati ancora in Italia anche quest'anno. La colpa è principalmente dell'inflazione, soprattutto per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dell'energia, ma la verità è che in Italia gli stipendi continuano a essere troppo bassi. L'OCSE prevede che i salari reali in Italia caleranno dello 0,9% nel 2020. 2026 per aumentare dello 0,2% nel 2027, ma rispetto al 2021, cioè a 5 anni fa, sono calati del 6,1%, è il dato peggiore tra le grandi economie dell'OCSE. Stati Uniti e Iran hanno infranto la tregua e hanno ricominciato a bombardarsi. Nella giornata di martedì alcune petroliere sarebbero state colpite dai missili iraniani mentre transitavano nello stretto di Hormuz. In risposta, nella notte tra martedì e mercoledì, le forze armate degli Stati Uniti per il Medio Oriente, CENTCOM, hanno lanciato dei pesanti raid contro infrastrutture critiche iraniane. Una fonte della sicurezza iraniana ha fatto sapere a Press TV che dopo ogni attacco lo stretto verrà richiuso. Al margine del vertice NATO ad Ankara, Trump ha detto che il cessate il fuoco è finito e ha definito l'Iran malato e bugiardo. Ad Ankara mercoledì mattina il presidente ha commentato così la ripresa dei bombardamenti: non voglio più avere a che fare con loro, sono persone cattive e violente, è una perdita di tempo negoziare con loro. Nel pomeriggio però si è detto favorevole a continuare i negoziati per l'accordo di pace. Giorgia Meloni dall'Italia ha detto che il nostro paese rispetterà gli impegni presi sulle spese militari con la NATO, ma decidendo tempi, modi e priorità. Uno dei temi centrali del vertice NATO di Ankara è proprio la questione delle spese militari, visto che Donald Trump è arrivato particolarmente determinato e in vena di criticare i suoi partner occidentali. Meloni ha detto che l'Italia non vuole tirarsi indietro, ma neanche sottostare a qualsiasi richiesta. Sulla polemica con Donald Trump, che lo stesso presidente degli Stati Uniti ha prima smorzato dicendo che Meloni gli piace, poi rinforzato attaccando l'Italia, la Presidente del Consiglio ha detto di non pentirsi di nulla. Ho fatto un investimento politico sull'unità dell'Occidente a prescindere da Trump, ha detto Meloni. Poi con lui ci sono affinità dall'immigrazione alla cultura woke. È cominciata una nuova ondata di caldo forte, la terza di quest'anno. Dopo le ondate di fine maggio e giugno è arrivato un nuovo picco di caldo che porterà temperature fino a 39-40 gradi anche nella zona della pianura padana italiana, che poi si estenderà a una gran parte d'Italia. Gli esperti non sanno ancora quando finirà questa ondata, ma sanno già che non sarà l'ultima. La prossima ondata di calore si sta già formando sull'Atlantico, ha detto il direttore generale dell'OMS in Europa. Trump vuole tagliare tutti i rapporti commerciali con la Spagna, ma l'Unione Europea richiama al rispetto degli accordi. Durante il vertice NATO ad Ankara, Trump ha detto anche di voler tagliare completamente i rapporti commerciali con la Spagna, definendola una causa persa, probabilmente per via della scelta di Madrid di non allinearsi all'obiettivo NATO del 5% del PIL per la spesa militare. Il portavoce per il commercio europeo, Olof Gill, ha richiamato i paesi al rispetto degli accordi commerciali profondamente integrati e reciprocamente vantaggiosi. Nel frattempo la NATO ha dato l'autorizzazione ai suoi aerei militari nel Baltico di sparare contro aerei e droni russi. Si tratta di un cambiamento importante della missione NATO di protezione aerea di Lituania, Estonia e Lettonia, che da missione di policing è stata cambiata in un'operazione di defense. Gli stati baltici non hanno infatti una difesa aerea propria, quindi vengono difesi da anni da contingenti NATO che però hanno solo il compito di intercettare e scortare fuori dallo spazio aereo eventuali minacce. D'ora in poi invece gli aerei NATO nella zona potranno sparare e abbattere aerei e droni che sconfinano. In questo modo la NATO vuole mandare un messaggio deciso alla Russia, che negli ultimi mesi ha portato avanti diverse provocazioni in Europa orientale.
4: Notizie dall'Italia. Ci sono anche 7 pagine appunti scritti da Walter Lavitola nel materiale che gli inquirenti hanno acquisito nel corso della perquisizione svolta sabato sera nell'abitazione dell'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. 7 fogli che dovranno essere ora analizzati, così come i 3 cellulari e le 2 pendrive che erano nella disponibilità dell'indagato. I componenti di Fratelli d'Italia e della Vigilanza Rai chiedono di fare chiarezza sui legami con Ranucci. È passato mezzo secolo, eppure il fragore di quei colpi non è dimenticato, non solo da chi lo udì e lo visse, ma anche dalle nuove generazioni alle quali è stato raccontato. Erano i colpi sparati da quel mitra che esattamente 50 anni fa strapparono la vita al magistrato Vittorio Corsio, ma erano anche i colpi dell'attacco allo Stato che quel giorno arrivò dal terrorismo nero e che al pari del terrorismo rosso il paese alcuni anni dopo seppe respingere, mettendo alle spalle la strategia della tensione e gli anni di piombo. Era la mattina del 10 luglio del 1976 quando in una strada tranquilla del quartiere africano a Roma prese forma l'agguato. Vittorio Corsio aveva 47 anni, a ucciderlo fu Pierluigi Concutelli, militante di Ordine Nuovo, il comandante militare del movimento, con la complicità di Gianfranco Ferro. La carriera di Corsio era stato un percorso speso tra i misteri della storia della Repubblica. Esprime pieno sostegno alla premier Giorgia Meloni, lodando la sua politica internazionale e stigmatizzando le parole di Donald Trump. Pier Silvio Berlusconi, nella serata in cui illustra la programmazione di Mediaset, e come tutti gli anni accetta di parlare con i giornalisti, non solo delle strategie commerciali di Mediaset, in particolare di Media for Europe, la holding con cui intende conquistare il mercato europeo, sfidando su un piano diverso le grandi piattaforme americane. Forse però dal punto di vista della politica interna, pesare potrebbe essere la presa di posizione su Roberto Vannacci, che sembra gettare acqua sul fuoco delle polemiche che si sono accese nelle ultime settimane sull'opportunità di includere il suo nuovo partito del generale, che cresce nei sondaggi all'interno del centrodestra. Erano nascosti in un furgone in arrivo dalla Tunisia, sbarcato nel porto di Civitavecchia, due esemplari vivi di tartarughe protette appartenenti alla specie testudo greca. Sono stati trovati dei finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, con il supporto dei funzionari dell'ufficio delle dogane di Civitavecchia, mettendo a segno un intervento a tutela della biodiversità e contro il traffico illecito di specie animali protette. Gli animali erano stati accuratamente nascosti in un doppio fondo ricavato nel vano posteriore di un furgone, un espediente specificamente studiato per eludere i controlli doganali di frontiera. Le tartarughe sono state trasferite e affidate ad una struttura specializzata e autorizzata per la tutela della fauna selvatica, dove il personale veterinario ha potuto prestare le prime cure necessarie e garantirne la corretta custodia in un ambiente idoneo. Quattro pagine ingiallite indirizzate alla zia, di una grafia fine e ordinata, e l'ultima lettera scritta dall'alpino Matteo Gallesio, classe 1917. La nipote Gisella ne ha ricevuto uno scansione lo scorso 16 giugno nell'archivio della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo, grazie anche al supporto degli operatori del servizio Restoring Family Links del Comitato di Cuneo della Croce Rossa Italiana. A loro si era rivolta nell'aprile di quest'anno per cercare informazioni e ricordi legati allo zio, che non aveva mai conosciuto se non attraverso i racconti del padre. La lettera trovata è datata 10 gennaio 1943 e riporta in chiusura i saluti da rivolgere alla famiglia. Nato a Fossano, l'alpino gallese aveva prestato servizio anche sul fronte occidentale, su quello greco-albanese e su quello italo-jugoslavo, fino ad arrivare in Russia nell'agosto del 1942 con la divisione alpina cuneense. Notizie locali è disponibile per il download su App Store e Google Play per telefoni iPhone e Android PN On Demand. L'applicazione, che da oggi venerdì 10 luglio nelle serate di venerdì e sabato dalle 20 alle 23.30, permetterà di prenotare le corse del nuovo trasporto pubblico serale a chiamata. Con l'app si potrà prenotare la propria corsa da qualsiasi luogo ci si trovi, scegliendo tra le 58 fermate urbane del servizio, quella di partenza e quella di destinazione. Una volta confermata la prenotazione, basterà raggiungere la fermata scelta l'orario indicato per salire a bordo. La tariffa base della corsa è di 2,50 euro a persona, con riduzione a 2 euro per gli abbonati al servizio urbano intera rete, mentre i minori di 10 anni accompagnati viaggiano gratuitamente. Il servizio sarà operativo con due veicoli fino a 8 posti. Diomede sottolinea questa innovazione come uno strumento che i pordenonesi adesso hanno letteralmente in tasca. Il progetto del nuovo polo universitario si trova in una fase delicata, visti i problemi riscontrati nell'avvio dei lavori. Il consigliere regionale Nicola Conficoni ha chiesto alla Giunta di stanziare i 7,3 milioni di euro mancanti per completare la riconversione dell'edificio che al Bronx ospiterà i prossimi corsi universitari. Per l'esponente democratico si tratta di un progetto strategico, anche se non nasconde la preoccupazione sullo stato del progetto dell'università in centro. Il progetto è infatti in stallo ed è concreto il rischio dell'avvio dei corsi. Dalla regione sottolinea nessuna garanzia. Morsano, inaugurata la scuola dell'infanzia, ospiterà 60 bambini. L'evento si è svolto ieri, giovedì, alla presenza del sindaco Elena Maiolla e all'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante. Una scuola moderna e adeguata è un presidio educativo che contribuisce a mantenere vive le realtà locali, rendendo più attrattivi i territori e sostenendo la scelta delle famiglie di restare. Questo quanto evidenziato da Mirante. Riparte lavoro in corso, 50 giovani al lavoro per la cura della città. Dopo il successo della prima edizione, tornano i cantieri estivi rivolti ai ragazzi 16-18 anni. Parigi commenta, già in contatto con la regione per un'edizione ampliata nel 2027, anno di Pordenone, capitale italiana della cultura. Ciclismo, la pordenonese Carlotta Petris in nazionale, primo test in azzurro in Francia. L'atleta del team Ceresetto Canturino è cresciuta a Montreale Valcellina e si prepara alla prossima sfida al Varrome Tour Femin in programma l'11, 13, 14 luglio, quindi a partire da domani e per tutto il fine settimana. Un grande traguardo per il ciclismo femminile targato Pordenone. Notizie dal Bellunese. Borgo Valbelluna muove il primo passo verso il nuovo piano degli interventi. Il Consiglio Comunale ha preso atto del documento programmatico preliminare, il cosiddetto documento del sindaco, previsto dalla legge regionale 11/2004. Un atto formale, certo, ma tutt'altro che burocratico. È la base su cui verrà costruito lo strumento urbanistico che per la prima volta della nascita del comune unificherà l'eredità di Mel, Lentiai e Trichiana in una visione unica. Il documento traccia la rotta politica e strategica. Una Borgo Valbelluna più a misura di famiglia, servizi rafforzati nei centri e nelle frazioni, rigenerazione dell'esistente per il tratto politico strategica. Una Borgo Valbelluna più a misura di famiglia, servizi rafforzati nei centri e frazioni, rigenerazione dell'esistente prima.

16 volte inferiori. Così in Comelico si trova questo chalet che sfiora i prezzi di Cortina, in vendita per quasi 2 milioni di euro. Segno che il mercato immobiliare delle Dolomiti sta vivendo una fase di forte crescita. I prezzi sono sicuramente alti, ma anche la domanda è molto alta. Con l'estate tornano a riempirsi sentieri, ferrate e vie d'alta quota delle Dolomiti bellunesi, ma cresce anche il numero degli incidenti e delle richieste d'aiuto. Per questo la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi rilancia la campagna Montagna Consapevole, un'iniziativa che punta a diffondere una maggior cultura della sicurezza e della responsabilità tra i residenti e i visitatori. Secondo i promotori delle iniziative, 5 errori più frequenti sono partire senza controllare il meteo, affrontare percorsi troppo impegnativi, utilizzare calzature o attrezzature non adeguate, sottovalutare tempi e dislivelli e non comunicare a nessuno il tragitto previsto. 20 anni fa la fabbrica di Pedavena rischiava di spegnersi, oggi quel rischio è diventato un anniversario da celebrare con orgoglio. La festa dell'Orzo 2026 non è solo la grande kermesse estiva della birreria Pedavena, è il racconto di una rinascita imprenditoriale che ha salvato un simbolo del bellunese e lo ha trasformato in un motore culturale, turistico e produttivo. Oggi la fabbrica è un pilastro del gruppo Birra Castello, 100 dipendenti, 433.000 ettolitri venduti nel 2025, marchi distribuiti in 16 paesi. E mentre la produzione cresce, cresce anche l'innovazione. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026, la Coppa del Mondo FIFA entra ufficialmente nella sua fase più calda e spettacolare, con i padroni di casa di Stati Uniti, Messico e Canada tutti clamorosamente eliminati agli ottavi. I giganti del calcio europeo e sudamericano si contendono la gloria eterna nel primo mondiale a 48 squadre della storia. Ieri sera è arrivato il primo verdetto dei quarti, mentre cresce l'attesa per i big match del weekend. Nel primo scontro dei quarti di finale giocato ieri al Boston Stadium, la Francia ha superato il Marocco per 2-0. E con questa vittoria la Francia è la prima squadra ufficialmente qualificata alle semifinali di martedì. Questa sera a Los Angeles Stadium alle ore 21 italiane si gioca Spagna-Belgio e la vincente giocherà contro la Francia nella prima semifinale il 14 luglio da Dallas. Domani sabato 11 luglio al Miami Stadium alle 23 italiane gioca Norvegia contro Inghilterra. A seguire nella notte Argentina-Svizzera con Messi a caccia dell'ennesimo miracolo. La seconda semifinale si giocherà il 15 luglio ad Atlanta. Si sfideranno le vincenti di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Ciclismo, Tour, impresa di Pogačar sul Tourmalet, 2:38 su Vingegaard e si prende la gialla. Lo sloveno vola sui Pirenei e sbaraglia gli avversari, presente anche Macron. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 10 luglio avremo cielo poco nuvoloso e in seguito cielo in prevalenza sereno su pianure costa. Durante il pomeriggio sulla zona montana maggior variabilità con possibili locali rovesci tra Alpi e Prealpi Carniche, nelle zone al confine con il Cadore. Sulla costa soffierà prima borino, poi in giornata venti di brezza. Domani, sabato 11 luglio, avremo al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio probabili rovesci temporali sulla zona montana, che potrebbero in seguito interessare la pianura e con minor probabilità la costa. Sulla pianura i temporali potrebbero essere localmente forti. Nelle ore centrali sulla costa soffierà scirocco, vento da sud moderato. Tendenza per dopodomani, domenica 12 luglio. Nella notte fino al mattino possibili residui rovesci. In seguito su pianure costa cielo in prevalenza sereno con venti di brezza. Sulla zona montana poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche cumulo. Farà caldo di giorno in pianura e nelle valli. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 17 gradi e una massima di 33. Bene amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione giornaliera del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 91015800930.
Lo ripetiamo. 9

01 58 00 930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

L'orgoglio diventa molto grave quando perverte il giudizio. La situazione è assai grave proprio perché non ce ne accorgiamo più. Siamo chiusi nell'illusione. Siamo ben convinti che dobbiamo preoccuparci di certe tendenze. Siamo anche pronti a fare molto per lottare contro di esse, per resistere alla natura, ma siamo incapaci di mettere il dito sul punto nevralgico. Il frutto più terribile dell'orgoglio è dunque l'ostinazione del giudizio. Da che cosa dipende che uno spirito zoppicante ci irriti e che uno zoppo non ci urti affatto? È perché lo zoppo riconosce che zoppica, mentre lo spirito zoppicante pretende di camminare dritto e sostiene che sono gli altri a zoppicare, diceva Pascal. Come lottare contro questo, contro un'illusione così invincibile? Non vedo che un mezzo: essere convinti che ci sbagliamo ed esserne convinti a priori. Questo non vuol dire che ci sbagliamo su tutta la linea. Riceviamo l'insegnamento della Chiesa, siamo nella verità, ma dobbiamo essere convinti che nel modo con cui facciamo passare queste verità nella nostra vita si mescolano delle tenebre che provengono da noi stessi. Non sappiamo pensare qualcosa di retto senza mescolarvi qualcosa di storto. Bisogna soffrirne e non farsi prendere dal panico, non volere a tutti i costi discernere le tenebre dalla luce, perché in questo sforzo ci sarebbero ancora tenebre. Essere umili equivale a denunciare le tenebre nelle quali ci ostiniamo, riconoscendo che sono presenti prima ancora di averle scoperte. Si tratta di realtà troppo profonde perché possiamo rendercene conto. Per vederle bisogna umiliarsi prima di comprendere. È necessario sentire che Dio ci rimprovera senza che sappiamo perché e inchinarsi senza discutere. Diversamente rientriamo nell'ostinazione del giudizio che vuole impadronirsi della luce da se stesso. Bisogna dunque domandare perdono del nostro peccato prima di sapere quale sia. Appena compiuto questo atto, a condizione che venga dal fondo del cuore, la luce penetra in noi e ci fa vedere le tenebre di cui eravamo colpevoli. È una situazione non sempre piacevole, ma si tratta di prendere o lasciare. Se abbiamo il senso della trascendenza di Dio, sappiamo che non c'è da chiedergli ragioni. Domandargli spiegazioni è già un peccato, come discutere o ostinarsi. Questo atteggiamento presente in tutti noi è il solo vero pericolo che corriamo. Se vi perseveriamo, ci opponiamo allo Spirito Santo. Ecco perché San Paolo ci dice: operiamo la nostra salvezza con timore e tremore. Lo dice non perché siamo deboli, ma perché siamo orgogliosi. Dobbiamo temere di avere la forza di recalcitrare contro il pungolo e di opporci allo Spirito Santo.

Lo spirito di fede è agli antipodi dell'ostinazione, perché sentenzia la disfatta del nostro giudizio a favore della fiducia in un altro. L'importante nella fede non è questa o quella verità, ma la docilità indicibile all'adesione. Questo movimento della fede deve compiersi ogni momento. Bisogna rinunciare a capire a tutti i livelli per comprendere secondo una luce che Dio ci darà. La fede è la preferenza permanente data a una luce diversa dalla nostra. Ciò è molto difficile, ma ci apre le porte del regno. Rileggete nell'Epistola agli Ebrei l'elogio della fede. Si potrebbe dire che se il mondo non va meglio è per la mancanza di certi atti di cui Dio ha bisogno. È necessario che sulla terra vi siano uomini capaci di fare atti di fede come quello di Abramo. Quando una creatura umana arriva a compiere un tale atto, dischiude le cataratte del cielo e i meriti e i tesori accumulati da Cristo e dai santi possono riversarsi sulla terra. Dio conduce il mondo in modo da ottenere tali atti. È per questo motivo che il ritmo di Dio non è il nostro. Quando vogliamo costruire una casa, siamo obbligati a farlo progressivamente. Lui invece non ha bisogno di questo margine di tempo. Egli disse: sia la luce, e la luce fu. Il solo indugio che si impone a Dio è quello che viene dalla libertà umana, perché egli vuole rispettarla. Dio vuole salvarci in un istante, e lo può, ma vuole farlo in risposta a un atto di fede. Per ottenere quest'atto di fede spesso ci vogliono degli anni. Allora egli aspetta, e ciò produce cose molto curiose. Ci dice, per esempio: inizia questo lavoro, andiamo, sono con te. Si comincia la casa, si pone la prima pietra, poi qualche altra, e poi tutto si blocca, non si va più avanti, e questo per anni. Ai nostri occhi è tempo perduto. Non capiamo che durante questo tempo Dio lavora e che in verità la casa cresce, perché la vera casa siamo noi. Egli aspetta solamente il momento in cui saremo in grado di porre un atto di fede ben preciso. Tale atto è l'unico tocco dell'opera costruita da Dio. Appena posto questo atto, in un solo istante la casa viene completata. Nell'apostolato è la stessa cosa. Sembra che non ci sia modo di far breccia contro la tale o tal'altra fortezza. Può accadere però che tutto crolli in un colpo solo, come le mura di Gerico. Solamente occorre girare intorno 7 volte, e ognuno di questi giri può durare dei secoli. Tutto sta che Dio si intenerisca fino a quel punto, voglio dire fino ad abbattere le mura. E per questo è necessario un grado inaudito di fiducia e di umiltà che egli aspetta da noi. Egli vuole trovare adoratori che giungano fino a quel punto per intenerirsi proprio nella misura della loro fiducia. Pensate al sacrificio di Abramo, in cui Dio contraddice Dio. Gli chiede di sacrificare proprio la realizzazione della promessa. Egli non aspetta da Abramo né l'eroismo né la rassegnazione, ma la fede. Certo, si tratta di una fede talmente pura e profonda che il minimo moto di orgoglio in una situazione come quella blocca la macchina e rende impossibile un tale atto.

Gli atti di fiducia sono il privilegio degli umili. Misurerete la vostra umiltà dalla vostra fiducia, perché per avere fiducia non bisogna guardare se stessi, ma unicamente Dio e ciò che Egli vuol fare. La difficoltà della fede è la stessa dell'umiltà. Si tratta sempre di dare la preferenza alla dimensione passiva e infinita del nostro spirito, quella che accoglie e attende, piuttosto che alla dimensione attiva e dinamica che sposa inevitabilmente i limiti della nostra natura. Il solo atto infinito che possiamo compiere è quello di essere passivi e di ricevere. Il peccato d'orgoglio più profondo e irrimediabile consiste dunque esattamente nel rifiuto di accogliere l'infinito per accontentarsi di quello che è alla nostra portata. Questo orgoglio potrà rivestire facilmente un'apparenza di umiltà. Non chiedo tanto, non miro così in alto, accetto modestamente i limiti della condizione umana. Certamente la felicità infinita che mi viene offerta è bellissima, ma ciò costa troppo, è un po' una follia, mi supera e non può nascere da me. Allora mi rassegno. Nella seduzione che esercita sugli uomini, il demonio spesso ispira loro questo atteggiamento: considerare una virtù il non pretendere troppo dalla vita. Questa modestia può essere la peggiore delle autosufficienze e un rifiuto di perdere il controllo. Si ritiene contrario alla propria dignità lasciarsi trasportare da una gioia infinita. La maledizione dell'Apocalisse riguarda precisamente questo peccato. Se tu fossi caldo o freddo, è senza dubbio preferibile sbagliare di infinito che rinunciare all'infinito. Allora bisogna cercare di vedere quello che nella nostra vita deriva da questo atteggiamento. Ciò non è evidente come un peccato materiale. Occorre domandare la luce che ci libererà, ma prima ci lacererà. Questa è la conversione che ci renderà bambini. Un bambino è qualcuno che si rallegra di essere sopraffatto. La vita è così bella. Ritrovare una tale leggerezza richiede una morte vera e propria. Quello che è penoso nell'agitazione di alcuni per correggersi è lo sforzo della creatura per sostituire la sua iniziativa all'unica attività infinita che ci viene offerta e che è il silenzio. Non c'è altra scelta, o il silenzio o l'azione, o saper attendere o non saper attendere. Si trovano sempre dei buoni pretesti per rifiutare il silenzio e la pazienza, per esempio le caricature del silenzio e della pazienza, tutte le inerzie e le sclerosi che la sapienza umana impone in nome della docilità. Sono ancora un modo di rifiutare l'infinito, come lo rifiuta l'agitazione attuale. Preferire un'opera umana a una divina è rinunciare a fare tutto perché si vuol fare qualche cosa. Esiste un solo modo per fare tutto: lasciarsi fare completamente da Dio. Allora il nostro agire avrà le dimensioni del suo e sarà vasto come le rive del mare.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Prego spesso per la Polonia, ma vedendo il grande sdegno di Dio per la sua ingratitudine, raddoppio tutte le forze dell'anima mia per difenderla e ricordo incessantemente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando lo sdegno di Dio è più grande, allora mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e vi trascino l'intera Polonia. Così Dio non può usare la sua giustizia. Oh, patria mia, quanto mi costi! Non c'è un giorno in cui non prego per te. Gesù mi ha detto:
1: da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piaga del mio cuore è la sorgente inesauribile della mia misericordia. Da essa scorgono tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano e ardo dal desiderio di riversarle sulle anime degli uomini. Annuncia a tutto il mondo la mia misericordia.
0: Finché viviamo, possiamo crescere nell'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci ad amare Dio fino alla morte. Oggi ho udito queste parole.
1: Figlia mia, predilezione del mio cuore, con delizia guardo la tua anima e largisco molte grazie unicamente per riguardo a te e trattengo molti castighi unicamente per riguardo a te. Tu mi trattieni, non posso fare giustizia. Mi leghi le mani con il tuo amore.
0: 13 luglio 1937. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una terribile tempesta. Allora mi sono stesa con la faccia a terra e ho recitato le litanie dei santi, ma non sono riuscita a terminarle perché sono stata presa da una forte sonnolenza. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: Gesù, placa la tempesta, perché la tua bambina non riesce a pregare e casca dal sonno. E improvvisamente la tempesta è cessata. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, ma non sapevano come spiegarla. Io non ho detto nulla ed ho pensato fra me: Gesù e la piccola Faustina saprebbero sì come spiegarla.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Questo è il destino di coloro che sono nel benessere. Come pecore sono avviati agli inferi. Il loro pastore è la morte. Vi scenderanno a precipizio. All'alba la loro persona svanirà. Dio invece potrà riscattarmi e strapparmi dalla mano della morte. Non temere se vedi un uomo arricchirsi e se aumenta lo splendore della sua casa. Quando morirà, non prenderà nulla con sé, né con lui scenderà il suo splendore. Ma l'uomo, nella ricchezza, non capisce. È come le bestie che periscono.
1: Questo Salmo, il 49, è come un oratorio sulla morte. Una grande ballata sul destino terreno che attende poveri e ricchi, potenti e uomini del popolo, stolti e sapienti. La morte diventa la vera unità di misura delle cose e della stessa vita.
2: Come è uscito dal grembo di sua madre, così l'uomo se ne andrà di nuovo come era venuto, e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé.
1: Queste parole le leggiamo nel Coelet, mentre un poeta latino, Properzio, ammoniva: non porterai nessuno
2: nulla da portare con sé.
1: Queste parole le leggiamo nel Coelet, mentre un poeta latino, Properzio, ammoniva.

0: una maestra della vita, insegnandoci la nostra fragilità. Ci mostra il vero valore, la genuina consistenza della realtà. Insegnandoci il distacco dal possesso, ci mostra la strada della libertà dalle cose e dall'egoismo. Insegnandoci la relatività di questo mondo, ci mostra la gioia della donazione e dell'amore.
1: Il giusto, ci dice il nostro salmista, giunge a mani vuote alla frontiera della morte, ma col cuore pieno di bene. Ed ecco a quel punto la grande sorpresa. Dio stesso versa il riscatto e strappa il giusto alla morte, introducendolo alla vita piena di lui. Per il fedele la morte non è più un baratto, ma una soglia aperta. Cesare Pavese ha scritto un verso bellissimo: «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi». Per il credente la morte non è un mostro, ma agli occhi stessi di Dio. E allora, quando siamo tentati dalla paura della morte, preghiamo così il Signore:
2: «Non ci seducano, Padre, né i beni terreni, né i facili successi, né i legami possessivi, né la ricerca spasmodica della salute. Non ci impaurisca la morte, ma il tuo Santo Spirito illumini i nostri occhi per discernere l'effimero e l'eterno, ciò che è illusorio e ciò che permane. Solo così potremo avere parte con te, Signore, al tuo banchetto della vita senza fine».

0: Il Miserere è uno dei salmi più celebri, amati, pregati, studiati dalla comunità cristiana. La tradizione l'ha messo in bocca a Davide, pentito dopo l'adulterio con Betsabea e l'omicidio di suo marito Uria. Noi ora lo riprendiamo come canto del malato. Si tratta di una malattia tutta particolare che colpisce la coscienza. È il male del peccato. In questa supplica il senso della colpa è vivissimo. Il cuore poetico e spirituale è tutto in quell'appassionato e sincero «Contro te, contro te solo ho peccato».
1: Eppure la coscienza viva del peccato e della colpa non genera disperazione. La confessione del proprio male non fa precipitare nelle infelicità e nell'impotenza. La preghiera infatti vuole celebrare soprattutto il perdono, la novità dello spirito, la gioia che il misericordioso Dio effonde sul peccatore pentito. Perciò più che un canto penitenziale, il Salmo 51 è l'esaltazione della risurrezione attraverso l'assoluzione. Più che la supplica di un malato interiore, è l'invocazione di un guarito nell'anima. Più che la storia di un tradimento, è la descrizione di un ritorno, come quello descritto dalla parabola del figlio prodigo. Ascoltiamo.
2: Pietà di me, oh Dio, secondo la tua bontà, secondo l'immensa tua misericordia, cancella il mio peccato. Lavami totalmente dalla mia colpa, mondami dal mio peccato. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi l'ho commesso. Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegria. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito fermo.

0: Le ossa spezzate si risanano. Il cuore batte di nuovo con gioia. Attraverso il corpo, segno dell'esistere e dell'agire, si rappresenta la nuova vita che il peccatore pentito e perdonato sperimenta.
1: Il commento a queste immagini ci viene offerto dal profeta Ezechiele. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
0: Riprendiamo con amore il miserere, preghiera di pentimento e di speranza. Padre Charles de Foucault, il fondatore dei Piccoli Fratelli di Gesù, ha scritto: «Grazie, oh Dio, per averci dato questa divina preghiera del miserere, che è la nostra preghiera quotidiana, compendio di ogni altra preghiera». E con Girolamo Savonarola, un altro innamorato di questa supplica, preghiamo.
2: Signore, la paura dei peccati che scopro in me stesso mi dispera, ma la speranza della tua misericordia mi sostiene. Signore, la tua misericordia è più grande della mia miseria. Per questo io non cesserò mai di sperare, per quanto grande sia il mio destino e oscura la mia colpa.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini, al microfono Raffaella Castelli, Alessandro Rossi, Aldo Russo, Stefano Valli. Tecnico del suono Leopoldo D'Angelo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio, che
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagella.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: volte, riferendo a chi dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

Ogni sventura e noi la risollecita verso tutti i dolori.

felice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.

0: Perdonati, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, e benedicici, oh Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore. Anticamente, fratelli, quando una persona voleva trovare grazia presso Dio, gli offriva un sacrificio, e l'espressione che si usava era quello di calmare il Signore, quello di cercare la benevolenza del Signore, placare l'ira di Dio. Se uno doveva fare un viaggio, bisognava attirare l'attenzione di Dio verso di sé. Ma guardate quanto è grande la misericordia di Dio che si è rivelata a noi attraverso Gesù Cristo. Non sono io che devo pregare Lui, ma è Lui che mi offre la pace. È Lui che si offre a me come il Redentore. E il segno di questo riavvicinamento di Dio verso di noi è il sangue prezioso di Gesù. Abbiamo ricordato in questi giorni come nell'Antico Testamento il sommo sacerdote, prima di benedire il Tempio di benedire il popolo, di purificarlo dai suoi peccati, entrava nel Tempio, nel Santo dei Santi, portando in mano il sangue di vittime immolate, per ringraziarsi il Signore, per placare il Signore. Ma nel Nuovo Testamento noi abbiamo esattamente il contrario. Dio offre a noi il sangue di suo Figlio perché prendiamo coraggio di presentarci davanti a Lui e di chiedere. Lo troviamo placato non da quel che noi offriamo, ma dalla sua misericordia. È la sua misericordia che ha mandato nel mondo il Figlio suo. E qui il sangue di Gesù è lo strumento che Dio offre a noi per darci la certezza che Lui si è riconciliato con noi. Noi abbiamo trasgredito i Suoi comandamenti, noi ci siamo allontanati da Lui, noi l'abbiamo rinnegato, noi l'abbiamo offeso, noi l'abbiamo bestemmiato, noi ci siamo ribellati contro la Sua volontà, contro i Suoi comandamenti. Lui, l'offesa, viene a riconciliarsi con noi e ci offre quanto di più caro possiede: la vita del Figlio suo, perché il sangue sta per vita, il sangue è la vita di una persona secondo la Scrittura, e Dio dà la vita di suo Figlio quanto di più caro ha, pur di venirci incontro. Preghiamo perché questa realtà, fratelli, ci penetrano nell'anima, nel profondo dell'anima, e ci schiodino da questa nostra radicamento nelle realtà terrene che ci fanno vedere Dio lontano da noi o spesso contro di noi. Abbiamo bisogno veramente di qualcosa di potente dall'alto, dalla sua grazia. Venga a noi dalla grazia di Dio questo dono immenso del sangue di Gesù, che ci dà la libertà di presentarci davanti al trono di Dio sapendo di essere ben accolti. Non dobbiamo offrire altro al Padre se non il sangue di Gesù, la vita di Gesù. Gesù stesso nel Vangelo dice: quando pregate, qualunque cosa chiederete nel mio nome, io ve lo concedo, nel mio nome. Gli antichi pregavano in nome di Abramo, Isacco e Giacobbe: ricordati, Signore, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, tuo servo. E Dio nel Nuovo Testamento dice a noi qualcosa di diverso: ricordati tu che io ti ho amato fino a dare la vita di mio Figlio per te. Questa conversione il Signore chiede a noi, fratelli, e questa conversione ci ispira il Salmo che la Chiesa oggi ci offre, dal Salmo 51. Pietà di me, o Dio. Ogni venerdì alle lodi la Chiesa ci ripropone questa preghiera di pentimento di Davide, che concentra in sé tutta la profondità della fede in Dio e della conversione e purezza di cuore. Sentite: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa. Dal mio peccato rendimi puro. Vedete la preghiera di Davide? È la preghiera del credente che non chiede solo di essere perdonato, ma che sia cancellata la colpa e che il cuore diventi puro, innocente. Ecco la giustificazione. È tanto difficile far entrare nella nostra mente, nella nostra cultura, nella nostra pietà, eppure il Signore ce lo sta chiedendo da 2000 anni. Per questo l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, parlando di Gesù, dice: egli è venuto con acqua e sangue, non con acqua soltanto, ribadisce, accentua queste parole, non con acqua soltanto, ma con acqua e sangue, perché il sangue cancella la colpa. Sangue è il segno della nostra innocenza. Dio nel sangue di Gesù ha cancellato le nostre iniquità. Non ci ha soltanto perdonati, ci ha rigenerati a vita nuova, rendendoci puri e santi ai suoi occhi, per la fede che abbiamo in ciò che Lui ha operato per noi. Perciò tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la speranza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Non privarmi del tuo Santo Spirito, perché è lo Spirito di Dio che ci rende puri e santi. Il sangue ci apre alla relazione con Dio nello Spirito Santo, nella comunione piena d'amore. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. E nella prima lettura di oggi, fratelli, la Chiesa ci offre un brano dal profeta Osea, dove il Signore attraverso il profeta invita tutto il suo popolo alla conversione. E queste parole, fratelli, le vogliamo proclamare una per una, perché sono di una bellezza straordinaria, dove si dice appunto: torna dunque Israele al Signore tuo Dio. Il Signore sta parlando attraverso il profeta ad un popolo ribelle, a un popolo che rischiava e poi cadde definitivamente nella deportazione, nella distruzione. Ma il Signore freme, vuole evitare il danno. Ma se il suo popolo lo ascolta, se io lo ascolto, se tu lo ascolti, torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire, ecco la sincerità del cuore. Preparate le parole da dire e tornate al Signore, ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerte di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Guardate il Salmo 50 che dice: chi mi offre i sacrifici di lode, questo mi onora. Lodare, benedire Dio, fallo subito. Hai qualche problema? Loda il Signore adesso, seduta stante, non aspettare domani, non ripensarci sopra, loda e basta. Assur, cioè la capitale della Siria, non ti salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà. Sentite che bello. Li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Posso comunicarvi, fratelli, in queste ultime settimane ho avuto modo, sia all'ordine che in famiglia, a casa, di aver incontrato delle persone che sono venute ad aprire il loro cuore al Signore, riconoscendo le loro debolezze, i loro errori. Con una disponibilità di cuore si sono sentite chiamate dalla grazia di Dio ad aprire il loro cuore, a sentirsi liberate, purificate, guarite nel profondo dell'anima. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente. poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele. Questa parola la troviamo nel secondo canone. Mandel santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito. Fiorirà come un giglio, metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'oliva e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra. Faremo rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Ecco l'invito del Signore. Io lo esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose. Chi ha intelligenza le comprende, poiché rette sono le vie del Signore. Accettiamo queste parole, fratelli. Però noi abbiamo difficoltà nei tempi che stiamo vivendo. E proprio a noi il Signore rivolge le parole del Vangelo. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Tu evangelizzi, ma troverai tante opposizioni, calunnie e via dicendo. Io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. E dice, quando vi consegneranno davanti ai tribunali, non preparate prima la vostra difesa. Signore Gesù, tu sei la nostra difesa. Tu sei la nostra ragione. Tu sei l'evidenza della misericordia di Dio verso di noi. Tu sei la misericordia di Dio donata a noi. Signore, le nostre parole sono povere, fragili e deboli. Avvolgici nella potenza del tuo spirito e rinnovaci. Piega ogni nostra resistenza. E dove abbiamo sperimentato la ribellione, fa che sperimentiamo la lode, a te la piena sottomissione e la tua grazia. A te la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tutte le promesse di Dio hanno trovato in te il pieno compimento, con la piena adesione del tuo cuore ad ogni parola uscita dalla bocca del Signore. E in te noi vediamo la realizzazione, l'anticipo di quanto il Signore ci promette. Per la tua intercessione aiutaci ad arrenderci con gioia alla grande misericordia del Signore, che come per bocca del profeta Osea ci invita a tornare a Lui, e Lui ci promette che ci amerà di vero cuore. A Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore, fratello, conceda a tutti voi di sperimentare pienamente, anche sensibilmente, questa grazia di essere sciolta da ogni peccato, di dimorare la sua misericordia e di sperimentare quanto Lui ti ama e quali progetti d'amore e di grazia ha riservato per te. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente. Ama infinitamente.

Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito.

Benediciamo Cristo, pastore buono e misericordioso, che ha asciugato le lacrime dei poveri e dei sofferenti. Raccolti nella comune preghiera, invochiamolo.

i profughi e gli esiliati possano sperimentare la tua provvidenza. Fa che ritornino felicemente alla loro patria e siano un giorno cittadini della Gerusalemme celeste.

0: O Dio, che hai rivelato il mistero della tua sapienza nella follia della croce, donaci di riconoscere nella passione la gloria del tuo Figlio, perché la sua croce sia sempre per noi fonte di speranza e di pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouet, Claudio Cecchetto, 1981.

Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Musical Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Sapore di sale. Gino Paoli, 1963.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos a bailar, esta vida nueva. Paolo e Chiara, 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tom's Diner. DNA featuring Susan Vega, 1998.

0: Oggi siamo insieme a Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni sul tema Giona.
1: Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria, Vergine dell'Ascolto, prega per noi. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, sarà rovesciata. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato in Ninive questo decreto per ordine del re e dei suoi grandi: uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. Beh, la cosa stranissima che dovrebbe meravigliarci di molto è il fatto che unico, potremmo dire, tra tutti i profeti, l'unico che viene ascoltato è Giona. Perché inutilmente tutti i profeti di Israele non furono mai ascoltati. Paradossalmente Giona, che predica a dei pagani lontani da Dio, Giona viene ascoltato e la sua parola non cade a vuoto, anche se abbiamo detto è una parola che lui ha interpretato a suo modo. Per cui si dice, per attenzione cosa si dice, i niniviti credettero al Signore. Non dicono credettero alla parola del profeta, la loro fede va direttamente a Dio, non si fermano a Giona. Quindi fanno un atto di fede, direi, estremamente chiaro, limpido. Non dicono credettero a quello che Giona stava dicendo, credettero al Signore. Vanno al di là dello strumento, vanno al di là del mezzo attraverso cui Dio può parlare. Colgono subito la possibilità di dirigere lo sguardo a Dio, E tutto questo è davvero paradossale quando noi pensiamo appunto al fatto che Giona nella sua predicazione annuncia un decreto che non potrà essere cambiato, 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Quindi Giona predica non come una sentinella, ma predica come un araldo che annuncia un decreto già stabilito. È una differenza non da poco questa. Il profeta chi è? Una sentinella o un araldo? Perché la sentinella è colui che sta sulla cima delle mura e quando intravede la possibilità che arriva il nemico dice preparatevi, allerta, allerta. Un conto invece è l'araldo che arriva e dice il re ha deciso così, cambia la situazione. Chi è il profeta? È l'araldo o la sentinella? Non è così facile, eh? Quando Gesù manda gli apostoli ad annunciare il Vangelo, li manda come araldi o come sentinelle? Io direi li manda come sentinelle. Convertitevi, convertitevi, perché il regno di Dio è vicino. È la sentinella. A volte invece chi il Signore chiede di essere un araldo, ma non è così poi chiara la distinzione, no? A volte dobbiamo essere araldi che condannano il male in modo chiaro ed esplicito, a volte dobbiamo essere sentinelle. Dipende da che cosa il Signore, come il Signore ci utilizza, I Niviti intuiscono che in quei 40 giorni c'è una possibilità, quel forse, c'è una possibilità di un cambiamento loro e dunque un cambiamento anche in Dio, cosa che Giona invece non aveva minimamente prospettato. Noi possiamo evitare la catastrofe? Forse sì. Se ci pentiamo, se cambiamo vita, possiamo evitare questa catastrofe, questa distruzione. E tutto questo lo compiono con un atto di fede, eh? Credono alle parole di Giona. Credono alle parole di Giona. Strano poi, i Niniviti che hanno questa religiosità in cui hanno delle divinità terribili, no? Delle divinità che decretano e sicuramente eseguono quello che hanno deciso. Nei confronti invece del Dio di Israele ammettono la possibilità che questo Dio forse possa cambiare. Anche questa è una stranezza. E quindi assistiamo a questa liturgia penitenziale, no? Che comincia dagli ultimi, comincia dai piccoli, coloro che credono alla parola in genere sono sempre gli ultimi. Però l'annuncio della penitenza, la necessità della penitenza comincia a salire la scala sociale, no? Cominciano gli ultimi e pian piano si arriva fino al re che poi compie e denuncia il decreto, addirittura un decreto reale che stabilisce la penitenza per tutta la città. È una predicazione che ha un successo straordinario, eh? Ecco allora tutti i segni della penitenza, quei classici segni che ritroviamo in tutta la Bibbia, no? I segni del lutto, quando si fa penitenza si usano i segni del lutto, quindi ci si veste di sacco, si digiuna, non si beve, si siede sulla cenere, non si mangia, eh? E questo per esprimere un cambiamento di vita, una rinuncia a quel modo di vivere che si è vissuto fino a quel momento. È un esempio di conversione, no? Straordinario questo di Ninive. Tant'è vero che questo libro di Giona viene letto nel giorno più importante, tra i giorni più importanti delle liturgie ebraiche, quando c'è il giorno dell'espiazione, il giorno dello Yom Kippur. In quel giorno nelle sinagoghe viene letto il libro di Giona, tutto il libro di Giona. Questo per dirvi l'importanza con cui l'ebraismo guarda questo testo profetico. Quindi i niniviti prospettano la possibilità che ci sia un altro rovesciamento, non che la città sia rovesciata, ma che Dio rovesci il suo giudizio da condanna a salvezza. Non ne hanno la certezza che quello che stanno facendo sarà efficace, non ne hanno la certezza, eppure compiono questo atto di fede, di fiducia, se volete, che le cose possano cambiare. E questo non è un esempio di fede, di apertura a Dio. Forse hanno intuito una cosa importante, che l'ira di Dio è un'espressione del suo amore per le sue creature. È un po' come la mamma, no? Quando si arrabbia, vabbè, qualche scappellotto ce lo siamo presi nella sua ira, no? Quante volte mia mamma mi tirava dietro le ciabatte, no? Era segno della sua ira. Ma era un'ira dettata da che cosa? Dettata dall'amore. Mentre per Giona l'ira di Dio è un'ira unicamente giustiziera e distruttiva. Non riesce a intuire che l'ira di Dio è perché vuole un bene tale alle sue creature che si arrabbia quando vede che prendono una strada sbagliata e fa di tutto per farli tornare indietro, no? Di fronte al male Dio si arrabbia, Dio castiga, ma castiga per amore, non castiga mai per vendetta. Dire che Dio non castiga, oggi teologi si scandalizzano. Di fronte all'ira di Dio, realmente dobbiamo dire, di fronte a un mondo che è sprofondato dal male, Dio castiga. Alcuni teologi si scandalizzano e dicono, no, Dio non può mai castigare perché Dio è misericordia. Ma secondo me, insomma, anche leggendola nel Nuovo Testamento, mi sembra che qualche volta Dio, qualche volta castighi. Se è un buon padre, perché non deve castigare anche per il bene dei suoi figli? Questo voler mitizzare una certa misericordia di Dio che di fronte al male non dovrebbe mai reagire. Non mi sembra una buona educazione questa. Dio come padre, a mio parere, castiga, oppure chiede a certe anime di caricarsi della sua ira, ovvero di portare il peso dei peccati degli altri. Possiamo dire che l'ira di Dio si è riversata tutta in Cristo, che ha tirato su di sé tutta la maledizione del peccato? In un certo senso sì, è un discorso teologico abbastanza delicato questo, però attenzione, giustizia e misericordia in Dio vanno di pari passo, non c'è una misericordia senza giustizia e non c'è giustizia senza misericordia, ma non c'è una senza l'altra in Dio, Non trasformiamo la misericordia così, come un far finta di niente. Dio non può far finta di niente di fronte alla distruzione delle sue creature. Non può far finta di niente quando l'uomo sprofonda sempre di più nel male. Se se lo vuole salvare, lo salva in tutti i modi, anche con le cattive a volte. Noi se avessimo creduto alle parole del profeta, cosa avremmo fatto? Se avessimo creduto in quello che Dio voleva fare, cosa avremmo fatto? Potremmo aver fatto le valigie e scappare via dalla città. Tutti escono, fuggono, prendono la macchina e via, lontano da Ninive, che deve essere distrutta. Sarebbero forse corsi nei loro templi, implorando la loro divinità di lottare contro la volontà del Dio di Israele, perché i loro dei sono più forti. Cioè, non è così scontato che la reazione sia quella della penitenza. Potrebbero esserci anche altre soluzioni. Il loro credere alle parole del profeta li porta ad organizzare questa totale, grandissima liturgia penitenziale che arriva a coinvolgere addirittura le bestie. Fate fare digiuno anche alle bestie, per dire non si salva nessuno, anche le bestie compiono il male. Capite che poi vedere il re che si alza dal trono, depone il manto, si veste di sacco, decreta la penitenza, che si alza dal trono, depone il manto, si veste di sacco, decreta

addirittura a tutti quei re che hanno tradito la fede in Dio, nel Dio dei padri. Pensiamo semplicemente al re Joachim, quando viene trovato il rotolo della legge, che è il libro del Deuteronomio, no? Viene ritrovato il rotolo della legge quando viene restaurato il Tempio e chiede che questa legge sia letta davanti a lui dal profeta. A mano che il profeta legge, cosa fa il re? Si alza, prende il taglierino, taglia il rotolo letto e lo butta via, e lo butta nel cestino, nel fuoco, e lo brucia. Capite che dire il re di Ninive si alza alla voce di all'annuncio del profeta e si converte, e con lui converte tutta la città, questo è un pugno tremendo a Israele, ai capi di Israele. E allora con la nostra mente, con la nostra fantasia, andiamo a questa città di Ninive, dove vediamo dal cagnolino fino al re tutti fare penitenza, digiuno, vestiti di sacco, e chiedere a Dio che cambi, chiedere a Dio che si converta, chiedono a Dio di convertirsi. Signore, come noi stiamo convertendoci a te, ovvero stiamo ritornando a te, tu convertici, tu convertiti, cambia la tua volontà su di noi. Ognuno si converta dalla propria condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Questo è il contenuto del decreto reale, no? Ognuno si converta, cambi. Dio vedrà, ascolterà, si commuoverà. Abbiamo quel versetto del Salmo che dice: uomini e bestie tu salvi, o Signore, uomini e bestie. Perché? Perché Dio ha cura di tutte le sue creature. Dio non vuole la nostra morte, ma vuole la nostra salvezza. Quindi se il decreto chiede a tutti di convertirsi dalla propria cattiva condotta, di cambiare strada, lo fa perché dice forse Dio si convertirà, cambierà e verrà in nostro favore, sarà nostro salvatore. E la scrittura cosa ci dice? Che Dio vede tutto questo. Vide che si convertirono dalla loro cattiva strada ed egli si consolò. Attenzione, dico consolare perché qui nell'ebraico si usano delle parole che sono nel suono molto simili, no? Per cui ritornare sulla propria strada, che in ebraico si dice sub, sub vuol dire anche consolare. Quindi il loro ritorno cambia, converte anche Dio, lo consola. Quando l'uomo torna al Signore, Dio viene consolato. Potremmo dire consolare il cuore di Cristo, no? Talmente consolato che Dio rinuncia al male che aveva minacciato di fare. Si è convertito, Dio si è convertito, e non lo fece. Ecco, qui siamo un po' al centro del libro di Giona, siamo un po' al centro. Quindi Dio può cambiare se l'uomo cambia, se l'uomo si converte. Dio si converte, dice il testo. Ma potremmo dire anche l'inverso: Dio cambia affinché l'uomo cambi. E non è quello che avviene

0: Calvario. Dio cambia, no? Nel senso che Dio si fa uomo, si offre come vittima sulla croce, si offre in un atto di amore eterno e perfetto, senza avere nessuna corrispondenza, eh? Nessuno si è convertito in quel momento. Per Dio cambia affinché l'uomo cambi. Dio mi si presenta sulla croce affinché io cambi. In che cosa consiste questa conversione? Ma sicuramente non deve essere una conversione di facciata, una conversione momentanea sull'onda dell'entusiasmo. Convertirsi vuol dire soltanto fare riti di penitenza, digiunare vestiti di sacco, sedersi per terra, pregare, dire tanti rosari, tante coroncine della Divina Misericordia. Convertirsi vuol dire soltanto questo? Bastano tutti i riti per dire che siamo cambiati profondamente dentro, nel cuore? E poi resta anche il problema di tutto il male che hai compiuto, che ha delle conseguenze, e che le conseguenze chi le ripaga? Chi le aggiusta le conseguenze? Se tu hai ammazzato uno e poi ti penti, non è che l'altro ritorna indietro, l'altro muore, è morto. E allora come la mettiamo con la giustizia? Cosa vuol dire convertirsi? Guarda che non è mica semplice, è la cosa. Difatti Giona non si lascia incantare da questa conversione, eh? Giona dice no, qui stanno facendo i furbetti, no? Qui stanno giocando a far vedere che si convertono, che fanno penitenza, che fanno digiuno, ma io so che cosa. Mi ricordo che il mio amico Geremia diceva: può forse il leopardo cambiare la pelle? No. E allora so già che poi ritorneranno a fare quello che hanno sempre fatto e Dio li distruggerà. Come può Dio, attraverso soltanto dei riti, cancellare tutta la malizia di questa città, tutte le ingiustizie, far finta che non ci siano quelle mani sanguinarie, come abbiamo sentito nel profeta Naum, no? Quelle mani che hanno fatto tresche, inganni, soprattutto i popoli poveri hanno schiacciato gli umili, coloro che non potevano difendersi. Può Dio aver misericordia soltanto perché questi fanno dei riti di penitenza? Capite che c'è una domanda vera nella profondità di questa questione, eh? Cosa vuol dire convertirsi? Facciamo presto noi parlare di conversione. Ma il leopardo può cambiare la pelle? O quanto ci vuole perché un leopardo cambi la pelle? Si può accettare un perdono a buon mercato? Capite che sono tutte domande queste, eh? Alle quali non è che ci sia la risposta immediata. Un perdono a buon mercato. Giona probabilmente si vede, ma non ci crede fino in fondo, non ci crede perché dice: ma no, non è così facile, non basta questo perché Dio possa realmente cambiare. Cosa significa riparare il male compiuto? Quando io ho offeso una persona gravemente, basta che io gli chieda scusa perché le cose si riappianano? Non credo. Occorre che ci sia un cammino, no? Di riconciliazione profonda, di una sintonia da ritrovare. E così quel riguardo tutti i nostri peccati, eh? Non è che quando andiamo a confessarci abbiamo risolto tutto. Sì, Dio ci ha perdonato. Ma dopo le conseguenze del peccato, la Chiesa cosa ci insegna? Ci insegna che le pene del peccato, o in qualche modo cerchiamo di aggiustarle per quanto è possibile qui, oppure le dovremo ripagare un po' nell'aldilà, nel purgatorio. Giustizia e misericordia vanno di pari passo. E allora capiamo perché Giona, invece di tornare a casa sua, cosa fa? Prende la sua valigetta, va a 500 metri fuori dalla città e si fa una capannuccia e si siede. Cosa aspetta? Aspetta che Ninive sia distrutta. Questo è evidente, no? Poi che la nemica giurata di Israele, piena di violenza, piena di malizia, soltanto perché ha compiuto alcuni atti di penitenza, possa essere salvata, e tutto il male che ha compiuto, chi lo aggiusta? Ecco allora, io mi siedo qui e aspetto che Dio faccia giustizia. È una concezione molto esigente della conversione, perché ci sia la conversione si esige la perseveranza nel bene. Ma anche noi sperimentiamo che, sì, propongo di non mai più offenderti, ma magari 10 minuti dopo ci siamo già incavolati con qualcuno e abbiamo già offeso il Signore e l'altro, no? Per cui dobbiamo ancora andare a chiedere il perdono del Signore. Non è che perché diciamo nella confessione, propongo di non mai più offenderti, vorrei propormi di non offenderti più, ma so già che lo farò. Però in quel momento dico la mia disponibilità, va bene, ma dopo sarà così. Giona è pessimista. Giona dice: no, guarda che il leopardo la pelle non la può cambiare. Per cui dopo tanti e tanti anni possiamo dire: Signore, ancora vengo a chiederti perdono di peccati che non riesco a superare nella mia vita. Abbi misericordia di me. Non agire secondo la tua giustizia, ma agisci secondo la tua misericordia. Cosa esige una vera conversione? Capite che qui c'è un anelito profondo di che cosa? Di un cuore nuovo. Questo rende possibile una vera conversione. Il fatto di che Dio mi doni un cuore nuovo, che Dio faccia con me un'alleanza eterna, che non venga mai distrutta dal mio peccato. E questa è l'attesa dell'alleanza che Dio compie in Gesù sulla croce. Lì ci viene donato un cuore nuovo. Poni in me, Signore, uno spirito nuovo. Poni in me, Signore, un cuore nuovo che sappia vivere da figlio nel rapporto con te. E questo cuore nuovo è profetizzato da Geremia, da Ezechiele, no? Lo sappiamo bene. Geremia 31, Ezechiele 36, sono i due testi forse tra i più importanti di tutto l'Antico Testamento. Ma per ora il cuore nuovo non c'è ancora, ecco perché Giona non crede al cambiamento reale di Ninive, degli abitanti di Ninive. Non ci crede. È una conversione passeggera. Un po' come avviene con Osea, no? So che il tuo amore per me è passeggero. Sì, ritorni, stai un po' con me fin quando ti torna comodo, e poi quando non ti comoda più, scappi via e vai dai tuoi amanti. Questa è l'amarezza che Osea porta nel cuore, no? Che rispecchia l'esperienza di Dio, che riaccoglie sempre la sua sposa Israele, ma questa sposa poi ritorna ad essere infedele. Giona questa cosa la sa bene, è profeta, e quindi dice: ma vuoi che Ninive sia diversa? No, però non dice che cosa, ma come Dio continua a riaccogliere Israele nel suo amore, nella sua alleanza, perché non dovrebbe fare la stessa cosa con Ninive? Ma questo Giona non lo pensa mica, non lo ipotizza. Per lui l'unico popolo con cui Dio può agire così è il popolo di Israele, gli altri popoli no, assolutamente no. Ma direi che sia sufficiente questo, Cosa significa per me convertirmi? Quali sono le condizioni per la conversione? Sono soltanto atti di penitenza? O è chiedere insistentemente a Dio di donarmi un cuore nuovo? E questo cuore nuovo chi me lo può donare se non lo Spirito Santo che Gesù mi effonde dall'alto della croce? Quel fuoco che scaturisce dal cuore di Cristo sulla croce. Ecco allora che la mia opera di conversione è lasciare che lo Spirito Santo penetri sempre più dentro di me, nelle profondità del mio essere, attraverso la preghiera, attraverso la contemplazione, attraverso l'ascolto della parola di Dio, attraverso i gesti di carità fraterna. Ecco, pian piano questo cuore nuovo prende vita, quel cuore nuovo che ci è stato donato nel giorno del battesimo. Ce l'abbiamo già questo cuore nuovo, per cui la conversione è un cammino di tutta la vita. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ascoltato Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con questo intervento sul nuovo ciclo di meditazioni sul libro di Giona. Ringraziamo Padre Franco per la collaborazione ormai trentennale con Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole che sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la propensione al risparmio degli italiani. Ma insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diverse decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
3: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche e soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita dal nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come viviamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul, che guadagna più del 100%.
2: Ecco, professore, all'inizio dell'anno. Professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto questa criticità internazionale che dura da tempo?
3: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa spesso ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prende delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o ad essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria e non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare, e non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso 11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno. Vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
2: è una situazione è una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori. Il caro vita, che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
3: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%. Io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, nella realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20-30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi che sono lievitati qualche anno fa e che non rivedremo più, perché l'inflazione, tutte le percentuali che citiamo, riguardano l'incremento che poi i prezzi hanno, ma il prezzo ha raggiunto un livello che di per sé già esprime un livello troppo elevato rispetto alla realtà.
2: Allora, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare dei consumatori, della vita dei consumatori, che da un lato devono affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita, dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité. La montagne, les vallées.
1: Al vostro servizio.
2: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e lo ringraziamo nuovamente con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, è questa propensione al risparmio degli italiani che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo a parte delle famiglie è passata dal 7,55 all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
3: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori. Gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi. Noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque a risparmiare, a cercare di avere sempre un po' di liquidità per far fronte anche a eventi imprevisti e imprevedibili, legati magari alla salute, legati ad altre problematiche che riguardano le famiglie. Noi siamo un popolo forte in questo senso, siamo dei grandissimi risparmiatori. Una volta il secondo popolo al mondo dopo il Giappone, abbiamo perso qualche posizione, ma rimaniamo tali e lo dimostrano i dati, i numeri parlano e anche l'indagine fatta da Unioncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi, che come dicevo in precedenza sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che il conflitto si estingua. Sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori, che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra. Io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi perché non c'erano i presupposti, infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza. Non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta, e inflazione, cioè inflazione elevata. Ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione Europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026, di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6%.
2: Quindi siamo vicini, lei dice siamo vicini.
3: Siamo vicini, ecco. E certo, poi se la guerra continua ancora molti mesi sarà un problema.
2: Professore, sempre riguardo a questa indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
3: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo e perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare e quindi indubbiamente lo smart working può avere, ha un'incidenza, lo dimostra anche in un'occamere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
2: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
3: Beh, noi, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di il recupero dell'evasione e quindi maggiori imposte, dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette come valori, dall'altra il PIL è diminuito e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce, è evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire, è elevata anche in tanti altri paesi europei, da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi, l'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi, quindi ci sono delle fasce di recupero che se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre sulle stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre e si lamentano che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
2: Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti ve l'ascolto come sempre. Una serena, serena giornata.
1: Al vostro servizio.

0: benvenuti. Oggi con gioia vi portiamo alla scoperta di Canale d'Agordo in provincia di Belluno. Il paese è incastonato nelle Dolomiti. Il comune si trova a 976 metri sul livello del mare e conta 1115 abitanti. Canale d'Agordo è conosciuto nel mondo per aver dato i natali a Papa Giovanni Paolo I. Ci sembra giusto dedicare questa puntata al sindaco Rinaldo De Rocco, che improvvisamente ha raggiunto la casa del padre. Iniziamo il nostro itinerario con Chiara Fontanive, legale rappresentante della Fondazione Papa Luciani.
1: Il paese di Canale d'Agordo si trova in provincia di Belluno, al centro dell'incantevole valle del Bois, poco distante dalla località di Falcade, che è una nota località turistica. Siamo comunque nel cuore delle Dolomiti, lo vediamo appunto perché siamo attorniati da bellissimi gruppi montuosi. Possiamo dire poi che Canale d'Agordo ha una quota molto interessante, perché non supera i 1000 metri, siamo a 976 metri sul livello del mare, e quindi permette anche un turismo più anziano, ma non mancano le attrattive per i turisti più giovani, sia nella stagione estiva che nella stagione invernale. Siamo vicini al comprensorio sciistico della Schiara San Pellegrino. Canale d'Agordo è un paese che ha molta storia. Possiamo dire che era il centro nevralgico della valle, sia dal punto di vista culturale ma anche religioso. E questo si può ancora capire anche passeggiando nel centro storico, che è caratterizzato da interessanti edifici affrescati. Sono tutti affreschi che risalgono al 1700, in particolare santi o madonne. Tanto è vero che la Valle del Bois è anche soprannominata proprio la valle con i santi alle finestre. Questo, nel centro storico è possibile vedere insomma i caratteristici fienili, tabià si chiamano qui, tra poi gli edifici più importanti la Casa delle Regole, un edificio del 1640 che si può notare proprio dalla facciata, c'è ancora la data scritta, riccamente affrescato. Da ricordare sicuramente Canale d'Agordo, perché ha dato i natali ad Albino Luciani, diventato appunto pontefice con il nome di Papa Giovanni Paolo I. Ci sono molti riferimenti ad Albino Luciani qui. La casa natale purtroppo non è visitabile, ma è possibile appunto ammirarla da fuori. Non ha le caratteristiche di come era quando nacque Albino Luciani, quindi nel 1912 è stata ampliata dal fratello di Albino Luciani, Edoardo, ma è un luogo sicuramente significativo da soffermarsi. Da non dimenticare la Valle di Gares, che è la valle che si inoltra per alcuni chilometri da Canale d'Agordo verso l'altopiano delle Pale di San Martino. È una valle splendida di origine glaciale, dove è possibile fare una passeggiata attorno ad un laghetto alpino. È sicuramente una valle molto particolare ed è legata a Luciani anche la Valle di Gares, proprio perché lui portava al pascolo il bestiame quando era piccolo. Canale d'Agordo per me rappresenta tutto, ci lavoro, mi piace essere a contatto con le persone e fa parte proprio del mio lavoro, e vedo che la gente in questo paese trova qualche ora di tranquillità, le trovo anch'io nonostante che ci lavori. Però se dovessi scegliere una località dove andare in vacanza, potrei andare a Canale d'Agordo se non fossi di qua.
0: Adesso andiamo a conoscere Don Mariano Baldovin, parroco di Canale d'Agordo.
2: Siamo nella chiesa di Canale d'Agordo, che è la chiesa parrocchiale importante, perché un tempo era l'unica chiesa di tutta la Valle del Bois, che viene chiamata la Pieve, cioè la chiesa principale che ha dato poi origine a tutte le altre comunità cristiane della valle. È Pieve da circa 600 anni, dove esisteva già prima però anche una chiesa precedente. È una piccola comunità, la comunità di Canale d'Agordo, siamo sul migliaio di abitanti, e una comunità però vivace, perché conserva le tradizioni di quelli che sono i nostri paesi di montagna, la caratteristica di una certa unità, di una comunità ancora che partecipa, è una comunità anche che si sente chiamata anche a donare molto, perché sappiamo che questa comunità cristiana è stata la comunità di un pontefice, dove cui lui è nato. In questa chiesa Albino Luciani ha celebrato tutti i primi sacramenti, ha celebrato anche la prima messa lassù sull'altare maggiore. Ci sentiamo pertanto come comunità con l'impegno anche di portare una testimonianza anche di fede ai pellegrini che vengono qui, non soltanto un'accoglienza giusta, fraterna come deve essere, ma anche di donare una testimonianza cristiana, ecco, sull'esempio anche di questo pontefice, che le caratteristiche che aveva le aveva proprio assunte da questa popolazione: la semplicità, la cordialità, anche una certa essenzialità di vita, sono caratteristiche un po' della nostra gente. Il patrono di Canale d'Agordo è San Giovanni Battista, figura che veniva scelta un tempo come patrono dalle grandi pievi. Per la sottolineatura importante che la comunità, e riguardo a Papa Luciani, dobbiamo dire anzitutto che Luciani ha amato molto la sua comunità cristiana. Tanti anni fa già ormai è stato qui uno dei suoi due segretari, che era stato con lui in quel mese in Vaticano, segretari personali, e qui ha raccontato come in quel mese che è stato con Papa Luciani, nei tempi liberi Papa Luciani gli raccontasse tutto di questo paese, perché era molto legato alla sua famiglia, alla sua comunità cristiana, a cui lui dice aveva fatto il chierichetto, aveva fatto il cantore, aveva in qualche modo anche suonato l'organo, e ricordava molto. È una chiesa che lui frequentava spesso quando veniva in paese a salutare la sua famiglia, in particolare il suo fratello. La prima messa l'ha celebrata qui sull'altare, ma anche pochi mesi prima, nella Quaresima del 78, qui ha tenuto una bella missione popolare che ricordano ancora tutti in paese, con il suo stile molto semplice, molto bello di catechesi, che rimane una cosa proprio nel ricordo di tante persone. Ogni anno che passa io vedo crescere l'affluenza dei pellegrini, pensando che di un papa che è stato eletto ed è morto già 40 anni fa, fa un po' pensare, cioè di uno che è rimasto papa un mese, che vuol dire che è una figura che ha inciso e che la gente ha sentito molto vicina.
0: Andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali di Canale d'Agordo.
3: Benvenuti al ristorante Tabià di Feder. Qui siamo con alcuni dei ragazzi della scuola alberghiera di Falcade. Abbiamo preparato i piatti della tradizione della Valle del Bioys, per passare al tocca da puina con il salame, gli gnocchi di ricotta fresca, il rotolo di zucca, gnocchi di patate con la ricotta affumicata, la pasta da pavare, che è il piatto più tradizionale della vallata, la zuppa d'orzo, i ravioli con i funghi, la pasta con il sugo di capriolo, per passare poi ai secondi, dove c'è il coniglio ripieno con il pastim, lo schiz, che è un formaggio fresco locale con il pastim, la polenta, i funghi, stinco con le verze, canederli, goulash, capriolo in salmì, braccioline di cervo. Per passare ai dolci abbiamo lo smorm, lo strudel di mele e i carfogn, che sono anch'essi un dolce tradizionale fatto con i semi di papavero. Abbiamo poi una serie di prodotti tipici, dal pastim alle salsicce, alle caciotte nostrane, ai prodotti agricoli come la farina di mais sponcio, l'orzo agordino, il fagiolo bala rossa e alcuni dei nostri formaggi. Sull'altro tavolo c'è lo schiz, che è appunto questo formaggio fresco di giornata, la ricotta fresca. Come pane abbiamo la puccia, che è fatta con la farina di segale e i semi di cumino. Ci sono poi altri tipi di pane rustico, lo speck, i salami locali, la coppa e i salumi fatti con la selvaggina. Vi invito a venire nella nostra valle, la Valle del Bioys, per degustare tutti i prodotti della tradizione.
4: Vi aspettiamo a Canale d'Agordo!
0: Adesso con Loris Serafini andiamo a visitare il museo Albino Luciani.
5: Benvenuti nel museo Albino Luciani, è un museo che è nato da 2 anni ed è stato fondato dal sindaco Rinaldo De Rocco, che è recentemente scomparso, a cui dobbiamo molta gratitudine per questa istituzione. Lui aveva fondato anche una fondazione proprio con lo scopo poi di occuparsi di questo museo, che è in vita dal 2009. Il museo intende ripercorrere tutti gli aspetti della vita di Papa Luciani calandolo nella realtà in cui è nato e cresciuto. Pertanto, oltre che di Papa Luciani, si parlerà anche dell'ambiente. Un ambiente che ha visto nascere e sorgere, crescere qui personalità in svariati campi. Albino Luciani è nato in una famiglia povera, il papà e anche la mamma erano entrambi emigranti, ricevette dal padre il senso di rettitudine e l'attenzione ai poveri e dalla madre invece la fede. Queste figure, quella dei genitori, soprattutto quella degli educatori, il suo parroco e la figura di padre Felice Cappello, di cui è in corso il processo di beatificazione in questa parrocchia, sono stati per lui dei punti di riferimento importanti. Il percorso museale quindi tiene presente tutto quello che è stato l'ambiente e il contesto storico di Albino Luciani, si sviluppa dalla sua infanzia fino alla morte e poi a quello che è seguito alla sua morte, cioè il culto, tanto che lui è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco l'8 novembre del 2017. Quindi abbiamo un'immagine di un Papa rivissuta attraverso la sua stessa testimonianza autobiografica. Il percorso è disseminato di frasi autobiografiche di Albino Luciani, come se il Papa ci accompagnasse lungo il percorso della sua vita. Troviamo gli oggetti che sono disseminati nelle varie fasi della sua vita, ad esempio la valigia con cui è entrato in seminario, l'armonium su cui ha imparato a suonare, ci sono ricordi di quando è stato ordinato sacerdote e poi via via il pastorale da vescovo, il soprabito da cardinale, gli zucchetti del conclave con cui è entrato in conclave ed è uscito papa e poi, per arrivare all'apice, le sue vesti da papa. Passando da una fase all'altra ci sono anche degli effetti particolari. Era un uomo di una cultura enorme, straordinaria, aveva letto centinaia e centinaia di libri, conosceva tutte le principali lingue europee, oltre che naturalmente il latino e il greco antico, e si è sforzato tutta la vita di scendere dal trono per parlare in maniera semplice. Gli era molto più congeniale parlare in maniera forbita. Ha scelto di fare il bastone d'anime e di rinunciare a uno stile aulico. E questo, diciamo, è il messaggio principale. Il secondo è l'umiltà. Ogni volta che gli veniva data una carica più importante, lui iniziava il primo discorso dicendo: io sono polvere, cenere. Non per una sciocca autodistruzione, ma perché sapeva che qualsiasi talento lui avesse, questo proveniva da Dio ed era una grazia di Dio se saltava fuori qualcosa di buono dai suoi talenti. Ed è una posizione che, se oggi fosse applicata nella nostra società, non solo nella Chiesa ma anche nella società civile, farebbe il mondo molto più felice.
0: Signora Giulia Fiocco, andiamo a conoscere la latteria Museo di Feder, frazione di Canale d'Agordo.
6: Questa è una delle latterie storiche che sono nate dopo quella di Canale, nata nel 1862. Questa è del 1888, o almeno quello è l'anno della società Latteria Cooperativa. Il promotore di queste latterie è stato Don Antonio della Lucia, arciprete di Canale dal 1860 al 1898. Era un sacerdote, diciamo così, particolare, nel senso che era convinto che la sua missione fosse anche quella di migliorare le condizioni di vita della gente di questi posti. Quindi lui si è fatto promotore di queste latterie.
0: Diamo la parola al presidente dell'Associazione Proloco di Canale d'Agordo, Vigilio Costa.
7: Sono il presidente della Proloco di Canale d'Agordo e ci troviamo all'interno della vecchia birreria, la prima birreria costituita in Italia dai fratelli Luciani. Come associazione Proloco abbiamo anche l'ufficio turistico per vedere dove ci sono i rifugi, dove ci sono i sentieri, e a proposito dei sentieri, noi siamo tutti volontari e sfalciamo i sentieri bassi di questo paese. Diamo acqua da bere ai fiori, e tutto volontariato. non ci paga nessuno, però siamo contenti di quello che facciamo perché è una gran bella cosa. Facciamo delle manifestazioni, vi invito tutti a Canale d'Agordo, paese di Papa Luciani, immerso nelle montagne, e troverete tanto affetto e tanto calore da parte di tutti i cittadini.
0: Con Diego Tibolla continuiamo l'itinerario del gusto a Canale d'Agordo.
8: Benvenuti, siamo al ristorante Le Codole di Canale d'Agordo. Vi presentiamo alcuni dei piatti che noi proponiamo, preparati con elementi della nostra tradizione, però rivisitati in chiave moderna. Partiamo da un antipasto, che è un pomodoro gratinato ripieno di lumache con il burro aromatico all'aglio, la fonduta di binatega, che è un formaggio di una maiga locale. Passiamo al primo, sono dei fagottini di patate ripieni di porcini, serviti su un letto di ragù di cervo locale, e servito anche questo con la fonduta del formaggio binatega. Il terzo piatto è un petto d'anatra alla marone, viene fatto con una cottura sottovuoto praticamente, e viene servito rosato, accompagnato con dei porcini, della polenta e della zucca. Infine c'è un dessert che è una bavarese al cioccolato bianco con meringa e melanzane fritte. Vi aspettiamo tutti quindi qui a Canale d'Agordo perché vi faremo assaggiare delle cose splendide.
0: Andiamo a visitare anche la chiesa di San Simon, inserita nel percorso di fede dedicato a Giovanni Paolo I.
5: Ci troviamo qui nella splendida chiesa di San Simon di Vallada Gordina, che è il paese vicino a Canale d'Agordo, ma che è stato sempre parte della parrocchia di Canale d'Agordo, in cui Albino Luciani ha prestato servizio come viceparroco nella tarda estate del 1935. Questa chiesa, monumento prezioso a cui anche lui era molto devoto, risale perlomeno al XII secolo, se non, secondo la leggenda, all'VIII secolo. È particolare perché troviamo in questa chiesa l'incontro di due culture, quella del nord e quella veneziana. La cultura del nord è molto ben rappresentata dallo stupendo Flügelaltar che troviamo in fondo all'abside, un'opera di un maestro di Bressanone del 1525. Il ciclo invece degli affreschi è opera della mano di un importante discepolo di Tiziano Vecellio, il Paris Bordone. Era un grandissimo artista vissuto nel 500 e che qui è giunto nel 1549 per effettuare questo meraviglioso ciclo di affreschi che raffigurano la Natività di Gesù e l'Ultima Cena, sono le due grandi opere, e poi tutta una serie di scene che riguardano altri aspetti della cristianità. La chiesa è da sempre una meta di pellegrinaggio, soprattutto di gruppi e di visitatori, ma degli antichi viandanti che dal Medioevo percorrevano questa strada per raggiungere il Tirolo. Viandanti che dal Medioevo percorrevano questa strada per raggiungere il Tirolo.

0: Troviamo ancora degli originali per quanto riguarda le donne. Una costola del gruppo folcloristico è l'Unione Ladina Valbiois. Non esiste quindi solo il ladino tirolese, ma esiste anche un ladino bellunese con le sue varianti. La Valle del Biois ha la sua variante, che cambia addirittura da paese a paese. Vorrei magari invitarvi nella nostra parlata a venire a visitarci, a venire a Canale d'Agordo, paese natale dei Papoluciani, venire in Valle del Biois. Ve accoglierò col cor, ve accoglierò con le nostre tradizioni, con quel che podon ve fa vedere de belle in ti nostro paese, di tradizione e di storia secolare.
1: Canale d'Agordo, paese incastonato nelle Dolomiti, vi aspetta con tutte le sue atmosfere e tutti i suoi itinerari. Buone passeggiate a Canale d'Agordo e viva Giovanni Paolo I. Ciao!

Una prima menzione di Anatolia è nel De Laude Sanctorum, composto verso il 396 da Vittrice di Rouen. La santa vi figura tra i taumaturghi. All'inizio del secolo VI troviamo Anatolia e Vittoria ricordati insieme nel martirologio geronimiano al 10 luglio. Idus Iuli in Savinis Anatolia e Vittorie. Vittoria è anche ricordata sola al 19 dicembre, in Savinis Civitate Tribulana Vittorie.

Poco dopo, le due sante, Anatolia e Vittoria, compaiono effigiate nei mosaici di San Apollinare Nuovo in Ravenna, l'una a fianco dell'altra, in mezzo alle martiri più illustri dell'Occidente, avendo a sinistra San Paolina, a destra San Cristina, in quel corteggio maestoso che fa omaggio a Cristo delle proprie corone. Abbiamo infine, databile al VI o VII secolo, una Passio Santissime Anatolie et Audacis et San Victorie, che fu letta da Adelmo e poi da Beda, i quali ne derivarono il primo il Carme in lode delle due sante, il secondo gli elogi per Anatolia e Audacia al 10 luglio, per Vittoria al 23 dicembre nel suo martirologio. Gli elogi di Beda, riassunti in Adoni in Usuardo, furono accolti quasi per intero dal Baroni nel martirologio romano, che colloca appunto Anatolia ed Audacia al 10 luglio e Vittoria al 23 dicembre. La Passio è un vero centone, dove riaffiorano spunti e dettagli delle passioni di Nereo e Achilleo, Calogero e Partenio, Rufina e Seconda, Giovanni e Paolo e di molti altri, come ha ben dimostrato il Raschini.

Secondo la Passio, Anatolia e Vittoria, giovani romane di nobile famiglia, rifiutarono le nozze con due patrizi perché consacrate a Dio. I due aspiranti allora, col favore imperiale, le relegarono nei loro possedimenti di Sabina, Vittoria presso Trebula, Mutuesca, l'odierna Monteleone Sabino sulla via Salaria, Anatolia presso Tora. Dopo varie vicende, in cui si sbizzarrisce la fantasia della geografo, Vittoria venne uccisa e sepolta in una caverna. Anatolia sopravvisse di poco. Un soldato, audace, fu incaricato di ucciderla, rinchiudendola in una stanza con un serpente. Il rettile lasciò in colume la santa, mentre si avventò su Audace, entrato l'indomani nella stanza per accertarne la morte. Ma Anatolia salvò Audace dal serpente e Audace si fece cristiano. Quindi ambedue furono uccisi di spada. Il martirio delle due sante di Audace è fissato dalla Passio al tempo di Decio, tra il 249 e il 251 d.C.

Il culto delle due sante è antichissimo e a partire dal secolo VI-VII ad esse congiunto Audace, del quale non è possibile però garantire se sia un personaggio reale o una creazione dell'agiografo. Centro del culto è sempre stata la Sabina, dove dovette avvenire il martirio. Trebula Mutuesca, ossia come abbiamo detto Monteleone Sabino per Vittoria, Tora per Anatolia e Audace. Più tardi il culto si propagò in altri luoghi in seguito a traslazioni di reliquie. Il corpo di San Vittoria fu trasferito nell'anno 827 dall'abate Pietro di Farfa, in fuga davanti ai Saraceni, nel Piceno, sul monte Matenano. Fu poi riportato a Farfa il 20 giugno del 931 dall'abate farfense Ratfredo, ma nel Piceno rimane assai vivo il culto della santa. I corpi di Anatolia e di Audace verso la metà del secolo X furono ritrovati nelle campagne di Tora dall'abate sublacense Leone e trasferiti a Subiaco. In epoca imprecisata, un braccio di Santa Anatolia fu trasportato nelle diocesi di Camerino, in un paese che si chiamò da allora Santa Anatolia, oggi Esanatolia, in provincia di Macerata. I documenti del Regesto Farfense, Sublacense, Tiburtino nominano frequentemente chiese e contrade recanti il nome delle due sante. E ancora oggi, nella campagna Sabina, nel Tiburtino e nel Sublacense, la devozione popolare per le due sante è notevole.

corpi dei Santissima Anatolia e Audace riposano ancora su Biaco nella Basilica di San Scolastica, sotto l'altare del Sacramento. Al di sopra un bel quadro seicentesco rappresentante la santa nell'atto di liberare Audace dal serpente. Il capo di Sant'Anatolia, come pure quello di San Vittoria, sono conservati però nel sacro specchio. E l'immagine delle due sante, che compare sull'arco d'ingresso alla Santa Grotta in un affresco di scuola romana del secolo XIII, sembra guidare il fedele al mistico luogo santificato dalla presenza del grande santo di Norcia. Altra immagine di Anatolia, di scuola senese del secolo XIV, è sulla parete di destra della scala santa dello stesso santuario, presso la Grotta dei Pastori.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre in senso di amore.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Gloria nel principio, ora e sempre, perché
0: quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: E al principio, ora e sempre.

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

0: Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Torna dunque Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda. Poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
2: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
1: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.

quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di cosa e di cosa dovete dire, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità, io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Questo capitolo 10 di Matteo ci presenta l'identità del discepolo, che è la stessa di Gesù. Come il Padre ha mandato Gesù a testimoniare che Dio vuole bene, ama tutti, così Gesù manda i suoi discepoli. La Chiesa è fatta da coloro che già lo hanno accolto e sono così uniti a Lui. E come Gesù vanno verso gli altri per portare questa bella notizia, questa buona notizia, il Vangelo. Proprio chi non fa il male, ma lo porta su di sé come Gesù, senza restituirlo, lo vince. È difficile da capire, ma soprattutto da attuare. Ma funziona così. Per fare funzionare quindi le cose nella vita, c'è un primato da dare al Signore, prima ancora degli affetti più sacri, quelli della famiglia, e così per renderli fedeli e stabili. Ognuno ha la sua personale croce, cioè la lotta contro le cose sbagliate che ci portiamo dentro. Solo Gesù ha portato non la sua croce soltanto, ma la nostra croce. Quando siamo incapaci di portarla, Gesù diventa il nostro cireneo, ci aiuta a portare la nostra croce. A volte non ce ne accorgiamo, ma è sempre in azione, presente in nostro favore. Gesù diventa il nostro cireneo in tutte le occasioni. E torno a dire che a volte, spesso, non ce ne accorgiamo. E lo invochiamo, lo cerchiamo, ma lui è accanto a noi. E vi racconto un episodio che sa dell'incredibile. Difficile davvero, eppure sono realtà che accadono. Ci sono due persone, una coppia di nonni giovanili, molto giovanili, che hanno avuto un nipotino, sono della provincia di Bari, che hanno avuto un nipotino che aveva una malformazione al cuore. Cercavano tutte le vie per realizzare un intervento chirurgico, ma lì sul posto, in tutta quella zona, non non erano riusciti a trovare nessun aiuto. C'erano sempre complicazioni. Finalmente si è aperta una via per portare il bambino al Bambin Gesù di Roma. Lì è stato operato e tutto è andato bene. I medici si dicevano: ma come ha vissuto in queste condizioni per questo tempo, tutto questo tempo? E aggiungevano: dovreste ringraziare forse qualcuno verso il cielo, indicando così la meta. E loro avevano il desiderio di ringraziare, ma non riuscivano a trovare un completamento, una cosa adatta che potesse dare pace alla loro coscienza. Erano devotissimi, come si intuisce in quella zona, di Padre Pio, ringraziandolo, ma ancora avevano questo desiderio in animo che non trovava pace e non dava loro pace. Avevano una cappella nella loro chiesa dedicata alla Madonna, lì hanno ringraziato, ma ancora non trovavano la risposta a quello che avevano in cuore. Una notte lui, sembra incredibile, ma vede in sogno la Madonna che gli dice: devi venire a ringraziarmi. E lui, così spiazzato da questa scena, chiede: ma dove devo venire? E ha questa risposta: devi venire a Siracusa. Sembra incredibile, eppure con la moglie subito dopo hanno cercato su internet, hanno visto il santuario e hanno detto: questa è la Madonna che ho visto in sogno, perché non la conosceva prima, non aveva mai sentito dire della Madonna delle Lacrime. E sono venuti qui a Siracusa e hanno dato questa bella testimonianza che è stata ripresa video, poi è stata diffusa. Ed è una testimonianza che ci aiuta a capire come davvero il Signore, la Madonna che ottiene dal Signore per noi delle grazie, ci stanno sempre accanto, anche quando noi non ce ne accorgiamo, specie in certe situazioni di difficoltà o di sofferenza. E allora la nostra lode oggi è la nostra preghiera per ringraziare il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi.

volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio.

gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli:

0: Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con amore fraterno, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle Tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Benedetti dal Signore, andate in pace.

0: In Blu 2000 News.
1: La nuova coscienza ambientale parte da lontano. 50 anni fa il disastro di Seveso dall'Icmesa di Meda si sprigionò una nube tossica che colpì un vasto territorio lombardo. Stamane le commemorazioni con la partecipazione del presidente Mattarella. Spagna, devastante rogo nella regione dell'Andalusia. Nella zona di Almeria morte almeno 12 persone per un incendio, forse causato dal crollo di un grosso cavo elettrico aereo. I dispersi sarebbero tuttora una ventina, corsi al lavoro per arginare le fiamme. Tensioni Stati Uniti-Iran, la situazione torna a peggiorare con reciproci attacchi nell'area del Golfo Persico, circolazione commerciale di nuovo bloccata nello stretto di Hormuz e si rincorrono voci su possibili attentati a Trump e ai negoziatori iraniani. Buonasera da Andrea Domaschio. 50 anni fa in Lombardia il disastro ambientale di Seveso provocato dalle nubi di diossina rilasciata dall'Icmesa di Meda. Un episodio gravissimo di irresponsabilità aziendale ma che contribuì a cambiare le cose in Italia e in Europa per tutelare la salute dei cittadini, ha sottolineato oggi il presidente Mattarella che è intervenuto alle commemorazioni. Leonardo Possati.
2: Nel giorno in cui l'Italia ricorda la tragedia di Seveso, il capo dello Stato fa visita sul luogo della tragedia che sconvolse il paese, una tragedia inammissibile che portò a norme che si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come il diritto umano primario, senza dimenticare il dramma di migliaia di vite, come ricorda il presidente Mattarella.
3: Tanti drammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o d'impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
2: Quella tragedia ispirò l'avvio di lavori che portarono a norme stringenti in Italia e in Europa come la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali a difesa dei cittadini. Leonardo Possati, lì nello studio.
1: Più caldo ma anche più precipitazioni. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alla media in tutta Europa. Lo fa mentre l'Italia fa i conti con la terza ondata di calore. Piero Achille Dolfini.
4: La penisola fa i conti da 48 giorni con temperature sopra la media. Gli esperti rintracciano le cause del rapido intensificarsi di El Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale media dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Italia dunque alle prese con la terza ondata di calore. L'anticiclone africano, che a differenza della seconda ondata interesserà tutta Italia e non solo il nord, porterà il termometro a toccare punte fino a 40 gradi. Nel fine settimana particolarmente interessate la Sardegna e la Puglia, ma anche città del centro come Firenze, Pistoia, Prato e Terni. E anche la prossima settimana il termometro resterà abbondantemente oltre le medie. Per uno spiraglio l'arrivo di un po' di refrigerio, inizialmente previsto dal 20 luglio, si dovrà attendere il 23 luglio. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Spagna sconvolta dal gravissimo e vasto rogo che si è sviluppato in Andalusia sulle alture della zona di Almeria. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di almeno 12 morti e una ventina di dispersi. Fabio Bolzetta.
5: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia. L'incendio non è stato ancora domato a causa dei forti venti. Gli agenti della Guardia Civile stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile, alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1000 i residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato un minuto di silenzio. Solidarietà a nome dell'Italia dalla presidente del Consiglio Meloni e dai vice premier Tajani e Salvini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, soprattutto dopo le indiscrezioni su possibili attentati contro i negoziatori iraniani, ma anche contro l'inquilino della Casa Bianca. Donald Trump dichiara di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo per bombardare il nemico con una potenza mai vista. Massimiliano Cochi.
6: Mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso e Stati Uniti ed Iran continuano a minacciare nuovi attacchi reciproci, i mediatori del Qatar sono arrivati a Teheran per cercare di riprendere il negoziato sul memorandum d'intesa. Sui social Donald Trump ha scritto: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è terminato. Commentando l'indiscrezione dei servizi israeliani su un presunto piano dell'Iran per ucciderlo, Trump ha detto di aver lasciato istruzioni, ovvero bombardarli a livelli mai visti prima, ma la soffiata dell'intelligence israeliana viene messa in dubbio dai servizi di sicurezza americani che, secondo quanto rivelato dalla CNN, temono si tratti di un tentativo di influenzare lo stesso Trump, che non ha voluto il coinvolgimento di Israele negli attacchi degli ultimi giorni per non perdere il controllo del conflitto. È chiaro infatti che oltre le minacce e gli ultimi raid, sia Washington che Teheran non vogliono tornare ad una guerra su vasta scala. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo anche della guerra in Ucraina. Mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto purtroppo continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra. Vito De Torre.
7: I droni ucraini continuano a colpire in profondità il territorio russo, prendendo di mira soprattutto il settore petrolifero. Nella notte sono stati colpiti il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilsky nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza con incendi nei depositi di carburante. Mosca afferma di aver abbattuto oltre 370 droni. Zelensky rivendica gli attacchi e sostiene che nessuna raffineria russa sia ormai fuori dalla portata delle armi ucraine. Intanto domenica a Parigi la coalizione dei volenterosi discuterà le future garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco, ma sul terreno la guerra continua. Secondo il comandante delle forze armate ucraine, la Russia prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Momenti di paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Air Malta. Un motore dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumando. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla fusoliera. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altre persone vicine. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
8: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio, è stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia con la cronaca. Loreto ha confessato le proprie responsabilità all'ex compagno della donna uccisa in casa a coltellate. La vittima è Luigia Fortunato di 33 anni. Il 39enne tunisino Sami Kemayes è stato trasferito in carcere a Pesaro. Ce ne parla Alessandra Camarca.
9: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigia Fortunato di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigia Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: In Nigeria il dramma delle comunità cristiane non conosce fine, è giunta infatti notizia della morte del catechista cattolico Victor Paul, rapito in un assalto a febbraio e ucciso dopo quasi 5 mesi di prigionia e torture. Era stato sequestrato durante un'azione armata che aveva coinvolto oltre 30 persone, confermata dall'arcidiocesi di Kaduna. Nicola Ferrante.
10: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico e con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece Victor Paul, giorno dopo giorno, è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna tramite l'agenzia Fides. Né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. Negli ultimi 10 anni, denuncia la Conferenza Episcopale della Nigeria, sono stati 145 sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Mesi intensi a servizio dei più fragili e vulnerabili, così Francesco Arezzo di Trifiletti racconta il suo anno da presidente del Rotary Club International, mandato che si è concluso lo scorso 30 giugno. Socio del Rotary Club di Ragusa, è stato il terzo italiano ad arrivare al massimo vertice dell'associazione umanitaria. Sentiamo la sua testimonianza.
11: Cercare di portare in tutti un messaggio di entusiasmo e di attività vera, concreta, nelle comunità di tutto il mondo. E soprattutto il messaggio che ho portato, che ho cercato di portare, è il messaggio dell'internazionalità, dell'universalità del Rotary. Quando si dice no, noi dobbiamo lavorare nella nostra comunità dove ci sono tanti bisogni. E questo è un messaggio alla fine che non paga, cioè che non è rotariano. Noi non abbiamo idea, io mi sono reso conto girando per il mondo, non abbiamo idea dei bisogni che ci sono nel mondo. E quindi ecco, questo è il messaggio che ho voluto portare, quello di impegnarsi in progetti concreti, impegnarsi di più, sempre di più. Già facciamo tante cose, ma non sono sufficienti. Dobbiamo aumentare la nostra forza d'impatto e dobbiamo portarla là dove c'è di bisogno.
1: Due simboli del Made in Italy si incontrano per la prima volta negli Stati Uniti, in occasione infatti della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni per il 250esimo dell'indipendenza americana. È stato svelato un esemplare unico di Vespa dedicato a la storica nave scuola della Marina Militare Italiana. Ed era l'ultima notizia da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole. Quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. E questa parabola per noi come discepoli di Gesù è importante, perché per tutti e quattro i semi che cadono per terra, quindi quello caduto sulla strada, sui sassi, sui rovi e sul terreno buono, per ciascuno di essi si parla sempre di persone che ascoltano la parola. Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano la parola di Dio, è diretta a quei discepoli che si sono affacciati a Cristo per ascoltarlo, per udire la sua voce e la sua parola. Abbiamo quindi quattro modalità di ascolto. La prima modalità è ascoltare ma non comprendere, cioè lasciarsi prendere da tante distrazioni. E quindi immediatamente viene il diavolo, il maligno, porta via la parola meravigliosa che è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la qualità, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo, o preghiamo quando c'è tempo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera, e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi, coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane. Ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del regno dei cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa, e rimaniamo vuoti, svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia, come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno e in tanti momenti della giornata, aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica. Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Ti invito a pregare con me affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in te, nelle tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno tu mi puoi sorprendere con le tue meraviglie e con le tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé. Avere fiducia, che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il Verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: inizia con questa domenica la parte dell'Evangelo di Matteo dedicata alle parabole. Lo sappiamo, sono dei racconti molto belli, inventati da Gesù per parlare del suo regno. Prendeva lo spunto dalla vita di ogni giorno, parlava di quella povera gente che si affaticava per sbarcare il lunario, coglieva come con una istantanea fotografica la fatica della gente e attraverso questo mezzo aiutava i suoi ascoltatori a interrogarsi, a pensare alla grande fortuna che era aperta davanti ai loro occhi, accogliere il regno di Dio, vivere cioè su questa terra orientati al Signore e stabilire tra noi relazioni di vera comunione, di servizio, di aiuto reciproco. Questa ambientazione delle parabole è ancora il lago di Tiberiade. La povera gente sta cercando Gesù, desiderosa di avere da Lui una parola di speranza. Egli trova come pulpito quella barca scostata qualche metro da riva e da lì rivolge la sua parola ai poveri. La approfondisce in seguito quando in casa spiega l'Evangelista e si pensa sia questa la casa di Pietro a Cafarnao, Gesù ai discepoli porta l'approfondimento delle parabole che ha rivelato, fatto conoscere a tutta la gente. Quella di oggi riguarda il seminatore. Parla cioè del gesto grande, generoso di Dio che vuole portare la sua parola di amore e di perdono in tutti gli angoli della terra. Ci sembra un po' sprovveduto questo seminatore che fa cadere il seme prezioso anche in un terreno, in un luogo poco adatto alla crescita, ma descrive bene il grande cuore di Dio che vuole arrivare dovunque, anche negli ambienti meno ospitali, anche nel cuore di chi con indifferenza vive su questa terra. Si usava in quel tempo prima spargere il seme e poi arare, passando con un rudimentale aratro su quella povera terra arida. La grande questione era proprio l'aridità del terreno, la difficoltà di coltivare. E allora ecco l'accostamento che facciamo, ce lo regala il profeta Isaia. La parola di Dio giunge nel terreno arido, noi diremo nel cuore insensibile, tra gente che non ci pensa mai alle verità della propria vita, giunge come acqua, come pioggia fecondatrice. Dio quando arriva porta la primavera, fa germogliare qualcosa di nuovo nel suo impatto con l'umanità. C'è questa forza della vita che esplode. Un'immagine molto bella e molto conosciuta, quella del profeta Isaia. Non tornerà la mia parola senza aver prodotto un effetto benefico, perché essa è proprio come questi elementi necessari per portare la vita sui terreni più aridi. Gesù si sofferma poi a descrivere il destino del piccolo seme che Dio ci regala, di queste parole evangeliche alle quali noi spesso abbiamo fatto l'orecchio, ma che forse non hanno portato un indirizzo nella nostra vita, un impegno nella nostra condotta, una decisione di rompere con abitudini sbagliate, un desiderio di ricongiungerci a Dio e ai fratelli in maniera più generosa. Perché, dice Gesù, perché il luogo che accoglie il seme non è stato profondamente ospitale? E un po' tutti ci ritroviamo stasera a riconoscere che talvolta il nostro cuore è come quella strada battuta dove i buoni insegnamenti ce li lasciamo portar via, le buone abitudini, le raccomandazioni ricevute, quegli insegnamenti che ci vengono da Dio vengono come giudicati fuori moda e noi restiamo una strada appiattita. Il seme non trova maniera di mettere radici dentro di noi, di portarci un maggiore convincimento, di farci trovare delle persone che adorano e ringraziano Dio per il beneficio del suo insegnamento. Oppure, dice Gesù, possiamo essere come quel luogo sassoso, pietroso. Abbiamo dei momenti di entusiasmo, degli slanci di generosità, ma poi tutto passa, perché qualcosa di più importante, secondo noi, mette a tacere quella via piccola e umile che ci ha indicato l'Evangelo. Per esempio la via della preghiera quotidiana, la via della generosità, della liberazione dai beni di questo mondo, dalle ossessioni che tante volte disturbano le nostre giornate. Potremmo essere come le spine, soffocando il piccolo seme che cresce, il germoglio della pianticella, perché sopraffatti dalla fretta, dalla corsa, dall'agitazione, senza avere un respiro, un momento di distensione, forse neanche un segno di croce, frettoloso al mattino o alla sera, ci riporta ad essere un terreno aperto davanti al dono di Dio. Ma Gesù, vedete, ha tanta fiducia e crede che almeno nel cuore nostro ci sia un angolino di terreno buono dove fruttifica, porta alla crescita il dono che Lui ci fa. E allora stasera noi chiediamo: Signore, rendici un terreno disponibile, fa che il nostro cuore, quando ti cerca qui, soprattutto nel tuo giorno, alla domenica, sia un cuore che si apre a te, che aderisce con gioia, con generosità, che impara a leggere tutte le situazioni della vita alla luce del tuo insegnamento, senza perdere la speranza. Ci ha detto per esempio l'Apostolo che un gemito passa dentro a tutta la creazione, a tutte le cose di questo mondo. E noi siamo qui in attesa di essere definitivamente partoriti alla vita con Dio. Perdiamo a volte di vista questo destino della nostra esistenza. Diventare un terreno buono vuol dire desiderare dal Signore orientamento, correzione, sostegno. Desiderare che la sua parola venga a rinfrancare la nostra debolezza. Lui ci porta coraggio, Lui ci apre la strada. Chiediamo questa disponibilità all'ascolto, all'attenzione, e possa il nostro cuore far germogliare in tante iniziative, in tante opere buone, quella parola che il Signore ci ha rivolto.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Isaia al capo 29. Fermatevi e stupitevi, accecatevi e rimanete ciechi, ubriacatevi ma non di vino, barcollate ma non per effetto di bevande inebrianti, poiché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, cioè i profeti, e ha velato i vostri capi, cioè i veggenti. Per voi ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato. Si dà a uno che sappia leggere dicendogli, per favore, leggilo. Ma quegli risponde, non posso, perché è sigillato. Oppure si dà il libro a chi non sa leggere dicendogli, per favore, leggilo. Ma quegli risponde, non so leggere. Dice il Signore, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani. Perciò eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo, perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l'intelligenza dei suoi intelligenti. Guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore per dissimulare i loro piani, a coloro che agiscono nelle tenebre dicendo, chi ci vede, chi ci conosce, è parola di Dio.

sorelle e fratelli, la parola di Dio parla. Il Signore ripropone parole anche già ascoltate. Quante volte continua a farlo anche con noi, che cerchiamo di ascoltarlo ogni giorno leggendo la Bibbia e radunandoci per la preghiera. Lo aveva fatto anche con il suo popolo Israele, quel profeta che ne aveva condiviso i tempi bui delle minacce di guerra e altri illuminati dalla speranza che vedeva in Dio protezione e salvezza, un futuro di pace. Sì, la sua parola parlava al cuore, apriva gli occhi, rendeva le labbra capaci di comunicare con lo stesso alfabeto di Dio. Il brano che abbiamo ascoltato ci aiuta a capire quanto la parola di Dio può toccare la nostra umanità. Occhi, bocca, labbra, cuore, sono parole che ritornano proprio per indurci quasi a ricordarci la forza di quella parola per la nostra umanità. La parola di Dio chiede di essere accolta in quello che siamo, nell'umana fragilità di ognuno, perché le sia la sua forza. Non rimane all'esterno di noi, non è una parola vuota che si dice o si scrive e poi passa perché ne arriva subito un'altra. Il nostro mondo è pieno di parole dette e scritte che passano, si dimenticano, che non costruiscono legami, non cambiano, anzi a volte creano divisioni, inimicizie, umiliano, perché sono urlate, dette con arroganza, parole contro invece di aprire al dialogo. Per questo il profeta inizia chiedendo di fermarsi e stupirsi. Non tutto è scontato, quanto il Signore dice non è ripetizione vuota. Il mondo abitua alla fretta, ma senza sosta e senza stupore tutto diventa abitudine, ripetizione. Per questo ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato. Si dà a uno che sappia leggere dicendogli per favore leggilo, ma quegli risponde non posso perché è sigillato. Oppure si dà il libro a chi non sa leggere dicendo per favore leggilo, ma quegli risponde non so leggere. Qualche volta il libro della parola di Dio sembra davvero sigillato, lontano dalla vita, sigillato perché non si è aperto il cuore all'ascolto, e allora la sua ricchezza rimane lontana. Sigillato perché viene letto poco, e quando lo si legge diventa lontano, incomprensibile, perché la parola di Dio cresce con chi la legge, come dice Gregorio Magno. Quando la leggiamo, essa cresce in noi e diventa parte della nostra vita, del nostro pensiero, persino del nostro linguaggio, opera nelle nostre scelte. Poi, quando la comunichiamo, essa cresce in noi e noi ne diventiamo testimoni, mentre gli altri attraverso le nostre parole imparano il linguaggio di Dio, quella lingua che tutti possono capire, come tutti riuscirono a capire gli apostoli quando a Pentecoste con coraggio e franchezza parlarono alla folla riunita a Gerusalemme. E dicono gli Atti degli Apostoli per ben due volte che quelli che li ascoltavano erano stupiti e meravigliati, perché tutti sentivano parlare nella loro lingua. Così avvenne anche ad Antiochia, quando coloro che erano stati dispersi cominciarono a parlare di Gesù e del Vangelo anche ai greci, ai lontani, ai pagani. E la comunità nacque, e allora la Chiesa di Gerusalemme mandò Barnaba, di cui oggi celebriamo la festa con la Chiesa, mandò Barnaba che andò e si rallegrò, perché la parola di Dio diventava davvero per tutti, e lì si chiamarono per la prima volta cristiani. Sorelle e fratelli, il mondo in cui siamo,
nel quale sembra sempre più difficile capirsi perché ognuno parla la sua lingua, quella delle sue ragioni, e fatica a parlare anche quella degli altri, riducendo tutto a se stessi, comprendiamo che davvero la parola di Dio, il Vangelo di Gesù è per tutti e tutti, proprio tutti, come quei greci ad Antiochia la possono capire, ma essa ha bisogno di donne e uomini, di profeti che ascoltandola con il cuore sappiano aprire i suoi sigilli perché sia comunicata nella storia del proprio tempo. Perché sia efficace è necessario lasciarsi trafiggere il cuore come coloro che ascoltavano Pietro a Pentecoste, perché non succeda anche a noi di muovere la bocca e gli occhi parlando e vedendo senza capire, perché il cuore rimane lontano dal Signore, come già Isaia rimproverava al suo popolo. Sorelle e fratelli, la parola del profeta sembra a tratti dura, eppure essa intende aprire il cuore di ognuno. Per questo rimprovera anche l'incredulità del suo popolo, ma insieme apre a tutti la possibilità di ascoltare la parola di Dio con il cuore, perché possa portare frutto in noi e nella storia, come avvenne quel giorno ad Antiochia a tutti.

intero per la pace in Ucraina, in Oriente, in Myanmar, in Sudan, ovunque la guerra e la violenza rendono precaria la vita di tutti, preghiamo il Signore. Preghiamo per la nostra Chiesa, per Papa Leone, per tutte le chiese cristiane, perché come ad Antiochia possiamo continuare a comunicare la forza e la gioia del Vangelo a tutti, preghiamo il Signore. Per i piccoli, i giovani, perché crescano non nell'oppressione alla scuola della violenza e del proprio interesse, ma maturino sensi di pace e di giustizia, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito, la guarigione dei malati, la libertà dei prigionieri, il riposo nella pace di chi dorme il sonno della fine, per i malati e gli anziani, preghiamo il Signore. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, conceda a noi e al mondo la sua benedizione e la sua pace.

0: parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La via di Maria. Terza meditazione. Buon ascolto.

iniziamo la nostra meditazione e potete intuire che andando avanti sulla via di Maria, dopo l'Annunciazione, dopo la visita a Santa Elisabetta, la terza tappa che ha a che fare con la vita di Maria e che cercheremo di attualizzare un po' dentro la nostra vita riguarda la nascita di Gesù, la Natività. Vorrei partire questa mattina, io mi accorgevo mentre riordinavo gli appunti per la meditazione che il tema che tratteremo è un po' complesso e quindi spero di riuscire a renderlo quanto più accessibile possibile, perché in fondo la nascita di Gesù è un cambiamento epocale, non soltanto perché è il verbo che si fa carne, entra dentro la storia e per noi indica la realizzazione delle promesse eccetera, ma c'è proprio un cambiamento di mentalità rispetto all'Antico Testamento e rispetto a tutto quello che è accaduto prima della sua venuta. Ma per poter entrare all'interno di questo tema fatemi fare una piccola digressione della mia materia. Voi sapete che io insegno filosofia. Durante i corsi di filosofia a volte mi capita di dover spiegare ai ragazzi e ai miei studenti quella che è la critica alla religione. Ci sono dei filosofi, soprattutto nell'Ottocento, che fanno una grande critica alla religione. Feuerbach, Freud, Marx, eccetera. L'errore più grande è semplicemente tacciare questi filosofi dicendo sono brutti e cattivi. Non è così, cioè in fondo c'è qualcosa di vero nella loro polemica e nella loro critica. E vorrei partire proprio da questo assunto per cercare di aiutarvi a comprendere qual è la rivoluzione che è accaduta nella vita di Maria e quindi nella vita della storia con la nascita di Gesù. Molto spesso Dio, il Dio in cui crediamo, non è un Dio reale, è un Dio psicologico. Il Dio psicologico, a differenza di quello reale, è frutto di un nostro bisogno. Ad esempio tu hai paura e hai bisogno di qualcuno che ti rassicuri nella tua paura. È la tua psiche che crea Dio per addomesticare un po' la tua paura. Quando la fede poggia solo sui bisogni, diventa qualcosa di molto pericoloso, perché il Dio in cui crediamo non è reale, è un Dio che ci inventiamo inconsapevolmente, inconsciamente, per sentirci rassicurati. Quindi quando, Feuerbach diceva che la religione nasce dalla noia, lo faceva con una storia abbastanza strana, assurda, ma molto reale. Lui sosteneva ad esempio che l'uomo è incapace di noia, e proprio perché è incapace di noia cerca di inventarsi qualcosa che riempia la sua noia. Cosa voleva dire in fondo Feuerbach? Che noi non sopportiamo il vuoto, la mancanza, e tutte le volte che ci troviamo in una situazione di mancanza dobbiamo riempire quel vuoto e quella mancanza. È il tempo del deserto, no? È il tempo in cui il tentatore dice a Gesù che ha fame, vedete, è una mancanza la fame, prendi le pietre e trasformale in pane e mangia. E Gesù resiste alla tentazione del male che vuole che lui riempia questa mancanza, questo vuoto con delle pietre, resiste a tutto questo e dice non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E ci dice in fondo che la noia, cioè la mancanza, il vuoto, non sono un luogo tremendo, ma sono il luogo della rivelazione di Dio, se tu riesci ad abitare quella mancanza, quel vuoto. Se a ogni nostro bisogno noi facciamo corrispondere immediatamente una risposta a quel bisogno, anche Dio entra dentro questo meccanismo. Freud sostiene che noi siamo tormentati dalla paura della morte, e in fondo è così, anche se non lo diciamo ad alta voce. E quindi tutta la nostra vita è condizionata da questa paura. Abbiamo bisogno quindi di credere in un Dio che abbia vinto la morte. La sua chiave di lettura è che in fondo noi crediamo in Dio perché abbiamo paura di morire.
Marx è ancora più tremendo perché dice che la religione viene usata per mantenere lo status quo della società, perché i poveri vengano addomesticati in modo tale da non fare la rivoluzione, e quindi far amare ad esempio la condizione di povertà, far rimanere le persone in quell'ingiustizia, dipingendo quell'ingiustizia con un alone di santità, no? È così che vi dovete fare santi, no? Accettando questa sofferenza. Ora, per quanto è urticante questo tipo di ragionamento, in fondo però hanno ragione, cioè sono rischi che noi corriamo nella nostra fede, credere perché abbiamo bisogno di Dio, Dio inventato da noi. Quindi il Dio psicologico è frutto dei nostri bisogni, e il Dio psicologico lo riconosci perché è rassicurante. La traduzione del Dio psicologico nella Bibbia si chiama idolo. Cioè, quindi tutte le volte che nella Bibbia noi incontriamo l'idolatria, incontriamo il tentativo di Israele o di un credente qualunque di riempire il suo bisogno costruendosi un Dio a immagine e somiglianza del suo bisogno. Vi ricordate quando Mosè tira fuori il popolo di Israele dall'Egitto? Passano il Mar Rosso, fino ad arrivare al punto in cui Dio vuole dare una legge al popolo di Israele, e Mosè sale sul monte per ricevere questa legge. L'assenza di Mosè cosa produce? Un idolo. Quando vedono che non scende dalla montagna, l'unica cosa che gli viene in mente è raccogliere tutti i suppellettili di oro, di bronzo, fonderli e tirare fuori il vitello. Questa tentazione attraversa un po' tutta la nostra vita. Noi a volte diciamo noi siamo cristiani, ma a volte il nostro cristianesimo è abitato da idolatria. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti a guardare la nostra vita e a smascherare il Dio psicologico, il Dio frutto delle nostre paure, dei nostri bisogni, il Dio frutto delle nostre mancanze, il Dio che rassicura e basta, il Dio idolo. Il Dio reale è tutt'altra cosa, è spiazzante. Il Dio reale è scandaloso, ed è quello che a volte noi non ci pensiamo, quanto possa essere stato traumatico e quanto ancora lo è traumatico per il popolo di Israele accettare che il Messia sia Gesù. Perché se tu pensi che il Messia è colui che deve liberarti, ed è così, se tu pensi che il Messia è colui che deve toglierti, ieri abbiamo letto il libretto dell'Emanuele, no, di Isaia, anzi ricolleghiamo la meditazione di oggi proprio a partire da quelle profezie, no? Il principe della pace, il consigliere ammirabile, colui che ci toglierà dalle spalle il giogo della nostra oppressione, spezzerà, no? Il bastone del nostro aguzzino, darà fuoco a tutte le armi, farà cessare le guerre. È bellissima questa immagine del Messia che viene dalle profezie. Allora tu immagini un Messia che venga con mano potente, braccio teso, e poi ti ritrovi un bambino. Questo è spiazzante, perché un bambino non ti difende, ha bisogno di essere difeso, cioè esattamente il contrario. Ecco, la logica dell'incarnazione fa questo, cioè la nascita di Gesù fa crollare tutto il nostro immaginario su Dio. Dio è onnipotente, ma decide di mostrarsi come un uomo debole, come un bambino. L'onnipotenza di Dio abita la fragilità di un bambino. Quindi capite che cosa accade? Che tu stai cercando qualcuno che ti protegga, e Dio entra dentro la tua vita e chiede a te di proteggere lui. Ma c'è qualcosa che non funziona, rispetto alle nostre aspettative. Io vorrei essere ascoltato e trovo un Dio invece che mi chiede di essere ascoltato. Vorrei essere protetto e mi ritrovo un Dio che ha bisogno lui di essere protetto, se no Erode lo uccide. Vorrei un Dio che faccia qualcosa per me
e io mi accorgo invece che Dio chiede che io faccia qualcosa per lui. Perché questa cosa? Beh, non so rispondervi in maniera definitiva. So per certo però che l'incarnazione, il modo dell'incarnazione, la nascita di Gesù implica una conversione profonda anche del nostro essere credenti. Se nell'Antico Testamento noi possiamo incontrare un Dio terribile, è il Dio che non puoi fissare nel volto altrimenti muori, nel Nuovo Testamento incontriamo un Dio che possiamo fissare negli occhi, anzi un Dio che a un certo punto, quando arriverà nel momento della passione e della croce, ci copriremo gli occhi per non guardarlo, cioè sceglieremo di non guardarlo. Esistenzialmente, come si è realizzato questo cambiamento? Io credo che nessuno meglio di San Paolo lo abbia spiegato. Allora, prima della venuta di Cristo, il nostro rapporto con Dio era un rapporto tutto basato sulla paura. La paura ha una categoria molto concreta per fare leva dentro la nostra vita, è la colpa, il senso di colpa. Guardate che molta parte della nostra esistenza è ferito dal senso di colpa, anche se non ce ne accorgiamo. La colpa funziona in questo modo: tu, se sbagli, paghi, e soprattutto non sbagli perché hai paura delle conseguenze del tuo errore. Ad esempio, una persona si comporta bene perché altrimenti, se no, finisce all'inferno. Questa non è manifestazione di libertà, questa è manifestazione di paura. Se tu fai bene per paura di andare a finire all'inferno, formalmente stai facendo una cosa giusta. Realmente però non stai manifestando quello che Gesù ti ha ottenuto morendo in croce. Perché Gesù, morendo in croce, ti ha reso libero. Le persone sono libere non quando possono fare quello che vogliono. Non esistono le persone che possono fare quello che vogliono, e quelle che pensano di poter fare quello che vogliono sono affette da delirio di onnipotenza, e a volte, magari perché hanno i soldi, pensano che il delirio di onnipotenza sia reale, ma il delirio di onnipotenza porta le persone all'autodistruzione. La libertà non è poter fare ciò che si vuole, la libertà è non avere più paura. La libertà non è non avere più condizionamenti. Dice, una volta che io avrò risolto i problemi che avevo con la mia famiglia, sarò una persona libera. E se tu non risolvi i problemi che c'avevi con la tua famiglia? Quindi ci sono dei condizionamenti che, se noi ci impegniamo, li facciamo maturare, li portiamo a un livello diverso, eccetera, ma ci sono molti condizionamenti dentro la nostra vita di cui noi non ci libereremo mai. Che cosa significa allora? Che tu non sei libero perché ci sono delle condizioni nella tua vita, dei condizionamenti? Una persona è libera quando smette di avere paura. In ultima analisi, per rispondere a Freud, una persona è libera quando smette di avere paura della morte. E quindi dell'abbandono, e quindi del controllo, eccetera, di tutte quelle che sono poi un po' le caratteristiche affettivo, psicologiche che ci portiamo dentro. Allora, Gesù, venendo al mondo, ci ha donato, cioè la cosa più preziosa che ci ha donato è la libertà. La libertà è non avere paura e smettere di avere paura e cominciare a ragionare in un altro modo, che non è più la paura, la colpa, la punizione, l'inferno, eccetera. Per esempio, noi facciamo molta fatica ad accettare che l'inferno esiste, ma per andare all'inferno ci devi andare tu, non è che ti manda qualcuno, tu scegli di andarci. È la tua libertà che ti conduce in un posto o in un altro, non è qualcun altro che ti condanna.
Forse è più rassicurante pensare che c'è qualcuno che alla fine prenderà questa decisione finale. Ma il paradiso e l'inferno sono conseguenze della nostra libertà. Allora, Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che sono attorno al mistero dell'incarnazione, nel mettere al mondo Gesù, mette al mondo il Figlio di Dio. Ce ne accorgeremo nelle prossime meditazioni quando Simeone darà la certezza che quel bambino non è un bambino qualunque, ma che è il Figlio di Dio. Ma il Dio che viene all'interno della storia è un Dio scandaloso, un Dio contro cui tu inciampi, perché non è il Dio che ti aspetti, è un Dio reale, non è un Dio inventato. Per questo è unico nel suo modo di mostrarsi anche. Ecco, questa libertà fa sì che da quel momento in poi un uomo, una donna, sono davvero liberi non quando Dio li protegge, li asseconda nei loro bisogni, ma quando Dio rende possibile la loro responsabilità, la loro libertà. In maniera molto infantile, che è una cosa molto diversa dall'infanzia spirituale di Teresina di Lisieux, in maniera molto infantile, noi ci rivolgiamo a Dio perché Dio faccia quello che dovremmo fare noi. Ad esempio, ci rivolgiamo a Dio perché vorremmo essere liberati dalla fatica di fare delle scelte, ma quelle scelte le devi fare tu. E fare delle scelte è sempre qualcosa di molto faticoso. Anche Gesù nella sua vita ha dovuto fare delle scelte. Ed è difficile fare delle scelte quando sai che in ultima analisi la scelta che fai non puoi dare la colpa a nessuno della scelta che fai, perché tu stai facendo quella scelta. Gesù lo spiega così nel Vangelo, dice: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso. Però se voi vi leggete tutto il Vangelo sapete che è la volontà del Padre che il Figlio doni la sua vita. Ma se Gesù si fosse limitato semplicemente a eseguire un comando del Padre, non sarebbe stato Figlio, sarebbe stato un ottimo servo, un ottimo schiavo. Sapete, di quelli che manco ti scappa la parola e già sono pronti, no? Essere figli significa essere liberi, e essere liberi significa prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Gesù va a finire in croce perché sceglie di andare a finire in croce, non perché è obbligato dal Padre ad andare in croce. Se tu metti al mondo un figlio, stai scegliendo di mettere al mondo un figlio. Se tu stai scegliendo di consacrare la tua vita, tu stai scegliendo di dare la tua vita al Signore. Non puoi prendertela con Lui dicendo: mi hai dato sta vocazione e io la sto subendo. Troppo spesso noi ci troviamo in delle vite che non ci rendono felici e diamo la colpa della nostra infelicità a qualcun altro. La logica dell'incarnazione è accorgerti che qualunque cosa che tu fai nella vita, devi assumerti tu la responsabilità di quello che stai facendo. Non è il Signore a obbligarti a fare questo o quest'altro, sei tu ad averlo scelto liberamente. Ecco, questa mattina mi piacerebbe che noi riuscissimo a capire che cosa significa liberamente. A questo proposito, il brano che ci aiuterà in questo lo trovate al capitolo 8 della lettera ai Romani. Romani, capitolo 8, versetti 1-16. Vi faccio una premessa. San Paolo è sempre complicato, eh? Non è mai un bicchiere d'acqua fresca, ma le cose come le ha dette lui non le ha dette nessuno, cioè le ha dette con una precisione, una profondità che ha bisogno davvero di tempo per essere digerita nella vita di una persona. Sentite. Ora dunque, dice Paolo, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
Per quanto tempo della nostra vita invece noi viviamo come se fossimo stati condannati? Condannati a vivere, condannati ad avere quella famiglia, condannati ad avere questa vocazione, condannati a fare questo, quest'altro. Ci sentiamo come se non siamo i protagonisti della nostra vita, ma che ci ritroviamo invece in una storia che non abbiamo scelto noi. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E uno dovrebbe dire: ma io continuo a peccare. Paolo non ha detto che ci ha liberato dal fatto che noi non commettiamo più peccati, ma che il peccato non è più qualcosa che si può sostituire alla nostra radicale libertà. Voglio usare un'immagine, forse è banale, ma spero che renda l'idea. È come una persona che non ha mai usato una mano, un braccio, no? E ce l'ha drofizzato questa mano, questo braccio. E arriva qualcuno e ti dice: guarda, che tu non devi vivere soltanto con la mano sinistra, hai anche la mano destra. Ma a me non sembra, dice quello. Non sembra perché non l'hai mai usata. Devi cominciare a usarla. Allora, una persona che comincia a muovere questa mano non lo fa spontaneamente. All'inizio sarà un movimento artificiale, faticoso, forse gli farà anche male la mano. Ma ormai lui sa che potenzialmente ha anche un'altra mano. Deve tirar fuori questa potenzialità. Ecco, la fatica che noi facciamo a tirar fuori la libertà che già abbiamo, cioè noi non dobbiamo aspettare un giorno per essere liberi. Noi lo siamo già liberi, Gesù è già morto per noi, ha già dato la vita per noi, ci ha già radicalmente liberati, noi siamo già liberi. Ma abbiamo tempo ancora, abbiamo bisogno di tempo ancora per tirar fuori una libertà che c'è seppellita dentro di noi. La grande domanda è: tu credi di essere libero? Tu credi di essere libera? Perché altrimenti è una mancanza di fede. Non è un problema di libertà, è non credere che tu sei libero perché Cristo ha dato la vita per te. Nella vita spirituale, la fatica che facciamo a tirar fuori una libertà che già possediamo, ma che non riusciamo a esprimere, si chiama ascesi. Quindi l'ascesi non è faccio dei sacrifici così tengo contenta la divinità. L'ascesi è la fatica che fa una persona a fare fisioterapia con la propria libertà. Oh, ditemi la verità, in che maniera noi contribuiamo ad aumentare la gloria di Dio se il venerdì non pranziamo, se facciamo un digiuno? In che maniera noi contribuiamo alla gloria di Dio facendo un sacrificio, un fioretto? È molto banale pensare che in qualche maniera quel nostro gesto è la rivoluzione. Però una persona che a un certo punto dice di sì o di no, ad esempio al bisogno di mangiare, non lo fa perché ama la sofferenza, ama, dice adesso soffro e questa cosa dà gloria a Dio, il fatto che io soffro. Ma questa è una visione perversa del cristianesimo, eh? La fatica che noi facciamo, l'ascesi che si fa anche attraverso il digiuno, ad esempio, è un'ascesi fatta appositamente per tirar fuori un carattere che è seppellito in noi, ma che ancora noi non tiriamo fuori. Sono tutti buoni a dire: tu sapresti rinunciare a questo? Sì, prova a farlo, vediamo se ci riesci. L'ascesi è la fatica di imparare ad essere liberi di una libertà che abbiamo già, però. Infatti, dice Paolo, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato egli ha condannato il peccato nella carne
perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. E ve l'ho detto che Paolo è complicato, ma adesso lo spieghiamo. Dice: ciò che era impossibile alla legge, qual è la convinzione degli israeliti? Ed è un po' la convinzione di quel pelagianesimo che attraversa molto la nostra fede, che se tu applichi la tecnica ottieni il risultato. Non è così, non basta la tecnica. Non è la legge a salvarci, dice, ma è lo spirito che ci salva. Che è un po' come dire: tu devi fare tutto il tuo possibile, ma non devi pensare che basta il tuo possibile a salvarti. Devi fare tutto il tuo possibile pensando che però alla fine c'è bisogno di qualcosa che non puoi darti da solo. Lo ascolteremo oggi pomeriggio. È lo spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza. Ora, in che modo Gesù diventa utile? Cioè, se nell'Antico Testamento Dio si limita semplicemente a dirti: il tuo possibile è un possibile codificato. Qual è il possibile codificato nell'Antico Testamento? I 10 comandamenti. Tu stai ai 10 comandamenti e uno si convince che, siccome è stato alle regole, ai precetti, a centinaia poi di regole, regolucce all'interno della giornata di un pio israelita, se tu stai a queste regole sei giustificato. Centinaia poi di regole, regolucce all'interno della giornata di un pio israelita, se tu stai a queste

è che Gesù non è vero Dio e basta, o vero uomo e basta, è vero Dio e vero uomo. C'è tutto il tuo possibile, compresa poi tutta la grazia di Dio, non una cosa a scapito dell'altra, perché i due eccessi sono questi. Se io sto alle regole della legge mi salvo da solo, dici, ah, siccome la legge non mi salva, allora fa tutto lo spirito. No, tu devi fare la tua parte e la grazia di Dio fa ciò che manca a te. Ecco perché Paolo dice che Gesù ha preso su di sé una carne simile alla nostra, cioè Gesù ci ha mostrato come si vive. Capite perché noi non possiamo fare a meno di tenere lo sguardo fisso su di lui? Perché leggiamo il Vangelo? Perché quelle storie ci edificano. No, vedete fratelli, noi leggiamo il Vangelo perché non possiamo fare a meno di fissare lo sguardo su di lui, su come viveva lui. Perché l'unico modo sano di vivere l'umanità è quello che ci ha mostrato Cristo. Non esiste altro modo. Il che non significa fare le stesse cose, ma fare come lui, non le stesse cose di lui, a parte che lo ha detto lui stesso. Farete cose più grandi delle mie. Qui il problema dice, siccome Gesù moltiplicava i pani e i pesci, adesso anch'io voglio moltiplicare i pani e i pesci. No, non è fare le stesse cose che ha fatto lui, come ha fatto lui. Il come è l'argomento principale della nostra attenzione spirituale. Noi non siamo mai saturi di Vangelo perché costantemente abbiamo bisogno di capire come si ama, come si sta sulla croce, come si gioisce, come ci si rapporta alla miseria, al peccato, alla debolezza, agli errori. Come ci si rapporta alla chiusura, agli schemi, al fariseo che ci abita? Come? Quelli infatti, dice Paolo, che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, e quelli che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Allora, liberatevi per un attimo da una visione solo moralistica della carne. Qui Paolo sta dicendo una cosa che è molto più grande. È la semplice questione affettivo-sessuale. Sta dicendo che chi vive secondo la carne è portato a vivere secondo i propri bisogni e vuole solo soddisfare i propri bisogni. Quando incontri Cristo, tu ti accorgi di non essere fatto solo di bisogni. Ad esempio, tu sei fatto anche di desideri, che sono qualcosa di molto più grande dei bisogni. Il bisogno è: ho fame, mangio. Ho bisogno di essere amato, trovo qualcosa che mi faccia sentire amato. Non mi sento preso in considerazione da qualcuno, ho bisogno che qualcuno mi ammiri. Questo è la carne. Ecco, chi vive in questo meccanismo, ad esempio, chi vive nel meccanismo del narcisismo, è difficile che possa essere innanzitutto felice, ma poi possa capire anche la volontà di Dio, perché il narcisista vuole solo che qualcuno lo confermi nella propria immagine. Anche in questo caso liberiamoci dal giudizio nei confronti del narcisismo, perché in una certa misura tutti noi lo siamo. Ma se tu vivi soltanto per essere confermato, è finita, perché viva Dio quando sei circondato da persone che ti dicono bravo, brava, hai fatto la cosa migliore. Quando non trovi nessuno che le mani te le batte, che fai? La libertà è smettere di avere bisogno di qualcuno che ti batta le mani. Questa libertà ce l'ha ottenuta Cristo. Tu puoi vivere senza che nessuno ti batta le mani? Sì, puoi, perché Gesù ha dato la vita per questo. Vivere secondo lo Spirito. Ora la carne, dice Paolo, tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Chi vive secondo la mentalità del bisogno, alla fine è sempre mortificato. Sente sempre come una lesa maestà, come qualcosa che gli manca, come... Chi vive secondo lo spirito, in fondo sente pace, dice Paolo. Ha pace, è vita ed ha pace. Ciò a cui tende

della carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio, dice Paolo. Uno che è preoccupato solo di soddisfare i propri bisogni non può certamente prendere sul serio la volontà di Dio. Perché non ti interessa? Voi però, dice Paolo, non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Che tradotto significa? Che quando tu smetti di vivere in questo modo e ti accorgi che dentro di te c'è un'altra vita, quella dello Spirito, diciamolo in un modo che riusciamo a capirlo, la vita spirituale, questo è. Quando tu fai spazio alla vita spirituale, ti accorgi di essere abitato da una libertà, che una vita semplicemente biologica, carnale, mondana, non ti dà. Chi vive secondo questa vita dello spirito dentro di lui, secondo questa vita spirituale, mostra in ciò che fa una radicale libertà che il mondo non conosce. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori verso la carne per vivere secondo i desideri della carne, perché se vivete secondo la carne morite. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco, ci sono delle opere del corpo, di una certa mentalità mondana, che devono morire. Lì c'è un impegno a mortificare queste cose. E questo non lo si fa perché ci piace il dolore, ma perché vogliamo togliere tutto ciò che è di impedimento alla libertà. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E qui Paolo dà la sua steccata finale. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che vi rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Gli schiavi sono quelli che hanno paura, i figli sono quelli che sono liberi e non hanno paura, perché sono figli, non hanno paura. Diciamo bene questa cosa così che nessuno si senta in colpa. Non avere paura non significa non sentire la paura, ma significa che quella paura non comanda più. Il fatto di sentire paura è umano. Anche Gesù ha paura di morire, Ma la paura della morte non si sostituisce alla sua libertà. Tant'è vero che la sua preghiera è: se possibile allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Guardate la libertà. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Chiudiamo un attimo tutta la discussione per dire cosa. Quando Gesù viene al mondo, questo bambino, che dovrebbe essere la risposta a tutte le tue attese, a tutti i tuoi bisogni, ti mette in discussione, perché a un certo punto, invece di darti quello che tu vorresti, ti chiede a te di fare qualcosa. Chiede a te di essere libero. Chiede a te di fare la tua parte. Il Dio che dovrebbe essere un guscio dentro cui andarci a riposare diventa colui che chiede di rifugiarsi dentro la tua vita. Quindi, se Gesù
ha deciso di entrare nella storia affidandosi alla nostra libertà, sta a significare che se tu non scegli, ad esempio, di dargli spazio, lui non se lo prenderà quello spazio, perché dipende da te se glielo dai quello spazio. Se tu decidi di non accudire Gesù, che si trova dentro di te, quel bambino muore. La fede la perdi. Se tu non decidi di servire Cristo nei fratelli, nessuno ti obbliga a farlo. Ma se tu decidi di servire Cristo nei fratelli, te ne accorgi, lo dicevamo ieri, perché questo dà luce alla tua vita, diventa un criterio di discernimento. Se tu vai a messa la domenica, perché altrimenti è peccato mortale, e se non vai a messa la domenica vai all'inferno, capite, questo è un fallimento, pensare che noi dobbiamo andare a messa la domenica solo perché è un precetto. Tant'è vero che è bastata una pandemia da coronavirus per disabituare migliaia di persone ad andare a messa la domenica e tuttora non tornano. Tanto ormai ci siamo accorti che non è caduto nessun fulmine non andando a messa tante domeniche una dopo l'altra. Perché in fondo ci andavamo per un sottile senso di, cioè, ma andiamo, cioè, no. Ci comportiamo come quella vecchietta che prega davanti a San Michele Arcangelo, no? Dice, fammi accendere una candela, a quello di sopra e a quello di sotto. Dice, ma sotto è il demonio, per sicurezza accendiamo candele a tutti. Allora uno dice, guarda, tutto bello quello che stai dicendo, però fammi andare a messa la domenica, casomai succede una disgrazia, una cosa brutta, cioè, poi tu ti accorgi che nessun fulmine dal cielo ti raggiunge se non vai a messa la domenica. Ma tu vai a messa la domenica perché lo hai deciso, non perché hai paura dell'inferno. Capite che noi non siamo abituati a questa libertà, noi ci comportiamo ancora come degli schiavi impauriti e pensiamo che la religione avrà una pregnanza nella società quando costantemente infonderà nella gente sensi di colpa in modo tale da poterli gestire con i sensi di colpa. Questo modo magari ti porta anche tanta gente dietro, ma non è il modo di Cristo, perché Cristo vuole figli, non schiavi, figli. La fatica più grande anche di voi che siete venuti a questo corso di esercizi è dire, io ho bisogno di un tempo, ho bisogno di spazi, di situazioni che mi ridiano di nuovo la consapevolezza che sono figlio, che sono figlia. E nella mia vita non posso tornare a decidere in base alle paure, ai sensi di colpa, al giudizio degli altri, a quello che pensa il mio vicino di casa, il mio superiore, la mia superiora, il mio marito, mia moglie, i miei figli. Io devo vivere con una libertà che non dipende più da paura, da giudizio, da sensi di colpa, eccetera. L'unica maniera per renderci liberi, Dio se l'è inventata in questo modo, rendendoci responsabili di Lui. Siamo noi ad essere responsabili di Dio, non è Dio a essere responsabile di noi. Tutto quello che non faremo resterà così, non fatto. E quindi il problema non è chiamare in causa Dio perché faccia delle cose al posto nostro, ma chiamare in causa Dio perché noi possiamo fare la nostra parte, perché ciascuno di noi possa fare la propria parte. Chiudo. Siamo nell'anno giuseppino voluto da Papa Francesco. Non vi innervosisce anche a voi sapere che quando Gesù nasce un coro di angeli canta gloria a Dio nell'alto dei cieli, immaginate a 4, 5, 10 voci, no? Bellissimo. Però quando Erode perseguita il bambino non c'è nessun angelo ad aiutare Giuseppe. Beh, avrei preferito che gli angeli fossero un piccolo esercito che potesse scortare Gesù. Gesù ha un'unica occasione per salvarsi la vita. Sapete come si chiama questa occasione? Giuseppe. Che di notte, per non essere visto, carica tutti su un asino e se ne vanno.
Questo è il miracolo. Che delusione, no? Ma è così che Dio agisce, col nostro possibile. Dice: vorrei una cosa che salvasse la nostra congregazione, il nostro ordine, la nostra famiglia, una cosa straordinaria che a un certo punto intervenga e converta tutti i miei confratelli, le mie consorelle, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro. Lo vuoi il miracolo? Sei tu il miracolo. Tu che fai il tuo possibile come l'ha fatto Giuseppe, in maniera rocambolesca e creativa. Questo è il deludente ma meraviglioso mistero dell'incarnazione. Non è il Dio psicologico, ma il Dio reale. Dio agisce così. Bene, se volete andatevi a rileggere con calma questa prima parte del capitolo 8 della lettera ai Romani e cercate di individuare se siete liberi o se c'è qualcosa invece che si è sostituito alla vostra libertà. Se agite secondo paura o perché siete figli, che cos'è che in fondo muove la nostra vita? La carne, la mondanità o lo spirito? Buona preghiera.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e mediteremo il capitolo 13 di Matteo, dei versetti 1-23. Un grande, un lungo brano che ci permette di entrare nel linguaggio delle parabole di Gesù. Oggi ascolteremo infatti la parabola del buon seminatore, un testo che viene preceduto da un brano tratto dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà della mia parola, non ritornerà a me senza effetto. Il testo dunque di Isaia ci aiuta a comprendere che la parola di Dio, il seme che lui stesso getta nel solco dell'umanità, porterà frutto a suo tempo, nel tempo di Dio, non nel nostro tempo. Sono due orologi diversi, quelli nostri e quelli di Dio. Forse Dio non ci dona tutto e subito come vorremmo, ma una cosa è certa, ci dona ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù utilizza il linguaggio delle parabole prendendo spunto dalla vita quotidiana della gente, un modo attraverso il quale è poter essere immediatamente comprensibile. In questo modo Gesù aiuta a leggere un'esperienza, ma anche a coglierne un messaggio profondo che c'è dentro quell'esperienza e quello che noi tra poco avremo modo di ascoltare e di capire. Non è un banalizzare, ma è un aiutarci ad andare più in profondità in ciò che custodisce il tempo e l'esperienza della vita. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere. Ed egli parlò di molte cose in parabole. E disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto 160 il 30 per uno. E sarà Gesù stesso a spiegare questo brano qualche versetto dopo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza, dice Gesù, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta e comprende. Ebbene, attraverso la parabola dunque, Gesù vuole aiutarci a comprendere innanzitutto che lui è il buon seminatore, è colui che con larghezza d'animo getta il seme della parola senza preoccuparsi di dove lo getta. La prima cosa quasi che Gesù vuole suggerire a noi che siamo partecipi della sua missione a partire dal battesimo è proprio quella di non restare con la manica stretta, ma di guardare sempre lontano, di agire con larghezza d'animo, con cuore grande, di non soppesare a chi o dove o quando gettare la parola. Il seme custodisce in sé una forza. Dobbiamo fidarci del seme della parola. La parola agisce quando e come neppure noi possiamo immaginare. Ricordate domenica scorsa, farisei, scribi non hanno saputo accogliere la parola di Gesù. Gli ultimi, i poveri, sì. E di fronte a quella conseguenza Gesù ha cantato al Padre: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ebbene,
come Gesù, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, agire con larghezza d'animo, a lasciarci sorprendere dalle sorprese di Dio, perché talvolta i frutti vengono da dove meno noi ce lo attendiamo. Ebbene, allora questa parola cade lungo la strada, dove non è possibile che il seme cresce, arrivano gli uccelli e mangiano quel seme. Ebbene, quello che Gesù vuole aiutarci a capire è che quando si semina in un cuore arido, che accoglie la parola ma non la interiorizza, non la porta con sé, allora vuol dire che si è ascoltato in modo superficiale. Abbiamo fatto credere di ascoltare, ma non l'abbiamo fatto. Perché se vogliamo far crescere quel seme, la prima tappa da compiere, ci suggerisce Gesù, è quella della interiorizzazione. La parola chiede di essere accolta, custodita, difesa nel cuore. Il primo processo per portare frutto nella vita è interiorizzare la parola in un clima di silenzio, di calma, di preghiera. Il terreno sassoso invece descrive, potremmo dire, chi ascolta in modo infruttuoso la parola. Non ha radice, è incostante, come quello che vive sull'onda del momento, degli istinti, delle emozioni, senza avere un progetto chiaro, e di fronte alle prime difficoltà molla tutto. La seconda tappa che Gesù ci suggerisce dunque è quella della perseveranza. Interiorizziamo la parola e perseveriamo. Non lasciamoci vincere dalle seduzioni del mondo, ma restiamo saldi nel Signore. Fidiamoci di quel seminatore che ha gettato nel solco del nostro cuore la sua parola. Custodiamola, perché, come dicevo, nel seme è già dentro, insita, la forza. Ed ecco quindi un terzo esempio: il seme caduto tra i rovi. Questi crescono e soffocano la parola. Sono le nostre preoccupazioni, i nostri affanni, ma sono anche tutta quell'esperienza che ci porta a raccogliere tutto, ad ascoltare tutto. Ecco quanto è importante saper lottare interiormente, interiorizzare, perseverare, lottare. Lottare per saper scegliere chi ascoltare, ma anche saper scegliere chi non ascoltare. In questo modo Gesù ci sta educando a divenire suoi testimoni. Ce ne insegna anche l'arte, proprio perché il nostro impegno porti frutto. Ma non dimentichiamo, il frutto non nasce in base alla capacità del seminatore, ma in virtù dello stesso seme della parola. Noi siamo strumenti chiamati a gettare la parola, perché questa cresca nei cuori dei nostri interlocutori. Ma perché questo possa avvenire, c'è un passaggio previo che chiede di essere compiuto. Noi siamo il primo terreno che deve accogliere la parola, che deve custodirla, quell'impegno che chiede perseveranza e lotta. Perché il Signore prima di tutto semina nella nostra vita la sua parola, e nella misura che porta frutto, saprà portare frutto anche negli altri attraverso la nostra azione di testimonianza. E allora a noi divenire giorno dopo giorno un buon terreno fertile. È lungo il cammino, perché rappresenta il cammino della vita, ma crediamoci e non temiamo. Il Signore agisce con larghezza d'animo, con amore, con misericordia. Crediamo in Lui, fidiamoci di Lui, e scopriremo come anche nella nostra vita sapremo portare frutto, e a partire da qui sapremo portare anche noi agli altri il seme della parola, perché abbiamo noi per primi fatto esperienza di che cos'è la forza della parola di Dio. Vedete, se Gesù è stato un buon seminatore e nello stesso tempo Lui è parola di Dio
è parola del Padre, e perché quello che lui ha fatto lo ha fatto sempre in obbedienza al Padre. Lo dice lui stesso: non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre. Gesù è il primo seme gettato nel solco dell'umanità, ed è una parola che ha portato frutto, come attendeva il Padre. Ora tocca a noi fare altrettanto. E allora lasciamoci trasformare dalla parola di Dio. Impariamo a coltivare la sapienza e la pazienza del contadino. La sapienza che sa che il seme, per portare frutto, deve andare sottoterra, deve perdersi. Quanto importante che impariamo anche noi a perderci per Dio e per gli altri, perché chi perderà la propria vita la ritroverà, dice Gesù. Ma accanto alla sapienza, la pazienza, il contadino sa che deve lasciare il seme sottoterra. Quel seme crescerà a tempo debito. Così anche noi permettiamo a Dio di agire secondo il tempo da Lui stabilito, e qualcosa di grande nascerà per tutti. Abbiamo cercato a grandi linee di spiegare la parola, di domandarci che cosa dice la parola e di cosa dice a noi oggi questa parola. Abbiamo compreso che il seme della parola di Dio è proprio come la pioggia e la neve: viene gettato e non ritorna senza aver portato frutto, secondo il calendario di Dio. E noi che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio dei testi. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, a piene mani getti il seme della tua parola nel solco del terreno della mia vita. Tu non guardi se arido, sassoso, pieno di rovi, fertile. Non guardi se il terreno del cuore è colmo di vizi o di virtù. E neanche mi metti fretta nel vedere frutti maturi. Tu sempre e comunque getti in me il seme della tua fiducia, e nella mia libertà mi inviti a ricambiare, divenendo come te, terreno accogliente, affinché il seme della tua parola porti frutti di amore, di giustizia, di pace. Signore Gesù, se così vuoi e quando vorrai, eccomi, ci sono.

Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Dunque, cari radioascoltatori, ormai camminando, siamo arrivati quasi alla fine del nostro ciclo, di questo grandioso ciclo che stiamo dedicando al Te Deum. Quest'oggi è anche la prossima settimana, devo dire veramente l'onore di ritrovare con noi il maestro Alberto Patron. Ecco, grazie Alberto.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. E anche a Massimo che mi ospita nuovamente in questa illustre radio.
0: Beh, sicuramente dobbiamo svegliare qualche antefatto, no? Quando ho presentato la lista del ciclo del Te Deum, Alberto, non ho avuto dubbi, ha subito puntato il dito su queste due ultime puntate, perché abbiamo delle composizioni a carattere contemporaneo, materia nella quale Alberto è molto specializzato. Ma
1: diciamo che non tanto per quello, quanto perché queste tipologie di composizioni sono molto varie, come potrete sentire, interessanti perché offrono un panorama di colori anche musicali molto variegato.
0: E poi anche perché effettivamente, se qualcuno sente parlare di Josef Schwider, lo sentirà parlare oggi per la prima volta, anche Stanford, oppure anche parlando di Forestier, Eben o Sutermeister, che sono gli autori che andremo a trattare in queste due settimane. Comunque, la puntata di quest'oggi prevede l'ascolto di tre Te Deum: il Te Deum di Bizet, il Te Deum Charles Williams Stanford e poi il Te Deum di Josef Schwider. Per chi non lo conoscesse ancora, perché Alberto ormai è arcinoto all'interno della nostra famiglia di Radio Voce nel Deserto, Alberto Patron è compositore, pianista e organista. Si è laureato presso i conservatori Benedetto Marcello di Venezia, Venezia di Rovigo e Cesare Pollini di Padova e presso l'Università di Padova. Inoltre è insegnante presso il Conservatorio Tartini di Trieste, dove insegna il diritto della materia diritto d'autore dello spettacolo. Quindi Alberto, chi meglio di te oggi non c'è per commentare questi brani, soprattutto a carattere contemporaneo, visto che hai vinto anche il concorso internazionale Gustav Mahler con premio speciale della critica per la tua composizione.
1: Qua lasciamo stare i titoli, che non è il luogo. Sono qua per l'invito, assolutamente gradito, e per dare alcune indicazioni ai radioascoltatori in maniera che possano individuare alcune linee artistiche di questi compositori e focalizzare meglio l'ascolto.
0: Allora Alberto, il primo Te Deum che noi andiamo a trattare è il Te Deum di Georges Bizet, quindi qualcuno forse potrebbe anche trasalire dalla sedia conoscendo il Bizet passionale tra virgolette all'interno della Carmen o dell'Arlésienne. Quindi cosa dobbiamo aspettarci da questa, una composizione minore tra virgolette?
1: Bizet effettivamente, come giustamente hai individuato, è noto soprattutto per alcune opere come la Carmen, l'Arlésienne ed altre ancora. È una persona sicuramente eclettica e dal punto di vista prettamente musicologico, quindi dal punto di vista della collocazione in una linea artistica o in una corrente, siamo ancora lontani dal definirlo compiutamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che la critica e gli studiosi si dividono sull'opera di Bizet. Vuol dire che alcune opere vocali, come quella che ascolteremo, il Te Deum, è molto bella, di ampio respiro, però da un altro punto di vista rivela delle difficoltà che ha Bizet nel trattare questa tipologia di composizioni. La musica sacra non è diciamo il suo pane quotidiano. Dall'altro punto di vista possiamo dire che Bizet ha sempre cercato di seguire un po' la moda, quello che diremmo noi oggi seguire la moda, cioè seguire il consenso del pubblico, la simpatia, quindi cercare di risultare sempre e possibilmente ovunque gradito al pubblico. Questo fatto, diciamo pure eclettico, di seguire tra virgolette le mode del tempo lo ha portato a esprimersi anche in settori dove poteva forse lasciare ad altri l'incarico e approfondire altre tipologie compositive, come appunto il Grand Opéra o le composizioni dai toni più epici, dove sicuramente risultava vincente.
0: Ma tra l'altro Bizet, questa dovrebbe essere una composizione giovanile che Bizet, se non vado errato, ha portato al Prix de Rome, no? Forse un po' anche combattuto Alberto contro il gusto del pubblico, pubblico che all'epoca era ancora per l'opera comique, mentre Bizet ha portato una nuova ventata con le sue opere, perché le sue opere hanno tutto tranne che del comico.
1: Massimo, hai individuato molto bene la situazione. Diciamo che il Prix de Rome, che hai voluto citare, che è stato per anni un concorso di composizione tra i più prestigiosi al mondo del tempo, ovviamente, è stato anche la bestia nera di Bizet. Infatti, uscito dalla formazione accademica, lui, come molti suoi colleghi compositori, dovevano affacciarsi al mondo professionistico cercando di superare un concorso di gran prestigio, qual era appunto il Prix de Rome. Bizet non ci riuscì, infatti la prima volta che espresse la sua professionalità nel Prix de Rome non lo vinse, arrivò secondo, mi pare, e quindi fu già un primo smacco, e lui si trovò a dover rincorrere altri suoi colleghi del tempo cercando di far valere che la sua professionalità, e ripartecipò una seconda volta al Prix de Rome nel 1857, e in questa occasione riuscì a vincere il primo premio ex aequo, però con la cantata Clovis e Clotilde. Si nota già all'inizio una sua difficoltà a interfacciarsi con docenti del tempo e altri professionisti nel settore della composizione, che probabilmente avrà degli effetti, diciamo pure di natura psicologico-musicale, nel suo iter artistico.
0: In questa composizione del Te Deum, Alberto, quindi possiamo forse notare più un Bizet didatta, nel senso che ha dovuto scrivere una composizione non tanto per credo, tra virgolette, religioso, ma forse per portare un qualcosa a Roma, visto che è anche la capitale mondiale della cristianità, quindi possiamo vedere in questa opera un'opera minore nel Te Deum?
1: Il Te Deum sicuramente non può essere definito tra le grandi opere del settore artistico di Bizet. No, diciamo che il Prix de Rome era un concorso molto difficile, dove la giuria era formata da esimi illustri compositori estremamente legati al formalismo, alla formalità e alla tecnica, alla pura tecnica compositiva. Quindi ognuno era in grado di dominare la tecnica compositiva ai massimi livelli, quindi il contrappunto e le voci, il trattamento delle linee armoniche e melodiche, oppure non si riusciva a spuntare una vittoria. Diciamo che Bizet ebbe come influenza sicuramente quella di grandi personalità, e si sentì debitore anche di artisti quali Gounod, quindi artisti, e parlo di artisti, ma intendete compositori, con capacità di polifonia e di contrappunto veramente rilevanti. Bizet, ovviamente, perdonatemi la parola, naspava un po' da questo punto di vista. Ecco perché diciamo che nel settore molto preciso e puntuale, quale è quello della composizione sacra, dove le varie melodie devono interconnettersi in maniera eccelsa per fornire un prodotto artistico di valore, Bizet tirava un po' il fiato, ecco.
0: Allora, visto che tu hai citato anche Charles Gounod, giustamente qualcuno potrà fare il paragone adesso, visto che il Te Deum di Charles Gounod l'abbiamo già ascoltato, ascoltiamo il Te Deum di Bizet nell'interpretazione del Münchner Mottettenchor e del Münchner Symphoniker, diretti da Hans Rudolf Zobeley.

0: Ecco, questo era il Te Deum di Georges Bizet. Giustamente avevo lasciato un attimo con la bocca asciutta, eseguite dal Münchner Motettenchor, dal Münchner Symphoniker, diretto da Hans Rudolf Zobeley, con Angela Maria Biasi soprano, Christian Elsner tenore, Dietrich Henschel baritono. Ecco, vi avevo lasciato un attimo un po' con un filo sospeso, Alberto, abbiamo lasciato i nostri radioascoltatori, perché abbiamo detto se faranno un confronto con Charles Gounod, effettivamente sono due composizioni che hanno due pesi diversi, cioè Gounod abbiamo potuto sentire quell'aria solenne di preghiera, in Bizet abbiamo sentito una certa marzialità soprattutto all'inizio. Cioè, cosa ne pensi tu di queste esecuzioni?
1: Cosa ne penso? Beh, innanzitutto voglio dire a tutti i radioascoltatori che Massimo sta veramente facendo un'opera di diffusione della musica non solo contemporanea ma nel suo complesso di grande valore, perché un'opera come il Te Deum di Bizet qua in Italia, vorrei vedere quanti sono andati a sentirlo o hanno avuto la possibilità di ascoltarne una esecuzione. Queste tipologie di composizioni che per brevità vengono indicate come minori, in realtà all'estero trovano ottimi esecutori, persone che approfondiscono la tematica e si interessano dei vari compositori non solo per le loro opere principali, che non so, adesso mi viene in mente Beethoven non ha scritto solamente le sinfonie, ha scritto una quantità di opere pazzesche, però se all'ascoltatore medio si chiede Beethoven cosa si ricorda, le sinfonie, ecco, questo potremmo dire qua da noi, perché si sente maggiormente una esecuzione di gran risonanza, anche perché purtroppo devo dirlo, l'interesse è quello di veicolare ascoltatori nelle sale concertistiche, anche perché le orchestre purtroppo hanno le loro difficoltà economiche e se non abbiamo nei teatri ascoltatori ovviamente si creano anche difficoltà ai musicisti. All'estero invece si possono ascoltare anche esecuzioni tra virgolette minori, tanto minori non sono, nel senso che sono inserite in un contesto di approfondimento dei vari compositori di rilievo. Ecco che Massimo, attraverso la diffusione di queste musiche, veramente fa un'opera, io direi, informativa di rilievo, perché sono autori che, ve lo dico, si ascoltano con estrema rarità qua in Italia, soprattutto nelle radio addirittura. Il fatto che mi ha fatto notare Massimo di questa tipologia di esecuzione più seriosa, ecco, diciamo così, più strutturata, è perché ovviamente ci troviamo in una fase in cui Bizet è da poco uscito dal Prix de Rome, quindi aveva tra virgolette la testa e le idee compositive infarcite di strutturalismo tecnico, ne risente ovviamente l'esecuzione, quindi non è il Bizet maturo che si è formato un'idea, diciamo, musicale, ma lo vedremo ben più avanti negli anni, quindi diciamo pure intorno al 1850, ben distante dalla composizione del Te Deum. Questo è uno dei motivi per cui si può notare questa differenza rispetto al Te Deum di Gounod.
0: Beh, Alberto, ti ringrazio per la precisazione. Avendo avuto la possibilità avremmo scelto anche una vasta e maggior gamma di Te Deum, però tra tutti i Te Deum che sono stati scritti, tanti sono andati perduti e tanti non sono neanche ancora registrati. Il secondo autore che presentiamo adesso, parliamo di Charles Wheeler Stanford, o Sir Charles Wheeler Stanford, quindi andiamo in terra inglese. Alberto, un compositore che secondo me merita un attimo di attenzione, anche se il suo Te Deum è breve, è un Te Deum che un ampio respiro brahmsiano, un pato che ci porta a dire effettivamente questa è una composizione molto sentita anche dal punto di vista religioso.
1: Sicuramente questo Stanford, un altro degli autori diciamo meno noti a livello almeno italiano, collochiamolo almeno temporalmente, visse tra il 1852 fino a circa il 1920-24, adesso con precisione non ricordo, vado a memoria, ma è un compositore irlandese. Nonostante sia un compositore irlandese, troviamo giustamente delle influenze brahmsiane che ritroveremo anche in altre composizioni di autori irlandesi. Stanford, per chi già lo conosce, è noto soprattutto per la sinfonia irlandese e le sei rapsodie irlandesi. È un autore molto prolifico perché ha composto circa 200 opere musicali, tra cui opere orchestrali e corali. È, diciamo, più un compositore della tipologia professionale dei docenti, nel senso che lui si è formato da una famiglia di musicisti e, vincendo poi una borsa di studio al Queen's College of Cambridge, è entrato nel mondo artistico musicale come professore, come docente. Quindi la formazione artistica è venuta dopo un cammino di formazione, diciamo, prettamente di docenza, di insegnamento. Ecco, questo è un motivo per cui l'influenza brahmsiana è più rilevante. Cosa voglio far passare ai radioascoltatori? Brahms, possiamo dire che era il professore della composizione, estremamente abile nel variare costantemente tonalità, nel variare tecniche di concatenazione della musica, di linee melodiche che si intrecciano. E Stanford riflette un po' questo ricorso a tecniche che possono dirsi appunto brahmsiane.
2: Ma poi Stanford è stato anche un grande innovatore, perché ha diretto il Festival di Leeds, visto che all'epoca in Inghilterra furoreggiava la moda dei festival. Quindi Leeds lo ha diretto per il Festival di Leeds l'ha diretto per 9 anni, ha avuto modo di dirigere non solo dal punto di vista artistico ma anche musicale l'orchestra di Liszt, quindi ha avuto modo di conoscere anche altre partiture di altri autori, sia classici che contemporanei. Alberto?
1: Sì, sicuramente, e sottolineo che questa notorietà gli è giunta quando lui ha assunto il ruolo di direttore della Cambridge University, e quindi è entrato in contatto con una realtà di respiro internazionale che ha contribuito all'apertura dei suoi schemi mentali anche all'internazionalità.
2: Allora ascoltiamo subito, visto che il tempo è tiranno, il Te Deum molto bello di Sir Charles Willard Stanford, nel movimento maestoso e non troppo mosso, nell'interpretazione di Darius Battivalla, solista all'organo, Leeds Philharmonic Chorus e la BBC Philharmonic Orchestra, diretta da un grande interprete, soprattutto della musica corale, Richard Hickox.

0: molto bello il Te Deum di Sir Charles Will Stanford, eseguito dalla BBC Philharmonic Orchestra, dalla Philharmonic Chorus di Leeds, con Darius Patiwala all'organo e Richard Hickox direttore. Ultimo brano in programma, il Te Deum di Josef Schwieder. Un Te Deum che ha un organico anche particolare, Alberto, un Te Deum che presenta, anche se sembra una grossa orchestra, effettivamente c'è solo organo e percussioni oltre al coro.
1: Sì, ci troviamo di fronte ad, diciamo pure, un interessante compositore polacco che in patria è ancora oggi notissimo. Notissimo, ha avuto dei rapporti professionali e formativi con grandissimi nomi. Ricordo che lui ha studiato con Petrassi a Roma, ha insegnato composizione in Polonia, a Katowice, per 40 anni e ha avuto dei contatti sempre professionali, rapporti, collaborazioni con Kazimierz Zerocki, e diciamo l'autore che ha dato il nome ad uno dei premi di composizione internazionali più prestigiosi e difficili perché è difficile vincere al Kazimierz, è veramente un banco di prova artistico per tutti i compositori internazionali. Schwieder è un compositore sostanzialmente, possiamo dire, conservativo perché esprime una linea artistica diciamo di genere diatonico e sviluppa delle linee personali molto appassionate. Ci troviamo di fronte a un compositore dove si uniscono capacità corali proprie diciamo della scrittura di Orff. Ecco, se voi ascoltate questo Te Deum e poi ascoltate qualche composizione di Karl Orff, sicuramente individuerete notevoli analogie che provengono dalla strumentazione percussiva utilizzata ovviamente con un senso differente da quello proprio di Karl Orff, ma volte a trasferire l'ascoltatore in un mondo metafisico, in un mondo spirituale che pian pianino pervade tutta la sua composizione.
0: Alberto, i nostri ascoltatori più attenti sicuramente sono formati all'ascolto del Te Deum in tutti questi cicli, giustamente potranno dire che rispetto allo schematismo dell'inno lui conclude non con l'Inte Domine Speravi ma riprende il versetto iniziale del Te Deum. Questo secondo te perché?
1: Ma diciamo che è la sua tipologia compositiva, no? La citazione ovviamente ed espressione della sua conservatività. Lui individua alcuni percorsi tematici che chiameremo linee melodiche o temi, anche se senso lato ovviamente, e questi sono assolutamente suoi propri e non li lascia, quindi pervadono tutta la composizione, rimodellati, rimodificati, sono le tecniche contemporanee ovviamente. L'ascoltatore ogni tanto gli pare, ah ma questo sì, ah sì, questo l'ho già sentito. E perché? Perché sono rimodellazioni di percorsi e materiali più volte utilizzati, riletti, approfonditi, ed ecco, questo uno dei motivi.
0: Poi secondo me c'è anche un altro versetto molto interessante e ci soffermiamo, il Turex Gloria.
1: Sì, anche questo è molto molto bello, diciamo che gli può essere sicuramente riconosciuto come encomio del suo lavoro la capacità di trattamento delle voci e dell'organo e di tutto il materiale sonoro che lui ha a disposizione. Diciamo che è piccolo il materiale sonoro per quello che poteva scegliere, ma è riuscito veramente a utilizzarlo nella maniera più opportuna e nel rispetto della sua tradizione. Ricordiamo che Schwieder ha al suo attivo oltre 200 opere corali, quindi pensate, effettivamente di esperienza ne ha da vendere.
0: E ascoltiamo quindi questo splendido Te Deum, quindi vi invito ad ascoltarlo con molta attenzione perché veramente anche da un punto di vista estetico colpisce subito questo Te Deum, anche se parliamo di musica contemporanea. Interpreti Katarzyna Trilnik soprano, Czeslaw Galba baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut percussioni, Julian Gelbaski solista all'organo, e il coro da camera polacco è diretto da Jan Lukaszewski in una registrazione effettuata nella chiesa cattedrale di Pelpin in Polonia nel settembre del 2005.

0: ecco, sicuramente è interessantissimo questo Te Deum di Jozef Schwider, nell'interpretazione di Katarzyna Trilnik soprano, Czeslaw Galba baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut percussioni, Julian Gelbaski organo, e dal coro da camera polacco diretto da Jan Lukaczewski. Ecco Alberto, come dicevi tu giustamente, un riferimento a Orff soprattutto nell'uso delle percussioni c'è effettivamente.
1: Sì, è una musica che penso affascina, e di questo poi sapremo il responso e diciamo il riscontro, no, degli ascoltatori. Diciamo che l'eventuale rovescio della medaglia di questo compositore, se proprio dovessimo dire qualcosa, è che c'è il rischio poi che questo trattamento percussivo che avete ascoltato vada a distrarre l'attenzione su linee e armonie che sono presenti nel pezzo, ma che sono forse in alcuni casi un po' nascoste. Ecco.
0: Allora, la puntata di quest'oggi è terminata. Grazie Alberto per averci dedicato il tempo. Ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo appassionante trittico dedicato ai Te Deum, soprattutto di autori contemporanei.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: A tu per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

0: Ben trovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con Tu per Tu di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Ecco, ci aiuta un po' ad approfondire alcune tematiche. Come annunciato la scorsa settimana, oggi continuiamo a parlare di San Benedetto con un altro approfondimento un po' della regola di alcune tematiche. Lo facciamo con un altro ospite. La scorsa settimana abbiamo intervistato l'abate Edmund Power, appunto abate di San Paolo, dell'abbazia di San Paolo fuori le mura a Roma, e oggi intervistiamo il priore della stessa abbazia benedettina annessa alla basilica di San Paolo fuori le mura. I monaci benedettini da tantissimi secoli, quasi dall'inizio dell'era cristiana, in qualche modo così venerano il corpo di San Paolo e compiono le liturgie sul luogo appunto dove è sepolto l'apostolo delle genti. Grazie al padre priore dunque del monastero di San Paolo fuori le mura a Roma, il priore e padre Giovanni Paolo Abramovic, con il quale iniziamo a parlare appunto di uno degli aspetti della regola già accennati la scorsa settimana, che è l'aspetto della stabilità. Cosa vuol dire la stabilità nel mondo monastico, ma anche per il cristiano in genere?
1: Stabilità è uno dei voti benedettini. Sappiamo che gli altri hanno questi voti, che sono quelli che normalmente si conoscono: l'obbedienza, la castità, la povertà. San Benedetto include la povertà e la castità in un voto che chiama la conversione dei costumi, conversatio morum o conversio morum. L'altro invece è l'obbedienza, si lo dice espressamente, e poi la stabilità, perché al tempo di San Benedetto c'erano abbastanza questi tipi che venivano per qualche giorno in monastero, che poi lui li chiama girovaghi, perché vengono come pellegrini, oppure dicono di essere pellegrini. Poi dopo un po' di tempo, quando vedono che le cose stanno diventando un po' più scottanti, passano, se ne vanno, e così vanno da uno monastero all'altro, con l'effetto che non hanno mai l'opportunità di confrontarsi e di scoprire quali sono le proprie qualità che potrebbero sviluppare di più, oppure anche le mancanze sulle quali potrebbero lavorare. Perciò la stabilità a questa intenzione di sopportare l'altro, perché così si scopre Cristo nel perdono reciproco, e insieme si porta e si sopporta la vita di tutti quanti.
0: Quindi diciamo che ci sono due aspetti nella stabilità, almeno di come un monaco, o comunque un cristiano, poi se vogliamo allargare il discorso, può affrontare la situazione, in questo caso specifico del monastero. Diciamo, nei rapporti con gli altri, quindi una stabilità che dia la possibilità di capire, di sperimentarsi nei rapporti con gli altri, ma anche interiore, nel senso di se stesso con se stesso, un confronto personale, anche vedere nei propri confronti come si vive, come si sperimenta questo aspetto di fedeltà in qualche modo.
1: Certamente non è una tattica e non è una disciplina, anche se si chiama voto. I voti non sono una disciplina, una tattica, sono la risposta all'atteggiamento di Dio, e proprio con la stabilità vediamo che è Dio colui che è stabile, lui è il fedele, lui è colui che rimane fedele a noi. Il monaco, come tutti i laici in tutto il mondo, possono fare di questa stabilità di Dio, possono cercare di esserne lo specchio. E il voto infatti non è altro che la risposta, nel senso di essere lo specchio della stabilità di Dio, oppure della fedeltà di Dio. In questo caso senz'altro è una cosa che sia interiore che anche intercomunitaria.
0: Quindi il voto, ecco, questo prima di tutto sì, è vero, ci sono due protagonisti, che è appunto la persona e Dio, ma chi è fedele, dunque chi è stabile per sempre, è Dio. E l'uomo dunque come si deve porre nei confronti della stabilità di Dio e dunque anche della propria stabilità?
1: La cosa è capovolta, cioè prima Dio che ha piacere di noi, poi in seguito, siccome ci vuole, ci ha creati. L'Immacolata Concezione vuole dire prima ancora che lei avesse fatto qualsiasi cosa, dunque senza il suo merito, già era piena di grazia, no? E così anche l'uomo è stato prima voluto perché Dio si compiace dell'uomo, perciò l'ha voluto, perciò l'ha creato. Allora l'uomo cosa deve fare? Deve prima di tutto rilassarsi, deve rilassarsi nella presenza del Signore, accettare questo amore di Dio, scoprire che è creato a sua immagine, scoprire cosa significa essere a sua immagine. Quando lo scopre, già una risposta molto importante gli è stata data, cioè alla domanda chi sono. Sono a immagine di Dio. L'altra domanda è sempre cosa voglio. Voglio essere. E allora lì sì che ci vuole una disciplina, un'autodisciplina, ma non per raggiungere la meta di piacere a Dio, ma come conseguenza, come risposta. Ecco che il voto è una risposta. Ci sono tante parole che cercano come spiegare la parola voto, oppure il verbo, no? C'è chi dice, addirittura dicono prendere i voti, non so cosa significa prendere i voti, sarà un modo di parlare che no. Poi ci sono quelli che dicono sciogliere i voti, cioè nella Sacra Scrittura c'è spesso scritto sciogliere, significa compiere le promesse, no? C'è anche emettere i voti, quando uno inizia e parla e dice prometto questo e questo. Il verbo più semplice è quello di fare i voti, e perché no? Fare i voti, cioè semplicemente esprimere una promessa, che però non è soltanto una promessa, perciò si chiama voto, perché è una promessa che ha un senso nella mia vita. Anzi, io prometto questo perché facendo così la mia vita ha senso. Allora non è soltanto una promessa qualsiasi, ma una promessa collegata al senso della mia vita, e allora si chiama voto.
0: Ecco, il voto in generale, come il voto che fate come monaci benedettini, appunto il voto di stabilità, è comunque un processo, un crescere, una ricerca profonda. Insomma, non è che facendo il voto uno è già arrivato, ha concluso il proprio cammino, e insomma quel già e non ancora, appunto questo concetto teologico che deve essere vissuto dal cristiano, insomma questa tensione che però non vuol dire essere arrivati al traguardo.
1: Senz'altro, il Signore è fedele a noi, e noi fin quanto viviamo su questa piccola parte della nostra vita eterna, cioè la parte terrena, possiamo cercare e tentare di rispondere a questa fedeltà. Ed è proprio la fedeltà che non si potrà mai dire se si è compiuto o no. Cioè, dopo la mia morte, no? Potrò dire se ero o non ero fedele, ma comunque non sarà il mio sforzo, ma sarà stata la possibilità che ho ricevuto da Dio di meditando la sua fedeltà, rispondere, rispecchiarla.

0: Padre Miro, lei dal discorso che ci sta facendo sottolinea chiaramente un equilibrio da trovare fra lo sforzo personale, dunque il cammino che la nostra parte, quello che dobbiamo fare noi, e quello naturalmente che viene da Dio. Oggi però c'è tanta difficoltà perché si rischia di passare dal moralismo profondo, quindi a precetti che poi ci lasciano sterili, o al quietismo più totale, cioè tutto viene da parte di Dio, quindi se vuole farà lui. Ma come trovare questo equilibrio, come mettersi alla luce di un giusto equilibrio?
1: Io qua vedo sempre l'esempio nelle famiglie giovani. Se la mamma veramente ama il suo bambino, la sua bambina piccola, no? Non avrà mai questa paura che il bambino potrebbe sfruttare l'amore, perché amandolo veramente il bambino si accorge di questo amore e risponde. È ovvio. Tutti i momenti nei quali il bambino diventa ribelle sono soltanto mancanza di logica, non capisce, crede. Per esempio, prende dalla cucina un bellissimo grande coltello, pericolosissimo perché luce, però è bello perché luce, lo prende, però è pericolosissimo. La mamma magari con tanta cautela lo prende via e le dà forse una mela o qualcosa, un pezzo di cioccolato. Il bambino non capisce e piange, urla, strilla, crede che la mamma non lo vuole bene, eccetera, ma in fondo capisce. E allora la domanda dov'è l'equilibrio non me la porrei neanche tanto, perché prima di tutto accettiamo, crediamo che Dio ci vuole bene e abbiamo la prova della sua fedeltà nella risurrezione di Cristo. Io credo che lì sta il punto fondamentale, perché se uno dice Gesù Cristo è risorto, sì, ne possiamo parlare un'altra volta, allora diventa difficile. Ma se uno dice veramente Gesù Cristo nella mia vita io l'ho sperimentato come risorto, dunque vive, dunque l'amore del Padre è onnipotente, dunque mi posso fidare dell'amore del Padre, insomma diventa un rapporto molto personale con il Signore, e da quel momento non c'è più il dubbio. Io rispondo, e se non rispondo allora è perché in questo momento sono attratto da altre cose e non è bene, e me ne rendo conto.
0: Allora c'è un bellissimo libro sul quale...
1: E se non rispondo allora è perché in questo momento sono attratto da altre cose e non è bene, e me ne rendo conto.
0: Allora c'è...

0: il Cristo e accorgersi, mettersi davanti a questa esperienza sconvolgente che nasce da un incontro, insomma, che non è qualcosa di appiccicato, razionale o messo lì tanto per dottrina in qualche modo che ci viene detta, ma è un incontro personale da affrontare nella sincerità più profonda, alla luce della propria anche grandezza e anche povertà.
1: Senz'altro tanta gente anche che non va in chiesa, voglio proprio mettere l'accento su questo, ha avuto l'esperienza personale con Dio. Ne conosco non pochi che dicono: sa padre, io non vado in chiesa perché in chiesa vanno tutti quelli che sono falsi. Va bene, non posso dire altro che il mio mestiere è quello di fare la guida di questi falsi poveretti, no? Ma però c'è un'altra cosa anche, che questi qui che mi parlano così dicono: però padre, sa, la mia preghiera la faccio tutte le sere. Da dove viene questo? Hanno avuto una volta un'esperienza personale con Dio. Questa nessuno le la può togliere, nessuno. In questo caso io direi: non sono loro che seguono Dio, è Dio che segue loro. Questo lo vediamo anche nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, tante volte è Dio che segue l'uomo. Per esempio Giacobbe che deve attraversare il Wadi Yabok per incontrare suo fratello e manda avanti tutta la famiglia, tutto il bestiame eccetera, e poi come ultimo va lui, improvvisamente si trova davanti all'angelo del Signore, che c'è questa bellissima famosa lotta con tutte le conseguenze. Una delle conseguenze è che lui dice: ho visto il volto di Dio. E quasi le stesse parole le usa poi quando incontra il suo fratello. Dunque il Signore lo segue e anzi lotta. Qualche volta pensiamo siamo noi a lottare contro il Signore, ma è anche Lui che lotta contro di noi. Sono delle esperienze personali che ognuno ha e forse non si fida di parlarne, ma in un tempo si diceva imitazione di Cristo, poi si dice sequela di Cristo, poi si dice che Cristo segue noi, insomma sempre lì siamo, è un rapporto reciproco oppure è una cosa un po' fuori del contesto.

0: torniamo al concetto di insomma, questo grande categoria, anche idea esistenziale più che altro di stabilità nella vita monastica benedettina. Ecco, San Benedetto quando, cioè, voglio dire, probabilmente se ci tiene a parlarne così approfonditamente nella regola, evidentemente la stabilità era un problema anche al suo tempo, però oggi vedo che c'è comunque questa difficoltà di essere, magari tutti cerchiamo la stabilità ma poi abbiamo un po' timore di rimanere stabili, pensando che la stabilità sia un'abitudine che porta alla morte, in qualche modo che porta alla stasi, che insomma vorremmo ogni giorno una sensazione diversa, una possibilità di cambiare ogni giorno, come se il cambiamento poi portasse la felicità.
1: Non sono sicuro che tutti cerchiamo la stabilità, almeno non sono sicuri che tutti lo ammettono, perché continuamente si vive di cambiamento, si cambia la macchina, si cambia il rasoio, si cambia il coniuge, si cambia l'appartamento, continuamente si dice cambiare, anzi prima era una certa garanzia di qualità se non cambiavi. Ancora oggi, per esempio, a Vienna ci sono dei negozi dove c'è scritto K e K, significa dall'impero austro-ungarico, imperatore e re, nell'anno non so quando, no? Ecco. Da allora esiste questo negozio. Ebbene, allora questa era una garanzia di qualità. Oggi, se uno che vuole fare carriera sta per 20-30 anni nella stessa banca, non la può fare.

fare la carriera, deve cambiare, anzi magari va alla concorrenza, è dunque infedele alla propria banca, instabile e infedele alla propria banca. Questo oggi è una cosa molto positiva, perché si dice: oh, era tanto bravo che pure la concorrenza lo ha voluto. Dunque oggi cambiare, ecco, prendi questo rasoio, dopo 2 mesi la stessa ditta ti invita a prenderne un altro perché è il modello più nuovo. E ci sono le ditte delle macchine da cucire che pure ti prendono quella vecchia se compri quella nuova. Dunque ti aiutano proprio a cambiare. Eppure tanta gente viene volentieri nei monasteri per un'ora, per 2 ore, per un giorno, anche per una settimana, per stare tranquilli, perché in fondo la stabilità la vogliamo. Poi dopo 3-4 giorni ringraziano che hanno potuto respirare con corpo e anima. E perché potevano farlo? Perché c'è qui una comunità che con la sua stabilità garantisce l'infrastruttura che tu puoi venire, riposarsi, stare in silenzio e godere del tempo nel senso di minuti, secondi, ore e dell'aria nel senso anche quella interiore, spirituale, della presenza del Signore, di una certa calma, di lasci proprio lo stress fuori. È così, e questa è la stabilità che è garantita dai religiosi, ma in un certo senso i monaci benedettini lo vedono come il loro compito fondamentale, certamente legato all'ospitalità.

0: Padre Pagello, se dovessimo così aiutare anche i nostri amici a casa a vivere una stabilità personale, quale potrebbe essere ecco, nella vita di uno che appunto lavora tutti i giorni in altre cose, che, ecco, che non fa vita di monastero, non vive nel monastero ogni minuto, ma magari può andare lì, ecco, rigenerarsi un po' la vita spirituale anche a questa calma, ma quale potrebbe essere per un cristiano in generale l'idea di stabilità, di una stabilità che si tramuti appunto in questa fedeltà profonda?
1: Ma se uno ci ha ascoltato già parecchi minuti e ancora non ha spento la radio, allora senz'altro è perché una volta già ha avuto questa voce interiore del Signore dentro il suo cuore, no? E allora io propongo, per arrivare alla stabilità, di ritornare a questo primo amore, a questo momento che ha avuto quando il Signore ha toccato il suo cuore, perché il Signore continuamente sta accanto e dice: fidati di me, fidati di me, e ti invita continuamente soltanto a credergli, nient'altro. Se lo fai questo un secondo al giorno, già basta per essere pieno di energia e sapere che c'è qualcuno accanto a te che è il tuo amico, e questo tuo amico è l'Onnipotente, non stiamo mica a scherzare qua. E allora la stabilità ce l'hai subito, perché sai chi sei e sai cosa vuoi.
0: Quindi dobbiamo forse anche uscire da questa idea che dobbiamo fare, dare, questa efficienza che deve ad ogni costo. Forse dovremmo anche cercare trovare anche persone che ci aiutino in questo, insomma, non sempre si trovano, anche nei nostri ambienti ecclesiastici, insomma, persone che ci aiutino proprio a uscire da questo inganno in qualche modo che nasce dalla nostra buona volontà, dal volontarismo.
1: Beh, fare, dare, eccetera, quello sì, ma dipende dall'intenzione, non perché altrimenti non piaccio a Dio, ma come risposta. Anzi, è Lui che lo vuole fare attraverso di me. Qualche volta diciamo: qual è il compito della Chiesa, no? Tanti dicono: il compito della Chiesa è fare, fare, fare affinché gli uomini diventino più bravi, no? Così poi vanno in cielo. Ma santa pace, non ha detto Gesù: ho preparato per voi un posto in cielo? Non è questa la prima cosa? Quando ero piccolo, ancora 4 anni, 5 anni, mi ricordo bene, al centro di Vienna i genitori mi dicono: d'estate andiamo al mare. Allora io ero molto contento. Ho incominciato a aprire il cassetto e a mettermi addosso la maschera subacquea, si dice così, non mi sembra, e le penne. Insomma, uno può immaginare che un ragazzino di 4 anni al centro di Vienna si mette addosso le penne e la maschera sua. Cosa significa questo? Prima di tutto c'era il lieto annuncio: andiamo al mare. Come seconda cosa, io ci ho creduto. Come terza cosa, ho gioito. E come ultima cosa, ho fatto. Mi sono comportato come se fosse già lì. Pensare che il viaggio durava 2 giorni, perché da Vienna siamo andati addirittura in Calabria al mare, dunque 2 si è fermate dalla nonna a Roma e poi un altro giorno ancora fino a Rossano Calabro. Dunque tutto questo è per me un simbolo: prima c'è l'annuncio, poi ci credo, ne gioisco e alla fine cerco di comportarmi già come se fossi lì. E nient'altro è il comportamento di ogni cristiano: prima c'è l'annuncio che il Signore ha preparato per noi un posto. Ci crediamo, gioiamo e cerchiamo in tutti i modi, e allora qui adesso inizia il fare, eccetera, ma con questa intenzione, di anticiparlo questo tempo nel cielo. E per questa ragione gli uomini cercano di sopportarsi, di sopportare le difficoltà dell'altro. Per questa ragione c'è il discorso della giustizia, dove si dice: se c'è uno che soffre, tu potresti impedire, farlo smettere di soffrire. Ecco il discorso della giustizia, della pace e tutto questo.
0: Potrebbe avere un'ultima domanda: come la parola di Dio ci può aiutare in questa ricerca, in questa scoperta, ecco, da come ce la sta anche facendo vedere oggi, questa scoperta del volto di Dio è anche una nascita di gioia profonda in noi stessi. Quindi la parola di Dio come può realmente aiutarci ogni giorno a vivere questa nostra esperienza di cristiani?
1: Ma è sempre una questione di interpretazione, no? Uno volendo può anche dire che nella Sacra Scrittura c'è scritto che Dio non esiste. no? Però se si va a vedere bene c'è scritto così dicono gli stolti, no? Allora se si prende una frase, però certamente ci sono parecchi momenti dove si parla che siamo fin dall'inizio della creazione del mondo siamo voluti da Dio. Basta vedere il primo capitolo della lettera agli Efesini, oppure quello che avevo citato prima in Giovanni 14, dove Gesù dice ho preparato un posto per voi, e la ragione è perché voglio che state insieme a me, vogliamo stare insieme, è una cosa molto molto naturale, no? Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Certamente ci sono anche gli altri brani dove uno può dire ah, ma qui è stato detto prima bisogna fare, se no non piacciamo a Dio, ma è una questione di interpretazione. Io vado meglio a credere prima al lieto annunzio e poi rispondere, anziché pretendere che devo io fare qualcosa per poi piacere a Dio.
0: Grazie mille dunque al padre priore Giovanni Paolo Abramovic, padre priore del monastero di San Paolo fuori le mura a Roma, al monastero benedettino. Grazie per averci aiutato anche così a conoscere meglio la regola di San Benedetto e la figura e alcune di tematiche, insomma, che ci riportano alla figura del grande patriarca benedettino. Grazie però a tutti voi per averci seguito fin qui.
2: A tu per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Vi proponiamo la relazione del dottor Ernesto Preziosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore su spiritualità dei laici, fondamenti e peculiarità.

Io ho articolato le cose che volevo dire in uno schema che è una scelta fra le tante che si potevano fare. Io parto brevissimamente ricostruendo quello che è stato un po' anche il dibattito post-conciliare sull'identità del laicato, sul ruolo del laicato, perché bisogna intendersi un attimo anche su questo termine, per poi dire alcune delle caratteristiche sostanzialmente hanno date intorno ad una domanda: si può ancora parlare di spiritualità laicale, semmai in che termini, per poi dire alcune appunto delle caratteristiche di questa spiritualità e per concludere con alcuni interrogativi che sono poi anche un modo di dire il punto a cui siamo, a che punto è giunta la riflessione. Partirei quindi dal dibattito sui laici, il laicato, la laicità dopo il concilio, per dire che nella stagione post-conciliare ad una sottolineatura del ruolo attivo che il laicato era chiamato a svolgere nella Chiesa, la famosa ora del laicato e l'ora del laicato che risuonava intorno agli anni del concilio, si è aggiunta una variegata serie di posizioni teologiche e pastorali che ha alimentato negli anni trascorsi un dibattito sufficientemente vivo, soprattutto negli anni 70 e 80, spesso solo teorico, comunque staccato da quella che era l'esperienza che andava sviluppandosi in quegli anni anche sotto forma di nuove realtà aggregative nel panorama ecclesiale. Lo Spirito del Signore ha indubbiamente mosso con il Concilio una varietà e una vivacità anche di carismi che hanno dato vita a formazioni anche nuove. Quindi, come dire, c'è stato un dibattito teologico anche non ricchissimo ma di una certa consistenza anche nel nostro paese, io proverò a richiamarlo, e accanto c'è stato lo svilupparsi di una serie di forme, di vitalità nuove, di presenze anche all'interno della Chiesa. Motivo di discussione e di confronto in forma sintetica è stato, per così dire, la critica che veniva rivolta comunemente alla riflessione teologica sull'identità e la funzione dei laici cristiani, una funzione che non sarebbe più adeguata, scriveva così un teologo in quegli anni, la ecclesiologia totale, cioè tutti siamo Chiesa, la Chiesa è fatta da tutti, il mettere in luce come appunto come il Concilio aveva fatto questa fondamentale caratteristica comune, sacerdozio universale dei fedeli, l'idea di fondo del laicato che non è tanto nel documento conciliare dell'apostolica Mactuositatem, quello dedicato al laicato, quanto in quel capitolo della Lumen Gentium che inserisce i laici in maniera forte, radicale, dentro l'unico popolo che è la Chiesa in cammino. E quindi vedere come nel capitolo sulla gerarchia o quello sul laicato si rimanda al capitolo sul popolo, tutti siamo parte di questo popolo. Ecco, questa sottolineatura che io richiamo così in maniera molto semplice, ma che è un portato della dottrina conciliare, ha sviluppato anche sul piano teologico un approfondimento che in gergo un po' tecnico va sotto il nome di teologia dell'ecclesiologia totale, sviluppatasi a partire proprio dal Vaticano II e che avrebbe mostrato infatti la non pertinenza del binomio clero laici sul quale la riflessione precedente della teologia del laicato poggiava. Si proponeva pertanto di applicare la categoria laicità non più a qualcuno, a una parte dei membri della Chiesa, ma alla Chiesa nella sua totalità. Ciò nonostante, come è stato notato, anche coloro che esprimevano critiche continuavano nei loro scritti a usare il termine laici per indicare i cristiani non ordinati. In sostanza la teologia del laicato che aveva visto, e ve lo faccio notare perché a me è un aspetto che ha sempre molto colpito, aveva visto sorgere una riflessione teologica sull'identità del laico nella Chiesa quando, al seguito della seconda metà dell'Ottocento, erano nate una serie di opere laicali, no? La primazione cattolica, l'opera dei congressi, il movimento cattolico nel suo insieme. La teologia non è staccata dalla realtà dei credenti, dalla vita dei credenti, e quindi l'insorgenza di questa presenza laicale organizzata, che aveva motivazioni anche storiche, rispondeva, c'è un famoso storico laico che la chiamava bracci secolari della Chiesa, no? La Chiesa non arrivava più con la sua realtà ecclesiastica a coprire il mondo, allora sollecitava i laici a coprire questa fetta, un tipo di lettura. Comunque l'insorgenza storica di un movimento laicale organizzato e al seguito la insorgenza di una riflessione teologica sull'identità del laico. Questa teologia del laicato, che aveva avuto il suo momento di massimo splendore fra gli anni 30 e gli anni 50, è confluita nella dottrina conciliare, ma registra all'indomani del concilio come una battuta critica. Se tutti siamo cristiani,
a stesso titolo nella Chiesa, pur avendo doni e ministeri diversificati, allora è tutta la Chiesa che deve rappresentare la sua presenza nel mondo e non c'è più bisogno, dicevano anche, diciamo, lo sto riassumendo in maniera molto semplice, ma dico, dicevano alcune punte di questa riflessione, non c'è più bisogno di sottolineare il dato dei laici. Tutti siamo cristiani, no? E se volete, in quanto battezzati, e allora tutta la Chiesa è presente nel mondo e anima questa realtà.

Nel frattempo, negli anni Ottanta, vede la luce il nuovo codice di diritto canonico che dedica una serie di canoni in maniera particolare ai diritti e doveri dei laici e alla loro possibilità di aggregarsi nella Chiesa. Viene programmato un sinodo, come sappiamo, su vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, al termine del quale Giovanni Paolo II produce quell'importante documento, la Christi Fidelis Laici, che è una rilettura dell'insegnamento conciliare alla luce di quanto è emerso dai lineamenti del Sinodo, un po' in tutte le parti del mondo, e quindi è una puntualizzazione sul finire del secolo del ruolo dei laici nella Chiesa e nel mondo. Si ha così l'impressione di essere in una situazione fluida, in cambiamento. Da una parte una riflessione teologica, peraltro non tanto abbondante in materia, vuol lasciarsi dietro, come alle spalle, il retaggio di una ecclesiologia definita in termini tecnici gerarcologica, giuridica, cioè la Chiesa era organizzata in maniera gerarchica, no? E anche la funzione dei ministeri nella Chiesa veniva ordinata in un certo modo, secondo un principio giuridico più che comunionale, no? E che sarebbe sottesa alla distinzione proprio clero-laici. E io ricordo, ma lo ricorderete anche voi, quante volte negli anni 70 e 80 queste due parole venivano affrontate anche in termini, non dico di rivendicazione, ma di confronto anche un po' conflittuale, no? Il mio ruolo, il tuo ruolo, il mio spazio, il tuo spazio. E credo che dall'altra il linguaggio e la prassi ecclesiale non riescono a liberarsi degli antichi termini e forse della stessa visione. Da più parti si chiede ad esempio un superamento di questi termini ancora adesso. D'altra parte, sulla metà degli anni Ottanta si afferma la categoria della laicità. La categoria della laicità, secondo una definizione del teologo Bruno Forte, laicità sta a dire l'affermazione dell'autonomia e della consistenza del mondo profano in rapporto alla sfera religiosa. Si tratta cioè della mondanità del mondo. Laicità equivale in tal senso a secolarità, a riconoscimento cioè del valore proprio del seculum, del complesso di realtà, di relazioni, di scelte mondane che scandiscono l'esistenza quotidiana di ogni uomo, non solo dei laici, anche se evidentemente dei laici. Ed è intorno a questa categoria della laicità che nell'86 l'Università Cattolica celebra un importante nel 76 celebra un importante convegno a Verona sul tema proprio della laicità. Ed è su questo tema che avviene un confronto interessante tra alcuni teologi e alcune figure di laici particolarmente attenti a questa dimensione ecclesiale. La discussione ha alcuni accenti anche vivaci, soprattutto quando Giuseppe Lazzati, che veniva ricordato prima dal Vescovo, difende la prospettiva di un'indole secolare dei laici affermata dal Concilio e riproposta dal Magistero di quegli anni, di fronte proprio a questa prospettiva di ecclesiologia totale in cui verrebbero riassorbiti anche i laici. Come dire, c'è un'espressione, anche una sottolineatura da parte di Lazzati, ma anche da alcuni teologi, anche Canobbio in particolare, che si contrappone a quella che era un po' la scuola teologica della Facoltà Interregionale di Milano, con Pino Colombo, con una serie di Ambrosi, una serie di approfondimenti che escono proprio in quegli anni, che sottolinea questa diversità. Perché ve la ripropongo? Non per affrontarla, sarebbe un argomento particolare e forse, come dire, per addetti ai lavori, per persone particolarmente interessate, ma a me pare che questo richiamo valga la pena, perché l'identificazione tra laicità e incarnazione che in quel momento viene fatta da questo approfondimento teologico risulta uno dei problemi che abbiamo ancora davanti come problema aperto. Riassumeva così proprio Don Canobbio, questo teologo: l'identificazione tra incarnazione e laicità nasce dal presupposto che mondanità e laicità coincidono, e mondanità è altro rispetto al sacro. Il mondo è altro rispetto al sacro? O è già salvato, è dentro? No? Dibattito importante. Non si vede perché il dinamismo della incarnazione sia letto a partire dal mondo e non da Dio, e quindi perché non si parli di sacralizzazione, ad esempio, invece che di laicità. La risposta sembra stare nel fatto che, nonostante tutto, non si vuole apparire lontani dalla cultura dominante, della quale si deve dare una valutazione positiva e quasi benedicente.
E qui c'è tutto un dibattito che io credo, anche se non così vivo sul piano teologico in questo momento, è comunque presente a noi. Io questo richiamo iniziale un po' storico che ho fatto di questi due termini lo risolverei con una sottolineatura che è pedagogica e non teologica. E cioè io credo che nel dibattito che si è sviluppato in quegli anni a noi oggi rimanga un'osservazione di fondo. Credo che siano acquisiti molti dei contenuti della teologia, dell'ecclesiologia totale, e credo che la visione anche ministeriale, comunionale della Chiesa, così come l'abbiamo maturata dopo il Concilio Vaticano II, ci sottolinei questa comune appartenenza di battezzati. In questo senso va anche la Christi Fidelis Laici, che non a caso ribadisce, abbinando al nome Laici, Christi Fideles, con una innovazione anche di tipo linguistico, una sottolineatura che noi oggi non usiamo perché è una parola un po' così in latino particolare, ma sappiamo che è corretta ed è la versione corretta di questi anni. Allora io credo ci sia dietro da affrontare, da risolvere anche dentro di noi due nodi problematici, che sembrano due nodi teorici ma sono dentro la vita anche delle associazioni, dei movimenti, del modo di fare Chiesa. Il nostro rapporto col mondo, che cos'è il mondo rispetto all'annuncio del Signore, e cosa altra è separato, è solo da benedire o da maledire, o è già una realtà in cui è iniziata la salvezza, in cui siamo inseriti, in cui il Signore si è incarnato. C'è una visione, senza esasperarla, di rapporto Chiesa-mondo. E dall'altro, dicevo, una nota di tipo pedagogico per dire che mi va molto bene la visione complessiva che rimette il laico tra una delle componenti dei battezzati della Chiesa e semmai ne sottolinea il suo ruolo nella vita quotidiana. Però non dimentichiamoci che, come diceva un pastore dell'America Latina in occasione di quel sinodo sulla vocazione dei laici, i laici sono ancora un gigante che dorme. Cioè gigante perché sono la parte numericamente più estesa della Chiesa, no? Il battezzato non ordinato è la parte numericamente più estesa della Chiesa, e che dorme perché non ha trasferito in atto ciò che in potenza col battesimo ha ricevuto.

È vero che come battezzati siamo abilitati ad essere partecipi del sacerdozio regale di Cristo, è vero che siamo abilitati ad annunciare il Signore in quanto ricevendolo, accogliendolo, siamo lanciati e non possiamo fare a meno di annunciarlo, eccetera, eccetera. Ma è vero che per svegliare questa realtà è necessario mettersi della cura. E allora c'è un problema che, ripeto, è più di tipo pedagogico che teologico, che è la formazione del laicato. Chi lo forma? O meglio, chi lo sveglia? Chi lo sollecita? Chi gli richiama il suo ruolo di battezzato? Chi gli fa fare un cammino a partire dal battesimo, rendendo viva la potenzialità grande che il Signore con quel battesimo ha messo dentro di lui? Allora credo ci sia su questo un confronto importante che, lasciando al tema teologico ciò che è specifico di quel campo, ripeto, ma è un dibattito interessante, ci fa porre un problema che, al di là della ecclesiologia totale, noi da laici ad esempio abbiamo un problema di sottolineare, di risvegliare questa natura all'interno della Chiesa, questa particolare componente della Chiesa. Si può parlare ancora di spiritualità laicale? Era il secondo tipo di considerazione che volevo proporre. Un luogo comune, in qualche misura un luogo comune, potremmo definirlo, continua a sopravvivere nella mentalità ecclesiale, no? L'esistenza di una duplice forma di vocazione cristiana, e dietro quel dibattito teologico che dicevo, una duplice forma di vocazione cristiana, a seconda del maggiore o minore grado di intensità nell'adesione al Signore Gesù. Il modello, ad esempio, monastico della spiritualità vedeva in una forma importante, che ha avuto un ruolo storico importantissimo, come sono i terz'ordini, no? Abbinati, a, come dire, affiancati ai grandi ordini religiosi, vedeva questa intuizione. Il monaco, il religioso, vive con integralità, con intensità la sua chiamata al Signore, vi aderisce totalmente, fa un certo cammino. Per il laico, perché questo era in realtà colui che non vi aderiva, attraverso l'aggregazione al terzo ordine è possibile vivere per la sua misura, diremmo ad usum delfini, cioè a misura di laico, no? Quindi in forma edulcorata, ridotta, questa partecipazione. Perché ci portiamo dietro un retaggio storico di cui non possiamo fare a meno di prendere atto, che l'appartenenza al mondo, e cioè le condizioni terrene, l'essere sposati, il lavoro, la vita sociale, no? Eccetera, il possedere beni, no? La contrapposizione con la radicalità della vita religiosa, veniva considerato come un impedimento alla vita cristiana. Il Concilio ribalta questa prospettiva e ci dice una cosa importantissima, che, come dire, è l'anima anche di quello che è stata la grande ripresa di questa effervescenza laicale. Ci dice: ti puoi santificare non nonostante che vivi queste condizioni, ma attraverso queste condizioni. Quindi è una prospettiva totalmente diversa, no? Non è più il matrimonio un impedimento a santificarsi, ma anzi puoi santificarti attraverso il matrimonio, vivendolo pienamente, e così per il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi dietro quelle parole anche che ci venivano richiamate, rilazzate, c'è proprio questa grande vitalità del laicato. È un arrovesciamento di prospettiva. Non più due forme, due intensità. Non c'è la serie A e la serie B nel cammino della santità. Ci sono doni, carismi, ministeri diversi nella Chiesa, alcuni sono ordinati, altri no, ma tutti abbiamo questa possibilità, e la condizione terrena non è più un impedimento, ma anzi è la strada maestra per cui il laico chiamato a seguire il Signore in quella condizione può raggiungere la sua pienezza di vita cristiana. Una vocazione allora di totale consacrazione, il ministero ordinato, la vita religiosa, non si connota più in senso stretto come l'unica sequela, imitazione di Gesù. Mentre la condizione dei fedeli sarebbe in quella visione, si configurerebbe più modestamente come un riferimento etico-religioso nell'agire, nella pratica di vita, nel buon comportamento all'insegnamento cristiano. Secondo una prospettiva appunto che riduceva la spiritualità monastica da misura piena della spiritualità alla spiritualità possibile per il resto della condizione umana. L'idea di una duplice configurazione dell'appartenenza cristiana è del tutto estranea al Nuovo Testamento, poiché, dice un teologo di questi giorni, poiché il minimo richiesto a qualsiasi discepolo del Signore è di riferirsi assolutamente a Lui con tutto il proprio essere, pensare ed agire. Quindi il minimo della decisione di appartenere al Signore è anche il massimo.
non c'è un minimo, non esiste un, non c'è la forma ridotta del cristiano, non c'è il cristiano che va in paradiso, diciamo questa immagine del nostro linguaggio tradizionale, studiando 10 libri, è quello che ci va col bignami. Non c'è la forma ridotta della via cristiana. Anche il minimo, anche chi vive la condizione terrena, deve dare il massimo, perché gli è richiesta l'appartenenza totale al Signore. E questo, guardate, visto in una prospettiva esistenziale, vuol dire cose molto, implica cose molto importanti anche sulla ricaduta formativa della nostra adesione al cristianesimo. L'unica figura di spiritualità evangelica è quella di chi si dispone a seguire Gesù nella declinazione concreta dell'esistenza quotidiana. Questo è vero per il monaco, per il vescovo, per il laico, cioè per tutti i carismi, i ministeri e dei battezzati all'interno della comunità. Non si tratta quindi di imitare Cristo come maestro di santità, come diceva un contemplativo anche del nostro tempo, ma come maestro di vita. Perché la santità passa per la vita, cambiandola e trasformandola. Poiché al centro del cammino c'è la persona nella sua concretezza che va aiutata a scegliere nel suo cuore il santo viaggio, che è un riferimento a un classico, no, del pensiero anche della spiritualità cristiana. Dopo il Vaticano II è più evidente la dignità e la capacità di piena partecipazione al ministero di salvezza di ogni battezzato e quindi anche del laico che è parte integrante della Chiesa, intesa come popolo di Dio. E proprio questa immagine del popolo è voluta da Dio e, come si legge nella Costituzione sulla Chiesa del Concilio, è Dio stesso che volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, e la Lumen Gentium numero 9, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse. Quindi siamo costituiti dentro un cammino unico, dentro un unico popolo. E l'immagine del popolo è bella perché tra l'altro ci offre una considerazione che coglie anche la nostra natura ordinaria, laicale. Gente tra la gente, la parrocchia è la chiesa tra le case, il credente è sul territorio, il cristiano tra gli uomini. Cioè, noi facciamo parte contemporaneamente del popolo di Dio, del popolo eletto, del popolo chiamato, ma facciamo parte del popolo, della gente comune. Siamo chiamati a non uscire da questa condizione, ma a viverla integralmente, sapendo portare il Signore in questa condizione. Il cristiano, dunque, inserito nell'attuale contesto storico del nostro tempo, fatto di conflittualità, come sappiamo, di complessità del sistema sociale e della vicenda anche civile stessa, è chiamato ad individuare in ordine ai rapporti personali quelli immediati che interessano la sfera individuale e parentale, cioè la famiglia, il rapporto dei genitori figli, il rapporto tra coniugi, sia in ordine ai rapporti pubblici, sono quelli sociali, una via che vada oltre. Quali sono i due squilibri di questo passaggio? Vada oltre l'impossibile radicalismo o l'eccesso di accomodamento, di adattamento, di compromesso. Cioè l'appartenenza al doppio popolo, al popolo di Dio e alla gente comune, ci chiede una sorta di equilibrio. Né siamo chiamati a fuggire per una strada di radicalismo che ci tiri fuori dal mondo, né siamo chiamati però ad accomodarci nel mondo, non essendo più segno di contraddizione, non avendo più differenze.

e questo credo lo accenno solo, ma perché sarebbe un filone importante, ci mette a confronto con i grandi filoni della spiritualità cristiana. Pensiamo al francescanesimo, tutto il dibattito tra la vita religiosa e la vita laicale, in fondo tradotto nel nostro linguaggio di Francesco. Questo voler continuare a predicare nelle piazze ma non nelle chiese, no? Perché incontravi la gente nelle piazze e allora c'era un ruolo preciso. Sono delle pagine interessantissime che ci dicono che la nostra ricerca, per quello che è ricerca di spiritualità laicale odierna, è nel filone dei grandi movimenti spirituali di tutti i tempi. Siamo dentro questa grande pagina, questa grande ricerca. Tutti i vari campi, quindi, della vita laicale rientrano nel disegno di Dio, che li vuole non occasionale, ma luogo storico della salvezza, del rivelarsi, del realizzarsi della carità del Signore, a gloria del Padre e a servizio dei fratelli. Ogni attività, ogni situazione della nostra vita, ogni impegno concreto, così come la competenza, la solidarietà, l'attenzione nel lavoro, l'amore tra le persone, la dedizione nella famiglia, l'educazione dei figli, il servizio al sociale, l'apertura al servizio sociale più articolato, che abbiamo sempre chiamato bene comune o politica, risente e si richiama a quest'unico ambito. Sono occasioni provvidenziali per un continuo esercizio della fede, della speranza e della carità. Questo ce lo dice Giovanni Paolo II nel numero 59 della Christi Fidelis Laici. Siamo dentro quest'unica chiamata, e fa eco proprio così a una elencazione analoga che Paolo VI aveva fatto nelle Evangelii Nuntiandi, di questi ambiti della testimonianza laicale. Ma che cos'è allora, se vediamo che questa spiritualità dei laici non solo è possibile ma è anche utile, ha un suo senso, che cos'è allora questa vita secondo lo Spirito per i laici? È l'unica spiritualità evangelica, cioè quella di chi si dispone a seguire Gesù nella declinazione concreta della propria vita. Il Christi Fidelis è la figura del credente che verifica la possibilità del credere nel contesto del suo tempo. Il compito della vita cristiana, secondo lo Spirito, è allora quello di iniziare la vita reale senza cedere di un millimetro sulla necessità di non lasciarle l'ultima parola, di riconoscere l'ambiguità di tante delle nostre relazioni. Dice un altro teologo acuto, anche se un po' difficile, del nostro tempo, Don Pierangelo Sequeri, senza occultare la quota di ingiustizia che è potenzialmente presente in ogni umana giustizia, la quota di distruzione che è in agguato dentro ogni legame affettivo, il margine di narcisismo, di autoconferma, che affiora nel cono d'ombra di ogni sincera passione civile. Parole difficili, ma il concetto è molto importante. Narcisismo, di autoconferma, che affiora nel cono d'ombra di ogni sincera passione civile. Parole difficili, ma il concetto è

Col Signore la vita dello Spirito ci aiuta a discernere, a distinguere all'interno di queste realtà ciò che è buono, ciò che è giusto, e ci aiuta in questo esercizio. E noi sappiamo, la nostra esperienza ce lo dice, che non è un abito che acquisiamo una volta per tutte, ma è proprio l'esercizio che ci fa diventare virtuosi. Tutta la dottrina delle virtù è una pagina purtroppo molto trascurata anche nella catechesi ordinaria, ma è una pagina importante proprio perché ci ridà questo strumento. C'è una temperanza, c'è una forte, che si acquisiscono con l'esercizio, dentro le situazioni, perché chiaramente l'esercizio non può essere un'opera teorica, non è una scelta che facciamo durante gli esercizi spirituali e finisce lì. Va messa alla prova, è nel crogiolo della vita quotidiana. E quindi per questo è una spiritualità che ha una sua accezione, perché è appunto il laico che poi vive la coniugalità, che vive il rapporto genitori-figli, ed è all'interno di questa concretezza che deve far trasparire questa luce del Signore, e man mano che lo fa in questo esercizio acquisisce l'abito virtuoso, che non risolve una volta per tutte la nostra battaglia spirituale, lo sappiamo, c'è la dinamica della caduta, del peccato, dell'apertura all'amore misericordioso del Signore che ci offre di riconciliarsi, ma anche questa è una dinamica virtuosa, anche la riconciliazione. Quindi, come dire, è la vita presa sul serio laddove c'è, ma con una forte voglia, capacità, scelta, come diremo, di viverla col Signore, nel suo spirito. Allora appare superata in qualche modo anche la definizione, no? Un po' lo standard di quella che una volta chiamavamo spiritualità laicale, quasi per distinguerla dalle altre spiritualità. Certo, il cammino che la Chiesa ha fatto in questi anni è tanto grande, e l'accelerazione di questo cammino ci dice che situazioni che solo pochi anni fa erano realtà oggi farebbero sorridere. A me colpì molto, ero ancora un universitario, in un bel convegno sul laicato, sentire un teologo citare il passo di un vescovo dell'Ottocento, no? Che elencava le funzioni dei laici, no? E potevano andare a caccia, lo ricorda, era un passo famoso. Cioè, il laico era visto come un illustre estraneo. E voi pensate che anche nella storia del movimento cattolico, tutta la prima pagina, anche l'opera dei congressi, la fatica ad esempio di dare la parola alle donne. Ma grandi figure di uomini di chiesa, San Pio X ad esempio, no? Che citava il vostro proverbio veneto sul fatto che la donna doveva stare in casa, doveva piacere, ma doveva tacere, no? Ecco, una visione, no, lo dico per dire che in pochissimo tempo, perché è passato poco dall'Ottocento, dal Novecento, dai primi del Novecento, è stata totalmente resa obsoleta. Quindi la novità che noi viviamo, e non è un caso che stiamo cercando e che stiamo costruendo un equilibrio, una sintesi nuova, anche come aggregazioni della Chiesa, perché è una realtà nuova, radicalmente nuova, non assomiglia più a quella che abbiamo ereditato. E il vento del Concilio, lo spirito del Signore dopo il Concilio ha particolarmente rinnovato questo panorama. Allora la pretesa di voler definire una volta per tutte, anche solo schematicamente, i tratti della spiritualità laicale, o di tracciare dei percorsi formativi, o di abbozzare delle figure di spiritualità, ma il distinguerle, il volerle distinguere tra loro, è ormai un esercizio inutile, non è più l'attualità di ciò che abbiamo di fronte. In altre parole, occorre percorrere la via intermedia che rifugge dai due estremi, da una rigida identificazione di un unico modello di spiritualità laicale e all'opposto della resa di fronte alla impossibilità di rendere oggettiva ogni esperienza individuale. Noi oggi, lo vedete, è la novità anche del metodo formativo che le nuove aggregazioni hanno portato anche nella Chiesa, io credo contagiando anche le formazioni più tradizionali, partiamo molto di più da categorie come l'esperienza. Partiamo molto di più da categorie deduttive più che induttive, dalla vita. È una catechesi che non fa più riferimento a un testo che propone una verità e che tu confronti con la vita. È la vita che si confronta con la parola. Il metodo è rovesciato per certi versi, ma perché è più aderente alla condizione esistenziale di oggi. Allora non è che non si possono creare modelli, ma indubbiamente i modelli fanno più capo all'esperienza delle persone,
Voi vedete anche concretamente, lo diciamo con un linguaggio semplice, che credo però renda l'idea.

Anche l'incontro col Signore di persone che camminano apparentemente lontane da Lui o comunque che hanno lasciato la pratica religiosa spesso avviene in base a situazioni esistenziali precise. È la malattia, il dolore, l'abbandono, l'insignificanza che fa riaprire il canale verso il Signore. E questo è il nuovo modo anche su cui dobbiamo riflettere sui modelli formativi laicali, perché senza, ovviamente senza strumentalizzare condizioni e disagi della vita, ma indubbiamente questo dato di fatto ci interroga, ci interpella.

Quindi questa direzione suggerisce di dare forma e configurazione ad una pluralità di modelli spirituali in chiave vocazionale, muovendosi nella linea dinamica e insuperabile di tracciare una mappa di tipologie vocazionali per gli uomini e le donne di oggi, con la pretesa non tanto di razionalizzare il mondo della spiritualità, che per fortuna è lasciato alla libera iniziativa del Signore e del suo spirito che soffia dove vuole, ma di favorire nella comunità cristiana, questo è un po' una responsabilità che abbiamo, il ministero del discernimento, della formazione e dell'accompagnamento spirituale dei fedeli. Questo è un altro nodo problematico importante, no? Vi ricordate quando noi, in maniera anche un po' semplice, diciamo ma non c'è più la direzione spirituale, non trovi una guida. Noi, se vediamo i modelli che hanno ripreso, vediamo movimenti con una presenza sacerdotale più costante, vediamo un desiderio, una richiesta anche di orientamento e di accompagnamento anche in figure di persone adulte, no? Cioè, vediamo un cambiamento anche di questo panorama. E allora è proprio su questo che la comunità cristiana in quanto tale, quello diremo sarà uno dei punti problematici della parte finale, la comunità cristiana, perché il soggetto è la comunità cristiana, non questa associazione o l'altra, ma la comunità cristiana in quanto tale si ripropone questi temi. E quando il Vescovo ci ricorda che per il convegno ecclesiale del 2003, anche se non so se resterà la parola laico nella formulazione perché ci sono stati dibattiti, mi hanno detto, però si metterà a tema questo aspetto contenutistico, si dirà una cosa importante, perché la Chiesa non può non interessarsi del gigante che dorme e non può non rivedere anche il modello formativo di accompagnamento spirituale. Voi provate a pensare tutto il rapporto Chiesa-territorio. I cambiamenti delle parrocchie oggi avvengono, ci pare, all'apparenza sembra per la diminuzione dei presbiteri, e sicuramente è anche questo che fa accorpare, fare le unità pastorali, ma dietro c'è un cambiamento epocale di un modo di insediarsi della Chiesa sul territorio. E c'è un modo di rivisitare la comunità parrocchiale. Lo anticipo riprendendolo poi nelle conclusioni. La parrocchia non è fatta dalla gente che va a messa la domenica o che frequenta i locali della canonica. La parrocchia è fatta dalle persone che abitano su quel territorio. La parrocchia è missionaria di per sé. È chiesa tra le case, per tutte le case, anche di chi non viene in parrocchia. Io a volte sorrido quando, facendo parte di un'associazione tradizionale che ha avuto anche dei momenti di crisi, mi dicono ma sai, lì ci sono tante cose, c'è un po' tutto, ci sono già tanti movimenti, cosa dobbiamo fare? Ma quante anime, si diceva una volta, quante anime abitano in quella parrocchia? Quante persone abitano in quella parrocchia? 1.000, 2.000, 12.000 nelle grandi città, 20.000. Quante vanno a messa la domenica, che è il momento, diciamo così, insomma, indicativo della pratica anche della frequenza domenicale? 700, 800, 1.000. E le altre? Allora, essere in parrocchia non vuol dire appoggiarsi al muro della canonica, vuol dire tenere conto di una coscienza missionaria per la gente che abita in quel territorio. Allora i modelli di chiesa, i modelli di formazione, la valorizzazione anche della dimensione laicale e anche di quella aggregata hanno nuovi spazi, hanno grande creatività possibile. Ancora due considerazioni sulla spiritualità cristiana e poi provo a tirare qualche punto problematico di conclusione. È vero anche che la società attuale è culturalmente priva di una teoria decente, diciamo così, a proposito della vita dello spirito come dimensione dell'umano, perché in gran parte la cultura dove viviamo prescinde da questa dimensione spirituale, rimandando tutto ad una sfera rigorosamente privata, del modo stesso di concepire l'esistenza, sulla quale non ci si deve pronunciare e viene indicata dalla cultura prevalente come un tipo di esperienza che ha il connotato di un riferimento anche arbitrario a posizioni di tipo ideologico o morale. Cioè il riferimento alla dimensione spirituale non è il riferimento più evidente che noi abbiamo nella cultura di oggi. A fronte anche di un disorientamento forte, culturale, voi vedete c'è un richiamo anche alla dimensione etica. E c'è anche un apprezzamento per la dimensione etica che la Chiesa sa esprimere. Però, come scriveva molto chiaramente, molto opportunamente il Cardinal Tettamanzi qualche giorno prima dell'assemblea ultima della CEI, il rischio è che anche la dimensione etica venga vista quasi come uno sbarramento che viene messo a valle dell'elaborazione scientifica. Cioè, l'ingegneria genetica, no? Va, sperimenta, trova, scopre, fa,
E a questo punto la Chiesa alt solleva la diga etica, dice non si può, non è eticamente possibile. Ma l'etica è dentro l'elaborazione scientifica, non può essere vista come una cosa esterna. E allora vedete quell'immagine antica della lettera di Ogneto, i cristiani, come l'anima è nel corpo, così i cristiani nel mondo. Il problema non è avere maggioranze o minoranze, essere significativi nel dibattito televisivo, no? Dove abbiamo l'impressione che il credente venga invitato, ma perché nella logica del talk show ne serve uno, ne serve anche l'altro, c'è un dosaggio un po', come dire, mediale delle presenze. Il problema è vedere in che misura abbiamo dei credenti, laici, adulti, con una fede che cresce, che è adulta, che, essendo competenti di alcune materie, all'interno di quella competenza fanno venire fuori la dimensione spirituale, quindi etica. Fanno diventare i valori argomento scientifico di confronto. Allora questo sarebbe vissuto in maniera diversa, non sarebbe un freno, anche perché, come voi vedete, non avendo più elaborazione su alcuni temi, noi ci troviamo in società in cui non siamo più in grado di proporre dei freni per legge, perché non abbiamo consenso, non abbiamo maggioranza. E quindi ci troviamo nella grande difficoltà di dire non possiamo regolamentare questa cosa per legge, perché non riusciamo a convincere una maggioranza a votare una legge. E il credente deve cercare il consenso, non può fare il colpo di Stato ogni volta che vuol far passare un provvedimento, e neppure fare il voto di scambio o di baratto, che qualche volta funziona ma ci lascia molto scoperti, come la storia ci insegna, no? Il do ut des in cambio di un provvedimento che riteniamo opportuno. Dobbiamo cioè tornare a fare una nuova evangelizzazione forte e una nuova inculturazione della fede. Sono due campi, sono due strade che camminano insieme, neppure parallele perché si incrociano tante volte. È la stagione di questa nuova evangelizzazione, che sia capace di annunciare il Signore non in maniera intimistica, non in maniera separata dalla vita, ma nella vita, partendo dalla vita delle persone, cambiando la vita delle persone. A me pare una pagina tra le più belle della mia esperienza di credente laico dopo il Concilio, quella parola detta in due momenti diversi nel Vangeli Nunziandi da Paolo VI e da Giovanni Paolo II nel secondo grande convegno ecclesiale a Loreto, quando richiamava che il Vangelo, no, con la sua forza deve entrare nella vita, nella cultura di un tempo, sconvolgendo i criteri di giudizio e i modelli di comportamento. E questo è il punto. Se la forza del Vangelo, se questa vita cristiana, questo aderire ad un cammino, tocca davvero il nostro vissuto, la nostra vita, la nostra esistenza, allora davvero noi abbiamo la possibilità di sconvolgere con questa forza del Vangelo, che non è più forza solo nostra, di cristiani che si mettono insieme. A volte pensiamo che ci vorrebbe l'unità che fa la forza, è vero, ma la nostra unità è data non appena da un fatto geometrico, da un fatto da una sommatoria algebrica, è data da questa dimensione. Allora la spiritualità cristiana è il vissuto, l'esperienza di chi vive in obbedienza all'azione vivificante e trasformante dello Spirito di Gesù Cristo e se ne lascia plasmare, assumendo la direzione della fede, della speranza e della carità. Quando verrà il Consolatore, dice Giovanni, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. Egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. L'identità spirituale del singolo, ovvero la coscienza del singolo, è la dimensione nella quale ognuno si riconosce, è la dimensione che ci aiuta a fare unità della nostra persona. Ed è nello stesso tempo il luogo del giudizio che decide l'impegno della libertà e l'orizzonte nuovo del nostro impegno, della nostra generosa dedizione. E questo, dicevo prima, l'elemento della volontà. Dobbiamo scegliere di metterci in cammino. Noi abbiamo necessità di fare una scelta per il Signore. In fondo la formazione, l'accompagnamento spirituale, l'incontro che abbiamo nei vari modi, attraverso le varie forme, con la comunità cristiana ci mette di fronte ad una scelta. La scelta non è coerente di per se stesso, non è garanzia di fedeltà per se stesso. E oggi noi sappiamo che la nostra cultura fa fatica a farsi fare scelte. Tutto quello che è scelta un po' definitiva, tutto quello che impegna un orizzonte più grande, è visto con fatica,
come inopportuno, ci sentiamo molto deboli in questa cultura che respiriamo.

potrebbe apparire esagerato il rilievo dato all'elemento volitivo, ma occorre essere consapevoli che è necessaria una scelta, che la volontà va educata e valorizzata, accolta nella fede come risposta alla volontà del Signore per la vita di ciascuno di noi, rimettendo la volontà al centro della stessa configurazione umana. Allo stesso tempo è necessario essere consapevoli che la volontà è ferita oggi, è resa debole dalle mille proposte che viviamo, e non c'è sufficiente attenzione spesso per rispondere, per aiutare nella risposta vocazionale. Questo discorso della scelta ci mette da un lato davanti alla necessità di una educazione della volontà, come dicevo prima, ma anche a quella scelta che accompagna il cammino di ciascuno di noi quando ci sentiamo nella nostra vocazione, quando stiamo rispondendo a una chiamata del Signore. E quel richiamo battesimale che facevo all'inizio è proprio questo. Chi è il laico cristiano? È uno che è stato aiutato dalla comunità cristiana a scoprire la chiamata del battesimo. Questo avviene nei momenti diversi della vita, talvolta con una continuità fin dalla prima infanzia, talvolta avviene quando siamo già adulti, o lo ripetiamo più volte nella vita questa scoperta e questa risposta, ma poi il resto è irrobustire questa risposta vocazionale. Per cui, anche qui non lo affronto ma lo accenno solo, il grande tema della formazione e dell'autoformazione. Perché se è scelta, se è cammino vocazionale, allora non è solo la comunità, non è solo il movimento, l'associazione che mi aiuta a crescere, ma io scelgo di crescere. Allora il trasferirmi, andare a studiare fuori, cambiare lavoro, cambiare situazione abitativa, non dovrebbe farmi cadere e scadere in questo cammino, perché è una scelta che è diventata mia, che fa parte di me, perché è la scelta che mi dà senso, significato, unità alla mia vita e mi riempie di un orizzonte grande in cui spendermi per gli altri. E gli altri sono la moglie, il marito, i figli, la comunità cristiana, ma il mondo, la società dove abitiamo. Allora la fedeltà nella via del Signore, nel suo cammino, è come sostenuta da questo amore del Signore che ci chiama. È un cammino alimentato dal dialogo con il Padre, quindi dalla preghiera. Come diceva Lazzati, la preghiera ha al suo centro il mistero pasquale, ossia Cristo stesso. La preghiera cristiana ha quindi per centro il mistero pasquale e ha un carattere, proprio quello cristocentrico. La ragione si apre alla fede, ne riceve una luce in modo molto semplice. La preghiera è proprio il punto di fondo, ma l'ascolto della parola, la vita sacramentale. Sono le strade che in modi diversi ciascuno di noi ha messo al centro di questo percorso, di questo cammino per il Signore. E credo che richiamarci che sono strade comuni ha un suo significato, perché ci aiuta a verificare anche le condizioni di questo percorso. Arrivando ad una parte conclusiva, accendo proprio a questo, le condizioni. Quali condizioni, quali indicazioni per vivere la spiritualità cristiana? Certo, la preghiera, e quando dico preghiera dico l'ascolto della parola innanzitutto, è la condizione importante per accogliere questa azione dello Spirito e confessare la libertà sovrana di questa azione che ci chiama. Questo significa, lo sappiamo, lasciarsi creare e ricreare dallo Spirito in totale disponibilità. Si diceva il Siracide, come l'argilla nelle mani del vasaio. Questo lasciarsi plasmare dallo Spirito, lasciarsi riempire dallo Spirito. Si tratta di un cammino di conversione che si compie nella Chiesa e che è alimentato appunto dall'ascolto della parola, perché l'obbedienza a Cristo passa attraverso la sua Chiesa e non ha strade alternative, che sarebbero tutte inevitabilmente di presuntuosa autosufficienza. È la traduzione di non c'è salvezza fuori della Chiesa. Le altre strade sono scorciatoie, ci paiono a volte belle, ma sono forme di autosufficienza, inevitabilmente. In questo modo il cristiano può diventare luce del mondo, vivendo nella fede, nell'adorazione, nella croce, che è il percorso che ci è chiesto. E allora una delle condizioni è proprio questa, avere il senso della Chiesa e operare nella Chiesa e per la Chiesa, assumendone integralmente la missione. Non è nostra la missione, di nessuno di noi, è della Chiesa, è la sua stessa ragione d'essere.
sapendo che dalla stessa esperienza di partecipazione alla sua missione possono nascere stimoli e suggestioni ad operare nel mondo e nella storia, ricercando vie nuove secondo il Vangelo, con la disponibilità ad assumere anche posizioni scomode per non contrabbandarlo, edulcorarlo, ma piuttosto per favorirne e promuoverne l'apertura al mondo stesso e alla storia. In questo modo l'uomo diventa uomo spirituale dentro un cammino che è il percorso della Chiesa ed è aiutato, ecco l'altra condizione importante, a leggere, a discernere i segni dei tempi. Discernere i segni dei tempi è proprio dell'uomo spirituale, che appunto si pone con il coraggio a cercare la risposta cristiana possibile in ogni tempo. Discernere vuol dire individuare dentro la concretezza delle situazioni della vita e dentro gli eventi storici la linea da seguire per vivere la fedeltà alla sapienza del Signore. Ci veniva richiamato da prima la spiritualità sapiente. E vi assicuro che quando da universitario sentivo Lazzati citare quel passo che a me non ricordavo di averlo mai ascoltato, quel passo della scrittura, quando si prega da parte del salmista la sapienza di venire accanto all'uomo a faticare con lui, si siede con lui e fatica con lui, per noi che eravamo studenti universitari ci si apriva un mondo davanti per certi versi, perché lui l'applicava, era il nostro rettore, l'applicava allo studio. E lo studio a volte non è simpatico, perché c'è l'esame che ti piace, quello che non ti piace. E questa idea della sapienza che veniva, si sedeva con te, faticava con te e ti faceva mettere lo studio, anche quello noioso, in una prospettiva grande. Non studiavi per sapere il diritto civile, ma studiavi per sapere il diritto civile perché nella luce del Signore era un servizio grande che potevi fare agli uomini. Quella laurea non sarebbe stata data per te, per appenderla nell'ingresso, per fare più prestigiosa la tua famiglia, ma come un servizio agli uomini, come un servizio alla società, no? Questo cambiamento grande di orizzonte. E allora io credo ci sia davvero su questo anche la possibilità di ascoltare tutto quello che questo cammino ci fa fare e ci fa dire. L'ultima battuta conclusiva invece riguarda proprio i punti interrogativi, se volete, ne metto solo qualcuno, ma penso ne avrete tanti anche voi. La mia voleva essere un rapido richiamo anche ad alcuni temi di questa grande filone della spiritualità laicale. E un punto interrogativo che vorrei sollecitarvi è proprio questo, il rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare. Io vi inviterei davvero, perché guardate, diamo del tempo, siamo già bravi a sacrificare un po' del tempo libero che abbiamo ad ascoltarci, a riunirsi. Però guardate, nessun credente, nessun laico cristiano può fare qualche cosa di buono anche nel suo percorso se non dà un po' di tempo, oltre che alla preghiera, alla contemplazione, all'ascolto della parola, anche allo studio.

Guardate, quanto ci ha aperto nella vita l'essere andati a comprare un libro, andare a leggere un documento che ci è stato citato. Non tutto, perché ne citiamo tanti, no? Ma una cosa che ci ha colpito, perché ci apre il cuore, ci fa aprire orizzonti nuovi, ci consente di parlare e di in qualche modo dialogare anche con gli altri. Allora vi dicevo un nodo: Chiesa Universale e Chiesa Particolare, Lumen Gentium numero 13, dove si dice una grande verità del Concilio, la verità di sempre, ma il Concilio ce la mette così chiara davanti come laici cristiani, detta con le nostre parole. Nella Chiesa particolare, nella Chiesa locale, nella diocesi, è possibile vivere tutta intera l'esperienza della Chiesa e della Chiesa Universale. Nella Chiesa particolare, nella diocesi, c'è la salvezza, si incontra la salvezza. Ci sono quelle caratteristiche che sono i beni fondamentali, la parola di Dio, l'Eucaristia, i sacramenti, la carità, che costituiscono questa Chiesa. C'è la presenza dell'Apostolo, del Vescovo. Questa è la nostra dottrina. Il Concilio ce la rimanda. Per dire che dentro questa Chiesa particolare, nelle nostre diocesi, e quindi questo è un incontro diocesano, noi a volte non ci pensiamo, ma è un incontro che rende la pienezza di questa presenza anche sacramentale del Signore nella sua Chiesa. E allora la Chiesa ci chiede di far parte di questa Chiesa particolare. Il nostro cammino di laici per la santità cristiana, per il raggiungimento di un cammino spirituale, per la missione, che è missione della Chiesa, ci chiede di essere dentro questa realtà. Come viviamo la nostra appartenenza da laici alla Chiesa particolare? È davvero per noi il riferimento sorgivo anche della nostra vita spirituale? Io, per il mestiere che ho fatto in questi anni, ho avuto tante volte modo di parlare con i sacerdoti, soprattutto con i sacerdoti giovani in formazione. Tante volte mi capita, viaggiando l'Italia, di dormire nei seminari, anche perché sapete che c'è posto e quindi ti si ospita non è una piccola battuta, ma dico, ti si ospita volentieri, c'è sempre un posto libero, è difficile trovare tutto occupato in questo momento. Allora, quante volte, ragionando anche con amici sacerdoti e presbiteri sulla realtà presente, questa domanda: ma tu hai bisogno di tanti aiuti per vivere la tua spiritualità presbiterale? Non ti basta il presbiterio? Cos'è la Chiesa locale per te? Dicevamo prima, non c'è più la spiritualità solo dei laici o solo dei presbiteri o dei religiosi. Stiamo facendo lo stesso cammino, ma ci capiamo quando diciamo così. Un sacerdote può crescere nella fede, può fare un cammino di santità con la sua sola appartenenza alla Chiesa particolare? Come dottrina, sì. E questa è la dottrina. Vive questa comunione profonda che è il presbiterio col vescovo, e quindi è pienamente radicato. E poi dovrebbe fare un servizio al resto della comunità. Eppure noi sappiamo quante difficoltà, che non bolliamo in maniera critica, ma per dire il punto di ricerca dove siamo. Cos'è l'appartenenza alla Chiesa particolare? E per me laico, cosa vuol dire l'appartenenza alla Chiesa particolare? Io a volte lo dico con degli esempi molto banali. Io dicevo agli amici, no, io faccio parte così un po' di questa Azione Cattolica, dicevo tante volte agli amici: io ho imparato in Azione Cattolica questa cosa, se c'è una ordinazione sacerdotale in Duomo, in cattedrale, anche se io non conosco affatto quella persona, perché viene da una parrocchia, si diceva una volta, oggi diciamo da un altro movimento, io mi sento a pieno titolo di essere presente a quella celebrazione. La celebrazione mi coinvolge perfettamente, è un sacerdote che diventa sacerdote per questa Chiesa, è la mia festa, e sono lì per fargli festa, anche se non è della mia parrocchia, anche se non è del mio movimento, anche se non la pensa come me, sono lì. Questo è l'orizzonte. Il giornale diocesano, dice, non è una forma di proselitismo, per me, quando che viaggiavo sempre, sono sempre stato molto in viaggio, il giornale diocesano era un modo in cui mi arrivava tutte le settimane le notizie della mia Chiesa. Allora, non è il problema degli abbonamenti, no? Del sostegno, è un modo di sentire. Allora, dicevo, sono forme banali, ma la domanda resta a voi: come viviamo questa appartenenza? Di cosa si nutre l'appartenenza di un laico che vuol vivere una spiritualità laicale nella Chiesa particolare? E poi ancora, è sempre un po' sullo stesso tono, ma è importante, si può parlare di una spiritualità ecclesiale? C'è una spiritualità ecclesiale della Chiesa particolare con delle caratteristiche? Oggi è Sant'Ambrogio. Voi sapete cos'è Ambrogio per la Chiesa ambrosiana, qualche kyrieleison di più alla fine della liturgia, questo senz'altro, un po' di parole diverse della liturgia, ma cos'è la Chiesa ambrosiana? C'è una spiritualità della Chiesa locale, ci sono delle caratteristiche?
il patrono, la figura di cosa sono? No, questo per capire la concretezza anche di un cammino di fede che facciamo in una realtà. E poi ancora, in che rapporto si pone eventualmente questa spiritualità con i carismi, i doni che lo Spirito ha affidato a persone e che se ne fanno portatori singolarmente o nei movimenti di cui fanno parte? Vedete, il disegno della storia è interessante. Le congregazioni religiose, i fondatori dei grandi ordini monastici, i movimenti dell'ultima stagione della Chiesa, sono carismi universali che in qualche modo vengono vissuti nella Chiesa particolare, ma in cui si vive tutta la Chiesa universale. Non dovrebbero avere una difficoltà a mettersi nel cammino della Chiesa locale. Eppure sappiamo che è una delle fatiche, una delle difficoltà, ma è uno dei punti grandi di confronto con cui facciamo sviluppare, facciamo crescere questo nostro percorso di Chiesa. Il grande disegno, prima accennavo al francescanesimo, che è una cosa che io studio anche con una certa passione, ma è interessantissimo vedere l'evoluzione anche rispetto alle chiese particolari di allora, in un'ecclesiologia diversa.

Allora mi pare c'è una domanda grande, no? È una domanda che per la persona è una domanda di unità, di unificazione della nostra persona. Questa è una società del frammento terribile, ci rende isole insignificanti e insicure anche a noi stessi tante volte. Abbiamo una fatica a comunicare nel momento in cui la storia ci ha dato più strumenti di comunicazione che mai, in tempo reale, e noi fatichiamo a comunicare in modo incredibile anche tra noi che abbiamo appartenenze importanti comuni, che ci giochiamo la vita per il Signore. C'è un bisogno di unità e c'è un bisogno di comunione, che è espressione dello stesso bisogno di unità e che è, come sappiamo, nella nostra fede è il segno che gli altri colgono anche per credere. E allora è un percorso riscoprire da uomini e donne del nostro tempo che la nostra condizione non è un ostacolo e quanto dobbiamo crescere su questo, e diventare parola per la gente di oggi che faccia eco la parola del Signore con la nostra vita. C'è un magistero laicale, lo dico tra virgolette, che su alcuni temi cruciali della vita matrimoniale, eccetera, è l'unico magistero che si può ascoltare nel supermercato, dove la gente parla alla fila alle poste, no? Dove siamo solo noi che possiamo parlare del Signore, e non facendo la predica, ma con gli esempi della vita, con le cose su cui abbiamo pensato, sulle cose su cui abbiamo scelto, sulle cose su cui stiamo camminando. Questa bellissima chiamata alla santità, di cui siamo grati al Signore, che ci impegna, ci fa vivere situazioni anche di difficoltà, ma ci dà un significato, un senso, che non è solo per noi, ma è per tutti. E poi c'è questo percorso che si chiede di far camminare anche la nostra Chiesa, che è una realtà diversa da quella che era qualche anno fa, è sempre lo stesso deposito della fede, ma cambiano i tempi, cambia la storia, la fede è nella storia, si incarna ogni giorno. Diceva Rader in modo bellissimo: al Signore non ha fatto brutto venire sulla terra, farsi uomo, incarnarsi, prendere questa forma. Il Signore ama la terra. Allora il laico, secondo me, è uno che ama la terra, è uno che ha passione civile, è uno che fa crescere la dimensione anche di questo servizio agli altri. E noi sappiamo che oggi è difficile questo. E sappiamo, era l'ultima provocazione che avevo dato, che la dimensione della Chiesa particolare, dove noi siamo presenti, è il segno vero, è il segno più completo, in cui non si smorzano i carismi, non si sono mai chiusi gli ordini religiosi, non si emargina nessuno, ma è il segno in cui dobbiamo far rifugiare una dimensione comunionale forte, che sia capace di coinvolgere e di avvolgere tante persone su questo cammino.

Abbiamo trasmesso la relazione del dottor Ernesto Preziosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Spiritualità dei Laici, Fondamenti e Peculiarità.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Io disperdo i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescio i potenti dai troni e innalzo gli umili». Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: «Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore». E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui, che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù

gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: sì in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli

quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per
0: noi. Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Porta del Cielo, Sela del Mattino, Salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazaret per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Che cosa separa l'uomo da Dio? Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi hanno affidato il tema del peccato, questa parola di derivazione latina abbastanza incerta, più significativa per noi è la parola greca, col quale è stato scritto il Nuovo Testamento. La parola greca, peccato, viene tradotta con amartia. Amartia significa sbagliare il bersaglio. Fate conto di avere una freccia, un arco, un arciere e un bersaglio. Quindi c'è il tiro, ma la freccia non raggiunge il centro, e questo è il peccato. Di per sé verrebbe da dire: ma cosa c'entra questa immagine un po' sportiva, poco forte per segnalare il peccato? Invece ha tutta una sua logica, cioè noi siamo la freccia. E l'arciere chi è? Sarà Dio che ci lancia, e c'è un bersaglio che dobbiamo raggiungere, che sarebbe la vita eterna, la completezza del nostro essere. La forza che Dio ci dà nel spingere la freccia è la creazione, ci mette in essere e ci dà la forza dello spirito, poi ci dà la legge morale naturale per camminare secondo questa direzione. Nello spirito la freccia va molto più rapida, molto più veloce, e quindi colpisce se gli atti del cristiano sono in ordine alla volontà di Dio, colpisce il bersaglio e quindi fa centro. Però c'è un problema, che durante questo viaggio della freccia c'è qualcuno che si interpone. C'è qualcuno che ci dice: ma guarda che quel centro lì non è buono, io ho un centro migliore. E questo qualcuno ha un nome e un cognome e una casa, si chiama Satana, si chiama demonio, il quale demonio non può far nulla per far sì che la freccia stia andando, perché siamo nati e siamo direzionati, ma può far sì che la freccia sbagli il bersaglio, e questo si chiama seduzione, la seduzione del maligno, di Satana, che ci dice: non è vero, non è quello il centro, fai altro, guarda altro, dai un altro bersaglio. I casi dunque sono due, non sono tre: o siamo di Dio o siamo di Satana. Vi do questa bella notizia: non c'è un terzo proprietario. Dice San Paolo: voi non appartenete a voi stessi, dunque di chi siamo? O di Dio, ma se non siamo di Dio siamo del demonio. Questo lo dicono i padri del deserto quando descrivono la situazione dell'uomo. Se l'uomo è di Dio, succede che Satana gira attorno. Avete presente l'immagine di San Pietro come un leone ruggente cercando chi divorare? Anche qui è presente il demonio, l'ho sentito fuori in San Pietro mentre entravo. Gira attorno cercando chi divorare, ma questo è un buon segno, vuol dire che siete di Dio. Quando l'anima invece, dicono i padri del deserto, è di Dio, no scusate, è del demonio, allora c'è il caso contrario, è il Signore che gira attorno alla città cercando il pertugio e il luogo da dove

bambini, dove finiscono le anime. Bene, da quel momento Francesco, Giacinta e Lucia non fanno altro che fare delle continue penitenze. Perché? Perché vogliono impedire alle anime di finire nell'inferno, perché la Madonna ha detto: se fate questo, tante anime non vanno nell'inferno. Quindi sono saltati tutti i programmi, tutte le impostazioni, non facevano altro che fare dei piccoli sacrifici per impedire alle anime di finire in questo luogo. Questo è lo sguardo. E Giacinta, prima di morire una sera, dopo aver sofferto terribilmente perché aveva avuto un'operazione, si volta verso l'alto e dice a Gesù: Gesù, tu oggi sei contento? Non punto di domanda, sei contento oggi? No, tu oggi sei contento perché io ho sofferto molto. Allora voleva dire, per questa bambina di 9 anni, che la sua sofferenza aveva salvato delle anime dall'inferno. E lei ci credeva perché l'aveva detto la Madonna. Questa è la nostra cifra. Una volta parlavo al vescovo di Faenza e dico: Eccellenza, sa che i suoi parrocchiani mi hanno scritto una lettera dicendo che sarebbero contenti se lei si gettasse in un cespuglio di ortiche per loro. Questo vescovo non capiva se stessi scherzando o meno, non era vero evidentemente, però lo scosse un pochettino e Eccellenza, si butti in un cespuglio di ortiche, vedrà che i suoi parrocchiani saranno felici. Perché? Perché ripara i loro peccati. Secondo sguardo è di un peccatore patentato, un comunista di serie A, Giovanni Bardazzi. L'avete mai sentito nominare? La sua storia della confessione con Padre Pio, una citazione forse un po' lunga, ma merita perché è il suo racconto. Attenzione cosa racconta questo comunista, spinto dalla moglie ad andare a confessarsi da Padre Pio. Nel pomeriggio andai nel convento ed entrai in sacrestia. La porta si aprì ed entrò un frate con le mani guantate. Era Padre Pio. Si soffermò un po' e disse: è arrivata la pecora rognosa. Si avvicinò a me un signore con il rosario in mano e mi disse: ha sentito cosa ha detto il padre? Pecora rognosa. Ma di chi avrà detto? Io lo mandai a quel paese e forse c'è ancora. Però reagendo in quel modo feci capire a tutti che quella pecora rognosa ero io. Venne il momento della confessione, entrai. Non avevo ancora finito di piegare le ginocchia che mi disse: che sei venuto a fare? A confessarmi. Alla messa ci vai? No. Vattene figlio, cosa posso fare? Vai a confessarti da un altro, io all'inferno per te non ci voglio andare, torna tra 2 mesi, non ho tempo da perdere. Dovetti venir via senza nemmeno dire una parola, avevo ricevuto un tremendo pugno in faccia. Seconda puntata, dopo 2 mesi tornai a confessarmi, feci il viaggio da Prato a Foggia senza mangiare, senza bere, ritto su un piede solo. Arrivai a Foggia alle 4:30, tutto il viaggio su un piede solo, per far penitenza, per dire questa volta mi devi dare la soluzione, provate voi a fare Prato-Foggia su un piede solo. Mi facevo domande e mi rispondevo da solo. Arrivato al convento mi piazzai, ma Padre Pio nemmeno mi guardò. Quando arrivai alla confessione mi disse: da quanto non ti confessi? Rimasi deluso, aspettavo una congratulazione perché ero andato a messa tutte le domeniche, però ero andato alla prima messa del giorno per vergogna nei confronti dei miei amici. Padre, non mi riconoscete? Ma lui ripeté: a messa ci sei stato sì o no? Gli dissi di sì alla prima messa. Risposta di Padre Pio: perché non ci sono altre messe nel tuo paese? Ci sono, padre, ma mi vergogno. Fuori tuonò: sei peggio di prima, torna tra 2 mesi. Dopo 2 mesi tornai da lui e il padre mi disse: finalmente ti trovo, a messa ci sei stato? Sì, a che ora? Quella centrale. I comandamenti di Dio li sai? No. Quanti ne hai offesi? Padre, non so neanche quanti sono i comandamenti. Ma dove vivi? Nella foresta? Disse Padre Pio. Disse: allora prova a dirmi i tuoi comandamenti. Mi scappò detto: in un atto di rabbia a volte mi scappa qualche bestemmia.